può essere ridotta a una tecnica, perché la preghiera è una relazione e le relazioni sono imprevedibili e soprattutto ci coinvolgono in maniera molto profonda, non possono essere racchiuse in una formula e hanno bisogno invece di imparare a regolarci di volta in volta, capire che cosa è giusto in quel momento. Quindi una scuola di preghiera in fondo ci dice e ci insegna una cosa molto importante, che non esiste una scuola di preghiera, cioè che non esiste un modo attraverso cui noi sicuramente impareremo a pregare, ma esiste qualcosa che dovrebbe farci venire voglia di pregare. L'unico modo per imparare a pregare è pregare, non ci sono altri modi. E quindi per tentativo, per esperienza, perché ci proviamo e ci riproviamo ogni giorno, a volte sbagliando, a volte deragliando, a volte paganizzando, perché c'è questo fantasma costante di usare un atteggiamento pagano nella preghiera che va purificato di volta in volta con molta misericordia, ma noi non conosciamo nessun altro modo di progredire nella preghiera se non pregando. Leggere molti libri sulla preghiera non aiuta la preghiera, fare molti corsi sulla preghiera non aiuta la preghiera, quanto invece pregare, provare a pregare, tentare di pregare. Un buon libro che vuole insegnare la preghiera deve far venire voglia di pregare, non sostituirsi. Una buona scuola di preghiera deve far venire il desiderio di cominciare questo tentativo della preghiera. Pregare è provare a pregare, come l'amore per noi cristiani è provare ad amare, anche quando non ci riusciamo, ma noi dobbiamo provarci costantemente. Bene, il punto di partenza, io credo, per avere un cuore che prega, ed è una preghiera veramente domandare al Signore di donarci un cuore che prega, è comprendere quello che ci ha insegnato in maniera mirabile Sant'Agostino, quando ci ha detto che l'inizio vero della preghiera è il desiderio. Che cosa significa fondamentalmente? Che il primo modo di iniziare a pregare è desiderare di pregare e coltivare dentro di noi questo desiderio. Vedete amici, non è scontato che dal desiderio si passi poi al fatto, però è importante il desiderio, cioè pregare non può essere un incidente e non può essere semplicemente qualcosa che a un certo punto la vita ci costringe a fare. Avete presente quando magari dopo tanto tempo che non abbiamo una vita cristiana dobbiamo partecipare a un funerale o a un matrimonio, a un battesimo, siamo un po' costretti a pregare in quelle circostanze, cerchiamo di ricordare delle formule, di dire delle parole. No, io credo che c'è una fase, e questa è una fase proprio della vita spirituale, e quando dico che è una fase della vita spirituale sto dicendo che è lo spirito che sta facendo questa cosa dentro il nostro cuore. Quando lo spirito vuole insegnarci a pregare, la prima cosa che fa crescere dentro di noi è il desiderio della preghiera. Solitamente però questo desiderio della preghiera poi si scontra con che cosa? Con il nostro peccato originale e con le ferite del nostro peccato originale. E la ferita più grande del nostro peccato originale, che ci portiamo tutti addosso, è la ferita del nostro io. Cioè, il nostro io solitamente riempie tutto lo spazio e impedisce l'ingresso di qualunque altra esperienza, persino l'esperienza dell'amore. Ad esempio, una persona che è molto concentrata sul proprio io, cioè ha un io che ha preso tutto lo spazio, in italiano si usa la parola egoista, però solitamente quando usiamo la parola egoista ne diamo subito un'accezione morale, moralistica. Invece vorrei dire che una persona che è centrata su di sé non trova spazio nemmeno per amare, perché per poter amare tu devi diminuire, devi fare spazio all'altro, per poter amare tu devi far rimpicciolire il tuo io, perché se il tuo io riempie tutta la stanza del tuo cuore non può entrare nessuno dentro quel cuore. Ecco allora perché se in quella stanza c'è tanto del nostro io che fa da impedimento, c'è tanta della nostra esperienza che fa da impedimento, ci sono le nostre ferite che impediscono la preghiera, il primo modo attraverso cui si crea una crepa dentro quel pieno del nostro cuore è esattamente il desiderio, desiderare. Desidero ma non ci riesco. Allora, se voi che mi state ascoltando avete un grande desiderio di preghiera, ma non state riuscendo ancora a pregare veramente,
Questa non è una brutta notizia, significa che lo spirito sta iniziando dentro di voi un percorso, un cammino. Quanto durerà questo desiderio prima di diventare un fatto? Non lo so, ve l'ho detto prima, non è una tecnica. Magari per molti anni ci terremo semplicemente una nostalgia di preghiera, un desiderio di Dio, e non riusciremo mai a farlo diventare davvero una fedeltà, un'esperienza forte che possa attraversare la nostra vita. Ma dobbiamo coltivare questo desiderio, non dobbiamo smettere di desiderare questa cosa. Un po' come quando nella vita a un certo punto sentiamo che l'unica cosa che potrebbe riempire la nostra esistenza sarebbe amare qualcuno, però non abbiamo nessuno da amare, cioè non ci accorgiamo che nella nostra vita c'è una persona in particolare da amare, e chiediamo questo amore, desideriamo con tutte le nostre forze qualcuno da amare, una persona specifica con cui costruire una relazione unica, irripetibile, esclusiva. Ecco, se viene meno questo desiderio dell'amore, allora non daremo a nessuno mai l'occasione di entrare davvero dentro la nostra vita e di amarci. Ecco, nella preghiera funziona anche in questo modo. Prima però vi ho detto che in realtà il più grande impedimento alla nostra vita di preghiera è il nostro io. Padre Pio ci insegna in fondo, ma non solo lui, queste figure di santità così essenziali ci ricordano che la condizio sine qua non, cioè la condizione minima per poter dire che noi possiamo vivere davvero una vita spirituale e imparare a pregare, è l'umiltà. E che cos'è l'umiltà? L'umiltà è la capacità di saper ridimensionarsi, cioè di scoprire di nuovo la nostra vera dimensione. Le persone umili sono coloro che in fondo hanno ritrovato la loro giusta dimensione, perché hanno preso contatto con la propria miseria, conoscono i propri limiti, hanno fatto esperienza di quanto valgono. E non vivono questo come una frustrazione, ma spalancano l'esperienza della loro miseria all'amore di Dio. Gli umili sono le persone concrete, che non sono concrete solo perché sono pratiche, sono concrete perché concretamente conoscono se stessi, conoscono che cosa li aiuta e che cosa li ferma, conoscono le loro potenzialità e le loro mancanze. Le persone umili sono quelle che riescono a indicare in maniera molto precisa chi sono loro. E questo, vedete, non si apprende per riflessione, si apprende purtroppo per trauma, perché l'umiltà la impariamo sbagliando. Soprattutto quando facciamo l'esperienza del peccato, ci accorgiamo di toccare in maniera violenta, traumatica, i nostri limiti. E siccome noi perdiamo molto tempo quando incontriamo i nostri limiti a sentirci in colpa, a giudicarci, ci dimentichiamo una cosa che sta per accadere tra poche ore, e cioè che Gesù, morendo in croce, ci ha liberato dalla colpa, e noi non dobbiamo perdere tempo a sentirci in colpa, ma dobbiamo fare tesoro persino delle nostre esperienze di peccato, affinché ciascuno di noi possa conoscere se stesso, conoscere come è fatto, conoscere ciò che lo aiuta, ciò che lo avvantaggia, ciò che lo limita. Ad esempio, una persona che ha come limite il voler affermare eccessivamente se stesso, pensate, non lo so, alla vanagloria, o pensate, non lo so, a una forma di dipendenza, eccetera, finché tu non ne hai consapevolezza, rimani sempre incastrato in situazioni della vita dove tutto questo ti impedisce di progredire, di andare avanti. Se tu conosci te stesso, riesci anche a prendere le giuste misure, a capire come devi comportarti in questo senso. Ecco, se l'inizio della preghiera è il desiderio di pregare, il secondo passaggio è capire che per poter pregare dobbiamo accettare di conoscere noi stessi, dobbiamo imparare l'umiltà, dobbiamo imparare a lasciarci educare anche dai nostri limiti, dalle nostre cadute. Dobbiamo liberare anche la nostra fragilità dal senso di colpa e lasciare che le nostre cadute possano darci una lezione, perché ci insegnano in fondo chi siamo e chi siamo in questo momento. I nostri più e i nostri meno, le cose belle e le cose brutte, la luce e l'ombra che ci abita. Ma le persone umili sono anche quelle che comprendono che si può
vivere la preghiera a patto che la preghiera sia una relazione. Sapete perché questo è importante? Perché noi viviamo in un momento storico dove c'è una grande domanda di spiritualità, ma questa domanda di spiritualità non è cristiana, perché è un'espressione del nostro individualismo. Cerco di spiegarmi e di essere molto concreto. La gente vuole imparare a pregare perché vuole stare meglio, vuole pregare per ritrovare un benessere. Vorrebbe una vita spirituale perché vuole pacificarsi, vuole tenere sotto controllo la propria vita, vuole rasserenarsi. In tutto ciò, e non c'è niente di male nel far questo, non c'è niente di cristiano. Perché? Perché la preghiera non è fatta per donarci il benessere. Al massimo quella è una conseguenza della preghiera, ma non è il motivo della preghiera. La preghiera è un modo di stare in relazione con qualcuno che ami. Se tu sei concentrato su te stesso, tu cerchi la preghiera per star bene tu, ma non ti interessa dell'altro. Vuoi l'altro, ad esempio vuoi l'incontro con Dio, vuoi l'incontro con Gesù, perché vuoi pregare Gesù e vuoi piegare Gesù e vuoi piegare Dio ai tuoi bisogni, al tuo desiderio di trovare benessere, di star bene, di pacificarti. Invece la rivoluzione della preghiera è che a un certo punto tu smetti di pensare a te. Non sei più la cosa più interessante in quella relazione, perché quando tu ami qualcuno tu smetti di essere interessante. E che cos'è che diventa interessante? L'altro, chi c'hai di fronte, quella persona che stai amando, quella persona diventa la cosa più interessante per te. Allora, noi possiamo dire di aver sperimentato l'amore nella vita quando abbiamo sperimentato una relazione che ci ha distratti da noi stessi, e ci ha fatto concentrare fuori da noi stessi verso qualcun altro. La preghiera cristiana è focalizzare che la cosa più importante per noi non è star bene noi, ma è scoprire il volto di questa persona che diciamo di amare e che nella preghiera vogliamo cominciare a esprimere in una relazione concreta e precisa. Ecco, io mi fermo mezzo secondo su questa immagine, perché in realtà penso che tutti noi siamo un po' vittime di questo fraintendimento della preghiera. E dico che ne siamo vittime perché a un certo punto, ad esempio, pensiamo che non siamo capaci di pregare semplicemente perché magari pregando non otteniamo quello che avevamo in mente quando abbiamo iniziato a pregare. Una persona dice: io oggi questa adorazione non è servita a niente perché non ho sentito niente durante questa adorazione. Ma lo scopo dell'adorazione non era che tu sentissi qualcosa, tu sei andato lì per qualcuno, non sei andato lì per te stesso, non sei andato lì per trovare qualcosa che aiutasse te, ma sei andato lì spinto dal desiderio profondo di incontrare qualcuno che ami. A volte i nostri percorsi, anche le nostre proposte, possono diventare terribilmente un modo di essere ripiegati su noi stessi. E Gesù, Dio, la Madonna, i Santi sono semplicemente un modo per celebrare noi stessi, per essere concentrati su noi stessi. Quindi finché noi non convertiamo questa visione della preghiera, vorremmo soltanto imparare tecniche di rilassamento, di meditazione, yoga di matrice cristiana, modi per calmare l'ansia, ma questa non è la preghiera cristiana. Tant'è vero che se noi ci andiamo a prendere tutti i brani del Vangelo in cui Gesù ci spiega la preghiera, unisce sempre l'esperienza della preghiera a due cose importanti. Dice che una preghiera è efficace a patto che sia unita all'elemosina e al digiuno. Ora, anche qui non è una tecnica che ci sta indicando Gesù, ma ci sta dicendo una cosa molto importante: affinché la nostra preghiera non diventi rischiosamente un modo di essere ripiegati su noi stessi, noi dobbiamo esercitare l'elemosina. Che cos'è l'elemosina? Accorgerti del dolore dell'altro, del bisogno dell'altro, del dolore del fratello. Se tu non coltivi un profondo senso di empatia, di coinvolgimento, usiamo la parola giusta, di compassione nei confronti della vita delle persone che il Signore ti ha messo accanto, tu non puoi pregare.
Se tu sei cinico, freddo e indifferente rispetto alle persone che hai accanto, puoi frequentare tutte le scuole di preghiera del mondo, puoi dire tutte le formule del mondo, ma tu non stai pregando, perché l'unica cosa che ti aiuta davvero ad entrare nella preghiera è cominciare a smettere di essere indifferente al dolore e al bisogno dell'altro. L'elemosina non è semplicemente dare qualcosa da mangiare a qualcuno, ma è considerare attorno a me la sofferenza, il dolore e il bisogno dell'altro. Chi esercita l'elemosina deve poter essere attento a chi c'ha di fianco. Se tu non coltivi questo atteggiamento compassionevole intorno a te, non puoi nemmeno pregare. La seconda caratteristica che Gesù unisce per una buona preghiera è il digiuno. Anche qui, se tu passi la vita a riempire semplicemente i tuoi vuoti, e solitamente noi usiamo il cibo per riempire i nostri vuoti, è il nostro modo principale, non è l'unico, a volte abbiamo relazioni tossiche, modi sbagliati di vivere la sessualità, però sono tutti tentativi di riempire un vuoto. Finché tu non impari a digiunare, cioè ad accettare che tu hai un vuoto, una mancanza, a saper abitare quel vuoto e quella mancanza, se tu continui invece ad essere sempre dipendente da qualcosa che deve riempirti quel vuoto, non si può dare nessuna preghiera per te, perché in realtà la preghiera per te inizia quando tu accetti quel vuoto, quando accetti di essere mancante, di essere bisognoso. Il diavolo nel deserto, quando tenta Gesù, lo tenta esattamente su questo. Gesù ha fame, dice il racconto del Vangelo, che dopo 40 giorni Gesù ebbe fame e quindi avverte un bisogno. Gesù avverte una fame. Cosa fa il demonio? Gli dice a Gesù: riempi subito quella fame, quel vuoto, e fallo in tutti i modi possibili e immaginabili. Tu che tutto puoi e che sei onnipotente, prendi delle pietre, trasformale in pane e riempi quel vuoto. E che cosa risponde Gesù? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che è un po' come dire: se io voglio ascoltare Dio, devo ascoltare questa fame, devo ascoltare questa mancanza. E se io invece soffoco quella fame e quella mancanza, non riuscirò mai fino in fondo ad ascoltare Dio. Allora, capite allora che le due condizioni della preghiera, che sono l'elemosina e il digiuno, non sono semplicemente dare dei soldi a qualcuno e non mangiare a mezzogiorno, ma è coltivare due atteggiamenti di fondo: la compassione e la capacità di accettare i nostri vuoti, le nostre mancanze, senza riempirle con tutte le forme di dipendenza che abbiamo sviluppato all'interno della nostra vita. È un lavoro su noi stessi molto profondo questo, ma è l'unico modo che ci inserisce davvero in una preghiera efficace. E quando dico una preghiera efficace, non sto dicendo una preghiera che alla fine ci ottiene la grazia, ma che trasforma noi in una grazia. Persone come Padre Pio, che pregavano davvero in questo modo, dispensavano a volte la grazia di Dio senza nemmeno saperlo. Cioè, erano un po' come Mosè. Ricordate, sì, il racconto di Mosè, no? Che scendendo dal monte Sion, dal monte dove ha ricevuto le tavole della legge, è trasfigurato in volto. Significa che emana luce e lui non può farci niente. Ma tutto questo nasce da che cosa? Dalla sua capacità di essere stato davanti al Signore. Ecco, io credo che questa è una condizione molto importante, cioè quella di unire delle scelte esistenziali che permettono un po' la nostra preghiera. Se tu sei ripiegato su te stesso e se tu non lavori sulla compassione, sul tuo vuoto, non riesci ad entrare davvero in un clima di preghiera, in un cuore che prega, in un cuore che ha questa educazione, questa postura di fondo che ci mette in relazione con Dio. Vorrei qui a questo punto individuare alcune cose che possono esserci di aiuto. Tre fondamentalmente. In realtà ci sarebbero tantissime cose da dire sulla preghiera, ma purtroppo non abbiamo molto tempo e vorrei lasciare un po' di spazio anche al nostro confronto, al fatto di poter dialogare anche rispetto a quello che ci stiamo dicendo. Ho voluto scegliere però tre caratteristiche che spero possano esservi utili per poter avere un cuore che prega.
La prima caratteristica è il silenzio. Che cos'è il silenzio? Il silenzio è una cosa che temiamo moltissimo, perché quando una persona comincia a fare silenzio dentro la propria vita è scaraventato nella propria interiorità. Ora, se nella nostra interiorità ci fosse pace, ci sarebbe facilissimo fare silenzio, perché uno dice faccio silenzio e ritrovo pace, perché nella mia interiorità c'è pace. Ma solitamente la nostra interiorità, sapete che cos'è? È una cantina ripiena di un sacco di roba che a noi non piace. È il tappeto sotto cui abbiamo messo tante cose che a noi non piacciono. Allora noi non vogliamo mai stare in silenzio, perché in realtà non vogliamo mai tornare dentro noi stessi. Perché se noi andiamo dentro noi stessi, sapete cosa sperimentiamo? La folla, non la pace. Cominciamo ad avere pensieri, preoccupazioni, frustrazioni, sofferenze, esperienze del passato che ci ritornano alla mente, sogni che abbiamo paura di dire ad alta voce. Insomma, dentro la nostra interiorità c'è il caos molto spesso. Noi non conosciamo nessun altro modo per imparare a pregare se non imparare a fare silenzio, e cioè ad entrare dentro questo nostro mondo interiore che è abitato da una folla e permettere a Gesù di fare ordine in quella folla. Che cosa succede quando noi entriamo dentro noi stessi? Succede che è come se sentiamo tantissime voci che ci urlano a destra e a sinistra e che ci confondono e che ci inquietano. Ecco, in mezzo a tutte queste voci c'è una voce che è la voce principale, è la voce dello Spirito Santo. E questa voce dello Spirito è mescolata a mille altre voci. Tu devi imparare a riconoscere quella voce tra mille voci. Gesù usa un'espressione molto bella nel Vangelo. Dice che il pastore e le pecore in fondo hanno un linguaggio tutto loro. Quando il pastore parla, noi siamo gente del sud, quindi questa roba magari la capiamo meglio, no? Perché magari ci è capitato proprio di incontrare delle persone che esercitano questo mestiere. Allora tu ti accorgi che il fischio del pastore, che la parola del pastore, il rumore che lui fa con la sua voce diventa direttamente un segno di riconoscimento per quegli animali. Quelle pecore riconoscono subito quel segnale e si muovono di conseguenza. Hanno elaborato un alfabeto che li rende riconoscibili tra di loro. Ora, anche noi abbiamo la voce del pastore che ci abita e dobbiamo tornare ad ascoltare questa unica voce preziosa che è mescolata in mezzo al rumore che ci portiamo dentro. Sant'Ignazio usa una parola molto abusata, purtroppo da noi, e forse anche molto fraintesa, che è la parola discernimento. Il silenzio ti aiuta ad entrare dentro te stesso, e quando tu entri dentro te stesso devi imparare a fare discernimento. Sant'Ignazio dice: innanzitutto devi imparare a dividere tra le cose che vengono dall'alto e le cose che vengono dal basso, quelle cose che vengono dallo spirito buono e le cose che vengono dallo spirito cattivo. Già soltanto se dividessimo questi due gruppi ci accorgeremmo che molti pensieri, molte emozioni, molte voci non vengono da sopra ma vengono da sotto, e se tu sai che vengono da sotto devi imparare a non dare troppa importanza a queste voci, devi imparare a relativizzarle, a banalizzarle, a sorridere di queste voci, perché se invece ascolti quelle voci entri in paranoia. Non soltanto, poi quando incontri le voci che vengono dall'alto, non tutte le voci che vengono dall'alto sono voci che vengono da Dio, perché tu puoi avere dentro di te tante esperienze di bene, ma non tutto il bene che ti porti dentro è volontà di Dio. Volete un esempio? Io oggi devo decidere se aiutare una persona in una difficoltà, andare a fare il servizio alla mensa dei poveri, mettermi a confessare delle persone che me l'hanno domandato, preparare un incontro per domani. Vi ho fatto un esempio di cose che potrei fare. Sono tutte cose buone. E come faccio a capire qual è la cosa giusta? Mi devo domandare, tra tutte queste cose buone, qual è la volontà di Dio, che è solo una tra tutte queste cose.
E quindi finché tu devi capire la differenza tra il bene e il male, può essere relativamente facile, e vi posso assicurare che non lo è. Ma una volta che hai escluso il male, non è detto che tutto il bene è comprensibile. Poi devi capire qual è il bene che è la volontà di Dio. Perché quando il male ha perso la sua partita, si traveste di bene. E tu non riesci più a riconoscerlo perché è travestito di bene. È angelo della luce, amici. Quindi quando smette di essere macabro, si traveste da una cosa buona, e tu devi poter dire: tu sei una cosa buona, ma non vieni da Dio, non sei volontà di Dio. Ecco, come ci si fa ad educare a questo silenzio? Facendo silenzio. Scusate se posso sembrare un po' buffo nel dire queste cose di una semplicità estrema, ma in fondo la vita spirituale è diventare semplici. Cioè, se noi all'interno della nostra giornata non abbiamo spazi di silenzio, non ci prendiamo mai 10 minuti in cui stacchiamo i cellulari, abbassiamo il volume delle nostre radio, televisioni, cuffie, ci allontaniamo un attimo dagli altri, rientriamo dentro noi stessi, invochiamo lo Spirito Santo e impariamo a stare in silenzio, solo in silenzio, senza pensare a nulla, senza dire nulla, senza domandare niente, standoci, ci accorgeremo che dopo i primi secondi veniamo bombardati da migliaia di pensieri e di emozioni contrastanti, ma noi dobbiamo stare lì fermi, in silenzio. Man mano quel caos comincia a calmarsi, e in mezzo a quella calma tu cominci a discernere, a capire il bene dal male e il bene che è volontà di Dio. Quindi un grande aiuto è il silenzio. Un grande maestro di vita spirituale, poco conosciuto purtroppo, Papa Francesco lo ha canonizzato pochi mesi dopo che è stato eletto Papa, forse perché era anche un suo confratello gesuita. Mi sto riferendo a questo santo che è San Pietro Favre, che è uno dei primi compagni di Sant'Ignazio di Loyola, un uomo, un mistico, un uomo di un'immensa contemplazione. Ecco, nel suo memoriale, che è il suo diario personale, a un certo punto lui dice che non iniziava mai la preghiera, ad esempio la preghiera dei salmi, quella del breviario, o la celebrazione eucaristica, senza farla anticipare dal silenzio. Perché il silenzio dispone il cuore. Se tu passi dall'esteriorità all'interiorità, senza nessuna mediazione, senza nessuna anticamera, che dovrebbe essere l'anticamera del silenzio, tu sprechi quel momento, perché non sei presente, e perché anche se il Signore ti sta parlando, quello che tu ascolti è solo il fruscio di un rumore che non ti dice nulla. E io non lo so se noi siamo abituati al silenzio. Solitamente il silenzio ci imbarazza, il silenzio ci sembra sempre qualcosa di accessorio di cui possiamo fare a meno. Invece un cuore che prega è un cuore che misura le parole, e che solitamente sa far diminuire le parole. Anche qui i grandi maestri di vita spirituale dicono che per poter coltivare il silenzio bisogna imparare a smettere di parlare male degli altri. Bisogna imparare a mordersi la lingua. Il primo modo di esercitare il silenzio è smettere di parlare male, di giudicare gli altri, di usare la lingua in un modo sbagliato. È interessante, no? Ma così come il digiuno e l'elemosina aiutano a predisporre la preghiera, smettere di essere malelingue ci dispone al silenzio autentico. Quando tu controlli la tua parola e non la usi contro l'altro, tu cominci a entrare nel clima vero del silenzio. Ecco, parlare male, giudicare, parlare a sproposito, tutto questo rovina il silenzio, perché non è semplicemente l'assenza di un suono, è una disposizione interiore il silenzio. Seconda caratteristica che vorrei darvi è l'ascolto. Non basta che tu faccia silenzio, devi sapere che in quel silenzio Dio parla. Ora, come facciamo a non perderci? Cioè, che cosa può dirci in maniera oggettiva che Dio ci sta parlando? Vedete, amici, noi abbiamo uno strumento che purtroppo non usiamo moltissimo, ma che in realtà è uno strumento potentissimo che educa il nostro ascolto. Sapete che cos'è? È la parola di Dio. Se tu vuoi ascoltare Dio, devi imparare ad ascoltare la sua parola. La parola di Dio non può essere usata in maniera casuale, banale, episodica, presa a pezzettini. La parola di Dio non può essere ridotta semplicemente a qualche passo all'interno delle nostre liturgie.
La parola di Dio deve diventare una compagnia per ciascuno di noi, perché soprattutto i Vangeli devono diventare per noi una compagnia costante, perché frequentare quella parola significa predisporre dentro di noi l'ascolto vero. Ma anche qui c'è una cosa che dobbiamo stare molto attenti: anche il demonio può usare la parola di Dio. Vi ricordate quando tenta Gesù? Come fa a tentare Gesù? Cita i Salmi, cita la Bibbia. Quindi non è detto che siccome ci troviamo davanti alla parola di Dio, allora automaticamente noi ci troviamo davanti a, oggettivamente, a Dio che ci sta parlando. Dobbiamo fare questa differenza dentro di noi. Tu devi imparare ad ascoltare la parola, permettendo alla parola di entrare dentro la tua vita, facendo verità, ma facendo verità nella misericordia. Il male invece usa la parola di Dio per fare un altro tipo di verità. Vuole fare verità, ma per accusarti, per giudicarti, per far crescere dentro di te i sensi di colpa. Allora, quando un passo della parola di Dio vi punta il dito e vi condanna, significa che ve lo sta porgendo il demonio, non lo Spirito Santo. Quando un passo della parola di Dio vi fa anche soffrire, perché vi mette a nudo, ma vi sentite profondamente amati in quella nudità, sentite che c'è pace in quella verità, allora lì c'è lo Spirito Santo. Ecco, noi dobbiamo imparare a frequentare la parola di Dio e a permettere alla parola di Dio di fare verità dentro la nostra vita, ma fare verità nella carità e non verità nel giudizio. Verità come misericordia e non verità come accusa. Quindi non basta semplicemente reintrodurre i Vangeli dentro la nostra vita, ma dobbiamo introdurre i Vangeli in una modalità unica, che è quella che ci ha insegnato Gesù Cristo. Io non sono venuto per condannare, ma per salvare. Quindi, certamente voi questo non lo farete, ma qualcuno può avere la tentazione di poter leggere molta parola di Dio e poi gli viene di giudicare gli altri usando quella parola di Dio, o di giudicare se stesso usando quella parola di Dio. E ti citano passi e brani della Bibbia per condannare la gente o per condannare se stessi. Questo è un modo diabolico di usare la parola di Dio, perché tu puoi usare la parola di Dio solo e soltanto quando quella parola è misericordia. Il che non significa, no, vabbè, vogliamoci bene, va bene tutto. No, la misericordia ha la stessa rudezza di Padre Pio, che diceva la verità alle persone, ma la diceva per salvarle. La diceva nella carità, con lo scopo di guarigione, non con lo scopo di distruggere chi abbiamo di fronte. Il male invece accusa per distruggere, accusa per giudicare. Quindi io spero che di avervi dato una chiave di lettura anche in questo senso, cioè educare l'ascolto significa far tornare centrale dentro la nostra vita la parola di Dio, ma la parola di Dio usata con misericordia e non con giudizio. Terza e ultima caratteristica che vorrei condividere con voi è l'affezione. Allora, io so che è una parola un po' desueta, un po' quasi ottocentesca. Che cos'è l'affezione? L'affezione significa che la preghiera deve diventare una partecipazione affettiva alla vita di Dio, cioè deve coinvolgermi nei miei affetti e non soltanto a livello intellettuale, perché altrimenti sarebbe un atteggiamento gnostico la nostra preghiera. La preghiera è vera quando ci coinvolge in maniera affettiva. E sentite come ci aiutano i santi. Che cosa facevano i santi? Cosa faceva Padre Pio per coltivare questa dimensione affettiva nei confronti di Cristo? Si inventava modi per voler bene a lui. Pensate alla giaculatoria. Che cos'è la giaculatoria? È una frase breve. A volte è una frase che non ha grandi significati, eccetera, ma è carica di amore, è carica di una potenza affettiva. E la persona che la pronuncia per esprimere l'amore, per rafforzarsi nell'amore. Se una persona che non ama sente parlare due innamorati, comincia a dire, oddio, ma questi che si dicono ste frasette, mamma mia, bastano, insopportabili, perché non amando non riesce a comprendere che chi ama ha bisogno di esprimere in maniera affettiva il suo amore. Io mi domando se la nostra preghiera è una preghiera affettiva.
oppure è semplicemente una preghiera emozionale, che non è la stessa cosa degli affetti. Emozionale significa che noi andiamo a cercare le emozioni, le cerchiamo per noi stessi. La preghiera affettiva invece è esprimere l'amore per indirizzarlo a qualcuno. Allora capite che la visita al Santissimo Sacramento non è una pia devozione, è un modo di dire: quei due minuti che vado davanti al tabernacolo lo faccio esattamente per rafforzare il mio legame affettivo con Lui. Signore, sai perché sono venuto qui? Perché non voglio niente, voglio amarti e voglio farti compagnia un po', perché mi manchi. Fermarsi durante il lavoro e dire al Signore: ti amo Signore, mia forza, significa non cercare grandi cose se non quello di esprimere l'amore e rafforzarsi nell'amore. Insomma, noi dovremmo imparare che l'autentica preghiera è tale quando è semplice e quando è affettiva, quando ci coinvolge anche nei nostri affetti. E sapete, penso che tutti noi almeno una volta abbiamo fatto esperienza dentro la nostra vita, e cioè che amare non è mai facile. Pensate a una madre che a volte è stanca e nonostante questo deve accudire i figli, però lo fa. Nonostante questo deve cucinare, però cucina. Nonostante questo deve essere l'ultima che spegne la luce, e lo fa. Emotivamente non sta provando niente se non stanchezza, a volte confusione, a volte frustrazione, però lo fa. E lo sapete perché lo fa? Perché ama. Questo è il suo modo di esprimere la sua affezione nei confronti dei figli. Fare delle cose anche quando non gliene tiene, perché li ama. Ecco, nella preghiera funziona nello stesso modo. Se tu fai le cose soltanto quando te le senti di fare, siamo freschi. Se dovessimo amare così una persona, ci abbandonerebbe dopo due giorni. Voler bene a qualcuno significa coltivare, decidere di amare affettivamente qualcuno, a volte mettendosi anche un po' contro noi stessi, contro quello che noi possiamo provare in quel momento. Ecco, mi avvio alla conclusione, così da lasciare spazio a ciascuno di voi avere qualche minuto per questo. Da dove nasce la preghiera allora? La preghiera non è un'iniziativa nostra, è un'iniziativa dello Spirito, e lo Spirito solitamente suscita la preghiera dentro di noi facendoci desiderare di pregare, anche quando non ci riusciamo. Ma questo desiderio non può semplicemente rimanere un desiderio, ha bisogno di diventare un fatto. Per aiutare questo seme a germogliare, noi possiamo fare due cose: l'elemosina e il digiuno, cioè coltivare in maniera orizzontale compassione nei confronti della vita delle persone che ci sono accanto a noi, amici, non di quelle che ci scegliamo, di quelle che ci stanno, perché anch'io vorrei stare con delle persone che purtroppo però non ci vivo con queste persone e vivo con altre persone, ma io nei confronti di chi c'è dentro la mia vita devo esercitare compassione, non di quelle che io mi scelgo. Gesù dice nel Vangelo: ma se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Fanno così tutti, sono tutti bravi a fare così, dice Gesù. Amate quelli che non vi stanno proprio simpatici, però ce l'avete di fianco. Amate i vostri nemici a volte, e i nemici ti vivono in casa a volte, si sono accanto a te, sono i tuoi colleghi di lavoro, sono il tuo vicino di casa. Coltivare la compassione, l'elemosina, accorgersi del dolore e del bisogno dell'altro, questo fa germogliare il desiderio della preghiera in fatto. E la seconda cosa, digiunare, cominciare a disintossicarci da tutte le nostre dipendenze, perché sono dipendenze che riempiono il vuoto. Dobbiamo imparare ad essere nudi e crudi per poter pregare, dobbiamo imparare ad abitare il nostro vuoto. Poi dobbiamo smettere di essere concentrati su noi stessi e dobbiamo capire che non preghiamo perché stiamo cercando qualcosa per noi, ma perché stiamo cercando un altro, stiamo cercando chi amiamo, e non stiamo cercando semplicemente noi stessi. E comprendere così che la preghiera è una relazione con Dio, non una relazione con il nostro io più profondo. Che cosa potrebbe aiutarci? Il silenzio, l'ascolto e l'affezione.
il silenzio come la capacità di saper entrare in maniera giusta dentro la nostra interiorità, per riscoprire all'interno della nostra interiorità che quel caos è abitato anche da una voce di cui noi abbiamo bisogno. Il silenzio che ci predispone, il silenzio che ci fa fare discernimento. E per poter avere questo silenzio che ci fa entrare dentro la nostra interiorità, smettere di parlare male degli altri. Questo ci dispone al silenzio. L'ascolto, che cos'è l'ascolto? Un'idea geniale che ci balena nella mente quando riflettiamo molto? No, l'ascolto è l'ascolto soprattutto della parola di Dio. Ma la parola di Dio può essere ambigua, può essere posta a noi dal male o dallo Spirito Santo. Noi siamo autorizzati ad ascoltare la parola quando quella parola è misericordia, quando ci dice la verità nell'amore e non quando ci dice una verità per farci sentire in colpa. È una verità per la vita, non per la morte. Terza cosa, coltivare un'affezione nei confronti di Dio, elaborare cioè dei modi di amarlo che sono tutti nostri, tutti personali, ma in cui riempiamo il tempo delle nostre giornate, il tempo di questa nostra relazione, di piccole attenzioni, di piccole caratteristiche che altro non sono che un modo di esprimere l'amore per rafforzare l'amore. Pregare come partecipazione affettiva alla vita di Dio. Mi piacerebbe dirvi che io tutte queste cose le faccio e mi riescono benissimo, sono molto bravo e sono molto felice. Invece sono ancora un principiante e sto imparando tutto questo. E se sono molto chiaro a spiegarlo agli altri è perché in realtà sono molto affaticato nel cercare di renderlo vivo dentro la mia vita. Quindi non sono qui come testimone, ma come un povero disgraziato che si trova sulla stessa barca e che ha il medesimo desiderio di pregare, ma che sa che quello che vi ho appena detto non è frutto mio, ma è frutto della tradizione che la Chiesa ci ha consegnato in tanti anni e di cui io insieme con voi vorrei farne tesoro. Grazie mille.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che
pescaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a noi in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Terzo incontro, la fortezza.
1: Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
2: Grazie.
1: Terzo incontro dedicato alle virtù cardinali, le virtù umane, e incontriamo la fortezza, che però è anche uno dei doni dello Spirito Santo, e quindi c'è una doppia valenza per quanto riguarda la fortezza.
2: Sì, perché bisogna distinguere il dono dello Spirito Santo, che è la fortezza, che viene dallo Spirito Santo, che è un dono soprannaturale, che è una grazia che ci viene infusa in virtù appunto della apertura del cuore all'opera di Dio in noi, alla sua potenza, e va distinto appunto dalla virtù naturale della fortezza, vale a dire quel tipo di dotazione, come abbiamo già detto più volte, che ogni essere umano ha. La fortezza noi ce l'abbiamo, il problema è come la applichiamo, e quindi in questo caso noi oggi parleremo di questa attitudine umana, che è logicamente un dono di Dio, ma che dobbiamo gestire perché già sicuramente la possediamo, mentre sul dono dello Spirito Santo bisogna essere legati a un'esperienza sacramentale, ma questa è invece un tipo di energia, di forza, di virtù appunto, che è insita in noi e che solamente dobbiamo gestirla bene.
1: Partiamo come sempre dalla definizione. Cos'è la fortezza?
2: Allora, è una forza che spinge l'appetito irascibile e la volontà a non desistere dal conseguire il bene arduo o difficile, neppure quando è in pericolo la vita corporale.
1: Hai parlato di appetito irascibile. Di cosa si tratta esattamente?
2: Allora, è la nostra ira. L'appetito irascibile è la nostra spinta naturale ad adirarci, perché quella ce l'hanno tutti, l'ira ce l'hanno tutti, ce l'hanno pure i timidi, anzi quando esplodono nell'ira sono più scomposti. Il fatto di adirarci, di arrabbiarci è naturale, questo è naturale, ma quando è che questa forza che c'è nella nostra natura? E non è che è stata messa per caso, perché l'ira ha un suo retto uso. Infatti Evagrio Pontico, padre orientale meraviglioso, definisce il coraggio, la fortezza, il retto uso dell'ira. Allora l'ira può essere usata disordinatamente oppure può essere usata ordinatamente. Per questo si dice che la fortezza spinge l'appetito irascibile e la volontà, ovvero sia le due cose vanno insieme. Deve governare il timore e l'audacia che risiedono appunto nell'ira. Nell'ira c'è un'audacia, pure una persona quando si arrabbia non calcola nemmeno veramente cosa va a rischiare, parte in quarta, no? E c'è anche la paura che fa adirare, la paura che rende aggressivi. Quando un gatto si impaurisce tira fuori tutta la sua pelosità, ne diventa più grosso perché lui ha paura in realtà, però in quel momento sembra attaccare. Quando è che soffia un gatto? Ecco, pure gli uomini quando è che fanno cose un po' scomposte, alzano la cresta, fanno cose strambe, urlano, minacciano, sgranano gli occhi, tutte queste cose qua, quando hanno paura in realtà. La paura è la madre della violenza, e allora cosa ne consegue? Che noi abbiamo questa paura che ci fa reagire, e un'audacia che debbono però essere governate. Allora, l'incontro tra questo appetito irascibile e la volontà danno questa fortezza, cioè una razionalità, un volere qualcosa che è buono, danno il governo di questa energia che abbiamo. Badare bene che allora qui capiamo perché stiamo affrontando la virtù della fortezza per terza. Noi abbiamo visto la prudenza che ci dà lo scopo, la giustizia che ci dà la regola per raggiungere lo scopo, e noi stiamo vedendo l'energia per raggiungere questo scopo. La nostra ira, la nostra forza appunto per reagire a certe cose e per affrontare, diciamo così, certe opposizioni, ha bisogno di venire per terza. Prima prudenza, quindi giustizia, quindi fortezza. Altrimenti, se partiamo dalla fortezza, possiamo fare dei pasticci, ovvero sia non avere una meta ben precisa, ciò che facciamo, una energia. Può essere anche un'energia appunto molto negativa, molto mal canalizzata, o può essere magari finalizzata a qualcosa di buono, ma impastarsi di atti ingiusti. Allora, spinge la nostra ira, governata dalla volontà, abbiamo detto, a non desistere da conseguire un bene arduo o difficile. Non desistere, questo è la caratteristica, ovvero sia non farsi sgonfiare, non farsi azzittire. Un esempio che noi potremmo prendere dai Vangeli è in Luca 18 la storia di questa donna vedova inopportuna che infastidisce il giudice finché non ottiene lo scopo. Lei continua a ripetere: fammi giustizia contro il mio avversario. E che cosa sta dicendo? Cioè, lei non desiste dallo scopo, capisce di avere un avversario e continua a chiedere qualche cosa, non si sgonfia da quello che deve veramente raggiungere. Infatti quel Vangelo comincia con la frase: disse poi questa parabola per alcuni sulla necessità di pregare incessantemente senza stancarsi, punto, senza desistere. In realtà è in sine maleficere, cioè dice non entrare nel male, non farsi prendere dal male, cioè non abbandonare un buono scopo, non farsi togliere una bella energia che ci porta ad arrivare da qualche parte che è buona. Quindi non desistere neppure quando è in pericolo la vita corporale. La fortezza ci insegna il bene che vale più di altri beni, o meglio il bene che vale più di ogni bene. È quel tipo di energia che ci indica che al di sopra del corpo c'è un bene globale. Al di sopra di ciò che noi possiamo temere per noi stessi, per la nostra incolumità, c'è qualcosa che sarebbe grave perdere, sarebbe molto grave perdere.

0: Quindi la virtù della fortezza è una spinta verso il governo della propria ira per non desistere dal conseguire un bene anche quando questo costa tanto o è molto pericoloso. Abbiamo visto che cos'è la fortezza. Vediamo come funziona, Don Fabio, per poter poi capire come attivarla in noi.
1: Ecco, fondamentalmente gli atti propri della fortezza sono due: assalire e resistere. È una questione proprio di milizia, è una questione di combattimento. La vita è un buon combattimento, una buona battaglia, una sfida, nel senso più positivo del termine, di ciò che è bellico nell'uomo e che però non è deleterio, non va contro nessuno. Da una parte è assalire, cioè attaccare, andare contro qualcosa. Dall'altra è resistere, cioè tenere la posizione. Secondo le circostanze dovremmo avere questa attitudine di aggressività o di difesa. È comunque fortezza. Qual è la più difficile fra le due? Qual è la cosa più difficile? Aggredire o resistere? Curiosamente, sicuramente è più difficile resistere ad un nemico che presumiamo più forte di noi. Perché attaccare implica la nostra iniziativa, e da una parte c'è il coraggio dei timidi, che un po' tutti abbiamo, e dall'altra anche il fatto di provare a farcela, cioè lanciarci. Subire l'attacco invece è molto più complicato da gestire e implica più forza, cosa curiosa. Per questo l'atto eroico per eccellenza è il martirio, dove il martire non fa male a nessuno, ma sta subendo l'attacco e si mostra forte nel non reagire. Questo è molto più complicato, anche perché c'è un problema fondamentale, che la fortezza quando è che si manifesta? Nei momenti in cui noi intraprendiamo delle opere, andiamo verso qualche cosa? Sì, anche, ma nel momento in cui verifichiamo se una persona ha autentica fortezza è nel caso di attacco improvviso. Quando una persona viene attaccata improvvisamente da un gesto cattivo di qualcun altro, da una difficoltà improvvisa, da un dolore, bisogna vedere come reagisce. La prima reazione è quella che conta, la prima reazione è quella che rivela il cuore di una persona, se questa persona è forte o è un pusillanime, se è forte oppure è un codardo. Allora, capiamo da questo che dobbiamo parlare dell'importanza della fortezza, e qui un pochino vediamo ancora meglio il suo rapporto con le altre virtù. È fondamentale, ma è appunto correlata dalla prudenza e dalla giustizia, perché nella vita bella, la vita buona, c'è qualcosa di essenziale che va visto, identificato, e questo ci aiuta la prudenza ad identificarlo. C'è qualcosa di effettivo, qualche cosa che diventa assetto, stile di rapporto con le cose, e questo ce lo dà la giustizia. Mentre la fortezza, e vedremo fra poco anche la temperanza, ci danno la dimensione conservativa di questo scopo e del suo stile. Noi vogliamo fare qualcosa di buono, allora capiamo che questo lo dobbiamo fare nella giustizia, e allora questo richiederà fortezza e temperanza. Quindi non ci dà il contenuto dell'atto, ma l'energia dell'atto. Non è mica una cosa poco importante. E come facciamo a far funzionare una cosa se non attacchiamo la spina? Ecco, la forza per perseguire gli scopi e anche per essere giusti nel perseguirli viene dalla fortezza. Ha una dimensione positiva e logicamente sarà il suo aspetto energico e, ripeto, positivo, a fronte della temperanza, che sarà un problema di disciplina, un problema di negazioni, ci sarà qualcosa a cui dire di no. Allora questo è il sì che noi diciamo. Allora, la fortezza si occupa degli ostacoli, delle difficoltà, è intessuta di decisione, valore, costanza, ma soprattutto di coraggio. Ecco, questa parola bellissima, coraggio, che implica un cuore che agisce, un cuore che sta in movimento, un cuore che c'è. Chi non ha coraggio ha perso il cuore. Il problema, infatti, è che la fortezza, istruita da prudenza e giustizia, ha un'intuizione dentro di sé. Ed è bella perché ha un'intuizione che è il cuore dell'uomo. E infatti si oppone a una serie di cose. Prima di dire questa intuizione di cosa parla, si oppone alla codardia. Per cui nella codardia uno sopravvaluta i problemi. Nella codardia uno si fa sempre una tragedia di ogni piccola stupidaggine che gli può succedere. Si oppone a una forma cinica di impassibilità, una forma di indifferenza, di stare di fronte alle cose che sono tutte uguali, se una cosa va bene o va male lo stesso, è una forma di difesa. L'impassibilità e l'indifferenza è una forma di fare un passo indietro rispetto alla sensibilità del reale, perché uno sta cercando di non soffrire. Probabilmente dietro all'impassibilità, all'indifferenza, ci sta un dolore grande, non ben metabolizzato. E logicamente si oppone anche a una sua esagerazione, che è l'audacia temeraria, l'audacia che non calcola il male che può fare, l'audacia che non calcola i dettami della prudenza e della giustizia, cioè parti in quarta e non ti rendi conto del male che fai, dici una cosa giusta. Quante volte noi vediamo questa non fortezza, questa fortezza tradita, che è l'aggressività di alcuni che, propugnando la fede, tolgono la fede alle persone che hanno intorno perché sono troppo aggressivi. Questa attitudine di dover a tutti i costi aggredire qualcuno, dover a tutti i costi opporsi in maniera feroce, e questa è una cosa che tutte le religioni condividono. Quando uno sposa una meta rivestita di religioso, che in realtà è solo orgoglio, che in realtà è solamente culto della propria certezza, del proprio ego, ecco, allora uno parte e sembra un forte, sembra un coraggioso, ma è solamente un temerario, una persona che non tiene conto della giustizia e della prudenza.

0: Don Fabio, prima di passare ai consigli pratici per attivare la fortezza, io farei un passo indietro, tornerei ad una definizione che tu hai dato più o meno all'inizio di questo incontro, citando il padre orientale Evagrio Pontico, che definisce la fortezza il retto uso dell'ira. Ecco, l'ira usata nel modo giusto. Quindi l'ira ha anche una valenza positiva, è così? Io credo che questo sia un punto che ha incuriosito anche quanti ci seguono. Vediamo un po' meglio questa connotazione positiva dell'ira.
1: Sì, è proprio qui il punto, è proprio qui il fascino di questa virtù. Non è vero che l'ira per se stessa è negativa. L'ira, abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, è una dotazione che Dio ci ha dato, ma non possiamo assolutamente vivere senza ira. L'ira è necessaria nella nostra esistenza, è assolutamente necessaria, per esempio, per uscire da un peccato, per uscire da un errore bisogna adirarsi contro l'errore, non contro il peccatore, non contro se stessi, ma contro l'errore, contro ciò che ci sta togliendo la vita, che ci sta rendendo la vita stupida, brutta. Un tossicodipendente non esce dalla tossicodipendenza finché non odia con ira la tossicodipendenza. Una persona non esce da un adulterio finché non odia ciò che sta facendo. Infatti, dice la scrittura, odiate il male voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli. C'è una strada che richiede appunto questa fortezza, che è una fortezza che è un'energia bellica, obiettivamente bellica, ma la nostra lotta non è contro le creature di sangue e di carne. Allora, appunto, il mondo ha un'ira contro le persone. L'uomo spirituale, la persona che conosce la verità, che vive nella verità, che vive nel profondo, che entra nel teatro profondo di se stesso e non sta a vivere sul palcoscenico stupido della realtà, dello sguardo altrui, che vive le vere battaglie, che sono quelle del cuore, si adira non contro gli altri, non contro le situazioni, ma contro ciò che gli toglie la pace nel cuore, ciò che gli toglie il bene nel cuore, ciò che lo rende brutto, che sorge sempre dal cuore. Il vero lavoro che noi dobbiamo fare è sempre all'interno di noi stessi. Tutte queste cose qua, infatti, di cui abbiamo parlato, parlano di una cura della nostra bellezza. La fortezza è questa ira che si scatena contro ciò che è brutto in noi, ma non come un perfezionismo, capiamoci, non come un'attitudine per cui uno è sempre insoddisfatto di se stesso perché ha questa ira, questo appunto perfezionismo che è la tortura tipica degli uomini e delle donne spirituali. No, contro il male in sé, per se stesso, non contro noi stessi, assolutamente mai. Quello infatti diventa appunto anche superbia. Questa ira contro noi stessi perché abbiamo sbagliato, quello è superbia, perché dobbiamo accettare di aver sbagliato. La fortezza non riguarda questo, la fortezza riguarda il fatto che uno si vuole staccare dall'errore, non da se stesso. E infatti è una questione di fedeltà, si parla di magnanimità, si parla di magnificenza. La magnanimità riguarda il fatto che uno ha un animo grande, e cioè vuole cose grandi, vuole arrivare a cose grandi. La magnificenza parla del fatto che uno è generoso in questo sforzo e non gli importa quanto costi. Veramente, quando una persona deve salvare un'amicizia, non conta quanto costi fare questo, ha forza anche nello spendere. Perché? Perché ha capito che con un'amicizia seria, bella, preziosa, vale la pena di buttarsi, di spendere, anche di pregiudicare qualche cosa. Ma non c'è progresso spirituale senza questa punta di rabbia, è assolutamente necessaria la rabbia contro la bruttezza, non quella degli altri e nemmeno contro se stessi per noi stessi, ma contro quel male che non vogliamo più fare, contro quella bruttezza appunto che vediamo risiedere in noi e da cui dobbiamo distaccarci. Implica infatti l'arrivare di qui a poco, dobbiamo parlare a breve della temperanza che richiederà quei no necessari di cui abbiamo già parlato prima. Certo che qui si tratta di attingere a questa energia straordinaria e senza andare nelle ambiguità new age della energia. Qui parliamo di un'energia che è la vita che Dio ci ha donato. C'è una fedeltà alla vita. La nostra vita è bella. La fortezza ha la voglia di difendere la bellezza della vita. La nostra vita è nobile, è grande, richiede disciplina. La fortezza obbedisce a questa disciplina perché? Perché è distaccata, vuole, si arrabbia contro ciò che gli toglie la bellezza e la dignità.

0: siamo in chiusura, dunque Don Fabio, come si cresce nella fortezza?
1: Allora, primo, bisogna chiederla incessantemente. Chiedere la fortezza aizza a desiderare di averla e quindi aizza a stare lucidi. Quindi cresce la fortezza nelle difficoltà implicate da un buon obiettivo, cioè ci sta il fatto che se faccio una cosa bella sicuramente ci saranno delle difficoltà. Allora, il mio banco di crescita è ciò che è implicato dalle cose che io voglio raggiungere. Certo che sono difficili, sennò che sapore hanno. Quindi c'è un altro livello: addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane. È lì che noi diventiamo forti, accettando le difficoltà inaspettate. È lì, quello è il banco, è lì che quando arriva, eccolo il momento per crescere nella fortezza, ecco il momento per diventare forti. Quindi senza ombra di dubbio guardare a Cristo crocifisso. Indubitabilmente, se uno non ha questo parametro, ma essere forte perché? Guardare all'amore di Cristo, quindi intensificare il rapporto con Dio, perché se nelle cose io non sto in rapporto con Dio, non so perché le devo patire. Ripeto, chiederle incessantemente, accettare e calcolare le difficoltà implicate dalle buone cose della nostra vita, addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane, guardare a Cristo crocifisso che è l'amore e intensificare il rapporto con Dio e in tutte le cose stare in rapporto con Dio.
0: E siamo ai saluti, grazie Don Fabio per questa catechesi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Terzo incontro, la fortezza.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris con una riflessione sul documento Gaudium et Spes.
1: Abbiamo detto che attraverso questa costituzione pastorale Gaudium et Spes il Concilio vuole mettersi in rapporto al mondo in un atteggiamento di dialogo, quindi di ascolto vicendevole, ma nello stesso tempo la Chiesa rivendica la possibilità di dire una parola profetica, ovvero di annunciare quello che è il mistero insito nell'uomo, e lo può fare partendo da Cristo, che per noi cristiani è l'uomo vero, il nuovo Adamo, l'uomo perfetto, oltre che ovviamente Dio, seconda persona della Santissima Trinità. Ma proprio in quanto uomo e uomo perfetto, la Chiesa dice, allora io posso dire, rivendico la possibilità di dire un pensiero riguardo a quelli che sono i problemi riguardanti l'uomo, la sua vita, la sua attività. Ecco, potremmo percorrere il documento passo passo, ma ovviamente non ne abbiamo assolutamente la possibilità in questi pochi incontri. Ci soffermiamo soltanto oggi pomeriggio su un aspetto e domani su un altro. Quest'oggi pomeriggio vediamo come la Chiesa guarda al mondo, come si situa all'interno del mondo. Dicevamo nel primo incontro, attraverso questo documento la Chiesa non si arrocca più sulla difensiva, non si pone in un atteggiamento di mettersi dall'altra parte del muro, ma vuole scendere, potremmo dire, in piazza per incontrare, per dialogare, senza perdere ovviamente la propria identità. Nel dialogo assolutamente l'identità non deve andare persa. Una domanda di partenza: come il Concilio, come la Chiesa guarda al mondo, con quale atteggiamento? Non possiamo negare che fino al Concilio Vaticano II il modo di guardare il mondo da parte della Chiesa era con un atteggiamento abbastanza, se non esclusivamente, negativo. Si vedeva il mondo come regno del peccato, della lontananza di Dio, da Dio, quindi non vi era la disponibilità a cogliere gli elementi positivi che ci potevano essere. C'era più un atteggiamento di condanna nei confronti del mondo. Con la Gaudium et Spes cambia l'atteggiamento. La Chiesa riesce a fare un passo in avanti, a fare un'autocritica, abbiamo detto. Questo ad esempio è testimoniato al numero 4, dove guardi a fare un'autocritica, abbiamo detto. Questo ad esempio è testimoniato al

ancora più concretamente aggiunge: così il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell'ordine delle cose a una concezione più dinamica ed evolutiva. Ovvero, cosa si afferma? Si afferma che il mondo cambia velocemente. Lo diceva nel 65, ma possiamo dire che oggi queste parole hanno un risvolto e una verità quanto mai attuale, perché oggi possiamo dire, se una generazione negli anni 60 era ancora nell'arco di una ventina di anni, guardate che oggi gli sociologi dicono che i cambiamenti a livello sociale ormai si possono quantificare nell'arco di 4-5 anni. Quindi i cambiamenti a livello sociale sono a una velocità incredibile. Questo facilitato dal mondo della tecnica, dal mondo di internet, della rete, Facebook e compagnia, no? Tutte queste possibilità di incontro, di contatto, di crescita, di conoscenza, di dati, di informazioni, poi pensiamo all'evolversi della scienza, eccetera, no? Quindi c'è una velocità di cambiamento enorme. Quindi non si può più pensare di fare un discorso che valga sempre e comunque riguardo alle cose che cambiano continuamente. Questo esige da parte della Chiesa una capacità di rapporto con il mondo costantemente, se volete, allo stesso ritmo. Pensate soltanto alla fatica di entrare nel mondo del digitale da parte della Chiesa, nel mondo della TV ad esempio, nel mondo di internet. Vediamo però che ad esempio il Papa Benedetto su questo non ha paura di scendere in campo con tutte le ambiguità che ci possono essere a livello di questa comunicazione, per cui attualmente addirittura ha voluto anche Twitter, dove il confronto è, se volete, molto relativo, molto, se volete, ambiguo, però il Papa ha detto anche lì dobbiamo avere il coraggio di scendere, ovvero questa capacità della Chiesa di camminare al passo con i tempi, nel non rimanere indietro di fronte a certe realtà. E su questo ormai dobbiamo entrare in questa logica. Il dire abbiamo sempre fatto così oggi non ha più alcun senso, non ha più alcun senso. Io sento ancora cristiani che dicevano ma una volta, però facevamo così. Ma io dico, ma questa gente si sta accorgendo che l'uomo è andato sulla luna? Non ne abbiamo ancora preso coscienza, probabilmente, che ormai gli spazi, che ormai la velocità dei cambiamenti è enorme. Quindi non possiamo continuamente dire abbiamo sempre fatto così. Anche il vostro istituto è approdato al mondo digitale con il vostro sito che sono andato a visitare, vero? Questo cosa vuol dire? La capacità continuamente di una crescita, di un cambiamento. E questo chiaramente esige una duttilità a livello mentale non di poco conto. E capisco le persone di una certa età che ovviamente faranno fatica, non è che adesso si chieda a tutte voi di avere internet, di entrare in Facebook e in queste cose qui, anche se internet vi spingerei a imparare a usarlo, vero? Molte cose sarebbero facilitate, però ho visto che c'è parecchia resistenza su questo. Però vi dico, una certa duttilità dobbiamo avere il coraggio di adottarla, non perché dobbiamo essere come gli altri, ma perché non possiamo rimanere sotto una campana di vetro mentre il mondo va avanti per un'altra strada.
Dobbiamo

0: Dobbiamo sapere entrare nel linguaggio che il mondo sta usando. È l'inculturazione del Vangelo, se volete, no? È accettare che il Vangelo deve entrare necessariamente dentro in una cultura, dentro in un linguaggio, dentro in un mondo ben specifico. Per cui in Africa ci saranno dei problemi di inculturazione, in Europa ne abbiamo altri e così via, no? Ancora un passaggio. Il mondo di oggi vive dei forti contrasti che stanno creando non pochi problemi. Il Concilio ne evidenzia, ad esempio, alcuni. C'è una crescita, dice, di ricchezza. Pensiamo anche alla nostra Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto ad esempio una grande crescita economica. Le famiglie si sono arricchite, i paesi si sono arricchiti. Però se da un lato c'è una grande ricchezza, il Concilio dice, però dall'altra parte vediamo che questa ricchezza va a discapito di tante popolazioni che non hanno neppure di che vivere e che vengono sfruttati dai paesi ricchi. Quindi dice c'è ad esempio questo grosso problema di una ricchezza tutta da una parte, mentre altre realtà vivono la miseria e mancano del necessario per vivere. Un altro aspetto, c'è una crescita di libertà, però dall'altra parte ci sono tanti tipi nuovi di asservimento. E oggi gli aspetti di asservimento della persona, se non facciamo attenzione, stanno aumentando sempre di più. La persona, proprio perché rimane sempre più sola, sempre più rinchiusa in se stessa, è molto più facile da manovrare. Per cui ad esempio il mondo di internet, il mondo digitale, il mondo della rete diventa un mezzo per ad esempio asservire le persone. Pensiamo ad esempio ai giochi di azzardo tramite la rete, tramite internet. È un esempio. Per cui uno strumento che potrebbe essere buono serve anche purtroppo per asservire delle persone. Questo a livello individuale, ma possiamo anche pensare, mentre noi pensiamo di avere una grande società che rivendica la libertà degli individui, cosa comporta questo? Ad esempio che nazioni ricche condizionino la libertà di altri popoli. Perché cosa succede? Che nazioni ricche dicano io vengo in aiuto al tuo paese se la tua politica va in questa direzione, se approvi questa mia richiesta e così via, no? Ci sono questi problemi di fatto. La crescita dei conflitti è un altro elemento che si fa sempre più evidente. Anche in Italia in questi ultimi anni la conflittualità sta crescendo in un modo esponenziale. Speriamo la nuova gestione di governo, perché altrimenti il futuro è molto incognito a livello di conflittualità, perché l'arco lo puoi tendere fino a un certo punto, ma dopo il conflitto diventa inevitabile. Poi il Concilio sottolinea ancora, c'è l'esaltazione della persona, l'individuo, però noi sappiamo che questa esaltazione della persona e dell'individuo, questo non lo poteva ancora prevedere il Concilio Vaticano II, almeno lo intuiva vagamente, però oggi siamo approdati in un individualismo che è diventato relativismo, in cui ogni persona presume di avere la piena libertà di autodeterminazione e di libertà. I miei valori me li creo io, a mia misura, non esiste una verità che ci accomuna, non ci sono dei valori che ci possono mettere insieme. Quindi c'è l'abbandono di quei punti di riferimento che erano i valori tradizionali. Pensiamo semplicemente al valore della famiglia. Negli anni 65 la famiglia teneva ancora. Dopo 50 anni vediamo che questo valore tradizionale ormai sta scricchiolando sotto tutti gli aspetti, sembra quasi non reggere più, anzi c'è tutta una cultura, come vi ho detto, che sta tentando di sgretolare questa istituzione basilare a livello sociale. Quindi si vive all'interno di società che non hanno più dei punti di riferimento comuni, per cui la gente praticamente è libera, ma non si sa più per che cosa deve essere libera. È libera per niente alla fine, perché non basta essere liberi da. Se io la mia libertà non la uso per qualcosa, la mia libertà non serve proprio a niente. Oggi il dramma è che si chiede sempre maggior libertà da qualcosa, da qualcuno, eccetera, però non si fa mai il discorso di una libertà per una realtà, per un valore, per un progetto. Non c'è questo discorso. Quindi quando si diceva, e questa è stata un'accusa che veniva fatta al documento della Costituzione Pastorale, si diceva che era un documento troppo ottimista, ma se si legge con molta attenzione la Gaudium et Spes non è ottimista, è molto realista. Perché se evidenzia tante realtà positive, pensiamo ad esempio al ruolo della donna, la Gaudium et Spes insiste sulla dignità e il valore che la donna deve avere all'interno della società. Questo è un discorso che fa molto chiaramente. Ecco, se insieme dice tante cose positive, però mette allerta su alcuni elementi che cominciavano già allora a essere problematici. Pensate soltanto a 3 anni dopo ci sarà il 68, di una società che rifiuta qualsiasi forma di paternità, ovvero di riferimento a dei valori che oltrepassano l'individuo, per cui il 68 era già, come si può dire, il concepimento di quel relativismo a cui siamo poi arrivati ai questi nostri giorni. Quindi non è un documento ottimista, è un documento realista che insieme a tanti lati positivi presenti nella società, quindi la ricerca di giustizia, la ricerca della pace, la ricerca di valori veri, dice che ci sono, però accanto a questo dice: ma guardate che ci sono queste realtà che creano e stanno creando problemi e li creeranno. E sotto diversi punti di vista era un documento ed è un documento profetico. Ad esempio, quando parlava della crisi della famiglia, era già un documento profetico. Quello che temeva la Gaudium et Spes, oggi lo stiamo constatando nei fatti. Quindi su tante cose la Gaudium et Spes è stato un documento molto profetico. Una cosa ancora importante per vedere come si rapporta con il mondo, ed è un problema fondamentale nel mondo moderno, è come porsi da parte della Chiesa nei confronti delle realtà terrene. Pensiamo alla politica, pensiamo soprattutto alla scienza. Voi sapete che fino al Concilio Vaticano II o poco prima c'era ancora un po' il timore da parte della Chiesa di lasciare un'autonomia alla scienza, ad esempio, di lasciare un'autonomia alla politica. La Chiesa esigeva ancora usiamo una brutta parola, la possibilità di poter controllare queste realtà. Adesso dirvi i motivi sarebbe lunghissimo, no? Perché bisognerebbe partire da, almeno dall'illuminismo francese, quindi dal 1700 in poi. Comunque c'era la fatica di dire: ma noi riconosciamo un'autonomia alla scienza, riconosciamo un'autonomia alle realtà terrene, non vogliamo invadere quel campo che non ci compete. Ma attenzione, quando il Concilio parla di autonomia, non parla di indipendenza, che sono ben due cose ben diverse, sono distinte. In modo particolare si dice a un certo punto: le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare. Guardate che questo è un passaggio fondamentale che permette finalmente la possibilità di un dialogo e di una non confusione di invadenza da parte della Chiesa e vicendevolmente da parte delle realtà terrene verso un incontro e un dialogo. Prima la Chiesa voleva in qualche modo sottomettere, controllare. Dal Concilio Vaticano II invece dice: ma se tu ricerchi realmente i valori, ricerchi realmente la verità delle cose, tu non puoi non corrispondere al disegno di Dio. Se lo scienziato rispetta fino in fondo le leggi della scienza, non può intralciare il disegno di Dio, perché quelle leggi le ha fatte Dio. Quindi riconosce la bontà, ad esempio, della scienza, concede l'autonomia alla scienza, perché dice: riconosco la consistenza, la verità, la bontà delle leggi e del loro ordine. Però attenzione, quando parla di autonomia non dice: allora vai per conto tuo. È autonomia nella misura in cui però queste realtà si pongono a servizio dell'uomo e quindi si pongono a servizio di Dio. Quando mi pongo al servizio del bene dell'uomo, inevitabilmente io faccio un servizio per la gloria di Dio. Il problema invece è quando la scienza, invece di essere autonoma, pretende di essere indipendente, fine a se stessa, di non avere l'uomo come punto di riferimento, per cui la ricerca a livello scientifico soltanto fine a se stessa, soprattutto a livello di lucro, di guadagno, oppure di sperimentazioni così, se vogliamo dire, molto molto avventurose, in cui l'uomo pretende di essere Dio, creatore della vita e fautore della morte. Allora lì bisogna dire: qui non c'è più autonomia, qui c'è indipendenza, perché queste realtà non si stanno ponendo a servizio dell'uomo, ma stanno andando contro l'uomo. Questo vale per la scienza, questo vale per la politica e così via, no? Per cui la Chiesa dice: io ti lascio l'autonomia, purché questa autonomia si ponga a servizio del bene dell'uomo. E del bene dell'uomo vuol dire soprattutto non del ricco e del potente, ma si pone a servizio della difesa soprattutto dei piccoli e dei poveri. Allora puoi avere l'autonomia, perché altrimenti diventa una indipendenza che si trasmuta contro l'uomo, che va a discapito dell'uomo. Perché io posso costruire e intuire l'energia nucleare, ma la posso usare contro le malattie, ma la posso usare anche per fare una bombacca. Dove la scienza in questo caso sta usando in modo saggio delle sue leggi e delle sue ricerche. Chiaramente quando usi della tua scienza per il bene, non per il male. Perché è un passaggio fondamentale questo, il riconoscere questa autonomia alla scienza? Perché voi sapete che su questo campo tra scienza e Chiesa ci sono state parecchie tensioni e parecchi fraintendimenti, sia dall'una che dall'altra parte. Perché a partire dall'illuminismo l'uomo contemporaneo diceva: ma finalmente io voglio essere un uomo adulto capace di stare in piedi da solo, di non avere continuamente sopra di me una cappa che mi governa, che mi osserva. Questo era chiaramente una rivendicazione giusta, se volete, questa libertà di ricerca, questa libertà di autonomia di gestione. Un altro aspetto riguardante questo è che la Chiesa rinuncia in questo modo a ogni forma di integralismo. Cos'è l'integralismo? È voler a tutti i costi far entrare la religione in tutti gli ambiti e in tutti gli aspetti, che sia la religione a determinare quello che puoi fare o non fare. No, questo è integralismo. Sono i talebani che ragionano in questo modo, no? In cui si vuole da parte della religione dare una risposta pronta, definitiva, ultima, automatica a tutte le problematiche riguardanti la scienza, l'economia, la politica, eccetera. Insomma, la Chiesa non può dare un giudizio automatico, immediato, pronto a tutti i problemi economici, politici, scientifici. Deve fidarsi della retta coscienza degli uomini dediti alla politica, all'economia, alla scienza, dando loro l'autonomia di ricerca. Il presupposto, la loro ricerca, il loro studio deve essere a servizio dell'uomo. Questo è quello che chiede la Chiesa. Un altro aspetto molto rilevante riguardante questa autonomia data alle realtà terrene è che in questo modo viene detto ai laici, e questo riguarda soprattutto il mondo laicale e cristiano, vi diamo la maggiore età. Lasciamo a voi la capacità di saper decidere, muovervi, testimoniare la vostra fede nel mondo senza più dover avere sempre il cordone appiccicato al magistero della Chiesa, al governo della Chiesa. Quindi questo è il presupposto per dare autonomia al laicato, per cui ad esempio un risvolto è la libertà di coscienza da parte dei singoli cristiani di muoversi in politica con molta libertà. Non è che la Chiesa dica tu devi votare questo o quest'altro, ti lascia la possibilità, secondo la tua coscienza, secondo la tua maturità umana e cristiana, di muoverti con autonomia. Questo perché? Perché c'è stato il documento Gaudium et Spes. Questo pochi decenni prima non c'era stato. Eri obbligato in certo qual modo a schierarti da una parte. Oggi la Chiesa non dirà mai tu devi votare di qui o devi votare di là. Ti dice soltanto: ehi, attenzione a chi voti. Devi votare con intelligenza, scegliendo quei candidati che sui valori, ad esempio, non negoziabili ti danno una sicurezza, dove i valori non negoziabili non sono valori prettamente e solamente cristiani, ma sono valori che salvaguardano la libertà della persona. Per cui la Chiesa ti lascia libera su questo punto di vista. Quindi una giusta libertà dei laici scaturisce soprattutto da questa visione della Gaudium et Spes, quando dice l'autonomia delle realtà terrene. Per cui sotto questo punto di vista la Chiesa si tira un po' indietro e dice: no, io non ho il compito di invadere gli spazi della scienza, dell'economia e della politica, non compete a me. Io posso dialogare, dare un consiglio, dare un apporto in vista di quelli che sono i valori da salvaguardare. Poi le modalità non tocca a me dirle, tocca alle persone più competenti. Vedete che questo è un gesto, è un atteggiamento di molta umiltà e verità da parte della Chiesa. Un altro aspetto fondamentale: il documento ribadisce in modo estremamente chiaro che occorre promuovere i diritti fondamentali dell'uomo, che sono i diritti alla vita, alla dignità della vita, alla salute, alla libertà di pensiero, alla libertà di coscienza. Arriverà a dire anche, e con molta fatica questo sarà detto, la libertà di religione. La Gaudium et Spes ribadisce chiaramente che la Chiesa, che l'uomo in se stesso deve continuamente combattere perché i diritti fondamentali di ogni persona siano salvaguardati, superando ogni forma di discriminazione di razza, popolo, lingua e religione. E vedete che su questo ambito il Magistero dei Papi, a partire dal Concilio del Vaticano II, o possiamo dire anche prima, ma soprattutto da partire dal Concilio Vaticano II, è stato un Magistero molto attento a questo. Pensiamo soltanto all'opera indirettamente politica che ha fatto Giovanni Paolo II in difesa dei diritti fondamentali della persona, soprattutto per quanto riguarda la libertà di coscienza. L'azione del Papa, ribadendo proprio questo diritto, ha fatto sì che cadesse il muro di Berlino senza che fosse sparato un colpo di fucile. E si è riusciti a fare questo, ed è stato un miracolo, proprio perché c'era un Papa che ha insistito fin dall'inizio sulla dignità della persona umana, del diritto di ogni persona alla libertà di coscienza. Vedete come il discorso della Gaudium et Spes rimane molto allargato, no? E riguarda proprio l'uomo in se stesso, non parla del cattolico, parla dell'uomo, parla della realtà che riguarda tutti, credenti e non credenti, buddisti, cristiani, Islam e compagnia. Qui si devono ritrovare tutti alla fin fine dentro questo discorso. Non è un discorso che vale solo per i cattolici, salvaguardare i diritti della persona umana. Non è un discorso da cattolici, è un discorso di ogni persona che abbia un buon senso e abbia una coscienza che ricerchi realmente il bene di se stesso e degli altri. Vi dicevo, una conseguenza che ha suscitato parecchia fatica è stato accettare anche la libertà di religione. E non è stato semplice. Non è stato semplice. Per il semplice fatto che i papi, soprattutto i papi del XIX secolo, pensiamo soltanto Pio IX, eccetera, hanno condannato esplicitamente la libertà di coscienza, la libertà religiosa. Era stata condannata. Perché qui faccio un discorso forse un po' complicato, non so se riesco a spiegarmi, perché non riconosceva, qui leggo così più chiaro, non riconosceva il nesso tra libertà e verità, nesso che invece il Concilio ritiene essenziale. Ovvero, la verità è che per noi cattolici la vera religione è la religione cristiana, Cristo, uomo, Dio, non ci sono altre religioni vere, l'unica religione è Cristo. L'unico legame vero con Dio è Cristo. Allora tu puoi lasciare l'uomo libero di aderire o meno alla verità che è Cristo? Qui era un problema non da poco. Io lasciando libero l'uomo di fronte a quella che io riconosco come unica verità, io faccio il suo bene o faccio il suo male? I papi del XIX secolo hanno detto no, non possiamo lasciare questa libertà, perché le due cose per loro erano intrinsecamente unite. Per cui quando si è trattato di affrontare nel Concilio Vaticano II il problema della libertà di religione, ci si è trovati proprio di fronte a questo problema di non fondamentale importanza, perché tra i diritti fondamentali della persona c'è anche il diritto fondamentale di professare la religione che uno crede. E allora non poteva dire io promuovo i diritti di ciascuno, però dice però quello di religione no. Io non posso riconoscerti il diritto di libertà di religione, chiaramente sarebbe stato un controsenso, sarebbe stato un rimangiarsi. Però occorreva ribadire questo concetto di libertà religiosa. Soprattutto riguardo al problema della libertà, no? Che sappiamo essere uno dei temi più agognati dall'uomo di oggi. L'uomo desidera oggi essere estremamente libero nelle sue decisioni. E non possiamo dire che questo desiderio di libertà in se stesso sia negativo. Questo desiderio di libertà alla fin fine corrisponde a quello che Dio vuole da ciascuno di noi. Dio vuole che siamo realmente liberi, che non siamo schiavi di niente e di nessuno. Per cui il Concilio, riflettendo su questo argomento, arriva a questa posizione, che non esiste soltanto il diritto alla verità, ovvero io non ti do soltanto il diritto di aderire alla verità che per me è Cristo, ma io riconosco in te anche un diritto riguardante te stesso, e che non esiste soltanto il diritto della verità, ma anche il diritto della persona. E quindi riconosco anche la tua libertà, perché il Concilio, e qui fa il passaggio fondamentale, dice: la verità può essere accolta e riconosciuta soltanto da chi è libero. Io non posso obbligare nessuno ad accettare la mia verità. Questo mi sembra che la conseguenza è molto chiara. Io ti riconosco la libertà, ti dico che la mia verità è Cristo, ti lascio libero nella tua libertà di aderire a questa verità. Quindi lasciando la libertà religiosa, non si dice tutte le religioni sono uguali, ognuno faccia la sua strada che tanto una vale l'altra. Non è questo il discorso. Ma i padri conciliari dicono, ma guardate che alla verità uno arriva veramente e profondamente soltanto nella propria libertà. Quindi riconosce uno e l'altro diritto, cosa che precedentemente invece non si riuscivano a disgiungere questi due aspetti di libertà e di verità. Il Concilio riesce a distinguerli, eh? questo è uno ad esempio degli elementi che vengono condannati dai lefebriani. Uno degli aspetti che i lefebriani rifiutano del Concilio Vaticano II è questa libertà di coscienza, libertà di religione. Perché dicono, se c'è una verità e noi riconosciamo soltanto che c'è questa verità ed è vero, dicono noi non possiamo dare la libertà di coscienza. Il Concilio le ha distinte le due cose. Quindi non è soltanto la messa di San Pio V o meno, è proprio una visione di chiesa, di uomo che i lefebriani non accettano e non accolgono del Concilio Vaticano II. Il problema più grosso sono questi. I due documenti che vengono rifiutati in modo esplicito dalla chiesa tradizionalista di Lefebvre, guarda caso, sono proprio la Gaudium et Spes e la Dignitatis Humanae riguardanti la libertà religiosa. Sono i due documenti che vengono rifiutati. Il problema dell'unità dei lefebriani con la Chiesa Cattolica si risolverà soltanto se loro accoglieranno l'insegnamento della Chiesa riguardo a questi due documenti, che non sono, vi ho detto, assolutamente marginali. Capite che una visione così finalmente dà la possibilità alla Chiesa di stare in mezzo al mondo senza più doversi difendere, senza più voler invadere, ma la colloca all'interno del mondo in una grande libertà di possibilità di incontro e di confronto. Capite che la Chiesa non gioca più né in difesa, mi arrocco e mi rifiuto di dialogare con te, né mette una Chiesa che si muove di fronte al mondo in un atteggiamento di conquista. Ti devo obbligare a fare quello che ti dico io. Con la Gaudium et Spes questo viene finalmente superato. Si dice la Chiesa deve stare e deve imparare a stare in mezzo al mondo con molta umiltà, ponendosi a servizio in un atteggiamento di dialogo, cercando di, attraverso il dialogo, attraverso un confronto autentico, di cercare insieme il vero, il buono, il bello. Quindi né atteggiamento di difesa né atteggiamento di conquista. Devo partire con l'arancia in resta per trafiggere i miei nemici. No. Non è questo l'atteggiamento che viene indicato dal Concilio Vaticano II. È una Chiesa che con molta umiltà si mette in mezzo al mondo, pagandone anche lo scotto, perché questo vuol dire essere anche bersaglio, vuol dire anche essere accusata, vuol dire anche essere rifiutata, eccetera. Però è lo scotto che bisogna imparare a vivere stando in mezzo al mondo in un atteggiamento di incarnazione, dentro una realtà. Quindi capite che viene superata con questa visione che cosa? La tentazione di volere nuovamente una cristianità come si sognava e come in parte era stata realizzata nel Medioevo, no? C'era la grande cristianità, tutta l'Europa era cristiana. Oggi c'è ancora questa nostalgia di creare una nuova cristianità. Non è possibile. Non possiamo sognare di ritornare al Medioevo quando tutti erano cristiani. Pensiamo soltanto alla presenza dell'Islam in Europa, pensare ancora a una Europa cristiana, ormai penso che sia un sogno che dobbiamo abbandonare. Quindi viene superata questa visione di cristianità, di una cultura unitaria, è finita una mentalità restauratrice, ovvero il tentativo di trovare la propria identità difendendosi e arroccandosi sulle proprie posizioni, cosa che però una frangia all'interno della Chiesa oggi sta tentando di fare. Questa mentalità restauratrice è una tentazione che sta serpeggiando nella Chiesa, Si rispolverano gli antichi paramenti, si tirano fuori i riti antichi e le tradizioni antiche, eccetera, no? Bisogna essere molto attenti e dire: ma tutto questo che cosa sta dicendo? Non sta dicendo ancora il tentativo di restaurare una visione di Chiesa monolitica, sicura, arroccata, eccetera? Finito il tempo dell'antimodernismo, ovvero il tempo in cui si vede nel mondo soltanto il negativo da condannare e da tenere il più lontano possibile. Con questo documento vedete che la posizione e la visione di Chiesa realmente cambia in un modo radicale. Non viene chiesto un cambiamento di qualcosa in questo documento. Viene chiesto proprio un nuovo modo di porsi dentro il mondo, la Chiesa nel mondo contemporaneo. Non si dice messaggio della Chiesa al mondo, la Chiesa nel mondo contemporaneo. Che dopo il Concilio Vaticano II ci siano stati poi delle deviazioni per cui il dialogo è venuto a diventare una resa nei confronti del mondo, un adeguarsi al mondo. Pensiamo soltanto alla liturgia, a certe liturgie dopo il Concilio Vaticano II, questo è un dato di fatto. Che si sia interpretato in modo sbagliato il dialogo, questo è un dato di fatto. Che la Chiesa su tanti punti si è adeguata e si è secolarizzata, perdendo la sua salinità nei confronti del mondo, questo è un dato di fatto. Però questo nulla toglie a quello che il documento in se stesso stava dicendo. Queste sono state deviazioni di lettura del documento Gaudium et Spes, che non ha chiesto alla Chiesa di sciogliersi dentro il mondo, di confondersi con il mondo. Non ha chiesto questo. Ha chiesto di essere nel mondo come sale e come lievito. Non ha chiesto dovete sciogliervi per cui alla fine non sapete più voi chi siete. Pensiamo ai cristiani per il socialismo, eccetera, no? Per cui alla fine Cristo veniva messo alla stessa stregua di Marx o di altri, no? Erano cattive letture di questa costituzione pastorale. Un'ultima parola è questa, ma alla fin fine questo documento, oggi come oggi, che cosa ci sta insegnando? E che portata ha? Proprio perché è un documento che ha a cuore il mistero dell'uomo, la dignità dell'uomo, il fine dell'uomo. Oggi è un documento estremamente importante e fondamentale. Perché? Perché è un testo che ci aiuta a tenere bene le redini contro una società e una cultura che si sta ribaltando contro la dignità dell'uomo. Mai come oggi la dignità della persona umana sta per essere calpestata e annientata. Mai come oggi. Il rischio è grossissimo. Quello di un nuovo totalitarismo, guardate che non è una chimera, potrebbe ripresentarsi un nuovo totalitarismo. Se la Chiesa continuamente ribatte sulla dignità dell'uomo, sui diritti dell'uomo, alla vita, all'educazione, alla famiglia, ripeto, non lo fa per avere potere, lo fa perché questa nostra società abbia dei fondamenti sicuri per proseguire. Quindi il servizio che sta facendo la Chiesa con il suo magistero non è un servizio a discapito dell'uomo o per impedire all'uomo di essere libero, ma proprio a servizio dell'uomo, cosa che il più delle persone non riesce a capire. Non riesce a capire. Quando la Chiesa dipende e difende la famiglia, la gente non capisce che salvaguardare questo vuol dire salvaguardare il diritto all'educazione dei figli, il diritto alla famiglia di essere il primo mattone della società e che il primo mattone non sia lo Stato, il primo mattone sia la famiglia e i diritti della famiglia. Quindi realmente il baluardo per difendere la libertà e la dignità della persona, oggi come oggi, è in mano alla Chiesa. È in mano alla Chiesa proprio perché la Chiesa ha avuto il coraggio di produrre questo documento. Vedete la portata della Gaudium et Spes quando parla di dignità e di diritti dell'uomo? Non sta facendo un discorso vago, filosofico, ma oggi è un discorso estremamente profetico, perché stiamo vivendo realmente una società in cui i diritti dell'uomo stanno per essere sempre più negati e di conseguenza la dignità della persona umana. Se io nego il diritto fondamentale che è la vita del nascituro, dal suo concepimento, se io nego questo diritto fondamentale, primario, la conseguenza è che io posso negare qualsiasi altro diritto, perché io gli nego il diritto proprio che sta alla base, il diritto che sta all'origine di tutto. Se io mi arrogo il diritto, la presunzione di avere potere sulla vita di un altro, capite che quando io riconosco questo presunto diritto da parte di un altro nei confronti di un'altra vita, io do spazio a qualsiasi prevaricazione di qualsiasi altro diritto della persona. Quindi la difesa della vita, che realmente è una scelta di fondo da parte della Chiesa per difendere la libertà dell'uomo.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris in questa riflessione sui documenti conciliari.

0: conforto,
1: contemplazione. Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del cardinale Angelo Comastri. Voce di Monia Parente.

una volta compreso che Maria è nella strada di Dio ed è una collaborazione voluta da Lui, chiediamoci cosa significa affidarsi o consacrarsi a Maria. La consacrazione, o come oggi alcuni preferiscono dire, l'affidamento a Maria, è una dichiarata disponibilità a lasciarsi condurre da lei. Dove? A Cristo. Maria, infatti, conduce a Cristo perché tutta la sua vita è relativa a Lui e non ha senso senza di Lui. Ecco perché la consacrazione a Maria è un atto dinamico, cioè è un impegno a camminare. Consacrarsi a Maria, infatti, non significa demandare a lei quel che dovremmo fare noi. No, non è così. Consacrarsi a Maria vuol dire consegnarsi docilmente a lei affinché ci aiuti a camminare nella via di Cristo, che ella ben conosce perché l'ha percorsa tutta. Ecco perché non esiste consacrazione vera se non c'è disponibilità al cammino di fede. La consacrazione è un affidamento per camminare. La consacrazione è una dichiarata disponibilità a percorrere la strada che Maria conosce ed è la strada che conduce a Cristo. Nella Lumen Gentium, al capitolo 8, è scritto: «La Beata Vergine, predestinata fin dall'eternità all'interno del disegno di incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, per disposizione della Divina Provvidenza, fu su questa terra l'alma madre del Divino Redentore, generosamente associata alla sua opera a un titolo assolutamente unico e umile ancella del Signore». Il testo conciliare sottolinea due aspetti che a prima vista sembrano contraddittori e invece si integrano stupendamente. Fu l'alma madre del Divino Redentore e umile ancella del Signore. Continua il concilio. Concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio, soffrendo col Figlio suo morente in croce, ella cooperò in modo del tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia. Quanto sono illuminanti queste parole! Dalla maternità divina di Maria parte un cammino. Maria, infatti, è madre del Redentore e umile ancella del Signore, e vivendo da umile ancella del Signore è diventata nostra madre nell'ordine della grazia. Il Concilio approfondisce il senso di queste affermazioni quando scrive: «Anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede». Sono parole molto dense. Partendo dal dono della maternità divina, Maria ha fatto un vero viaggio di fede. Al termine di questo viaggio, Gesù, dall'alto della croce, la chiama e la addita come madre dei credenti, affinché accompagni tutti i discepoli nello stesso cammino di fede.

È doveroso concludere: Maria è una scelta di Dio. La presenza di Maria è ben precisata nella storia della salvezza. Rifiutare Maria è rifiutare una parte della storia della salvezza, così come è custodita e raccontata dalla Scrittura. Ecco perché consacrarsi a Maria non significherà mai creare un'alternativa a Dio, no. Perché Maria è la via percorsa da Cristo per arrivare a noi ed è la via donata da Cristo per arrivare a Lui. La consacrazione a Maria ha questo preciso significato: lasciarsi condurre dalla madre della fede nella via della fede per arrivare ad essere una cosa sola con Cristo. Rinnovare la consacrazione a Maria vuol dire: Maria, io non so dire un sì pieno e fedele. Il mio sì è sempre inquinato, è sempre fragile, è sempre impastato di pochezza di fede. Maria, metto il mio sì accanto al tuo sì. Fammi camminare nel tuo sì e illumina i miei passi affinché io veda e segua la via della fede fino al dono totale della mia libertà, per riaverla liberata dall'egoismo e colmata di amore. Tutto questo è meravigliosamente bello e incoraggiante. Lasciamoci ancora una volta aiutare dalle Scritture e esattamente da una pagina di Geremia dove si parla di una singolare cintura. Scrive il profeta: «Il Signore mi parlò così: va a comprarti una cintura di lino e mettila ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito verso l'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate come mi aveva comandato il Signore. Ora, dopo molto tempo, il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai verso l'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume la grande gloria di Giuda e di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla, poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, parola del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono.

guardando Maria, non marcisca mai. Se infatti marcisse la cintura della fede, la libertà impazzirebbe e non avrebbe più uno scopo.

esperta di libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. Oh Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre mani. Oh Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. Oh Maria, esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen.

Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dai volumi del cardinale Angelo Comastri, Ecco la tua mamma, dell'editrice Shalom, e Non dimenticare la tua mamma, delle edizioni Cantagalli, disponibili in tutte le librerie cattoliche. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro. Vide le bende per terra, il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli cioè doveva resuscitare dai morti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

All'alba del primo giorno dopo il sabato, la vita è rifiorita in un giardino e una nuova creazione germoglia dal sepolcro vuoto del Signore risorto. Al Dio della vita innalziamo la nostra lode.

Davanti alla tomba vuota, Maria corre a dare l'annuncio. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Sei tu, o Padre, che vinci la nostra rassegnazione e la nostra stanchezza.

discepolo amato, corrono in fretta alla tomba e la trovano vuota. Sei tu, o Padre, che affretti i nostri passi nella corsa verso

Il discepolo amato vede nella tomba vuota solo i segni dell'assente e crede. Sei tu, o Padre, che non ci lasci cadere nella tentazione di trattenerti e sempre ci scuoti dalla nostra incredulità alle scritture.

0: Dio nostro Padre, tu hai irradiato di luce questo giorno, liberando il tuo Figlio dai lacci della morte. Ti chiediamo che la forza creatrice della sua Pasqua ci renda testimoni della speranza e della gioia, con le quali tu rinnovi la faccia della terra. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

Vergine Maria, madre dei viventi, da un testo del padre Giovanni Giorgianni e dagli scritti di autori vari, coordinamento di Franca Salerno.

0: Cari fratelli e sorelle, fin da quando eravamo piccoli i nostri genitori ci hanno abituati ad iniziare e a terminare la giornata con una preghiera per educarci a sentire che l'amicizia e l'amore di Dio ci accompagnano. Ricordiamoci di più del Signore nelle nostre giornate. E in questo mese di maggio vorrei richiamare all'importanza e alla bellezza della preghiera del Santo Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere, cioè, sui momenti centrali della sua vita, perché come per Maria e per San Giuseppe, egli sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni, delle nostre azioni. Sarebbe bello se soprattutto in questo mese di maggio si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in parrocchia, il Santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria.
1: Maria, aurora del mondo nuovo, madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita. Guarda, o madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà. Fa che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. Ottieni loro, madre dei viventi, la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa per costruire insieme con tutti gli uomini di buona volontà la civiltà della verità e dell'amore.
2: Ecco, o madre, i figli vostri in immensa schiera non siano giudicati per la sola loro miseria. Metta Iddio con essi un po' di quella terra che li ha perduti e che essi amaron tanto. Non siano giudicati con volgare vendetta, ma ritornati come figli prodighi vengano a cadere fra due braccia aperte. Non siano giudicati come puri spiriti, non siano giudicati in una giusta bilancia, ma siano come i grappoli e il grano maturo che non vengono pesati sopra la collina. Dio sia clemente e perdoni loro d'aver tanto amato la terra peritura. Erano impastati di essa, il fango e la sabbia. Ecco la loro origine e la loro povera corona.
1: Abbiamo ascoltato due preghiere, la prima dell'oggi Santo Giovanni Paolo II, l'altra di Charles Péguy. In entrambi si chiede aiuto a Maria, che contempla nella luce del Figlio i figli e ne vede la povertà spirituale, l'innumerevole necessità di aiuto. E Maria, nostra madre, prega per tutti i viventi, che possano cadere fra due braccia aperte.
3: La Vergine Maria seppe fin dall'inizio che l'umanità avrebbe corso il rischio di non trovare la salvezza in Cristo. Lo seppe quando 8 giorni dopo la nascita di Gesù si recò al Tempio per circonciderlo e offrirlo al Padre Dio. Trovò Simeone, l'uomo che per tutta la vita aveva atteso la rivelazione del Messia, e ora esulta. Lo ha visto e stupì la madre chiamandone il Figlio Salvatore e luce che illumina le genti. Poi aggiunse altre parole, rivolte proprio alla madre. Ecco, egli è posto per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, sicché la tua stessa anima sarà trafitta da una spada.
1: Quel sicché misterioso. Maria apprende che suo Figlio, il Salvatore, la luce, è segno di contraddizione, che non tutti l'ameranno, non tutti troveranno in lui la salvezza. Questa spada è più feroce di quella che la colpirà sul Calvario, perché prolunga lo strazio per tutti i secoli del mondo. Maria non si ribella al proprio dolore, non protesta, non piange. Ripassa le parole di Simeone, via via che percorre le strade dell'esilio e quelle del ritorno. Via via che vede il figlio crescere come uno dei fanciulli del villaggio, che apprende la lingua, gli usi, l'educazione, il lavoro. Forse la contraddizione si limiterà a quel nascondimento di Dio. Forse la sua spada sarà l'indifferenza del mondo. La madre ne soffre. Vorrebbe gridare al mondo che Dio è venuto. Dio che calpesta le strade come ogni uomo e la chiama madre. Deve stare invece in silenzio. Medita. Ripassa. Aspetta.
3: Ed ecco che il figlio stesso la sorprende per una iniziativa inattesa di uomo senza età. Si sperde nel tempio, si mescola agli alunni, interroga, risponde, sbalordisce i maestri e alla madre rimprovera l'ansia della ricerca, il dolore di averlo perduto. Non sapevate che debbo occuparmi delle cose del padre mio? Questo padre, vicinissimo e remoto, sempre presente e invisibile, dirige le sue decisioni. Maria guarda con tenerezza il suo sposo Giuseppe, che mantiene un silenzio dignitoso nello svolgimento di un'azione vicaria piena di premura e di amore. Non è lui il padre. Lui e lei debbono sapere, lo sanno, ma debbono ricordare sempre che il padre è un altro, l'essere misterioso del quale non si può pronunciare neppure il nome. Maria e Giuseppe devono avere un grande coraggio e andare avanti. Del resto, il figlio rientra subito nella norma. Era loro sottomesso, alla madre e al padre, che non era tale. Gesù non usa più parole imprevedibili.

0: All'inizio della vita pubblica, Gesù va a Cana, un villaggio vicino al suo paese dove conosce ed è conosciuto. Vi è stato invitato per un matrimonio e vi si reca con sua madre e i primi discepoli. Di Giuseppe non si parla, dunque è già morto. Finita la sua missione, attende ora la liberazione nel mistero, assistito nel trapasso da Gesù e Maria.
1: A Cana, durante il pranzo di un matrimonio, viene meno il vino. Maria, sensibilissima, non vuole che quel giorno di festa lasci ai suoi amici un ricordo imbarazzante che ne avveleni tutta la vita, e si rivolge a Gesù con discrezione per un suo intervento miracoloso. Non l'avrebbe fatto se non avesse saputo che poteva essere fatto. Il figlio però le risponde che non è arrivato ancora il tempo in cui si sarebbe rivelato alle genti mediante la parola e le azioni, ma la madre sa che quell'ora non è così tassativa da non poter essere anticipata. E Cristo anticipa se c'è un amore supplicante, un amore docile e fiducioso. Fate quello che vi dirà, dice la madre ai servi, e ottiene il miracolo.
0: Ascoltiamo cosa ci ha insegnato Benedetto XVI, oggi Papa Emerito.
2: È questa la madre verso la quale la gente da generazioni si mette in pellegrinaggio. A lei affidiamo le nostre preoccupazioni, le necessità e le situazioni penose, perché sappiamo che Maria, come è avvenuto per gli sposi a Cana, è colei che intercede anche per noi presso Gesù. La sua forte fede è il nostro modello.
0: Fulton Sheen, nel suo libro La Madonna, ha scritto:
3: quando il Signore ebbe operato il suo primo miracolo, cambiando l'acqua in vino, le sacre scritture non riportano nessun'altra parola della Madonna, benché ella appaia ancora nel ministero pubblico, accanto alla croce e nell'effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa, nella Pentecoste. Per Maria, scendere dalla bellezza del Verbo alle parole sarebbe stato come scendere dall'aria limpida di un monte alla polvere di macerie e rovine. Persino la preghiera si inizia parlando con Dio, ma finisce in ascolto di Dio. Di fronte alla verità assoluta, il silenzio è la sola lingua dell'anima.

0: Maria ha scelto dunque di tacere, di non mettersi in mostra. Viene però allo scoperto al momento della tragedia. Il Vangelo non parla di Maria nell'ultima cena. Gesù voleva essere solo con i suoi discepoli, ai quali affidava il compito di perpetuare il suo sacrificio e la sua presenza nella storia. Maria accettò la sua parte, il suo nascondimento. Forse ha celebrato la Pasqua in anticipo, come il figlio, presso la famiglia di Lazzaro o di altri amici, perché è certo che si trovava a Gerusalemme.
1: Come avrà appreso la notizia dell'arresto del figlio? La spada, preannunciata da Simeone, cominciava ad affondare nel suo cuore. Mentre la sorte di Gesù si dibatteva davanti a Pilato, lei certamente si trovava tra la folla, anche se nessun documento ce l'ha tramandato, perché non era necessario. Il suo amore di madre, la sua partecipazione interiore alla tragica e salvatrice missione del figlio, la portava a condividere le varie fasi del dramma con la presenza silenziosa e straziata.
0: La tradizione cristiana della Via Crucis ci presenta l'incontro della madre e del figlio carico della croce. I loro sguardi dolorosi in mezzo alla moltitudine vociante e ostile. Un dolore consolatorio, ma terribile, già che in certe condizioni avvilenti del proprio destino è grazia non esser visti dalla propria madre. A Gesù e a Maria non fu risparmiata questa pena, sino all'estremo. Gesù la consola con un nuovo compito. Ecco tuo figlio, Giovanni. E in Giovanni tutti i viventi che sarebbero venuti nei secoli. Preghiamo con le parole di San Bernardo.
2: Oh Beata Maria, davvero una spada trapassò la tua anima, altrimenti non avrebbe potuto trapassare la carne di tuo figlio. Infatti, dopo che il tuo Gesù, il Gesù di tutti, sì, ma specialmente tuo, emise l'ultimo respiro, la crudele lancia che aperse il suo costato non trapassò la sua anima, ma la tua. La forza del dolore penetrò la tua anima, così che noi ti consideriamo più che martire, avendo tu intimamente patito con lui nello spirito, in misura tale da superare perfino il patimento del corpo. Forse che non furono per te più che una spada che ti trafissero e ti spaccarono l'anima e lo spirito, le parole di lui: donna, ecco tuo figlio. Quale scambio? Un semplice uomo al posto del vero Dio.

0: Ascoltiamo un insegnamento dell'oggi servo di Dio, Papa Paolo VI.
1: Vedi, o Maria, l'umanità intera, questo mondo moderno in cui il disegno divino chiamò noi a vivere e operare. È un mondo che volta le spalle alla luce di Cristo e poi teme e geme delle ombre paurose che esso così facendo crea davanti a sé. La tua dolce voce umanissima, o bellissima fra le vergini, o degnissima fra le madri, o benedetta fra tutte le donne, lo inviti a volgere lo sguardo verso la vita, che è la luce degli uomini, verso te, che sei la lampada foriera di Cristo, sola e somma luce del mondo, e implora al mondo la vera scienza della sua propria esistenza. Implora al mondo il gaudio di vivere come creazione di Dio, e perciò il desiderio e la capacità di colloquiare, pregando col suo artefice, di cui in sé riflette l'immagine misteriosa e beata, implora al mondo la pace.
0: Purtroppo questa preghiera non è stata ancora esaudita. Ancora oggi si combattono guerre senza fine e continua lo sfruttamento insensato della natura. Viviamo così in un continuo stato di tensione e di paura. Paura di disastri naturali come terremoti, alluvioni, ma i cui danni potevano essere limitati se si fosse pensato al bene comune più che ai propri egoistici interessi. Abbiamo paura del terrorismo sempre latente, della malavita organizzata, della recessione economica che mette sul lastrico migliaia di lavoratori, che brucia in un attimo i risparmi di una vita, che discredita irrimediabilmente persone che sapevano e non hanno agito, e qualcuna di queste non regge alla vergogna e giunge al suicidio. Abbiamo paura per la nostra vita personale, per i nostri rapporti, per la salute nostra e dei nostri cari. Paura della violenza contro i bambini, le donne, i deboli, gli emarginati, i diversi, gli extracomunitari. Paura dell'insuccesso. Paura di invecchiare. Paura anche per una certa scienza che in nome di un pseudo progresso sembra non conoscere limiti, né civili, né sociali, né morali, e che sperimenta ancora senza pietà su animali miti e indifesi. Abbiamo paura di perdere il senso della vita e della morte, nostra e del creato. Paura.
2: Possiamo rivolgerci in questi frangenti alla vita di Maria, al suo coraggio? O pensiamo che le nostre condizioni di vita siano troppo diverse e quindi non abbia senso il paragone? Certamente quando parliamo di Maria come modello non intendiamo che noi si possa riprodurre le sue azioni, ma che possiamo cercare nella sua condotta un'ispirazione affinché nella nostra vita concreta possiamo dare la giusta risposta alle domande di Dio. L'essere umano è sostanzialmente lo stesso in tutte le epoche. La storia insegna che l'uomo ha le stesse fondamentali aspirazioni, virtù e vizi che si ripetono di generazione in generazione, anche se cambiano le condizioni esterne.
0: A Dio, come sempre, l'uomo può rispondere con il rifiuto o con la fede, ieri come oggi. A Maria chiediamo di darci la stessa fede con cui lei pronunciò il suo fiat. Lei non sapeva, ma non temeva, non aveva paura, perché sapeva chi era colui al quale aveva creduto. Chiediamo alla Madre dei viventi il coraggio di questa fede totale che rende l'opera misericordiosa di Dio nella quotidiana realtà della vita. Rinnoviamo la fiducia nel nostro destino di uomini e di cristiani, nonostante le inevitabili paure dinanzi al mistero dell'esistenza, alle sue attrattive stupende e rischiose, all'angoscia del dolore e della morte.
2: La Vergine Maria ci insegna a vivere nella sicurezza se viviamo secondo il programma del nostro Salvatore. Maria ci insegna a vivere con realismo e fortezza per dare le giuste risposte alle domande della vita, per trovarci sempre al posto giusto nella grande girandola dell'avventura umana nel tempo, soprattutto al posto giusto dinanzi al varco dell'eternità.
0: Rivolgiamoci alla Madre dei viventi facendo nostra una preghiera di Davide Maria Turoldo. Vergine, o natura sacra, piena di bellezza, tu sei l'isola della speranza. Vergine, Madre della Grazia, stendi ancora il tuo velo sui campi devastati. Sola terra intatta ritorna a partorire subito e sempre, in mezzo al grano, al limite dissacrato delle selve. Vergine, o festa di nozze, grembo carico del Dio gridato dalle pietre e pianto dalla fonte e dal costato della montagna, sotto la violata luna. Vieni, madre dei viventi, e partorisci là, nella tana del serpe dal ventre rigonfio. Vergine, che fasci il globo con bende di luce, nuvola di fuoco nel cielo di accio, ristoro e profumo all'arsura gialla dell'estate. Ritorna e partorisci subito e ovunque il Signore della vita.
3: Cari fratelli e sorelle, la preghiera fatta assieme è un momento prezioso per rendere ancora più salda la vita familiare, l'amicizia. Impariamo a pregare di più in famiglia e come famiglia, a vivere la nostra fede nell'azione di ogni giorno e a dare più spazio al Signore nella nostra vita, a fermarci per contemplare il suo volto.

Vergine Maria, madre dei viventi, da un testo del padre Giovanni Giorgianni e dagli scritti di autori vari, voci recitanti: Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Davide Marzi, Stefano Mondini, Gabriele Parrillo, Alessandro Rossi. I canti sono tratti dal compact disc Nazareth, editrice LDC Multimedia. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: In tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo,

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. In questa sesta domenica di Pasqua, Gesù apre e chiude il suo discorso ai discepoli con parole che sono abbastanza distanti dalla nostra idea moderna di amore. Per amare una persona ci sembra infatti necessario dover agire con spontaneità, quasi d'istinto, essere noi stessi. Se può esserci una verità anche in questo, è certamente vero che l'amore richiede concretezza, gesti ed azioni che ci facciano vedere e sperimentare davvero la presenza, la cura, la tenerezza dell'altro. Questo è esattamente quello che ha fatto Gesù con noi. Non ci ha amati a parole, con slogan, con proclami. Questo discorso di Gesù che ascoltiamo nel Vangelo di questa domenica si colloca, come sappiamo, alla vigilia della sua passione. Gesù, per darci il suo amore, ha pagato con la vita, con il suo sangue. Non si è limitato a dirci che non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Lo ha fatto davvero. Per questo ci commuove ascoltare le parole che la Chiesa ci propone all'inizio di questa celebrazione. Con voce di gioia date l'annuncio, fatelo giungere ai confini della terra. Il Signore ha riscattato il suo popolo. Alleluia. Il Signore ci ha riscattati, ha pagato per il nostro male, per il nostro peccato. Davvero queste parole dovrebbero riempire il nostro cuore di gioia e di consolazione, proprio come è accaduto in Samaria con l'annuncio di Filippo, come ci viene raccontato nella lettura degli Atti degli Apostoli. E come se tutto questo non bastasse, il Signore Gesù si preoccupa anche di non lasciarci soli dopo la sua salita al Padre. Sta per essere messo in croce, torturato e disprezzato per la nostra salvezza. Eppure non sembra ritenere di fare anche troppo e nemmeno abbastanza. Come riempie il cuore di gratitudine e di consolazione vedere questo Signore che si preoccupa di pregare il Padre per i suoi amici, perché non si sentano orfani, perché conoscano la verità e possano andare avanti nella certezza che un giorno si rivedranno per sempre. L'amore, quando è vero, quando è l'amore con il quale Lui ci ha amati, non si accontenta, non si sente mai a posto, ma cerca sempre il di più, vuole il meglio, desidera dare tutto. Proprio come ci dice San Paolo, la carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore supera i limiti della cultura e della religione, come ci mostra Filippo, che si reca a predicare in Samaria, in questa terra non gradita ai giudei, considerata terra di infedeli, di gente che non

0: sa pregare. Filippo annuncia la salvezza del risorto e le parole e i gesti da lui compiuti aprono il cuore alla fede, portano gioia, la gioia vera che ci ha lasciato il Signore, la gioia che non è del mondo. Pietro e Giovanni si recano in Samaria per rendersi conto di cosa sta accadendo e constatano che anche al di fuori della loro cerchia il Signore ha agito, ha convertito i cuori, ha donato gioia. E allora si adoperano perché anche su questo popolo possa scendere lo Spirito Santo, senza sindacare, ma semplicemente mettendo in atto il comando che avevano ricevuto dal Signore: fate discepoli tutti i popoli. Come ci ricorda anche l'Apostolo Pietro nella sua lettera, a noi, apostoli di tutti i tempi, non è richiesto di difendere il Signore e la sua azione, di indicare allo Spirito Santo dove è il caso di operare e dove no. Semplicemente siamo chiamati a rendere ragione della speranza che è in noi, di un incontro, di una relazione che finalmente ha reso la nostra vita piena di senso e di bellezza. E questo si fa molto meglio con il rispetto e la dolcezza, con un cuore limpido che non desidera fare proseliti, non cerca grandezze e riconoscimenti, non si sente investito di potere e di prestigio dall'alto. Semplicemente desidera che anche altri, molti altri, possano fare la sua stessa esperienza, quella di essere stati amati fino alla fine, riscattati perché preziosi agli occhi del Signore. Solo se ciascuno di noi saprà rendere questa testimonianza con verità e libertà, allora chi ha il cuore disponibile all'accoglienza della verità potrà vedere il Signore, potrà entrare a far parte di quella vita che il mondo continua a rifiutare, perché non accetta di conoscere il Signore, rinunciando alle sue logiche di potere, di possesso, di supremazia. Ma per coloro che rinunciano a tutto questo, per conoscere davvero Lui, è aperta la strada verso la vita come Lui la dona, la vita con Lui che è il vivente e che solo ha il potere di farci vivere davvero.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo l'esortazione di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,

0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni,
0: o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.
4: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: prepariamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci troviamo all'interno del santuario dedicato alla Madonna della Salute in Pofabro, provincia di Pordenone. È un piccolo santuario, fondato 150 anni fa, ed è proprio da questo luogo che desidero proporre la Lezio Divina in questo mese mariano. Mediteremo oggi il testo della sesta domenica di Pasqua, capitolo 14 di Giovanni, versetti 15-21. In questo cammino domenicale abbiamo fatto esperienza e ci è stato ricordato che è vero che Gesù è morto in croce, ma è altrettanto vero che Gesù è risorto ed è apparso alle donne e ai discepoli. Lo ha fatto proprio per rassicurarli che la morte non è stata l'ultima parola, ma è la risurrezione ad aver vinto. Gesù ha vinto sul peccato e sulla morte. E proprio per aiutare i discepoli a prendere coscienza di questa verità e di questa esperienza, è apparso loro, ha mangiato con loro, si è fatto addirittura toccare lì dove ci sono i segni dei chiodi. È stato un modo per rassicurarli che lui non era un fantasma, ma veramente era risorto e vivrà sempre con noi. E in questo apparire il Signore ha educato i discepoli, ma nello stesso tempo ha educato ciascuno di noi alla vita nuova, invitandoci a ritornare continuamente a ciò che veramente è vero ed è essenziale per crescere e camminare con Lui. E c'è una cosa che emerge dal testo odierno, che non sono tanto le apparizioni, il vedere e il toccare ciò che conta, ma è tornare all'essenziale. A questo Gesù ci ha educati e oggi, poco prima di salire al cielo, ce lo ricordi in maniera chiara. Ciò che conta è l'amore. Se mi amate, così si introduce il testo del Vangelo, se mi amate saremo riconosciuti Suoi discepoli. Solo amando saremo in grado di vivere i Suoi comandamenti. Dice infatti il testo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù fa capire ai discepoli e oggi a ciascuno di noi che l'osservanza dei comandamenti viene dopo l'amore. Prima si ama e poi si risponde alle esigenze dell'amore. Perché obbedire è proprio dare ascolto a chi ti parla e fidarsi e affidarsi a chi ti propone una determinata cosa. Se non c'è questa fiducia, se non c'è questo amore, difficilmente si dà retta a chi ti parla. E Gesù, prima che obbedienza, quindi, chiede amore. Mi ami, sto amore, difficilmente si dà retta a chi parla. Gesù, prima che obbedienza, quindi, chiede amore. Mi ami tu?

Vedete, una volta il paraclito nel linguaggio giuridico era colui che assisteva l'imputato. Noi oggi vediamo che sono gli avvocati che parlano in tribunale. Una volta invece era proprio l'imputato che doveva difendersi, ma accanto aveva un esperto di leggi, il paraclito, colui che ti aiutava, il suggeritore. Ebbene, Gesù usa proprio questo linguaggio per farci comprendere che di fronte ai processi della vita non saremo mai lasciati soli. Lui stesso donerà un altro paraclito, un aiuto, un consigliere, capace di ricordare a noi ogni cosa. Ricordare che cosa? Ricordare che Lui è il Signore. Ricordare che Lui ha vinto sulla morte. Ricordare che Lui è amore e misericordia. Ci potremmo domandare per quale motivo questa premura. Perché vedete, come ci ricorda il testo della Genesi, il diavolo, la prima cosa che fa è mettere in dubbio l'amore di Dio. La prima cosa che fa il diavolo è creare scompiglio, disordine nei nostri affetti, nei nostri pensieri, facendoci credere una cosa diversa da quella che è. Il paraclito è quel maestro interiore che ci aiuta a riportare sempre le cose alla verità, al punto centrale. Siamo sì peccatori, ma siamo amati. Ed è quello che conta. E Gesù ha vinto con il suo amore, ha vinto in croce. Ancora un poco e il mondo, dice il testo, non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò. Vedete, la relazione che c'è tra Gesù e il Padre rimane invisibile per chi non crede e per chi non ama. Ma per chi si apre al Signore, chi ama farà esperienza dello stesso amore di Dio. L'amore allora introduce in questa esperienza nuova, con Dio ma anche con gli altri. È proprio il tempo nuovo proposto dal Signore Gesù. È il tempo della Chiesa, è il nostro tempo. Questo è il tempo dell'amore, è il tempo della testimonianza, è il tempo di prendere coscienza che prima di tutte le cose noi siamo stati amati per primi e non saremo mai lasciati soli. È un dono questo, è un dono grande che noi siamo chiamati a chiedere al Signore perché lo tenga sempre vivo nei nostri cuori e vivere i comandamenti e vivere lungo proprio questa via. Perché nel momento in cui io amo il Signore, perché mi lascio amare da Lui, perché mi sento amare da Lui, scoprirò che i comandamenti non sono una prigione, ma sono la via per vivere in maniera bella e autentica l'esperienza dell'amore, l'esperienza della vita. I comandamenti allora sono un cammino di libertà. Sì, non sono un'esperienza che lega, che ostacola. Pensate un po' com'è l'aria. Noi siamo obbligati a vivere immersi e a respirare immersi nell'aria, altrimenti moriremo subito. Ma non per questo ci sentiamo prigionieri. Anzi, grazie all'aria possiamo vivere. Ebbene, i comandamenti sono proprio questo. Sono l'aria di un amore vero. Sono l'ossigeno per risaltare in maniera bella e autentica l'amore con Dio e con gli altri. Come ricorda il libro del Deuteronomio, questi precetti che io vi do devono stare fissi nel cuore, legati alla mano, essere pendenti tra gli occhi e ripetuti nella mente quando si è in cammino e si è in casa. Cioè devono coinvolgere tutta la vita e nello stesso tempo tutto il corpo. Allora gesti e parole accompagnano quanti si lasciano guidare dal Signore. Come ci ricorda il testo degli Atti, che la liturgia ha scelto come seconda lettura. Filippo predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione. Sentendolo parlare e vedendo i segni, parola e segni, da molti indemoniati uscirono.

uscivano spiriti impuri e molti paralitici e storpi furono guariti. Ecco, l'amore sprigiona vita nuova, l'amore dona libertà. Ci vuole coraggio per lasciarci guidare dal Signore. Bisogna essere sempre pronti, come ci ricorda Pietro nella seconda lettura, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E qui Pietro aggiunge anche un dettaglio sul come va vissuta la testimonianza. Sia fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza. Vivere i comandamenti, allora, fare i comandamenti, consente ai comandamenti di fare l'uomo, di dare forma all'uomo nuovo sull'esempio di Gesù, e da ogni tratto si coglierà che uno che si è davanti è innamorato di Dio. Lo si coglierà dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti, dalle parole. Tutto parlerà di Dio, perché ogni spazio della vita è abitata dall'amore di Dio. Come il fuoco lascia un segno sul corpo di chi opera, così le parole della legge lasciano un segno sul corpo di colui che opera con esse. Questa esperienza, allora, è un progressivo cammino di crescita. Si matura nel tempo, guidate dallo Spirito che ci ricorderà ogni cosa, e allora prendiamo in parola Gesù. Prendiamolo in parola, diamogli retta, fidiamoci, crediamoci, mettiamoci del nostro, ma lasciamo fare a Lui, che bene conosce ogni cosa. In fondo lo Spirito dà voce alla verità del nostro cuore, alle attese del nostro cuore. Lasciamo che la parola del Vangelo che ascoltiamo ogni domenica trovi spazio nel cuore, venga custodita nel cuore, e quella parola porterà frutto, proprio come un seme gettato nel terreno della nostra vita. Domenica prossima noi celebreremo la solennità dell'Ascensione. Il giorno preciso sarebbe giovedì, proprio allo scadere dei 40 giorni. Ma sappiamo che in Italia, come in qualche altro paese, la festa è stata trasferita alla domenica. Diciamo che è un limite, perché non ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di questo appuntamento. Anche perché, senza entrare in polemica, abbiamo tolto delle feste importanti che danno valore alla nostra identità per arricchirci di feste che sono solo una carnevalata. Allora cerchiamo di restare saldi nella verità della nostra esperienza di fede, di custodirla e di mostrarla con la vita al di là dei calendari civili. Ebbene, proprio prima di salire al cielo, Gesù rassicura i suoi discepoli, proprio come capita quando siamo accanto a una persona che sta per morire. Non dice più parole vane, non si perde più nelle cose superficiali e banali, ma dice solo le cose essenziali, più vere, più importanti. Così fa Gesù prima di salire al cielo. Ricorda i discepoli che ciò che è più importante è l'amore. Lasciarsi amare per amare come Lui. Questo è il segreto della vera vita. A questa parola, così carica di speranza e di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio attraverso due preghiere. La prima è quella della liturgia, che è la colletta, una preghiera che viene recitata dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio delle letture. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Santo Spirito perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Sono riecheggiate proprio le parole dei testi. Io rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare voi tutti da questo luogo mariano il mio augurio di buona settimana e l'assicurazione della mia preghiera per ciascuno di voi. Come un tempo Maria custodiva i discepoli nel cenacolo, nell'attesa dello Spirito Santo,
così ancora oggi Maria ci custodisca per saper accogliere il dono dello Spirito, custodirlo nel cuore e viverlo nella vita. Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, mi ricordi che la vita si fonda sull'amore e solo dopo l'amore si regge sulla regola. Aiutami a lasciarmi amare da te, a crescere con te, a fidarmi di te, fino a scoprire che obbedire ai tuoi comandamenti significa dare ascolto al vero e al bello che tu hai già posto in me. E ti obbedirò amando e ti amerò obbedendo all'amore.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Sei passi con Maria, catechesi sulle apparizioni di Fatima, terzo e quarto passo. Buon ascolto.

0: stessa apparizione, il 13 luglio. Il 13 luglio 1917, pochi minuti dopo che eravamo giunti alla cova di Iria, presso il lezzo, tra la numerosa folla di popolo, mentre recitavamo il rosario, vedemmo il riflesso della solita luce e subito dopo la Madonna sul lezzo. «Cosa vuole da me?» domandai. «Voglio che veniate qui il 13 del mese prossimo, che continuate a recitare il rosario tutti i giorni in onore della Madonna del Rosario, per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché soltanto lei vi potrà aiutare. Vorrei chiederle di dirci chi è, di fare un miracolo perché credano tutti che lei ci appare. Continuate a venire qui tutti i mesi, a ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere per credere». A questo punto feci alcune richieste che non ricordo bene. Quel che mi ricordo è che la Madonna disse che bisognava recitare il rosario per ottenere le grazie durante l'anno e continuò: «Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate qualche sacrificio, «O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria». Dicendo queste ultime parole, aprì di nuovo le mani, come nei due mesi precedenti. Sembrò che il riflesso penetrasse la terra e vedemmo come un mare di fuoco. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero brace trasparenti e nere, o bronze, in forma umana, che fluttuavano nell'incendio, trasportate dalle fiamme che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo che cadevano da ogni parte, uguale al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che suscitavano orrore e facevano tremar di paura. Deve essere stato dinanzi a questa visione che lasciai scappare quell'ai che dicono di avermi sentito dire. I demoni si distinguevano per le forme orribili e schifose di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni roventi. Spaventati e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con bontà e tristezza: «Avete visto l'inferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quel che io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, nel pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace. In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede. Questo non ditelo a nessuno. A Francesco sì, potete dirlo. Quando reciterete il rosario, dopo ogni mistero dite: «O Gesù mio, perdonateci, liberateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente quelle che ne hanno più bisogno». Seguì un momento di silenzio, poi domandai: «Non vuol più niente da me?» «No, per oggi non voglio più niente da te». E come al solito, cominciò ad alzarsi in direzione dell'Oriente, fino a scomparire nell'immensa distanza del firmamento.
1: È la terza volta che Maria appare nella cova di Ria a tre bambini. È il 13 luglio del 1917 e parla a questi bambini continuando a parlare anche questa sera a ciascuno di noi, a quella parte innocente di noi, a quella parte di noi che è disposta ad ascoltare un messaggio che a volte ci sfugge perché siamo diventati complicati. Maria parla a questi bambini e li guida a fare qualcosa e a capire qualcosa. Se nella prima apparizione, nel nostro primo passo, abbiamo capito la necessità della preghiera, la preghiera come respiro, non dobbiamo mai dimenticare che se c'è una cosa che dice che la preghiera è una buona preghiera, è quello che ci ha insegnato Gesù nel Vangelo. Gesù dice che la nostra preghiera, per essere una buona preghiera, deve essere una preghiera insistente. Cioè, è la fedeltà alla preghiera il primo vero modo di pregare. Troppe volte noi pensiamo che la nostra è una buona preghiera quando siamo sempre completamente attenti, quando la nostra testa è ben sintonizzata con il cuore, quando riusciamo a dire parole grandi, quando sentiamo emozioni immense, quando le cose vanno esattamente come abbiamo chiesto nella preghiera. Ma una buona preghiera è tale soltanto se è insistente, cioè se è fedele. E penso che il Signore ci dica questo nel Vangelo e ce lo faccia ripetere da Maria per non farci prendere dallo scoraggiamento di guardare ciascuno di noi e di renderci conto che partiamo bene e poi dopo un poco cala la qualità delle cose che facciamo. Non lo facciamo solo con la preghiera, lo facciamo anche con le persone a cui vogliamo bene, con il lavoro, con le cose che ci sono affidate. Sembra che a un certo punto arriviamo a una mediocrità e ci domandiamo che senso ha fare una cosa se io la faccio in questo modo. Perché il primo modo di pregare è la fedeltà. Non dobbiamo avere paura se certe volte le nostre preghiere sembrano così povere. La cosa che conta è non lasciare mai la preghiera, mai. E avere l'umiltà di rimanere aggrappati alla preghiera. Ecco il primo passo. Nel secondo passo, Maria ci ha guidato a scoprire la parola. Cioè a dirci che esiste qualcuno che sta parlando proprio a noi, che ci sta dicendo qualcosa, che sta portando una novità dentro la nostra vita, qualcosa che è più grande dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, qualcosa che è più grande della vita che stiamo vivendo in questo momento, qualcosa di nuovo. Dio sta parlando a ciascuno di noi, quanto noi siamo disposti ad ascoltare questa voce, quanto siamo disposti a metterci col cuore aperto ad accogliere quello che il Signore sta rivolgendo a ognuno di noi, a sintonizzarci con Lui. Capire la parola di Dio significa imparare a fare spazio dentro di noi, a fare silenzio, a comprendere che non sono i nostri ragionamenti e la nostra intelligenza le cose che ci tireranno fuori dai nostri pantani, ma la fiducia in qualcuno che ha sempre qualcosa di nuovo e di inaspettato da portare dentro la nostra vita. Il Vangelo è sempre un imprevisto dentro la nostra vita. Non ci si abitua mai al Vangelo. Noi continuamente leggiamo quelle pagine e sappiamo che quelle pagine sono sempre nuove, perché sono pagine vive. La parola di Dio è viva ed efficace, e lo è sempre. Perché non ci racconta solo delle storie, ma ha un potere particolare, il potere di essere costantemente contemporanea a noi, di essere vivificante, cioè di saper tirare fuori la vita da ognuno di noi. Senza la parola noi non abbiamo la fede, perché la fede viene dall'ascolto. Allora, nel secondo passo, Maria, dopo che ci ha insegnato la fedeltà alla preghiera, ci ha insegnato l'ascolto, l'umiltà dell'ascolto, che non è tanto quella di fare dei ragionamenti sulla parola di Dio, ma permettere al Signore di rivolgerci una parola, di trafiggerci con una parola, di inserire nella nostra vita di ogni giorno qualcosa di nuovo che ci conduce in una novità. Bisogna essere molto umili per ascoltare. La nostra superbia ci dice che invece abbiamo già capito da soli, che sappiamo già dove stiamo andando, che non abbiamo bisogno di Lui, che sappiamo già tutta la teoria. Ascoltare la parola di Dio non significa sapere il catechismo. Tutti noi possiamo conoscere bene il catechismo, ma non sapere niente della parola di Dio. Per Perché la dottrina è una cosa diversa dalla sua parola. È dalla parola che nasce la fede, non dalla dottrina. La dottrina ci aiuta a capire meglio la parola, ma innanzitutto la parola. Non la memoria, ma l'ascolto. Non l'intelligenza, ma l'ascolto. Non la superbia, ma l'umiltà dell'ascolto. Solo quando siamo disposti ad ascoltare, il Signore può fare qualcosa di nuovo nella nostra vita. Diversamente noi rimarremo chiusi in un circuito che è quello del male. Che cosa fa il male? Ripete sempre le stesse cose. Ci lascia sempre nello stesso meccanismo. E siamo giunti così invece a questa terza apparizione, questo terzo passo. E accade qualcosa di tremendo per questi bambini. Dopo che vedono Maria e dopo che Maria ancora una volta gli domanda la fedeltà alla preghiera, dopo che ancora una volta gli domanda di tornare lì, di fare qualcosa per lei, mostra a questi bambini qualcosa di terrificante, mostra a questi bambini l'inferno. Sapete, a noi non piace parlare dell'inferno. Non sappiamo mai che cosa dovremmo credere dell'inferno, se è esattamente come ci hanno descritto questi bambini, se dobbiamo avere paura dell'inferno. Che cos'è l'inferno? L'inferno è sentirci completamente ed eternamente separati da ciò che dà senso a tutto, alla nostra vita. L'inferno è l'impossibilità di accedere all'amore. E questa è la cosa più brutta che possa succedere a un uomo, perché noi siamo nati per amare. La cosa che ci compie come uomini è la capacità di amare e di essere amati. E se tu sei escluso dall'amore, questo è l'inferno. Capite allora che esperienze di inferno noi le facciamo già ora. Non abbiamo bisogno di morire per sapere com'è l'inferno. Se noi in questo momento non ci sentiamo amati, sappiamo che cosa significa l'inferno. Se in questo momento non riusciamo ad amare, sappiamo che cos'è l'inferno, o perlomeno sappiamo che cosa si prova nell'inferno. Ora immaginate questa sensazione di infelicità e di impotenza ed elevatela all'infinito, all'eternità. Questo è l'inferno. E Maria dice a questi bambini: pregate per i peccatori, cioè non per coloro che semplicemente sbagliano, ma per coloro che sbagliando o vivendo in un certo modo si separano dall'amore. Questa è una cosa che a volte noi dimentichiamo, che essere separati dall'amore ci porta all'inferno. Questo è il motivo per cui l'esperienza della misericordia è l'esperienza di tornare di nuovo a saperci amati, a sentirci amati e tornare di nuovo a saper amare. E questo è un dono di Dio. In questo senso nessuno di noi può perdonarsi da solo. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia sperimentare l'amore. E se noi cerchiamo Dio, non è perché cerchiamo semplicemente un altro che ci giudichi, un altro che ci dica che abbiamo sbagliato, un altro che ci faccia sentire in colpa. Non abbiamo bisogno di Dio per sentirci in colpa, ci basta la nostra coscienza, il nostro superio, ci basta il demonio. Il demonio costantemente ci fa sentire in colpa. Noi molto spesso siamo ostaggi della colpa. Dio non esiste per farci sentire in colpa, Dio esiste per liberarci da questa colpa, perché è l'unico che può ridarci l'esperienza dell'amore, lì dove abbiamo perduto l'amore. Questo è il motivo per cui abbiamo letto il brano del Vangelo di questa sera, che raccontava l'esperienza di questa donna che si intufola a casa di Simone il fariseo e, avvicinandosi ai piedi di Gesù, comincia a piangere, a baciarli, ad asciugarli, creando scandalo in tutta la casa. Quella donna fa qualcosa che tutti gli altri non hanno avuto il coraggio di fare. In un modo quasi plateale, questa donna si mette ad amare Gesù e lo fa concretamente, lo fa fisicamente. Tutti pensano male di questa donna e Gesù è l'unico invece che lascia fare quella donna e dà una lezione, a partire dal padrone di casa, a tutti i commensali che sono presenti in quella stanza. Perché che cos'è l'esperienza della misericordia? Fratelli miei, è sapere che qualunque cosa possiamo aver fatto nella vita, niente può separarci dall'amore di Cristo. Cristo non si sottrae da noi. Siamo noi che non vogliamo toccarlo per non sporcarlo, per non ferirlo, ma l'esperienza della misericordia è sapere che Lui non si sottrae mai a ciascuno di noi, anche quando noi rompiamo, anche quando noi ci macchiamo di cose immense, anche quando noi prendiamo distanze infinite, Lui è lì. Sono gli altri, è il nostro modo di pensare, è il fariseo che è dentro ciascuno di noi che pensa che noi siamo lontani da Lui e che non possiamo toccarlo, non avere più un rapporto con Lui. Siamo noi che ci condanniamo a non essere amati e a non amare. Siamo noi che andiamo all'inferno, non è Dio che ci manda all'inferno. Siamo noi con la nostra libertà che decidiamo di rimanere nell'inferno. Allora, fratelli miei, non prendetevela con Dio. Domandatevi perché volete rimanere all'inferno, perché vi piace l'inferno. Perché ci sottraiamo dalla misericordia? Perché ci sottraiamo dall'esperienza di saperci perdonati? E in che cosa consiste questo perdono? Nel lasciare che il Signore tocchi la nostra miseria. E sapete che cosa succede solitamente quando una persona si lascia raggiungere dalla misericordia? Innanzitutto il Signore gli dice che lo ama prima e lo ama nonostante tutto quello che ha fatto. E quindi gli toglie l'infiammo della colpa. Poi che cosa fa? Accende una luce la misericordia, cioè ti dice la verità su te stesso. Ma non ti dice la verità per schiacciarti, ti dice la verità per liberarti. Siccome noi abbiamo paura della verità, preferiamo il buio. Preferiamo non sentire ad alta voce chi siamo veramente o quello che abbiamo fatto. Nessuno può essere perdonato se innanzitutto non ammette di aver sbagliato, non ammette la propria sofferenza, non ammette il proprio errore, non ammette quello che ha vissuto. Ma dopo questa ammissione, dopo aver acceso la luce su quello che è successo nella nostra vita, dopo aver fatto verità dentro la nostra vita, il Signore fa qualcosa di straordinario, fa entrare consolazione. In questo senso, l'esperienza della misericordia è un'esperienza di guarigione. Ora la domanda seria è: dove accade questa misericordia? Dove la troviamo questa misericordia? La troviamo in questo immenso sacramento della confessione, che l'abbiamo trasformato semplicemente in un fare i conti, che l'abbiamo trasformato semplicemente in un modo per mettere a posto la nostra coscienza. A volte per entrare in un confessionale, dire quattro cose, ricevere una benedizione e pensare che questo ci ha ristabiliti. La misericordia o ci converte o non è misericordia. La misericordia o innanzitutto sblocca la nostra capacità di amare e di sentirci amati o non è misericordia. E questo avviene un po' alla volta, un pezzo alla volta. Perché, fratelli miei, dovremmo confessarci? Perché Dio non conosce già i nostri peccati? Perché dovremmo confessarci? Per dire cose ovvie per Lui? Che cosa significa andarsi a confessare? Umiliarsi davanti a qualcuno? No, tutti noi abbiamo bisogno di andarci a confessare perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci guarisca un po' alla volta da tutto quello che impedisce l'amore dentro la nostra vita. In questo senso nessuno di noi può fare a meno della confessione. Tutti noi abbiamo bisogno di essere guariti nell'amore. Tutti noi abbiamo bisogno di essere tirati fuori dall'inferno. Tutti noi abbiamo bisogno di fare verità dentro la nostra vita. E fare verità significa dire: io non ce la faccio a vivere in quel modo, ma lo dico, lo ammetto, lo dico ad alta voce, mi lascio aiutare, lo confesso a Lui, lo consegno a Lui. Non me lo vivo da solo. Non penso che da solo posso sopportare tutto questo. Nessuno di noi può resistere all'inferno se non distruggendosi. Solo che questo non ce ne accorgiamo subito, ce ne accorgiamo dopo. Perché la fregatura dell'inferno vissuta qui è la fregatura di chi dice: ma non mi lascio amare, non amo, trovo un equilibrio, alla fine non do fastidio a nessuno. Tu stai distruggendo tutto e quando meno te l'aspetterai ti accorgerai che è tutto distrutto ormai e non puoi fare più niente. Questa è la dannazione. Incontrare Gesù significa incontrare qualcuno che proprio in maniera esperienziale, pensate alle lacrime di questa donna e ai piedi di Gesù. Pensate l'esperienza dell'amore come qualcosa che puoi toccare. È l'esperienza di entrare piano piano dentro noi stessi e lasciarci guarire. Qual è il sinonimo di guarigione? Perdono. Sapete perché sto usando il termine guarire? Perché noi abbiamo sempre una visione moralistica dei sacramenti e pensiamo che il perdono sia semplicemente uno che cancella gli errori. È troppo poco uno che cancella gli errori. Uno deve guarirci dalle conseguenze di quegli errori, dal male che hanno prodotto dentro di te e negli altri. Certe volte noi dobbiamo andarci a confessare per il male che abbiamo subito, non per quello che abbiamo fatto. Abbiamo bisogno di consegnare al Signore la nostra sofferenza, anche quella di cui non siamo colpevoli. Abbiamo bisogno di dirlo a qualcuno, di consegnarlo a qualcuno, di lasciare che la sua misericordia possa toccare quella ferita. Abbiamo bisogno di andare a dire: io non so perdonare, Signore, e ti confesso che non desidero nemmeno perdonare, ma vorrei tanto desiderare di perdonare. Dovremmo andarci a confessare e dire: Signore, io non desidero amare, guarisci questo mio desiderio, perché io non voglio amare più. Signore, guarisci la rabbia che ho nei tuoi confronti, perché non perdono te che hai fatto accadere queste cose dentro la mia vita. Vengo da te, Signore, perché ho bisogno che tu mi guarisca, che non mi faccia ragionare come ragionano i demoni, che sono sempre arrabbiati, chiusi, odiano innanzitutto se stessi. Perché l'inferno, vedete, è un male a noi stessi. E Maria dice a questi bambini: pregate perché la gente non viva così, non vada a finire lì. Pregate voi per queste persone. Pregate perché in una maniera misteriosa possano fare l'esperienza della misericordia. Perché questo fermerà anche le guerre, cioè il male che produciamo fuori di noi perché ce l'abbiamo dentro. E se noi non cambiamo dentro, fuori succedono cose peggiori. Maria non vuole predire il futuro, vuole semplicemente dire che la nostra mancata conversione crea sempre tragedie intorno a noi. E lo dice a dei bambini, e si fida di questi bambini. Consegna a questi bambini la responsabilità di aver visto che cos'è l'inferno e di pregare per coloro che rischiano di andare a finire lì. Fratelli miei, questa sera vogliamo domandare al Signore il dono di capire quanto sia grande il sacramento della misericordia, il sacramento della confessione, il sacramento della riconciliazione. Vogliamo chiedere a Maria di imprimere dentro ciascuno di noi la necessità di essere guariti nell'amore, di farci desiderare ciò che è bene per noi, di tirar fuori quel marcio e quell'odio che ci portiamo dentro, che ci chiude, di farci tornare ad avere l'umiltà di ricevere questo perdono, di non ragionare come Simone il fariseo, che pensa di salvarsi semplicemente perché salva la forma di quella casa. Gesù dice: sono entrato nella tua casa, non mi hai fatto nemmeno lavare le mani, e questa donna, da quando sono entrato, non ha smesso di lavarmi i piedi con le sue lacrime. Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato nemmeno un abbraccio, e questa donna, da quando sono entrato in casa, non ha smesso di baciarmi i piedi. Sai perché questo, Simone? Perché a chi si perdona poco, ama poco. Racconta questa storia perché il nostro vero problema, molto spesso, è che non avendo fatto una grande esperienza di perdono, non riusciamo a capire che soltanto una grande esperienza di perdono ci porta a una grande esperienza di amore. Nessuno di noi è Simone il fariseo, perché tutti siamo nelle condizioni di questa donna. E dobbiamo renderci conto che tutti siamo ai piedi di Gesù, tutti, per un motivo o per un altro. O perché la vita ci ha messo lì, o perché le nostre azioni ci hanno messo lì. Tutti abbiamo bisogno di sentirci rivolgere le stesse parole che Gesù dice a questa donna. Molto ti sarà perdonato perché molto hai amato. Allora, fratelli miei, Maria questa sera, nostra madre, penso che voglia dire a ciascuno di noi di lasciarci raggiungere dalla misericordia, di imparare di nuovo a usare bene il sacramento della riconciliazione, non per toglierci semplicemente i nostri dissidi psicologici, ma per essere guariti nella nostra capacità di amore. Ma io non so se voglio amare. Questo è un motivo per cui andarti a confessare, perché il Signore guarisca questo tuo desiderio. Io non so se voglio lasciarmi ancora amare da Dio. Questo è un buon motivo per andarti a confessare, perché il Signore guarisca questo. Io non so se voglio ancora essere felice. Questo è un motivo per cui andarti a confessare, perché il Signore guarisca questo tuo desiderio di felicità e ci ridia di nuovo una dimensione grande, immensa della vita. Preghiamo questa sera non soltanto per noi, ma per tutte le persone che sono lontane da questo sacramento, per tutti quelli che non si lasciano toccare dalla misericordia di Dio, per quelli che vivono nell'inferno ogni giorno della mancanza di amore, per quelli che non si sentono amati, per quelli che non sanno amare. Preghiamo questa sera insieme a Maria e chiediamo soprattutto questa conversione. Vorrei concludere dicendovi questo. Sapete, Maria parla solo a tre bambini e promette alla fine delle sue apparizioni un unico segno per tutti. Parla solo a tre bambini e si fida talmente tanto di questi tre bambini, come a voler dire: se voi tre farete bene quello che vi sto dicendo, salverete tutti. È interessante come quando il Signore trova un'unica persona disposta ad ascoltarlo, sulle spalle di quella persona si poggia un popolo intero. Se ognuno di noi si convertisse, avremmo salvato veramente molti altri, che si poggerebbero sulle nostre spalle, sulla nostra conversione, che porteremmo noi al Signore. In questo senso il più grande contributo che noi vogliamo fare per portare qualcuno alla misericordia di Dio e lasciarci raggiungere noi da questa misericordia, di portare qualcuno a pregare e pregare noi innanzitutto. Cambiare la vita di una persona significa innanzitutto cambiare io. Maria fa questo con questi bambini, li prende sul serio e questi bambini prendono sul serio Maria. Questa sera, fratelli miei, volete prendere sul serio questo invito che Maria fa a ciascuno di noi? Volete prendere sul serio la misericordia? Volete lasciarvi di nuovo guarire dall'amore di Dio affinché torniate di nuovo ad amare e a sentirvi amati? Questo vi tirerà fuori dall'inferno e questo vi renderà tutti causa di salvezza per moltissimi altri.

0: La quarta apparizione, 13 agosto 1917. Siccome già fu detto ciò che successe in questo giorno, non mi ci soffermo e passo all'apparizione che, se ben ricordo, avvenne il 15 verso sera. Siccome a quel tempo non sapevo ancora contare i giorni del mese, può darsi che mi sbagli, ma ho l'impressione che avvenne lo stesso giorno del nostro arrivo da Vilanova d'Eurem. Andando con le pecore, insieme a Francesco e a suo fratello Giovanni, in un luogo chiamato Valignos, e sentendo che qualcosa di soprannaturale si avvicinava e ci avvolgeva, sospettando che la Madonna venisse ad apparirci e rincrescendoci che Giacinta non ci fosse a vederla, chiedemmo a suo fratello Giovanni che l'andasse a chiamare. Siccome lui non voleva, gli offrì 2 soldi e lui corse a chiamarla. Nel frattempo vidi con Francesco il riflesso della luce che noi chiamavamo lampi e, arrivata Giacinta un istante dopo, vedemmo la Madonna sopra un leccio. Cosa vuole da me? Voglio che continuate a venire alla covaderia il 13, che continuate a recitare il rosario tutti i giorni. Nell'ultimo mese farò il miracolo affinché tutti credano. Cosa vuole che si faccia dei soldi che la gente lascia nella covaderia? Facciano 2 portantine. Una portala tu con Giacinta e altre 2 bambine vestite di bianco. L'altra la porti Francesco con altri 3 bambini. I soldi delle portantine sono per la festa della Madonna del Rosario e quel che avanza è per la costruzione di una cappella che faranno fare. Vorrei chiederle la guarigione di alcuni malati. Sì, alcuni li guarirò entro l'anno. E prendendo un aspetto più triste, pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi si sacrifichi e interceda per loro. E come al solito cominciò a elevarsi verso Oriente.
1: Che cosa vuoi da me? Voglio che continuate a venire alla covaderia il 13. Che continuate a recitare il rosario tutti i giorni. È un segreto che Maria dice ad alta voce. È il segreto di una vita riuscita, soprattutto quando questa vita riuscita riguarda la vita spirituale. Il segreto è nella fedeltà. Voglio che siate fedeli, che torniate qui ogni 13 e che ogni giorno recitiate il rosario. Ogni cosa che conta nella vita funziona soltanto se siamo disposti alla fedeltà, cioè se siamo disposti a non cedere a tutte quelle tentazioni che ci fanno allontanare da quello che riconosciamo essere vero dentro la nostra vita. Quando si ama qualcuno, la cosa che conta di più di quell'amore è la fedeltà. E la fedeltà è il prezzo più grande che dice che noi amiamo qualcuno. Perché è facile amare qualcuno quando ci accompagna tutto il nostro apparato emotivo, sentimentale. È difficile continuare ad amare qualcuno quando nascono problemi. Quando ci sono delle cose che tolgono tutta la poesia di quell'amore. Ma se tu vuoi che quell'amore ti cambi la vita, devi essere disposto ad essere fedele a quell'amore. Perché la fedeltà non è un percorso superficiale dell'esistenza, la fedeltà ci fa scendere in profondità nelle cose. Certe volte noi pensiamo che una cosa vale per tutte le cose positive che sentiamo, pensieri belli, sentimenti belli, emozioni belle, soprattutto quando questo riguarda la vita spirituale o una relazione importante della nostra vita. Non ci accorgiamo però che l'unica cosa che conta e che ci fa veramente progredire è la fedeltà. E Maria a questi bambini domanda innanzitutto la fedeltà. Immaginate tutti quelli che volevano sentire che cosa la Madonna aveva condiviso con loro. Tutti ad aspettarsi una grande teologia, una grande catechesi, una grande interpretazione del Vangelo. E Maria a questi bambini gli dice semplicemente: siate fedeli, tornate qua ogni 13 del mese. Recitate ogni giorno il rosario. Mi viene alla mente un racconto che riguarda un personaggio dell'Antico Testamento. Si chiamava Naaman il Sirio. Questo grande militare, capo militare, si era ammalato di lebbra e non trovava una soluzione alla sua malattia. Una serva di origine ebraica dice di andare a cercare un profeta in Israele che aveva la capacità di poterlo aiutare in questa sua malattia. Allora Naaman il Siro prende i suoi soldati, prende la sua corazza, prende tutto quello che è la sua posizione anche, e si mette in viaggio per andare a cercare questa soluzione. E arrivando lì interroga il re e gli dice: ho bisogno di guarire da questa lebbra. E il re pensa che quella fosse semplicemente una provocazione di quest'uomo, perché tutti sanno che raramente si può guarire dalla lebbra. E certamente all'epoca non c'erano medicine che potevano far guarire questa persona dalla lebbra. Ma il profeta Elia va e dice: mandate qui quest'uomo e saprà che qui esiste il vero Dio, colui che può compiere davvero prodigi. E andando a cercare questo profeta Naaman il Siro, si ritrova davanti a un uomo che gli dice semplicemente di far questo: va, scendi nel fiume e lavati per 7 volte. E quest'uomo rimane malissimo, perché dice: io ho fatto tutto questo viaggio, io che sono un capo militare, un generale, e tu mi dici di lavarmi semplicemente 7 volte in quest'acqua che non è nemmeno pulitissima. Ci sono fiumi migliori nella mia terra, perché mi chiedi una cosa del genere? È arrabbiato Naaman il Siro, se ne vuole tornare a casa, finché qualcuno dei suoi soldati dice: se ti avesse chiesto qualcosa di eroico tu l'avresti fatto, ma adesso fidati di quest'uomo, fai semplicemente quello che ti sta chiedendo quest'uomo, che ai tuoi occhi, che sono gli occhi di un presuntuoso, perché la verità, gli occhi di un superbo, ti sembra una cosa infinitamente banale. Ma se ti fidi di questa cosa, può darsi che ci sarà un cambiamento dentro la tua vita. Naaman il Siro fa un bagno di umiltà, accetta il consiglio di questo suo subalterno, di questo suo soldato, e dice il racconto che dopo che si fu lavato dentro quell'acqua, ne uscì fuori con la pelle non soltanto guarita, dice il racconto, era come la pelle di un bambino. Perché vi sto raccontando questa storia? Perché molto spesso quello che stiamo ascoltando in queste nostre catechesi può essere molto deludente rispetto alla nostra presunzione e alla nostra superbia. Noi vorremmo avere dei grandi contenuti, no? Avere grandi svolte dentro la nostra vita, grandi spiegazioni. E Maria invece ci disarma, perché ci chiede sempre cose molto semplici, che ai nostri occhi sembrano cose banali. Ci chiede di pregare, ci chiede di ripetere una preghiera come quella del Rosario, la preghiera dell'Ave Maria, di metterci in ascolto e in contemplazione della parola, ci chiede di essere fedeli, ci chiede un gesto. Eppure finché noi non facciamo un bagno di umiltà come Naaman il Siro, anche noi non vedremo nessun cambiamento dentro la nostra vita. Se noi vogliamo che una relazione diventi davvero profonda, dobbiamo essere disposti a giocarci quella relazione anche nei gesti più banali, più semplici. Perché essere fedeli a qualcuno significa semplicemente prenderlo sul serio sempre, anche quando tutto il resto ci dice il contrario. Non basta dire io sono in relazione con qualcuno, dobbiamo domandarci se la nostra relazione è intima, perché soltanto quando una relazione è intima riscalda la nostra vita. Sapete quante persone possiamo conoscere nella nostra esistenza? Tantissime. Eppure, nonostante a volte conosciamo tante persone e viviamo con altrettante persone, noi ci sentiamo fondamentalmente soli. Com'è possibile? Com'è possibile che tu conosci tante persone, vivi con tante persone e ti senti solo? Perché ciò che riscalda la vita non è semplicemente conoscere qualcuno o vivere con qualcuno, ma instaurare con quelle persone un rapporto di intimità. È l'intimità che riscalda la vita. Se questo ragionamento ce lo portiamo nella vita spirituale, succede la stessa cosa. Non ti cambia la vita sapere che Dio esiste. E non ti cambia la vita frequentare Dio come qualcosa della domenica o qualcosa in mezzo alla giornata, punto e basta. Fondamentalmente rimane un estraneo, perché tu non hai una relazione di intimità con Lui. È l'intimità con Lui che riscalda la tua vita. Devi domandarti se la tua preghiera, se la tua vita spirituale è arrivata fino al livello di essere intima, profonda, perché solo allora riscalda la vita. E se tu vuoi che una relazione diventi intima, devi investire del tempo, devi fare qualcosa affinché cresca questa intimità. Sapete chi può aiutarci questa sera a capire che cos'è l'intimità? Uno di questi pastorelli. In questa quarta apparizione vorrei che accendessimo una luce specialissima su Francesco, che il fratello maggiore di Giacinta, e che in tutte le apparizioni vede Maria ma non la sente, vede le apparizioni ma soltanto Giacinta e Lucia ascoltano le parole di Maria. Non sappiamo perché misteriosamente accade questo per Francesco. Conosciamo però che questo ragazzo, questo bambino che morirà a 10 anni, non riuscirà nemmeno a compiere 11 anni, e morirà insieme alla sorellina Giacinta della febbre spagnola, che in quel momento storico, all'inizio del Novecento, fece una strage infinita di persone. Si realizza così uno dei segreti, che Francesco e Giacinta sarebbero morti prima di tutti e che Lucia invece avrebbe attraversato tutto il secolo come testimonianza della devozione al cuore immacolato di Maria. Ma questa sera vorrei condividere con voi qualcosa di questo bambino, perché credo che più di tutti gli altri possa insegnarci che cosa sia l'intimità. Francesco non ascolta le parole di Maria, ma anche lui è un bambino di poche parole. E dentro di lui la vita spirituale si manifesta come una predilezione profondissima nei confronti di Gesù e Eucaristia, che lui chiamava Gesù nascosto. Dopo le apparizioni decide molto spesso di non andare a scuola. La scusa era: la Madonna mi ha detto che morirò presto, è inutile che imparo a leggere e a scrivere. Allora, mentre andavano a scuola, si fermava in chiesa e racconta a Lucia che passava moltissime ore nascosto in un angolo della chiesa di fronte al tabernacolo, semplicemente a fare compagnia a Gesù nascosto. E c'era una cosa che l'aveva turbato in tutte le apparizioni: la visione della tristezza di Gesù. In una di queste apparizioni vede Gesù tremendamente triste ed è tormentato, perché dice: cosa posso fare io per cercare di togliere un po' di tristezza al Signore? Ha una delicatezza d'animo straordinaria questo bambino, e tutta la sua spiritualità non è fatta di cose complicate. Davanti a una persona che soffre, Francesco sa che l'unica cosa che puoi fare per una persona che soffre è fargli compagnia. La sua breve vita è il tentativo di fare compagnia al Signore. La sofferenza del Signore è per lui il motivo per cui pregare, svegliarsi, fare dei sacrifici, accettare la malattia. I genitori portarono come testimonianza che quando si ammalò non si lamentava mai, accettava sempre tutto quello che gli davano da mangiare, anche se gli dava nausea. Se qualcuno gli domandava se stesse soffrendo, diceva sempre di no. Soltanto a Giacinta e Lucia confessava quello che provava. A volte aveva dei tremendi mal di testa, non riusciva nemmeno a camminare, camminava lentamente. E diceva: la cosa che mi tormenta è a volte non riuscire a stare un po' con Lui, a passare un po' di tempo con Lui. Noi che siamo malati di fretta, che corriamo a destra e a sinistra, che pensiamo sempre di non farcela, che viviamo soffocati dal fare, non abbiamo quasi niente di questo bambino, che in mezzo al fare invece si accorge di qualcosa di più importante. Viene quasi alla mente il racconto di Marta e Maria. Maria è lì seduta ai piedi di Gesù ad ascoltarlo e Marta si affanna e si agita per molte cose, dice Gesù. Fa, sta cucinando, non sta facendo niente di male, sta preparando da mangiare anche a Gesù, ma in tutto questo ha perso di vista la cosa che conta di più, Gesù. È un po' come noi, che presi dal fare abbiamo perso di vista ciò che conta di più dentro la nostra vita. Sapete quante volte il nostro fare ci distrae dal significato della nostra vita? Non riusciamo più a vederlo. Uno fa, ma a un certo punto non riesce più a capire perché sta facendo quelle cose, perché sta vivendo in quel modo. La vita spirituale è saper fissare lo sguardo su ciò che conta nella vita. Perché quando tu hai davanti agli occhi ciò che conta, puoi fare tutto. E il tuo fare non è più qualcosa che ti stanca e basta, ma ti riempie anche di una misteriosa gioia. Francesco è un maestro in questo. Francesco aveva capito che ogni intimità si nutre di perdita di tempo, che ogni intimità è investire del tempo in una relazione, che l'intimità cresce man mano che diminuiscono le parole, che l'intimità è preziosa quanto tempo in una relazione, che l'intimità cresce man mano che diminuiscono le parole, che l'intimità è

La fedeltà non è fedeltà agli schemi, non è fedeltà alle regole, non è fedeltà al dovere. La fedeltà è sempre fedeltà a qualcuno. Uno non è fedele alla moglie o al marito perché è fedele alla regola di non commettere adulterio, ma perché è fedele a quell'uomo e a quella donna, nonostante tutto e tutti. Perché se noi rimaniamo fedeli semplicemente alla legge, alla regola, al dovere, questo ci può trasformare in farisei. La fedeltà che ci domanda il Signore è sempre quella di non perdere di vista il qualcuno che riempie la nostra vita. Ora, al fondo di tutte le persone che amiamo c'è sempre Cristo. Ecco perché quando perdiamo di vista Lui, in un certo qual modo abbiamo perso anche tutto il resto. Non riusciamo più a reggere bene le nostre relazioni. Quante famiglie incartate perché hanno perso di vista Gesù, o l'hanno trasformato semplicemente in una cosa da fare. Quante vite personali chiuse in ragionamenti, in problemi, in paranoie, perché hanno perso di vista Gesù. Quante nostre vite sono consumate dalla tristezza, dall'angoscia e dal freddo e dalla solitudine, perché non abbiamo nessuna relazione intima che riscaldi la nostra vita. Abbiamo bisogno di intimità. E questa sera Maria ci sta chiedendo di imparare l'intimità dalla fedeltà. E se vogliamo avere un esempio di chi è fedele, dobbiamo rivolgerci a San Francesco di Fatima. Questo bambino può insegnarci che la semplicità, la fedeltà, la presenza, il silenzio, le poche parole, le decisioni prese quotidianamente possono cambiare davvero la nostra vita. Ecco perché in ognuna delle nostre tappe abbiamo riscoperto qualcosa che abbiamo sempre ricevuto nella nostra educazione cristiana, ma che forse abbiamo lasciato in qualche cassetto. E ci siamo permessi durante queste catechesi di darvi sempre alla fine qualcosa da portare a casa, come la riscoperta di qualcosa: il rosario, la preghiera, la parola di Dio. Questa sera Francesco Marto, San Francesco Marto, San Francesco di Fatima ci regala una cosa che forse non facciamo più da tempo: stare un po' con Gesù Eucaristia. La devozione, chiama questa relazione, visita al Santissimo Sacramento. Detta così, uno dice: ma cos'è sta visita al Santissimo Sacramento? Dove si suona il campanello per fare questa visita? Sapete, è quel desiderio profondo di mettersi davanti al tabernacolo e di passare un po' di tempo con Lui. Così, in semplicità. Di stare un po' con Lui in silenzio. Di dire: io so che tu sei nascosto lì. Sei presente in questo silenzio. Sei presente dentro quel pane. Sei presente dentro quel tabernacolo. Io so che tu sei lì. E io voglio passare del tempo con te. Ci accorgeremo che facendo questo crescerà dentro di noi una roba che prima chiamavano il fervore. E il fervore non è qualcosa che tocca lo stomaco, ma che tocca il cuore. Ci accorgeremo non di qualcosa che ci emoziona, ma di qualcosa che comincerà a riscaldarci nella parte più profonda, perché questa presenza comincerà a diventare vera per noi. Cominceremo a capire che ciò che cambia la nostra vita a volte si trova in una cosa così semplice, in un gesto semplice, ma che soltanto la fiducia di un bambino riesce a cogliere. Sapete perché la grazia di Dio ha operato meraviglie nella vita di Maria? Perché Maria era umile ed era semplice. Imparare il cristianesimo alla scuola di Maria significa costantemente semplificarci, costantemente scendere dalle nostre superbie e riprendere contatto umilmente con la nostra vita.

quanto più siamo impegnati, quanto più abbiamo vite difficili, tanto più la nostra vita di fede deve essere semplice. Non dobbiamo portare le complicanze della vita nella nostra relazione con il Signore. A volte noi abbiamo complicazioni con le persone intorno a noi, con la nostra famiglia, con i nostri amici, con noi stessi, con le persone a cui vogliamo bene. Tutte queste complicanze non ce le dobbiamo portare tali e quali con Gesù, come se lui fosse papà, mamma, fratello, sorella, moglie, marito, figlio, nipote, cugino, vicino di casa, collega. Lui non è questo. Ma se tu ti comporti con lui esattamente come ti comporti normalmente con le altre persone, solitamente se ti difendi da queste persone ti difenderai anche da lui. Ma con lui non si fa così, si va disarmati, perché lui non è gli altri, il suo amore è fedele. È questo che ci insegna Maria quando ci dice: fate quello che vi dirà. Recuperare questa semplicità di fondo, di rimetterci semplicemente in ascolto di lui, di domandargli questa sera con forza, di volere non soltanto credere che egli esista, non soltanto dargli qualcosa di noi, ma voler costruire con lui un'intimità, costruire con lui una profondità. E al fondo di questa profondità ci accorgeremo che tutto cambia, perché la sua presenza invaderà ogni cosa. Da che cosa si capirà che noi abbiamo costruito un'intimità con lui? Si vedrà alla stessa maniera di come si è visto nella vita di Francesco di Fatima. Francesco ha dimostrato nelle cose di ogni giorno, nei gesti di ogni giorno e persino nel modo con cui ha sofferto ed è morto, un modo di vivere che era di esempio a tutti. Raccontano che la sua presenza era affascinante per i bambini, i suoi compagni lo cercavano costantemente anche quando era nel letto, si affacciavano alla finestra e sapevano che potevano prendere il contagio da lui, ma non gli importava, lo cercavano, era attraente. Perché Francesco aveva qualcosa che gli altri non avevano. Aveva un'intimità con Gesù. E questo riempiva la vita degli altri. E gli altri si sentivano così attratti da lui. In questo senso noi dobbiamo portare Gesù nel mondo. Più noi cresciamo nell'intimità con lui, più tutto quello che facciamo, le nostre parole, i nostri gesti, le nostre scelte, viene permeato di lui. Comincia a profumare di lui. Gli altri non vedranno Gesù, ma lo sentiranno in qualche modo, perché sentiranno in noi qualcosa di diverso. Pur rimanendo noi con i nostri difetti, con i nostri caratteri, con la nostra storia, abbiamo il dovere di costruire un'intimità con il Signore. E concludo, perché ce lo ha chiesto Maria alla fine di questa apparizione. Pregate, dice Maria, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi si sacrifichi e interceda per loro. Fratelli miei, noi abbiamo un dovere nei confronti di questa città, abbiamo un dovere nei confronti della Chiesa, abbiamo un dovere nei confronti delle nostre famiglie, abbiamo un dovere per tutto il mondo di pregare. Non semplicemente di dire delle preghiere per qualcuno, ma di crescere in un'intimità con Cristo, tanto da cambiare la vita di queste persone, la vita di questa città, la vita di questa chiesa, la vita del mondo. Noi. È questo che ci domanda Maria, lo ha domandato a questi tre bambini e lo domanda questa sera a ciascuno di noi. Quando Francesco di Fatima morì la notte del 4 aprile del 1919, il giorno dopo al suo funerale parteciparono circa 20 persone, lo seppellirono nella nuda terra del cimitero di quel paesino. Così finisce la storia di un bambino che ha visto una delle apparizioni che ha cambiato
anche la storia della Chiesa. Ed è bello pensare che Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, quando proclama lui e la sorella beati, lo fa davanti a una folla di 1,5 milioni di persone. È la logica del seme. Non importa come sembra la nostra vita, fratelli miei, non importa nemmeno come sembra che finisca la nostra vita, importa quello che è accaduto, perché quello che è accaduto è anche più grande della nostra piccola storia, diventa sempre più grande di quello che noi riusciamo a vedere con i nostri occhi. Quello che stiamo facendo questa sera in questa chiesa non sappiamo nemmeno noi fin quanto sarà grande e fin dove arriverà. Ma noi abbiamo fede che dal nostro poco, dalla nostra piccola fedeltà, dalla nostra piccola decisione di costruire una relazione intima con Gesù, può cambiare tutta la storia. È già accaduto. Tocca a noi questa sera dire il nostro sì. E ora trasformiamo quello che abbiamo ascoltato, la parola di Dio, l'invocazione dello Spirito Santo, quello che Maria ci ha detto nelle apparizioni, trasformiamolo in preghiera proprio attraverso di lei.

0: il giorno del Signore. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica alla casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica a chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
0: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.

0: Piccoli Harlem. Questo è il grande giorno, il giorno del Signore. Alleluia.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. A te la lode e la gloria nei secoli. Alleluia.

0: Signore, nell'alto dei cieli. A te la lode e la gloria nei secoli. Alleluia.
1: Adorate il Signore che regna glorioso. Amen. Alleluia.

0: Signore, che regna glorioso. Amen. Alleluia.
1: Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti, e di questo noi siamo testimoni.

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio.

0: rivolgiamo la comune preghiera a Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato il Cristo, costituendolo capo e salvatore nostro.
1: Risplenda su di noi la gloria del Cristo.
2: O Padre Santo, che hai innalzato il tuo Figlio dalla morte alla gloria, fa che passiamo dalle tenebre del peccato alla tua ammirabile luce.
1: Risplenda su di noi la gloria del Cristo.
2: Ci hai salvati mediante la fede. Fa che viviamo in modo coerente il nostro battesimo.
1: Risplenda su di noi la gloria del Cristo.
2: Ci inviti a guardare in alto dove Cristo siede alla tua destra. Aiutaci a vincere le suggestioni del male.
1: Risplenda su di noi la gloria del Cristo.
2: La nostra vita sia nascosta in Cristo e risplenda al mondo come annunzio dei cieli nuovi e della terra nuova.
1: Risplenda su di noi la gloria del Cristo.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo la sesta domenica dopo la Pasqua. Gesù, prima di morire, fa le ultime raccomandazioni, un testamento ai Suoi discepoli e a noi. Amatevi come io vi ho amato. E questo è il segno che distingue i cristiani, i credenti, che distingue noi nella nostra vita quotidiana, nella testimonianza della fede. E perché questo possa essere possibile, Gesù promette il dono dello Spirito Santo perché rafforzi il nostro cuore, la nostra mente, nell'attuare pienamente questo comandamento del Signore. Ricordiamo anche oggi la festa della mamma, le mamme di tutti noi, quelle che il Signore ha chiamato a sé, quelle che ancora sono vive tra di noi, non soltanto perché ci hanno donato la vita, ma perché hanno fatto tutto ciò che era possibile, mostrando una profondità di amore nei nostri confronti. E come riconoscenza le ricordiamo al Signore attraverso la nostra preghiera, le ringraziamo per tutto quello che hanno fatto. Con questi sentimenti ci disponiamo a celebrare l'Eucaristia e invochiamo la misericordia del Signore. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo Spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
1: Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio: terribili sono le sue opere. Voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate. Egli cambiò il mare in terraferma. Passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.
0: Acclamate Dio voi tutti della terra.
1: Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
0: Acclamate Dio voi tutti della terra.
3: Alla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento giusto in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
2: Vediamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, egli, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.

le parole del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, prese dall'Evangelista Giovanni. Sono le parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli e chiaramente rivolge oggi a noi, nel momento estremo della sua vita. Ormai la sua esistenza terrena sta per terminare. E allora lascia come testamento queste parole che abbiamo appena ascoltato. Sta per concludere il tempo della sua presenza e allora rivolge queste parole piene d'amore e di tenerezza ai suoi discepoli, raccomandando loro di attendere il dono dello Spirito. E allora queste parole sono parole di promessa, non di distacco. E la sua presenza infatti non finirà, ma cambierà soltanto la forma dell'essere presente. Gesù parte da ciò che è più essenziale nelle sue raccomandazioni, la relazione con Lui. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Non è il linguaggio questo del dovere, dell'obbligo, ma quello dell'amore, quello del dono, la via per imparare ad amare Dio, ad amarci reciprocamente, come Lui ci ha amato. E il problema per ogni cristiano, chiaramente, è in quella piccola parola: amarci come Lui ci ha amati. Certamente la dimensione dell'amore di Dio è un amore infinito. Noi non possiamo che cercare in qualche modo per tutta la vita di imitare questa profondità infinita dell'amore di Dio nei confronti di Dio stesso, nei confronti dei nostri fratelli. Custodire allora queste parole di amore, questa fiamma del suo amore, che è come una piccola fiammella che va alimentata perché non si spenga. A chi vive questo legame, Gesù fa una promessa sorprendente: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito. Questa parola paraclito, che significa colui che è chiamato a sostenere, a difendere, come un avvocato che accompagna chi deve affrontare una prova difficile. E Gesù ci difende, ci protegge di fronte alle difficoltà che incontriamo nella vita, non ci lascia soli. Nel Vangelo di Giovanni la vita di Gesù appare spesso come un grande processo in cui il mondo sembra giudicare, sembra rifiutare la sua verità. E in quella stessa tensione anche i discepoli sono coinvolti, tanto che a un certo momento Gesù dice loro: volete lasciarmi anche voi? Per questo Gesù promette lo Spirito Santo che li guiderà alla verità. Gesù chiama questo un altro Spirito, perché il primo è Lui stesso, e manderà poi lo Spirito della verità, lo Spirito del Padre, perché difenda, protegga, consoli, dia forza a coloro che Lui lascia come testimoni della sua vita, della sua parola nel mondo. Ha sostenuto gli apostoli nei momenti difficili, ora annuncia qualche cosa di ancora più grande per la nostra vita.
fino a quel momento la presenza presso i discepoli dopo la Pasqua era una presenza fisica in mezzo ai discepoli. Da questo momento in poi Gesù è dentro la vita di ciascuno di noi. È qui il cuore, l'ora del cambiamento. Non è un maestro che parla di verità, che non può trasformare dall'interno con le sue parole. Gesù invece, donando lo Spirito che illumina la mente e il cuore, dice che ha seminato il Vangelo, la sua parola, dentro il nostro cuore. E allora adesso aspetta che questo germe della verità, dell'amore, possa germogliare e crescere nel nostro cuore. Per questo promette: non vi lascerò orfani. La sua partenza non significa abbandono, ma semplicemente dire che la sua presenza, dopo la sua morte e resurrezione, in mezzo ai discepoli, in mezzo a noi, sarà una presenza soltanto diversa. Il mondo non lo vedrà più con gli occhi del corpo. Noi discepoli lo riconosceremo attraverso la luce della parola che ha lasciato come testimonianza di un mondo nuovo, di cuori nuovi. E Gesù riassumere tutto con parole che risuonano come la forza della luce che risplende. Io sono nel Padre e voi siete in me ed io in voi. Non si tratta soltanto di una vicinanza, ma della comunione dell'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E che questa presenza poi diventa presenza nel cuore dell'uomo, nel cuore di ciascuno di noi. La condizione perché questo si verifichi è custodire il dono di Dio. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. In chi ama accade qualche cosa di straordinario. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed anch'io lo amerò e mi manifesterò in lui. L'amore di Dio non resta a senso unico, cioè da Dio a noi. Chi ama entra in un movimento di reciprocità. Dio ci ama, scende fino a noi, nel nostro cuore. E noi cerchiamo in qualche modo una relazione che ci innalzi fino al mistero di Dio attraverso la potenza dello Spirito Santo sull'esempio di ciò che Cristo ha compiuto in noi. Gesù non lascia ai Suoi soltanto parole, ricorda, dona lo Spirito Santo, una presenza viva che continua la sua opera, che illumina, consola, guida la verità tutta intera, come il vento che soffia e gonfia le vele. E allora la barca può andare al largo. Così lo Spirito accompagna il cammino dei discepoli fino a condurli nel cuore stesso di Dio, fino a condurre ciascuno di noi dentro il mistero trinitario di Dio. Voi siete in me ed io sono in voi. È questa la verità e la conclusione profonda che il Signore lascia ai Suoi discepoli e a ciascuno di noi. Questa presenza di Dio nel nostro cuore e noi che cerchiamo in qualche modo di innalzarci progressivamente
come dicevo all'inizio, nel cammino di tutta la vita per avvicinarci al mistero di Dio.

0: Facciamo la nostra professione di fede con il simbolo degli apostoli. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, la redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. Illuminati dalla parola che abbiamo ascoltato, presentiamo al Padre le attese dei fratelli, pellegrini con noi lungo i sentieri della storia.
1: Preghiamo insieme, diciamo: salva il tuo popolo, Signore.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Veglia sulla tua Chiesa, si apra ad accogliere lo spirito di consolazione e di verità per condurre ogni uomo all'incontro che salva. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Tieni il Papa e tutti i pastori della Chiesa, confermino nella fede e nella speranza i fratelli e li nutrano con l'abbondanza della parola e dei sacramenti. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli della terra. Liberali dai mali che li affliggono e orienta al vero bene le scelte di coloro che ne guidano le sorti. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: E fondi il tuo spirito su tutti i tuoi figli. Sia consolazione ai poveri e agli afflitti, sollievo ai malati, luce e forza a chi vive nelle tenebre del male. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Guarda con bontà a noi, qui convocati dalla tua parola. Fedeli al comandamento dell'amore, diventiamo tua stabile dimora e gioiosa testimonianza per i fratelli. Noi ti preghiamo.

0: Eucaristia e nella celebrazione della Messa insieme ai loro genitori. Per questo preghiamo.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: O Dio misericordioso e fedele, concedi a noi il dono pasquale del tuo Spirito, perché vediamo ciò che giova alla nostra vera pace e collaboriamo all'edificazione di un mondo rinnovato nell'amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Canto 266.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.

0: Salgano a te, o Signore, le preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto e redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
1: Santo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole ed opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ti raccomandiamo in particolare Lina, Elsa e Luca, Angelo, i defunti della famiglia Venier, Alice, Gina, Dea, Gina e le intenzioni della famiglia Salomone. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli di Dio. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace in nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa

Dio onnipotente, che nella resurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Come sempre l'invito a leggere il commento al Vangelo che trovate sul foglio parrocchiale, tenere presente la recita del Rosario durante questo mese di maggio, prima della Messa, quando la Messa è alle 18:30, dopo la Messa, quando la Messa è alle 17. La recita del Rosario poi in alcune famiglie, come trovate sul foglio parrocchiale. Incontro di catechesi lunedì 11 maggio alle 20:45 presso la sala Don Romano, incontro di verifica e programmazione per i catechisti. Ricordiamo ancora, per quanto riguarda i ragazzi, il GREST del mese di luglio, dal 4 luglio fino al 24 luglio. L'ultima cosa, alle porte della chiesa oggi troverete delle persone, delle mamme che vendono delle torte per aiutare la nostra scuola dell'infanzia per le necessità che sempre ci sono per migliorare l'attività della nostra scuola parrocchiale. Concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia facendo il canto 80.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Diamo grazie a Dio.
2: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica di questa sesta domenica dopo Pasqua, presieduta dal Don Pieraldo Colussi. La programmazione di Radio Voce nel Deserto prosegue ora con la Biblioteca di Gerusalemme, per passare poi alle 10.05 con l'altra nostra rubrica intitolata Pastori e dedicata ai vescovi italiani. Alle ore 11 vi ricordo la Santa Messa in diretta, per poi passare alle ore 12 con la preghiera del Regina Celi assieme a Papa Leone XIV. A tutti voi che siete all'ascolto, l'augurio di una santa domenica e di una serena domenica che ogni tanto non guasta mai.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre si apre con un ospite. L'ospite di oggi è uno di quelli che si occupano di cammini ed è Fabrizio Ardito. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Il quale ha appena pubblicato proprio in questi giorni Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io comincerei chiedendo, ma com'è questo cammino di San Francesco di Paola? Come funziona? Perché fra l'altro ho visto proprio da questo libro che più che un cammino è un sistema di vie che hanno ciascuna il suo nome, la sua lunghezza, la via del giovane, dell'eremita, dei monasteri, addirittura la via per la Francia. Allora, dov'è e come è articolato?
2: Il cammino di San Francesco di Paola si svolge sulle montagne, nella valle di Cosenza, alle spalle della costa tirrenica a Paola, e effettivamente può essere definito una rete di cammini perché nasce dall'unione di diversi percorsi che sono stati realizzati un poco alla volta. I percorsi sono tutti dedicati alla figura di San Francesco di Paola e quindi a diversi momenti della vita del santo patrono della Calabria, e si svolgono in ambienti spesso diversi tra loro, ma comunque affascinanti. Ogni cammino ha un nome legato a un momento della vita di San Francesco di Paola. Infatti la Via del Giovane, che è stato il primo cammino che parte da San Marco Argentano e in tre giorni porta a Paola, ripercorre i tratturi, i sentieri e le foreste che il santo ha attraversato nella sua giovinezza per giungere a Paola. E quindi il lavoro dell'associazione del Cammino di San Francesco di Paola, che è iniziato nel 2017, è stato un lavoro molto ben fatto, molto accurato, sia di ricerca storica, cioè sui luoghi dove effettivamente San Francesco di Paola era passato, sia dal punto di vista escursionistico, per favorire e rendere la vita facile a chi poi deve camminare sui sentieri calabresi. Un aspetto che mi ha colpito molto del cammino di San Francesco di Paola in tutti i suoi vari tratti è quello dell'ambiente naturale, perché la catena costiera, cioè le montagne che si trovano alle spalle di Paola e della costa tirrenica, è un luogo di una bellezza sorprendente. Ci sono delle foreste di faggi gigantesche e siccome si cammina spesso in quota, poi ogni tanto ci si affaccia su un panorama che si apre sul mare, e quando il tempo è bello si vedono le eolie, si vede Stromboli all'orizzonte, quindi anche dal punto di vista ambientale ci muoviamo in un luogo molto diverso dalla Calabria che uno si immagina, la Calabria del mare, la Calabria delle spiagge. È molto isolato e molto solitario anche a tratte.
1: Ecco, però vedo che mentre si arriva sul Tirreno lo Ionio si vede solo da lontano, cioè non si raggiunge mai, non è un itinerario che va da una sponda all'altra della Calabria.
2: No, perché i primi due itinerari, la via dell'Eremita, cioè la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono legati strettamente al santuario di Paola. La via dei monasteri percorre la valle di Cosenza e poi le pendici della Sila e arriva ad affacciarsi verso lo Ionio, toccando i vari monasteri fondati a San Francesco di Paola. E l'ultima, che ha questo nome un po' curioso di via per la Francia, e invece si dirige verso il Pollino. Si chiama via per la Francia non ovviamente perché arrivi in Francia, ma perché è l'ultimo percorso che San Francesco di Paola ha seguito in Calabria prima di partire verso la Francia, dove era stato diciamo così inviato dal Papa alla corte del sovrano francese. Quindi non si giunge sullo Ionio, non si arriva sullo Ionio, ma lo si intravede dalle montagne, dalla piana di Sibari e poi dalle pendici del Pollino.
1: Io ringrazio Fabrizio Ardito per averci dato questo inquadramento iniziale sul cammino di San Francesco di Paola, al quale ha dedicato il suo ultimo libro, Segui il Sole, edito da Ediciclo.

0: Siamo con Fabrizio Ardito e ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io vorrei adesso che ci spiegassi un po' come funziona questo libro, perché non è una guida, anzi devo dire c'è a pagina 161, da pagina 161 in poi c'è una brevissima spiegazione di quali sono le tappe, delle lunghezze, dei dislivelli che si affrontano, però il libro è una sorta di diario di viaggio, o forse di diari di viaggi al plurale, perché è l'incontro di una serie di visite a questo cammino che hai fatto.
1: Sì, il libro nasce come un racconto, un reportage, perché non è una guida, non c'è una descrizione passo passo del percorso. Esiste una guida ufficiale della Via del Giovane e della Via dell'Eremita. La mia idea era quella di provare a raccontare, per me che prima dei miei viaggi lungo il cammino di San Francesco di Paola non avevo frequentato molto quella zona, la sorpresa e anche la meraviglia in alcuni momenti nello scoprire questa Calabria un po' fuori mano, che è ricchissima di spunti interessanti sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista storico, che dal punto di vista, diciamo così, anche delle nazionalità, delle persone che si incontrano. Lungo il cammino si passa in paesi erberesh, cioè paesi di origini albanesi, si passa addirittura a fianco al paese di Guardia Piemontese, che è un paese che è stato popolato dai valdesi scappati dal Piemonte. Ci sono molti, molti aspetti sorprendenti e una differenza che io ho trovato notevole rispetto agli altri cammini è che c'è una venerazione diffusa per San Francesco di Paola un po' ovunque, sia tra chi è credente, sia anche tra chi è ateo, che però considera San Francesco un po' parte della sua vita, un po' parte della sua cultura. Quindi la presenza del santo è abbastanza continua lungo questo viaggio.
0: E poi ci sono delle celebrazioni veramente spettacolari, direi quasi, proprio a Paola in occasione della festa del santo.
1: Sì, a Paola ci sono delle celebrazioni che durano 4 giorni e che sono anche molto divertenti, perché siccome tutta la Calabria è stata terra di emigrazione, nel momento della festa del patrono tornano in Calabria emigrati anche di seconda, terza generazione, quindi c'è una specie di babele di lingue tra inglese, calabrese, sudamericani vari, e Paola raddoppia i suoi abitanti i giorni della festa. Quindi.
0: E poi c'è questo arrivo dal mare delle barche con i fiori, che è una cosa sorprendente davvero, che uno non si immagina che ancora si facciano questo tipo di celebrazioni in maniera così vissuta, con centinaia di persone sulla spiaggia.
1: Anche perché San Francesco di Paola è il patrono di chi va per mare, quindi diciamo il legame con il mare è molto forte, e poi diciamo anche che in Calabria le tradizioni sono molto sentite, la fede anche, e poi le occasioni per far festa non si sprecano mai, nel senso che una festa dura 4 giorni con musica, canti, balli e moltissime cose buone da mangiare, questo non bisogna mai dimenticare quando si va in quelle parti d'Italia.
0: Siamo con Fabrizio Ardito che ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo.

0: siamo con Fabrizio Ardito, ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, della Ediciclo. Ecco, io vedo in copertina ci sono queste statue che sono delle sagome di metallo del santo, seguito da due pellegrini che ricordano le immagini che ci sono sull'alto del Perdon nel cammino di Santiago, direi. Ma volevo sapere da Fabrizio Ardito, si può fare questo cammino? Si trova il percorso? È necessario scaricare il GPS? Si trova da dormire? Bisogna prenotare prima? Ecco, queste informazioni sono, direi, leggermente sacrificate in questo tipo di racconto, di presentazione del cammino. Come ci si deve attrezzare prima di partire e di andare in Calabria?
1: Sì, è vero che sono un po' sacrificate nel libro, ma anche perché esiste un sito molto molto ben fatto e molto dettagliato del cammino di San Francesco di Paola, il sito ufficiale, in cui si trovano tutte le informazioni, si trovano le descrizioni e le tappe, si trovano le tracce GPS che si possono scaricare sul telefono, c'è l'elenco dei luoghi per dormire e quindi chi vuole viaggiare in autonomia trova lì tutti gli elementi che gli possono essere utili. E bisogna tenere presente che l'associazione del Cammino di San Francesco di Paola ogni anno nella buona stagione organizza un certo numero di cammini guidati di 3 giorni lungo la via del Giovane e la via dell'Eremita, a cui si può partecipare e quindi avere l'ausilio di guide di un'organizzazione puntuale, compreso il trasporto dei bagagli e compreso tutto quanto. Quindi da un punto di vista organizzativo il cammino, soprattutto la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono facili, nel senso che si possono ottenere tutte le informazioni senza problemi. Un po' più impegnativa è la via dell'Eremita, soprattutto perché passando su tutti i contrafforti della Sila ci sono molti saliscendi, quindi c'è una certa quantità di dislivello da affrontare per chi decide di camminare in quella direzione.
0: Ecco, è ritornata la parola monti più volte, anche quella mare, Sila, ma è un cammino che si può fare sempre, cioè c'è la neve d'inverno oppure in fondo siamo in una zona abbastanza a sud e la meteorologia consente di camminare sempre? Perché uno dei pregi dei cammini, che so, sardi o siciliani, è che sono fruibili anche nelle stagioni nelle quali, per esempio, la parte nord e la parte addirittura francese del cammino della via Francigena sono impercorribili. Il cammino di Santiago è esposto, anche lì c'è la neve, non si può andare d'inverno. Qui invece si può andare sempre?
1: Ma no, nel senso che sulla catena costiera si arriva a circa 1400 metri d'altezza, quindi in pieno inverno ci può essere neve e comunque se c'è brutto tempo è un brutto tempo di montagna, quindi io sconsiglierei di percorrerlo in pieno inverno perché insomma le quote sono abbastanza alte. Poi ovviamente se il meteo è decisamente favorevole per 3 giorni si può anche fare, però non sottovaluterei le montagne sia della catena costiera che della Sila, e affrontarle in pieno inverno bisogna avere una certa abitudine a questo tipo di esperienze. Il mio consiglio è la primavera, ma anche l'inizio della primavera, cioè ad aprile in poi si può andare tranquillamente.
0: Un'ultima cosa. È un cammino scandito dai santuari, San Marco Argentano, San Francesco di Paola, Santuario di Paterno Calabro, Corignano Calabro, Monte Sant'Angelo. Ecco, che rapporto c'è con questi santuari che si incontrano? Sono luoghi nei quali c'è l'ospitalità, si dorme, si mangia, oppure si guardano solo o si entra nella chiesa, si vede com'è bella e poi si viene via?
1: Beh, diciamo che non esiste una ospitalità organizzata nei monasteri, anche perché poi a Paterno si può dormire, però negli altri santuari tipo Spezzano o Corigliano diciamo che il convento non esiste più, cioè erano conventi che sono stati fondati a San Francesco di Paola, ma adesso è rimasta sostanzialmente solo la chiesa, quindi non c'è una ospitalità diretta da parte dell'ordine dei minimi di San Francesco di Paola. Però c'è una presenza abbastanza continua, nel senso che poi c'è una grossa disponibilità da parte dei frati a raccontare e raccontarsi nei luoghi dove ci sono ancora oggi, tipo a Paterno o a Paola.
0: Io ringrazio Fabrizio Ardito per averci introdotto al cammino di San Francesco di Paola, per aver scritto il libro e poi per avercelo riassunto così in queste poche parole. Il libro appunto si chiama Segui il Sole, della Ediciclo. Grazie di nuovo, e ormai siamo nella stagione giusta per dire buon cammino.
1: Comincia a essere il momento per organizzare questo viaggio e partire verso la Calabria prima che arrivi il caldo dell'estate.

I libri di oggi sono Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, Meditazioni su una chiesa in cammino della Libreria Editrice Vaticana. Poi di Gianluca Maggi, Ultimo sogno, trasformazione, rinascita di Franco Battiato, edito da Piano B. E poi Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 chiesette antiche di Flavio Fauro, edito da Ediciclo. Ma cominciamo con La sorpresa della speranza di Timothy Radcliffe. Meditazioni su una chiesa in cammino sono le meditazioni e gli interventi del cardinale Radcliffe all'ultimo sinodo. Ora, questo è un libro ricchissimo e fra l'altro è un libro che raccoglie degli interventi che sono stati fatti anche con l'intento di non annoiare, cioè poi c'è questa questione degli oratori, dei conferenzieri anglosassoni che hanno un'attenzione al proprio pubblico, per cui anche quando devono fare delle presentazioni complesse stanno attenti a fornire sempre una sorta di materiale di accompagnamento, di alleggerimento di quello che stanno dicendo, che aiuti gli ascoltatori a mantenere viva l'attenzione. Perché è vero che bisogna stare attenti quando si va, soprattutto a un sinodo, a sentire le conferenze introduttive dei cardinali, però è anche vero che chi parla a un pubblico deve essere sempre molto rispettoso del pubblico e deve sempre aiutarlo a seguire quello che sta dicendo. Ora, il libro è ricchissimo, si vede che non è una cosa d'occasione, proprio c'è una lunga riflessione che si trasferisce poi in un intervento e quindi in uno scritto, con un'attenzione a fornire anche delle informazioni, per esempio sulla scrittura, che cosa ancora si può dire sulla scrittura. Tantissimo, cioè i padri della Chiesa dicevano che la scrittura è come una fonte, ci si può abbeverare e poi ce ne sarà ancora e ancora e ancora, e ognuno troverà la sua acqua. Per esempio c'è una cosa interessantissima, cioè per me interessantissima, poi forse una cosa sanno tutti, mi dice: tutti i racconti della resurrezione sono pieni di domande. Per due volte a Maria Maddalena viene chiesto perché pianga. Lei a sua volta chiede dove hanno messo il corpo. Tutti domandano perché la tomba è vuota. Nel racconto di Marco le donne si interrogano: chi ci farà rotolare via la pietra? È bellissima questa cosa, che la resurrezione è anche una domanda. Ci si domanda, tutti si domandano, tutti stanno chiedendo qualche cosa, non è una cosa completamente risolta. E poi ci sono questi passaggi che possiamo dire un po' più poetici. Dice: se vuoi costruire una nave, non affannarti innanzitutto a chiedere alla gente di raccogliere la legna e preparare gli attrezzi. Non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Invece, per prima cosa, risveglia negli uomini la nostalgia del mare. Un atteggiamento proprio completamente diverso. Non bisogna stare lì a comandare, a fare, a pretendere di guidare, quando invece magari è giusto, è meglio, è più efficace dare il senso della speranza, dell'avventura, di quello della meta che si vuole raggiungere. E poi ci sono proprio degli aneddoti. C'è per esempio Alan Paton, era uno scrittore sudafricano che ha condotto una coraggiosa campagna contro l'apartheid. Un suo personaggio afferma: quando salirò al cielo, come senz'altro intendo fare, il giudice, il grande giudice, mi chiederà: dove sono le tue ferite? E se dirò di non averle, ribatterà: non c'era niente per cui combattere.
che sono, come mai non hai ferito, non hai combattuto, non c'era niente. Poi ce n'è un'altra con Napoleone. Napoleone che minaccia il cardinale Consalvi, dice: io distruggerò la vostra chiesa. E Consalvi risponde: maestà, sono 20 secoli che noi stessi cerchiamo di fare questo e non ci siamo riusciti. E poi altri passaggi. Chesterton, quando dice: ci sono solo due tipi di persone, quelle che accettano i dogmi e lo sanno e quelle che accettano i dogmi e non lo sanno. Gli alberi non hanno dogmi, le rape sono singolarmente di larghe vedute. Cioè guardate che in qualcosa si crede. E poi il proverbio africano: finché il leone non imparerà a parlare e a scrivere, il racconto della caccia glorificherà sempre il cacciatore. Poi, ma proprio è fittissimo di queste di questi aneddoti che però hanno un retroterra, un sapore, un atteggiamento divertito che è importante, è significativo di per sé l'atteggiamento, lo sguardo. Cioè i cristiani che si riuniscono non può essere una cosa noiosa, deve essere una cosa che ha sempre il tono dell'amichevolezza, dello scambio, della leggerezza. E qui c'è un provinciale che manda un frate eccellente che ha problemi di alcolismo, e quello manda dal medico, e il dottore gli suggerisce: padre, la cosa migliore che potrebbe fare sarebbe smettere di bere del tutto. E il frate replica: dottore, non sono degno del meglio. Qual è la seconda opzione? Cioè, queste cose anche divertenti che ci si scambiano. E poi c'è questa frase di Jason Blackery che è puntualissima, che dice: il veleno più mortale nella vita umana non è la rabbia, bensì la noia, una noia che contiene il più radicale rifiuto dell'esistenza, una noia derisoria, pigra, apatica, orgogliosa, brutta e malevola, che guarda la totalità dell'essere, la sua grandezza splendente, la sua inesauribile novità e dice una sola parola: no. Ecco, questo è il rovescio di quello che è il cristianesimo secondo Timothy Radcliffe. La sorpresa della speranza, meditazioni su una chiesa in cammino, libreria editrice Vaticana.

secondo libro di oggi, Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, Piano B. Un librettino agilissimo, sono poco più di 80 pagine, che appunto riferisce di questo ultimo sogno di Franco Battiato, che è proprio, le parole di Battiato sono messe in corsivo, quindi probabilmente c'è l'intento di riferirgli esattamente. Dice: Gianluca, ti voglio raccontare questo sogno dell'altro ieri. E parte il sogno. Sono in piedi di fianco al mio letto, nel quale giacevo esanime da non so quanto tempo. È strabiliante questa improvvisa guarigione. Finalmente sto bene, di nuovo in salute, purificato. Una gioia inesprimibile con le parole. Le prime luci dell'alba di primavera entrano nella stanza. Apro la finestra. L'aria di miele di zagara si riversa dentro di me. È una specie di trasporto metafisico, un richiamo, un invito a uscire in giardino. Mentre mi preparo, mi giro verso il letto. E lì distese, cosa vedo? Le mie spoglie. Sorriso, sorrido. Mi ritrovo nel giardino, in un cerchio di pura, dolce luce. Praticamente è una visione della morte abbastanza nella forma della liberazione. Poi e del raggiungimento di una pienezza che poi in questo è molto prossimo alla visione cristiana della morte. Cioè la morte non è la contraddizione della vita, non è una non vita, non è un uscire da una condizione di infelicità per raggiungere una cosa completamente diversa, ma è un completamento. È l'incontro decisivo, è il passaggio da uno stato di attesa e preparazione poi al compimento dello stato naturale, dello stato per il quale, in vista del quale la creazione è orientata. E poi qui ci sono delle notazioni, questo libro di Magi su quello che dice, su questo sogno di Battiato. Dice: la guarigione di cui parla il sogno indica il superamento della precarietà della vita, cioè del tempo che fugge, l'incontro di qualcosa che non è il nulla, ma l'abbraccio con una realtà che è. È la soglia dell'esperienza di un'energia intensissima che l'immagine del cerchio di pura dolce luce figura. Sono cose che qui derivano da una matrice, da un'origine che è abbastanza collegata al pensiero orientale, che però non è lontanissima dal punto di vista che hanno anche i cristiani. Il libro è Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, edito da Piano B.

Ultimo libro di oggi, passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette, di Ciclo Editore. L'autore è Flavio Fauro. Ora, questo libro è veramente un libro affascinante per chi pensa di andarsene in giro a passeggiare più che a fare proprio grandi escursioni, perché stiamo parlando sempre di uno, quindi ci sono anche cose quasi urbane di in questi cammini, in queste passeggiate, tant'è le chiama passeggiate l'autore, non cammini, che vengono proposti, che sono qui definiti invece itinerari, sono 21. E sono tutti collegati anche dal fatto che c'è questa dimensione architettonica, che non è solo architettura, ma è anche incontro con una realtà di religiosità che si è in qualche modo spenta. Poi alla fine la velocità, nello spostamento veloce, i mezzi di trasporto che permettono di andare di qua e di là guardando solo la strada invece che guardandosi attorno, fanno chiaramente risparmiare del tempo, consentono di fare tantissimi incontri, più di quelli che si potevano fare una volta, però distaccano da quello che è un territorio e, fra l'altro, portandoci di qua e di là, ci rendono più difficile la conoscenza specifica di un territorio, come si può farlo andando a piedi, e di quello che è il panorama di quel territorio, anche il panorama della religiosità. Invece, oltre 100 chiesette, tutti questi itinerari, e poi la guida è costruita proprio per parlare delle chiese, perché il testo è scritto in nero, e invece quando si arriva a una chiesa il testo diventa verde e c'è la spiegazione relativa a quella chiesa e a tutte le sue caratteristiche, la sua storia, quando è stata costruita. E si tratta proprio di chiesette spesso anche antiche, realizzata per, qui ho aperto a caso, dice, realizzata probabilmente verso il 1646, questa è il 1405, quest'altra 1577, dice, tale edificio è regolarmente citato a partire dal 1577, però chissà. Poi ci sono queste fotografie, sono molto carine, perché alcune sono d'estate, alcune sono d'inverno, c'è la neve, perché poi ogni chiesetta, sono tutte molto piccole, molto contenute, ogni chiesetta ha la sua brava fotografia, e in più ci sono anche, ogni chiesetta, sono tutte molto piccole, molto contenute, ogni chiesetta ha la sua brava fotografia e in più

diverso, c'è questo itinerario 8, sono 7 km e 700 metri, c'è 3 ore di slivello in salita, 180 metri che su 7 km vuol dire assolutamente in piana. È un modo per conoscere un luogo, per conoscere dei luoghi, per stare bene e per meditare un po' su delle forme di religiosità che noi abbiamo dimenticato, che non siamo molto capaci di frequentare, che però sarebbe bene che fossero anche nostre e non solo dei nostri nonni. Il libro è Flavio Fauro, Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette, di Ediciclo Editore. Prima abbiamo parlato di Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, di Piano B Editore, e prima ancora di Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, Meditazioni su una chiesa in cammino, libreria Editrice Vaticana. Detto questo, vi saluto io, Sergio Malzania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Pastori.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Massimo Camisasca, che è vescovo della diocesi di Reggio Emilia Guastalla.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori raccontando un po' la sua vita, i momenti qualificanti, così cominciando dalla vocazione e poi andando verso le cose notevoli, le numerose cose notevoli che ha realizzato.
2: Sì, partiamo dal fondo. Sono un vescovo di 71 anni e sono nato a Milano nel 1946, quindi alla fine della guerra. Sono un gemello, un settimino, quindi ho vissuto anche le difficoltà del dopoguerra, un po' di malattie, l'assenza di medicine, l'assenza della casa, perché la casa dei miei genitori era stata bombardata e distrutta nel 1943, quindi sono fuggiti da dei parenti che li hanno accolti sulle sponde lombarde del Lago Maggiore, e lì ho vissuto fino a 7 anni. Quindi la mia infanzia è piena di colori, è piena di suoni, suoni della campagna, l'abbaiare del cane, il canto del gallo, i colori della fienagione, i colori dell'erba, i colori dei cieli lombardi. Poi finalmente, dopo la prima elementare, sono approdato a Milano. I miei avevano ottenuto una casa, piano Fanfani, le case popolari, un appartamento nella periferia di Milano. E lì ho vissuto per 20 anni, dal 53 al 73. Prima le scuole elementari, poi le scuole medie, poi il liceo. Nel liceo è avvenuto un incontro molto importante, l'incontro con Don Giussani, che ha segnato gran parte della mia vita e soprattutto la mia personalità. Mi ha portato a un incontro vivo con la Chiesa, un incontro profondo con Cristo, mi ha portato a scoprire le ragioni della fede e a animare la mia carità. Dopo il liceo ho frequentato l'Università Cattolica, mi sono laureato in filosofia nel 1970, poi ancora degli studi, e 4 anni al Centro di Studi Religiosi all'Università Cattolica, al Dipartimento di Studi Religiosi, e nel frattempo però nel 1967 per 5 anni sono stato responsabile, prima cittadino e poi diocesano, dei giovani dell'Azione Cattolica, la GIAC come allora si chiamava. Quindi ho vissuto sia l'esperienza di gioventù studentesca, quella di Comunione e Liberazione, sia anche questo importante periodo di responsabilità nell'Azione Cattolica Giovanile Milanese. Nel 1973 sono entrato in seminario nella comunità missionaria dei preti del Paradiso a Bergamo, dei preti nati da Don Benzoni con l'idea della Mission de France, cioè di preti missionari all'interno del paese per le zone scristianizzate dell'Italia. E così ho vissuto prima 2 anni a Bergamo come sacerdote, dal 75 al 77 come responsabile di alcuni uffici di curia, poi nel 78 sono stato trasferito a Roma, dove c'erano altri preti della Comunità del Paradiso, e lì anche per suggerimento di Don Giussani mi sono occupato di relazioni pubbliche fra CL e la Santa Sede per ben 13 anni. Ho potuto conoscere dall'interno, quindi, la Santa Sede, ma soprattutto vivere molto da vicino il grande pontificato di Giovanni Paolo II. E così sono stato romano, più ancora che milanese, perché, come ho detto, a Milano ho vissuto per 20 anni, a Roma 35. Nel 1985, con altri 6 sacerdoti, è nata la Fraternità dei Missionari di San Carlo Borromeo. Tutti i sacerdoti della Comunità del Paradiso, la comunità bergamasca cambiò i propri statuti, ci diede l'opportunità di ripensare la nostra collocazione canonica. Chiedemmo al cardinal Poletti, che allora era il cardinale vicario, di fondare una piccola comunità sacerdotale per le missioni. con l'idea di accogliere dei seminaristi disposti ad andare in tutto il mondo a vivere la vita comune e nello stesso tempo a seguire il carisma di comunione e liberazione, il carisma di Don Giussani. E così sono nate a poco una trentina di case nel mondo, in circa una ventina di paesi. Oggi quei sacerdoti sono 140, circa una quarantina i seminaristi, la loro sede è in via Boccea nella periferia di Roma. Nel 2012, infine, Benedetto XVI, con mia grande sorpresa, mi ha nominato vescovo di Reggio Emilia Guastalla. Sorpresa perché credevo ormai di essere fuori tempo e devo dire che ne ero anche felice di poter restare a Roma e passare lì gli ultimi anni della mia vita. Sono stato sbalzato a una responsabilità nuova, importante, a una nuova città che fra l'altro non conoscevo, forse l'unica città d'Italia che non conoscevo, e così è iniziata la mia nuova avventura che ha occupato questi miei 5 anni. Un'avventura innanzitutto di conoscenza. I primi 2 anni soprattutto sono stati dedicati a conoscere le parrocchie e le realtà associative, laicali, clericali, religiose della nostra diocesi, e anche la realtà della sua storia, della sua cultura, gli amministratori, eccetera. E poi a poco si può dire che il mio episcopato ha preso un po' il largo, nel senso che ho potuto sulla base di queste conoscenze anche prendere delle decisioni, dare più respiro pastorale alle decisioni stesse che andavo prendendo e soprattutto occuparmi della nascita delle comunità pastorali o unità pastorali, di cui forse parleremo un po' più avanti.

0: Fattori.
1: Io vorrei chiedere a Monsignor Camisasca di raccontarci un po' di più del suo incontro con Don Luigi Giussani, che è stato un incontro che poi ha segnato la sua vita.
2: Sì, è avvenuto quando io avevo 14 anni. Allora sono entrato nel liceo Berchet, uno dei licei importanti di Milano, dove era nata proprio Gioventù Studentesca e dove Don Giussani insegnava religione. Lì mi sono incontrato con la sua persona, che peraltro già conoscevo perché Don Giussani era amico di alcuni miei familiari. Ne avevo sentito parlare come di un prete trascinatore, come di un grande uomo capace nello stesso tempo di affascinare ma anche di dare le ragioni della fede. Infatti mi colpì moltissimo il suo insegnamento, ma potevo vedere la sua opera anche da un altro punto di vista, non solo in scuola ma in via Statuto 2, la sede dove allora a Milano c'erano i movimenti laicali, c'era la FUCI, mi ricordo, c'erano anche gli scout, e dove nasceva Gioventù Studentesca, anzi dove era nata Gioventù Studentesca. Nel 60 aveva già 6 anni e quindi il sabato pomeriggio andavamo lì, ci incontravamo con lui e avevamo ogni sabato pomeriggio un'ora con lui su un tema diverso. Era il cosiddetto raggio, una formula molto interessante e molto singolare di incontro, in cui alla luce di un tema ciascuno raccontava un'esperienza vissuta, quindi non un conflitto di idee quanto piuttosto una verifica che dentro l'esperienza che vivevamo nella sequela di Cristo c'era qualcosa di interessante e di veramente importante per la nostra vita. Quindi si aprivano per noi degli orizzonti culturali, ma anche degli orizzonti di carità e di missione molto importanti. Culturali perché Don Giussani ci metteva in contatto attraverso le sue lezioni e le conversazioni con lui, con la musica, con la letteratura, con l'arte. Realmente è stato uno spalancarsi del mio spirito a una serie di avventure letterarie, artistiche, anche teatrali, cinematografiche. Non sono stato attore ovviamente, ma di contatto col cinema, col teatro, con la letteratura, con l'arte, che hanno molto profondamente segnato la mia vita. In secondo luogo, la domenica pomeriggio andavamo nella Bassa Milanese per giocare con i bambini di quei paesi disagiati. E questo è stato molto importante perché ci ha insegnato l'arte della gratuità, l'arte dello stare con le persone non innanzitutto per qualcosa che si può avere da loro o che si può fare assieme a loro, ma per l'importanza assoluta che c'è in ogni persona, per il suo rapporto con l'infinito che merita di essere accostato e direi quasi contemplato. Alcuni di noi partirono per il Brasile, erano nati dei contatti con alcuni studenti brasiliani in alcune diocesi del Brasile che Don Giussani aveva coltivato, e quindi imparammo anche la importanza della cattolicità, cioè del rapporto fra ciò che vivevamo nelle nostre comunque piccole comunità e la grande realtà della Chiesa. Si sono spalancate così in questo modo alla mia vita le dimensioni fondamentali di tutta la vita cristiana, e si può dire che l'incontro con Don Giussani ha realmente costituito il fondamento di tutta la mia esperienza successiva. Contrariamente a quanto qualcuno può pensare, non è stato un rapporto che mi ha chiuso all'interno di una comunità o di un movimento, ma è stato un rapporto che mi ha spalancato realmente a tutto quanto c'è di umano nella storia del mondo e a tutto quanto c'è di cattolico nella storia della Chiesa.
1: Monsignor Camisasca, in questo racconto quasi scompare la sua vocazione, ma quando è stato il momento nel quale lei ha deciso di diventare sacerdote, e com'è stato questo processo?
2: Questo processo è stato un processo abbastanza lungo. Nel 1965 ero alla terza liceo classico, quindi mi aprivo verso l'università. Mi ricordo un colloquio con Don Giussani in cui gli dissi: desidero diventare prete. Lui mi disse: bene, però intanto fai l'università, e mi iscrissi a filosofia. La mia idea era di diventare domenicano. perché vedevo in quella comunità che non conoscevo, conoscevo San Domenico ma non conoscevo i domenicani, vedevo nella loro esperienza una possibilità per me di vita comune e di studio, cose che allora mi attraevano molto, come mi attraggono poi tutt'oggi e mi hanno sempre attratto in tutta la mia vita. Si può dire che la vita comune sia stata uno dei cardini della mia esperienza ecclesiale. Bene, ebbi dei contatti allora che però mi delusero e allora mi orientai verso il prete diocesano e compì un lungo percorso, infatti dal 1965, da quel primo colloquio con Don Giussani, entrai in seminario nel 1973. Quindi dopo 8 anni entrai a Bergamo, come ho detto, in questa comunità missionaria del Paradiso. Il vescovo di Bergamo mi ordinò 2 anni dopo, nel 1975. Avevo già compiuto gli studi filosofici, ero laureato in filosofia, molti studi teologici, avevo frequentato il Dipartimento di Scienze Religiose e quindi per il vescovo di Bergamo di allora, Monsignor Gaddi, furono sufficienti 2 anni per il completamento della mia formazione. Si può dire che la mia vocazione dunque sia stata segnata fin dalla sua origine da questo desiderio missionario e da questo desiderio di vita comune, che sarebbero poi stati nel 1985 i pilastri della nascente fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo.
1: Monsignor Camisasca, lei non è mai stato parroco, no?
2: No, non sono mai stato parroco.
1: Ma lo sento come una mancanza.
2: Non lo sento come una mancanza, perché in realtà sono stato parroco spirituale di tante persone, cioè responsabile di tante comunità, e quindi ho sempre sentito su di me la responsabilità dell'evangelizzazione, dell'educazione ai sacramenti, dell'ascolto. Si può dire che la mia vocazione si sia sviluppata fondamentalmente attraverso queste traiettorie. Innanzitutto una vocazione della parola e alla parola. Ho parlato tanto, sono stato chiamato tante volte, migliaia di volte a parlare. Spero che di questo non tenga conto il Signore nel momento del giudizio. E comunque questo certamente è una strada importante anche nel mio ministero episcopale. Poi sono stato un uomo dell'ascolto, come padre spirituale di tantissime centinaia e centinaia di persone, e poi sono stato anche un uomo del governo, perché far nascere e guidare una fraternità sacerdotale implica certamente doti di governo. Quindi educazione alla parola, educazione ai sacramenti, educazione all'ascolto, governo, penso di essere stato un buon parroco in pectore.
1: E su questa definizione di parroco in pectore io ringrazio Monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia e Guastalla, di questa conversazione.
2: Grazie a voi, a presto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Tra chiese e abbazie medievali, un cammino dove bellezza del paesaggio e misticismo si intrecciano. Il Sentiero dei Monaci, gestito dall'ente Parco Naturale Portofino, è un percorso ricco di spiritualità, quella che eremiti, pellegrini e monaci hanno cercato e trovato in uno scenario straordinario che ancora oggi attira per la sua bellezza, il Monte di Portofino. Un viaggio nel tempo, immersi nella natura, raggiungendo luoghi sacri affascinanti, come la chiesa millenaria di Ruta di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, l'abbazia di San Fruttuoso e l'abbazia della Cervara, sui passi di chi ha custodito ambiente e tradizioni per secoli. E ci colleghiamo in questo momento con Giancarla Serra, che è consigliere dell'Associazione per il Monte di Portofino Onlus. A Giancarla chiediamo di introdurci il Sentiero dei Monaci raccontandocene la storia.
5: Buongiorno a tutti. Abbiamo creato un percorso in questo luogo che avesse come tappi cinque luoghi monastici medievali del Monte di Portofino, che sono dei luoghi non molto conosciuti. Per sottolineare questo aspetto storico che diciamo nel tourbillon turistico a volte viene un po' sottovalutato. Questi luoghi hanno come matrice comune, diciamo, la rivitalizzazione del monachesimo del secolo del 1300 e sono molto particolari perché il territorio che li ospita è molto particolare. Infatti per gli ascoltatori volevo fare una premessa descrivendo un attimo questo luogo, che è il promontorio di Portofino, che è una specie di sperone di roccia protesa sul mare che ha resistito per la sua natura geologica all'erosione della costa. Per fare un esempio, i romani con la loro via consolare per procedere verso le parti più periferiche dell'impero e segnatamente verso Ventimiglia tagliarono fuori il promontorio e in qualche modo definiscono una caratteristica che è imprescindibile di questo luogo. Diciamo, le caratteristiche, i contro, diciamo così, sono un luogo molto isolato, ripido, roccioso, con poco spazio e con praticamente strade non carrettabili, non dico carrabili, ma anche nel Medioevo non percorribili con dei carretti, quindi spostamenti fatti tutti con animali o persone. I pro invece sono una bellezza incredibile: questo promontorio è proteso sul mare, quindi ha questo sfondo blu di cielo e di acqua, ha un clima meraviglioso, ha moltissima acqua e questo naturalmente è una cosa veramente fondamentale, e in questa bellezza l'uomo del Medioevo, che era ancora capace di stupirsi, percepiva la rappresentazione del trascendente, ed è questa la ragione per cui uomini di Dio si innamorarono di alcuni punti e, declinando questa meraviglia della natura con delle condizioni positive per il loro insediamento, crearono questi cinque luoghi che sono le cinque tappe del nostro sentiero. Li citerei.
4: Ecco, sì, grazie. Le chiederei proprio quali sono appunto questi punti che il sentiero collega.
5: Esatto. Allora, il primo è l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, che è un monumento molto bello, molto importante, partendo diciamo da Levante verso Ponente. Il secondo è l'eremo di Sant'Antonio di Gnasca, con fedeltà alla sua natura eremitica, quindi un luogo molto semplice. Poi, se procediamo, abbiamo un altro bellissimo, bellissima abbazia, che è la celeberrima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte, che tra l'altro è molto antica e precedente al 1300. Poi abbiamo la cosiddetta chiesa dei Marinai, che è una piccola comunità monastica che si chiama San Nicolò, e poi in ultimo la cosiddetta millenaria, che è invece già sul passo della strada consolare, quindi diciamo si collega a un contesto più abitato, che è la vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, che probabilmente anche questa ha origini del periodo longobardo.
4: Ecco, qual è il valore storico e artistico di questi punti che lei ha appena citato.
5: Noi ci siamo un po' focalizzati sulle origini di ciascuno, perché per fortuna esistevano studi, e effettivamente i valori sono un po' connessi con l'intenzione di queste comunità, del progetto, dell'idea che avevano della loro presenza sul territorio. Quindi San Girolamo della Cervara è un monumento di grandissimo valore architettonico, molto austero, con diciamo una costituzione un po' benedettina, con il chiostro, la chiesa, ed era una comunità abbastanza ben connessa con l'aristocrazia genovese, con le altre comunità di collegamento monastiche. Era un luogo molto prestigioso, mentre per esempio per contrasto l'Eremo era invece un luogo molto semplice, dove una piccolissima comunità monastica non aveva velleità monumentali, ma semplicemente di incidere sul territorio dando una mano con frantoi, strutture diciamo di lavorazione agricola, quindi una piccola comunità rurale fedele diciamo alle origini eremitiche di questo luogo, che non sono state, come dire, storicamente provate, ma che sono molto probabili. San Fruttuoso fa un po' il paio con la Cervara, e forse aveva anche l'aspetto organizzativo della comunità, ma sicuramente ha avuto abati diciamo connessi con l'aristocrazia ligure, molto tra virgolette internazionale, nel senso molto proiettato verso le città importanti dei dintorni, e una comunità estremamente forte. Le altre due chiese invece, un po' più come l'Eremo, più dedicate. Santa Ruta, che è una chiesa bellissima, la millenaria, molto antica, però di carattere rurale, abbastanza moderata nelle dimensioni, e la comunità era quasi una comunità parrocchiale, perché quella zona invece è abbastanza abitata. E invece San Nicolò, che sopra Camogli, era il classico posto dove questa piccola comunità di San Rufo provvedeva a sostenere la popolazione anche in senso morale, infatti poi è diventata proprio il luogo dove i marinai prima di partire andavano a pregare per raccomandare diciamo la propria sicurezza a Dio.
4: Ecco, e dato che lei ha già toccato la conformazione come questo sentiero si lega al territorio ligure, a questo punto passerei chiedendole come l'ente Parco di Portofino, ma anche la vostra associazione per il Monte di Portofino Ollus, insomma, come vi prendete cura di questo cammino?
5: Ma stiamo un po' riprendendolo in mano. Allora, l'ente Parco naturalmente lo mantiene, tornando un po' al discorso dell'inizio, che questo è un territorio difficile, qualche volta ci sono dei problemi perché c'è una parte che è sopra la Cervara che è un po' franosa, quindi le manutenzioni sono un po' costose, eccetera, eccetera. Però principalmente persone che camminano in buona salute è perfettamente percorribile. Noi stiamo cercando di promuoverlo perché riteniamo che sia questi punti che ho descritto, sia i percorsi, siano veramente di valore, perché poi ritorno tra un percorso all'altro c'è una grandissima bellezza naturalistica, e diciamo l'80% del percorso è perfettamente diciamo utilizzabile e speriamo utilizzato.
4: E quindi, ribadendo l'invito ai nostri ascoltatori a visitare, a camminare il sentiero dei monaci, ci lasciamo con Giancarla Serra chiedendole di indicarci un brano musicale da far ascoltare, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che sarà proprio un camminatore, una persona che ha percorso questo cammino.
5: Se posso dire, mi piacerebbe anche un canto a cappella, perché ha la vibrazione che in questo luogo ha la natura e la luce, che sono veramente

0: E adesso ci colleghiamo proprio con Giacomo Friedman, che è un camminatore del Sentiero dei Monaci e anche gestore dell'eremo di Sant'Antonio in Niasca.
1: Sicuramente è un'esperienza molto bella, ovviamente, per l'ambientazione, quindi per dove si cammina, nel senso che il promontorio di Portofino è abbastanza un unicum, perché comunque unisce il bosco, quindi il percorso anche sentieristico, con sempre a fianco la vastità del mare, no? Per cui è molto difficile incontrare dei cammini quasi montani, così attaccati al mare, per cui sicuramente gli scorci sul mare sono molto belli. E il percorso è anche bello dal punto di vista storico, nel senso che appunto è un percorso che non solo unisce le bellezze, diciamo, della biodiversità di questo promontorio. Io faccio sempre l'esempio, non so, dalla Germania al Marocco, cioè nel senso che comunque una flora continentale come le castagni così vicini al mare, difficile trovarli, ha invece piante tipiche della macchia mediterranea. Quindi questi percorsi attraversano boschi e vedute anche sul mare, quindi si passa da boschi di leci, castagni a macchia mediterranea. Quindi questo è la bellezza, diciamo, naturalistica, ma si riesce ad ammirare a percepire anche la storia e soprattutto la storia religiosa di questo posto, perché questo sentiero unisce i 5 insediamenti monastici medievali che erano presenti nel promontorio di Portofino.
0: Tu hai un'attività, ecco, l'eremo?
1: Noi siamo i gestori dell'eremo di Niasca, appunto per quello che riguarda questo posto, diciamo un po' la storia. Noi siamo i gestori di questo rifugio, che nasce appunto sulle rovine medievali di questo eremo, dove questi tre frates, che poi in realtà quello che si vede adesso, ci sono poche tracce dell'eremo medievale, perché poi dopo l'età napoleonica è stato distrutto, come sapete, Napoleone che ha abolito tutti gli ordini monastici, per cui quello che si vede adesso è un mulino del 1830 voluto da Barone Baratta, che possedeva questa terre, per cui all'interno, diciamo che lui ha negli affreschi fuori, in alcune cose, ha ricordato l'origine monastica, perché infatti c'era Sant'Antonio Abate, e questo eremo appunto era dedicato a Sant'Antonio Abate, prima anacoreta cristiana, per cui quello che c'è adesso è un rifugio ristoro che cerca di mantenere più o meno il legame con la storia, quindi di una semplicità sia nel tipo di cibi che si danno, cucinati tutti da noi, ricordo anche addirittura della cucina di Strettissimo Magro, di Padre delle Piane, che era il priore della chiesa di San Nicolò, e sia soprattutto anche nel tipo di ospitalità, in alcune regole, nel senso del silenzio dopo una certa ora, e nel rispetto di chi vuole poi il giorno dopo alzarsi e camminare.
0: Quindi ecco, diciamo, per concludere, anche diciamo magari i camminatori, chi appunto passa poi e fa questo cammino, magari ha la possibilità appunto di fermarsi presso di voi, presso la vostra struttura, che mi pare di aver capito è anche un po' in controtendenza rispetto all'immagine che uno ha di Portofino, appunto magari overtourism e lusso. Qua invece mi sembra più un ristoro autentico, ecco, in tutti i sensi, anche proprio dell'animo.
1: Sì, assolutamente, nel senso che Portofino negli ultimi decenni è diventato quello che è. Il nostro posto ricorda un po' la storia globale di Portofino, sì, dagli albori e anche abbastanza recente, dove famiglie intere vivevano qua, soprattutto lavorando con i mulini, la presenza di acqua molto importante, e coltivando la terra e anche usando le ricchezze, diciamo, i doni del mare, ecco. Sicuramente il Sentiero dei Monaci prevede la tappa a passare da qua, quindi chi passa può dormire, può ristorarsi, può mangiare qualcosa. È un sentiero che consiglierei di fare in più giorni, e quindi oltre a noi ci sono altri pochi posti però di ospitalità simili, quindi l'Agri Rifugio dei Molini e altri, il BBQ Lodge San Rocco, quindi ci sono dei posti dove si può pernottare e riposarsi, perché è un cammino, preferibilmente si può sviluppare in un paio di giorni, di giorni è meglio prendersi il tempo per godere degli scorci, dei panorami. Non so come verrà sviluppato questo sentiero, nel senso che è possibile che anche l'ultimo tratto, diciamo, o il primo, per intenderci, se si parte da Levante o da Ponente, però il tratto che unisce noi, la nostra realtà, Sant'Antonio, diciamo, l'Ermo di Sant'Antonio alla Cervara, non è accessibilissimo, cioè non è un buon sentiero, per cui la Cervara si può visitare anche, diciamo, passando dalla strada via mare e vederla dal basso, oppure andare a vedere, anche perché è aperta solo, mi pare, una domenica al mese, per cui per andare a visitarla bisogna capire proprio il periodo migliore. E invece andando verso, diciamo, di nuovo Levante, quindi

0: Un buongiorno, una buona domenica da Gianmarco Murroni. Domenica 10 maggio, sesta domenica di Pasqua. Siamo qui in diretta dallo studio in piazza San Pietro. Tra poco ci collegheremo con il santuario della Madonna di Monteberico in Vicenza per la messa di oggi. Poi, come al solito, intorno alle ore 12, poco prima delle ore 12, rientro qui in studio per ascoltare le parole di Papa Leone XIV nella preghiera della Regina Celi. Un saluto e un ringraziamento anche a Bruno Orti qui con me nello studio in piazza San Pietro. Il Vangelo di oggi, secondo l'Evangelista Giovanni, in questo passo del Vangelo Gesù invita a una relazione viva e continua con lui, simile all'intimità tra padre e figlio. Uno dei passi più profondi, ecco, sul comandamento dell'amore, visto non solo come una regola morale, ma un legame vitale personale. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui, dice Gesù agli apostoli. Ancora l'osservanza, appunto, dei comandamenti come frutto dell'amore: se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore. Un po' di appuntamenti di quest'oggi, 10 maggio. A Nairobi il presidente keniano William Ruto riceve il presidente francese Macron. A Città del Messico la marcia delle madri degli scomparsi nella festa della mamma, poiché quest'oggi in oltre 90 paesi del mondo ricorre l'appuntamento della festa della mamma, la seconda domenica di maggio, per cui un augurio a tutte le mamme. Sono tanti anche i messaggi che ci stanno arrivando al 335 1243 722. Ne leggiamo qualcuno prima di dare la linea alla Santa Messa di questa domenica. Ci scrive un'ascoltatrice, Filomena: buona domenica a tutti voi. Amare come ama Gesù ci rende un po' più simili a lui, ci indica la strada da percorrere per la nostra vera felicità che è nel Signore. E poi anche lei si unisce agli auguri per tutte le mamme del mondo, alle mamme che hanno avuto difficoltà, alle mamme, all'amore che le mamme del mondo contribuisce, ecco, questo amore a cambiare, a convertire la violenza in bene, l'odio in amore, la guerra in pace. D'altronde di amore si è parlato tanto anche in questi ultimi giorni. Ricordiamo, arriviamo dall'8 maggio che ha celebrato, ecco, è il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. L'8 maggio l'anniversario festeggiato, diciamo così, a Napoli, nella visita pastorale a Pompei e a Napoli. Anche qui la cura, l'amore sono state le parole chiave, ecco, del messaggio di Papa Leone. Andiamo a leggere anche un po' di agenzie, andiamo nella cronaca internazionale, perché sono tanti gli avvenimenti anche di queste ultime ore che riguardano proprio il mondo e la cronaca internazionale, partendo dalla notizia di questa mattina. In Pakistan di almeno 15 agenti di polizia rimasti uccisi, il bilancio di un attacco messo a segno da un attentatore che ha preso di mira un posto di polizia nel nord-ovest del Pakistan al confine con l'Afghanistan. Teatro dell'attacco il distretto di Bannu nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Secondo le ultime ricostruzioni di quanto avvenuto nelle scorse ore, prima c'è stato un attacco con un'auto imbottita di esplosivo e poi è iniziato uno scontro a fuoco. Sono stati uccisi almeno 15 poliziotti, ha detto all'agenzia DPA un ufficiale di polizia della regione. Altri 3 sono rimasti feriti. Andiamo anche in Medio Oriente, uno sguardo su ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Notizia proprio di queste ore: il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Lo ha annunciato proprio in un post su X il Ministero degli Esteri israeliano. E ancora il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. L'incontro è stato confermato dallo stesso Rubio. USA e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Intanto c'è stato anche un nuovo attacco, possiamo definirlo così, dialettico di Trump all'Italia. Roma è pronta a inviare a Hormuz, dopo il cessato il fuoco Iran, nuovi soldati. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno, dice proprio proprio il presidente Trump, e quindi si prosegue ancora in questo caso con la dialettica, ecco, anche tra Stati Uniti e Italia. Alle 10:56 diamo la linea dunque al santuario della Madonna di Monte Berico in Vicenza per la messa di oggi.
1: Cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Vicenza. Il capoluogo di provincia Veneto, cuore dell'Italia nordorientale, adagiato tra la pianura padana e i dolci profili dei colli iberici, ci accoglie sulle rive del fiume Retrone, donandoci anzitutto un'atmosfera di pace e serenità. Risalendo il corso del fiume controcorrente, si coglie tutta l'armonia di natura e architettura in un intreccio suggestivo tra i colori del creato e quelli delle più geniali opere dell'uomo. L'acqua riflette la bellezza del centro abitato e dei suoi monumenti e ci fa riconoscere subito la firma di Andrea Palladio. Vicenza è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità proprio per i numerosi contributi del celebre architetto e Piazza dei Signori ne rappresenta senza dubbio il cuore più autentico e monumentale. Uno spazio scenografico dove arte, storia e religiosità convivono in perfetto equilibrio. Lo sguardo delle innumerevoli statue che contornano il largo incrocia quello dei passanti che si fermano ad ammirare la loggia del capitaniato con la sua elegante facciata in mattoni rossi scandita da imponenti colonne decorate. Palladio concepì questo edificio che oggi ospita il comune come sede del rappresentante della Repubblica di Venezia. Il talento del maestro trova la sua espressione più alta nella magnificenza della Basilica Palladiana, simbolo assoluto di Vicenza e autentico capolavoro rinascimentale. Il progetto nacque dall'intervento su un'antica struttura palladiana, simbolo assoluto di Vicenza e autentico capolavoro rinascimentale. Il progetto nacque dal

storiche che raccontano secoli di vicende e di fede. Le trasformazioni attraversate nel tempo ci consegnano oggi una chiesa in stile gotico, caratterizzata da un'unica grande navata che accompagna lo sguardo verso il presbiterio e il prezioso paramento Civran, uno straordinario insieme artistico di stucchi, dipinti e statue che illustra la passione, la morte e la risurrezione in un vero e proprio cammino teologico che passa per l'attesa. La meraviglia della Vergine, a cui il Duomo è intitolato, ci accompagna sul colle che domina la città al santuario del Monte Berico, proprio lì dove 600 anni fa la Madonna apparve a Vicenza Pasini. Il prospetto laterale dell'edificio ci mostra ancora la facciata della chiesa originaria che Maria stessa nel 1426 chiese di edificare come segno di protezione per Vicenza e i suoi abitanti. Accanto alla chiesa, il piccolo chiostro, che racconta ancora la dedizione dei frati che da sempre abitano il convento e il servizio ai fedeli che ancora oggi continua grazie alla presenza dei servi di Maria. Ave, o Madre, ci sentiamo di esclamare, tornando davanti alla Basilica, mentre ci prepariamo alla celebrazione ed entriamo in questo luogo sacro, insieme ai tanti pellegrini che vi giungono da ogni parte del mondo. È un inno di preghiera anche l'interno a pianta circolare, un insieme suggestivo di due chiese, una gotica, quella più antica, e l'altra classica e barocca, la più recente, fuse in un unico complesso solenne dedicato alla Madonna. La Vergine raffigurata, secondo la tipica iconografia quattrocentesca della Madre della Misericordia, accompagna la riflessione di questa sesta domenica del tempo di Pasqua, perché la sua vita e la sua fede raccontano perfettamente la fiducia che il Signore chiede oggi ai discepoli e ad ognuno di noi, e ispirano quegli atti d'amore che rendono la fede concreta e incarnata. Certo, non è semplice aprire il cuore a chi si fa prossimo lungo il nostro cammino, a coloro che non scegliamo e che ci ritroviamo accanto come compagni di viaggio, nelle gioie come nelle prove. Eppure, quando l'amore viene vissuto e praticato, comprendiamo di non essere soli e impariamo ad affidarci allo Spirito che ci è donato, al Paraclito che il Signore ci ha promesso.

L'Eucaristia, Monsignor Giuliano Brugnotto, Vescovo di Vicenza. Celebrano con lui il rettore del santuario, padre Carlo Maria Rossato e Don Pierangelo Ruaro. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi e dai ministranti della diocesi guidati da Don Enrico Posenato. I canti sono eseguiti dalla Scuola Polifonica Monteberico, diretta dal maestro Silvia Fabian, all'organo.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci fa dono del suo corpo, ci chiama tutti alla conversione. Riconosciamoci peccatori e invochiamo con fiducia su di noi la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano soltanto stato battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
2: Amen.

acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le tue opere.

si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Amen.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.

carissimi fratelli e sorelle, le letture di questa domenica ci stanno già conducendo verso la Pentecoste. Tutte, in modi diversi, ci hanno parlato dello Spirito Santo, lo Spirito che scende sui battezzati in Samaria, lo Spirito nel quale Cristo è stato reso vivo, lo Spirito che Gesù promette ai Suoi discepoli come Paraclito, cioè come Avvocato, Consolatore, Presenza fedele. Gesù dice nel Vangelo: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre. È una parola decisiva questa, per sempre. Lo Spirito Santo è il dono stabile di Dio alla Chiesa e il dono stabile di Dio al cuore di ogni credente. Gli apostoli avevano avuto accanto Gesù, lo vedevano, lo ascoltavano, camminavano con Lui. Lui li difendeva dal male, li rialzava dalle paure, li consolava nelle fatiche. Ma dopo la Pasqua, dopo la sua morte e risurrezione, come avrebbero continuato? Come avrebbe continuato Gesù ad essere vicino ai Suoi? Proprio attraverso lo Spirito Santo. Per questo Gesù può dire: non vi lascerò orfani. Questa promessa riguarda anche noi. Non siamo orfani, non siamo lasciati a noi stessi nel cammino della vita, ma direi soprattutto nelle prove, nelle decisioni, nelle responsabilità, nelle fatiche familiari, sociali, ecclesiali. Lo Spirito Santo è colui che ci sta vicino e si prende a cuore la nostra vita. Da questo santuario possiamo guardare pure a Maria, donna totalmente disponibile allo Spirito Santo. Fin dall'annuncio del Vangelo, quando risponde: eccomi, la sua vita è tutta aperta all'azione di Dio, è piena di Spirito Santo. Per questo il popolo di Dio la invoca con tanta fiducia. Sa che la propria preghiera viene portata al cuore di Cristo da una madre tutta abitata dallo Spirito. Maria non trattiene nulla per sé, accompagna a Gesù, non prende il posto dello Spirito, insegna piuttosto a lasciarci riempire dello Spirito. E proprio qui avvertiamo una chiamata alla conversione. Non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo e nella confermazione per metterli da parte, mettere da parte questo dono. La grande scoperta della vita cristiana è entrare in contatto con questa presenza viva. Non siamo noi solo un corpo, solo pensieri, emozioni, siamo dimora di Dio. Tuttavia c'è un ostacolo che rende debole la conversione, questa conversione che noi chiediamo nella preghiera. Qual è questo ostacolo? La mancanza di carità. I padri del deserto raccontano di due monaci che avevano litigato. La sera andarono a dormire senza riconciliarsi e durante la notte uno bussò alla porta dell'altro. Quello infastidito chiese: che cosa vuoi ancora? E il primo rispose: sono venuto a chiederti perdono. L'altro disse: non potevi aspettare domani? No, rispose, domani mattina dobbiamo pregare e la mia preghiera sarebbe debole per la mancanza di carità. La mancanza di carità indebolisce la nostra preghiera. Quando noi custodiamo
dentro di noi rancori, giudizi duri, chiusure ostinate, lo Spirito Santo non smette di abitare in noi, ma noi diventiamo meno disponibili alla sua azione, alla sua azione viva. Per questo, se realmente desideriamo ascoltare lo Spirito, lasciamoci riconciliare con Dio e con i fratelli. Cerchiamo sempre il perdono e la pace per riprendere il cammino con umiltà. San Pietro ci ha rivolto un invito molto bello. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Lo Spirito non ci rende cristiani muti o impauriti, ci rende capaci di dare ragione della speranza che è in noi. A volte forse siamo interrogati esplicitamente: perché credi? Perché vivi scelte audaci negli affetti, nel lavoro, nella sofferenza, nell'uso del tempo e del denaro? Può capitare in queste occasioni di non sapere che cosa dire, ma noi non dobbiamo temere. È lo Spirito Santo che ci rende forti e che ci suggerisce parole miti e vere per donarci coraggio e continuare a fare il bene anche quando noi non siamo compresi. Del resto, San Pietro aggiunge, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Il cristiano non cerca lo scontro, non parla con arroganza, non impone la fede, ma non rinuncia al bene per paura di essere giudicato. Lo Spirito Santo ci dà una forza mite, la forza di Cristo, che ha sofferto per i peccati, giusto per gli ingiusti, proprio per ricondurci a Dio. Fratelli e sorelle, da questo santuario affidiamoci alla Madre di Misericordia e sotto il suo manto possano essere custodite in questa giornata particolare tutte le mamme. Chiediamo a Maria di insegnarci la disponibilità allo Spirito Santo. Invochiamo il suo aiuto per una preghiera viva, una carità più sincera, una testimonianza più coraggiosa.

0: ora insieme rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato o non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesi dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Come gli Apostoli e Gesù hanno pregato per chiedere il dono dello Spirito, anche noi, con l'intercessione di Maria, rivolgiamo al Signore la nostra supplica, per poter essere testimoni credibili del suo amore.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Padre, dona il tuo spirito a Papa Leone, ai pastori e a tutti i fedeli della Chiesa. Trovino parole e gesti per annunciare con coerenza e fedeltà il Vangelo del Regno. Preghiamo.
3: Padre, dona il tuo spirito a quanti hanno responsabilità di governo. Ispira in loro pensieri di pace affinché siano custodi del bene dei loro popoli e sappiano adoperarsi per il rispetto della libertà religiosa nei paesi che governano. Preghiamo.
4: Padre, dona il tuo spirito a quanti sono provati dalla vita o impauriti di fronte alle sfide da affrontare nel nostro tempo. Possano ritrovare fiducia e slancio nella consapevolezza della presenza del Signore risorto nella nostra storia. Preghiamo.
5: Ascoltaci, o Padre.
1: Padre, dona il tuo spirito e accogli il desiderio di guarigione degli infermi. Concedi a tutti di portare con speranza e dignità il peso delle proprie malattie. Preghiamo.
6: Padre, dona il tuo spirito a noi, qui riuniti, per rendere culto a Dio e invocare l'aiuto di Maria, Madre di Misericordia. La nostra preghiera generi pratiche di giustizia e di verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Padre Santo, ascolta la nostra supplica ed esaudiscila con il dono del tuo Spirito, che ci introduca nella vera relazione con te e con tutti i nostri fratelli e sorelle. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: valgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la presa della tua gloria.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: È l'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, il legame profondo che Gesù consegna ai suoi discepoli. Una presenza che non abbandona, che non lascia orfani, nemmeno nei momenti della prova, della paura o della solitudine. Lo stesso amore che coinvolge anche noi e si rende visibile attorno a questo altare, nell'Eucaristia, segno del dono supremo di Cristo, del sacrificio che si fa salvezza e della cura infinita che Dio riserva al suo popolo. Ed è proprio l'amore vissuto a renderci consapevoli della sua costante presenza. Lo riconosciamo nel volto dei fratelli, nei tratti sofferenti di chi domanda aiuto, negli occhi smarriti di chi ha paura, nelle mani tese di chi può incontrare la vicinanza del Signore soltanto attraverso la nostra capacità di accogliere, ascoltare

0: Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Chi ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Prendiamo grazie.
3: Sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. La memoria viva di queste parole rende consapevoli i discepoli, smarriti dalla morte del Maestro e confusi davanti all'annuncio della risurrezione, della presenza costante del Signore accanto a loro. È la memoria del suo amore che continua a donarsi e a farsi vivo nella parola, nel pane spezzato e nei gesti concreti di fraternità e solidarietà, a ricordare che Dio non abbandona i suoi figli, ma affida loro il dono del Paraclito, presenza che consola, accompagna e sostiene. È la memoria di un'unione che nulla può spezzare, di un'alleanza nuova che apre le porte chiuse della paura e della morte, facendoci testimoni della speranza e insegnandoci a rendere grazie a Dio attraverso opere concrete di carità e di amore vissuto. Termina qui il nostro collegamento da Vicenza. Vi saluta Carolina Zaccarini che vi ha parlato, ringraziando il regista Simone Chiappetta, il responsabile del programma Gianni Epifani.

0: Torniamo in diretta dallo studio dei media Vaticani in piazza San Pietro. Abbiamo ascoltato la Santa Messa in diretta quest'oggi dal santuario della Madonna di Monteberico in Vicenza. E tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone XIV nella preghiera del Regina Celi di questa domenica. Ci ha raggiunti in studio intanto Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni della CEI e consultore del Dicastero per il Clero. Don Michele, buona domenica.
1: Buona domenica a tutti.
0: Ecco, arriviamo appunto dalla Santa Messa, abbiamo ascoltato anche il Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua, un passaggio del Vangelo quest'oggi dedicato, ecco, un po' all'amore, la relazione viva e continua con Gesù.
1: Sì, la relazione con il Signore è al centro della pagina del Vangelo di oggi, e questo è quello che ci spinge sempre un po' anche alle radici della nostra fede, no? Che è la relazione viva con il Signore che è risorto, e che è una relazione di amicizia, una relazione di amore, di confidenza. C'è la possibilità di stare in rapporto con Lui, dice il Concilio Vaticano II, come tra amici. E credo che sia proprio bello questo clima, no, che si crea in questa amicizia, nella quale si può stare in compagnia del Signore, ascoltando la sua parola, rispondendo con la preghiera, con quello che si muove nel nostro cuore.
0: Intanto vediamo anche, dando un po' un colpo d'occhio alla piazza, a piazza San Pietro, quest'oggi, tante persone, tanti fedeli che si sono proprio radunati qui in piazza in attesa di ascoltare Papa Leone, nonostante una mattinata, un cielo un po' nuvoloso quest'oggi su Roma e sulla città del Vaticano.
1: Qualche raggio di sole, dai, sta uscendo anche oggi, per cui la piazza è proprio bella piena, e in attesa di ascoltare le parole di Papa Leone. È sempre bello vedere la gente che viene da tutto il mondo, no? Venendo in piazza San Pietro, ascolti tante lingue, incontri tanti volti, ciascuno con nel cuore un desiderio.
0: Don Michele, noi all'inizio, ecco, di questa mattinata abbiamo raccontato anche quello che è stato il primo anniversario del pontificato di Papa Leone, celebrato l'8 maggio, 2 giorni fa. Nell'occasione il Papa ha visitato Pompei e Napoli. Nel pomeriggio eravamo anche insieme, Don Michele, a commentare proprio la visita pastorale a Napoli. Ecco, un anno di Papa Leone, tanti i messaggi, tanti i discorsi del Papa, incentrati, se vogliamo anche ripercorrere quella che è stata la giornata dell'8 maggio, su due concetti fondamentali: quello della cura, in quell'occasione sottolineato più volte, e quello dell'amore, riprendendo un po' anche il messaggio del Vangelo di oggi.
1: Sì, abbiamo accompagnato Papa Leone in questo anno, imparando a conoscerlo sia nei suoi gesti che nelle sue parole. Il tema della cura è tornato nella visita a Napoli, ha richiamato ai preti, ai presbiteri, ai consacrati l'importanza della cura, anzitutto della cura della vita interiore e dell'incontro, no? di quel dono di Dio che è lo spirito, che è la figliolanza. Questo anche nel messaggio per la giornata di preghiera per le vocazioni qualche domenica fa, la custodia del dono interiore, no, della vita di Dio. E poi da questo parte la cura anche per i fratelli, perché la carità ricevuta, l'amore ricevuto si espande, no? Si diffonde nei gesti che compiamo nei confronti degli altri. L'amore si fa, è fatto di fatti, diciamo, no? Concreti. E questo penso che sia appunto, ci si è accorti di come l'amore, che la vicinanza che il Santo Padre ha mostrato con la città di Napoli è stata accolta, no, da tutto questo questa bella festa, no, anche chiassosa, diciamo, no, viva, proprio colorata, della città, che ha così detto al Santo Padre il desiderio proprio di incontrarlo e la bellezza della sua visita.
0: D'altronde tanto anche l'amore che ha ricevuto, insomma, in quella circostanza dalla cittadinanza di Napoli. Hai sottolineato giustamente, Don Michele, il chiasso rumore, quel rumore buono a cui faceva riferimento spesso anche Papa Francesco, il rumore bello, il rumore buono. Ecco, in quell'occasione, per l'appunto, tanta musica, tanta gioia, tanta felicità per la visita, ecco, di Papa Leone. Anche alcuni punti toccati nell'occasione, se vogliamo pratici, nel senso, andando anche a analizzare quelli che sono i problemi in questo caso di un territorio, ma in generale, ecco, si può estendere il ragionamento, si è parlato anche dei quartieri più difficili di Napoli, ma insieme abbiamo ragionato anche su quelle che sono le difficoltà delle città in generale, dei quartieri, delle periferie, ecco, facendo riferimento ad esempio anche a Roma.
1: Sì, perché quando parliamo di amore a volte abbiamo un'idea un po' troppo staccata dalla realtà, no? Ci sembra che l'amore sia un sentimento, un sentire, così tutto sempre senza entrare in contatto, diciamo, con i problemi. E in realtà l'amore è proprio il contrario, no? L'amore entra nella realtà, all'interno delle storie, delle ferite, delle persone, la cura di cui Papa Leone ci ha parlato va proprio in questa direzione. L'amore cristiano non è mai disincarnato, del resto il Verbo si è fatto carne, no? Nostro Signore ha sempre toccato la carne ferita anche degli uomini, delle donne che ha incontrato, insomma, impastarsi con la realtà dentro l'umanità, questa è la spinta e la forza dello spirito anche.
0: Tra i vari incontri poi successivi a questo 8 maggio, ieri alcune udienze importanti, in particolare l'udienza con i capi rappresentanti della comunità musulmana del Senegal. Il Papa in questa occasione, come spesso fa, ha condannato ogni forma di discriminazione, persecuzione basata su razza, religione o origine, mai strumentalizzare Dio per fini militari, economici o politici. Ecco, il messaggio forte anche in questo caso, mai strumentalizzare Dio soprattutto per questi fini.
1: Io penso che chi ha realmente incontrato il Signore risorto sa bene che i fini opposti a quelli del Vangelo non gli appartengono, e quindi credo che sia davvero molto forte questa parola del Papa, alla quale tutti possiamo disporci realmente ad ascoltare e mettere in pratica.
0: Siamo in attesa delle parole di Papa Leone, ma intanto entriamo, anche grazie al collega Bruno Orti, in piazza San Pietro. Laudetur Jesus Christus, di nuovo una buona domenica da Gianmarco Murroni. Siamo in attesa di ascoltare le parole di Papa Leone XIV nella preghiera del Regina Celi di questa domenica 10 maggio, la sesta domenica di Pasqua. Da questo momento un saluto anche alle radio collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP, Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina YouTube, sulla pagina Facebook di Vatican News e sul portale di Vatican News. Tra pochi minuti si affaccerà Papa Leone dalla finestra del Palazzo Apostolico per la recita della preghiera del Regina Celi. Accanto a me questa mattina Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni della CE, consultore del Dicastero per il Clero. Buona domenica Don Michele, di nuovo.
1: Buona domenica.
0: E come dicevamo in precedenza, c'è attesa, vediamo tanti volti qui in piazza San Pietro attendere, tanti sorrisi, ecco, proprio in attesa di Papa Leone.
1: Sì, è sempre una festa, mi pare, quando si viene in piazza San Pietro per l'Angelus, per l'udienza, sempre volti molto così desiderosi di ascoltare le parole del Santo Padre. E io spesse volte mi chiedo, dietro questi volti chissà quante storie, no? Tante storie, tanti desideri, tante ferite, probabilmente tanto desiderio anche di bene. E questa è la voce, chiedo, dietro questi volti chissà quante storie, no? Tante storie, tanti desideri, tante ferite, probabilmente tanto desiderio anche di bene. E

0: diciamo un preludio della Pentecoste, no? Che vivremo fra qualche settimana, e dalla Babele che divide alla Pentecoste che mette insieme, non uniformando ma facendo crescere nell'armonia, no? La comunione è questo, no? L'armonia delle diversità. Mi sembra sempre bello che la Chiesa lo rifletta anche soltanto semplicemente da come è fatta da tutti i suoi membri.
1: E d'altronde se si sottolineava quanto la gioia, l'amore abbia accompagnato Papa Leone nelle sue recenti visite, dai viaggi apostolici ma anche le visite pastorali, lo dicevamo l'ultima a Pompei e Napoli, ecco, questo calore si percepisce anche qui in Piazza San Pietro. Ma intanto vediamo le tende della finestra del Palazzo Apostolico aprirsi e dunque diamo linea alla piazza per ascoltare le parole di Papa Leone XIV.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. È l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato. Quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio. Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno,

0: Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
1: Via quem meruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Via surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
1: Et lux perpetua lucet eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Et sic nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ho appreso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra. Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica. Rivolgo un saluto fraterno a Sua Santità Papa Tavadros II e assicuro la mia preghiera a tutta l'amata Chiesa copta, nella speranza che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo che ci ha chiamato amici. Ed ora rivolgo il mio benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare, saluto il gruppo Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù da varie città d'Italia e i volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria, come pure l'associazione di volontariato Comen Italia, impegnata per la prevenzione dei tumori al seno. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas. Y un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme. Per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Preoccupazione, vicinanza e preghiera per l'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, uno dei messaggi lanciati da Papa Leone dopo la preghiera del Regina Celi, l'incoraggiamento per ogni sforzo per la pace, perché si arrivi alla pace anche in queste regioni martoriate dalla guerra e dalla violenza. E poi il riferimento alla giornata dell'amicizia copto-cattolica, il saluto fraterno Papa Tavadros II, assicurando la preghiera a tutta la Chiesa copta, nella speranza, ha detto Papa Leone, che il cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo. Un pensiero abbiamo ascoltato anche in spagnolo, dedicato al popolo delle Canarie, a coloro che nella nave Hondius, i malati di antivirus, un pensiero anche a loro e soprattutto la contentezza per poter incontrare il popolo delle Canarie nel prossimo viaggio apostolico a giugno. E poi Don Michele, il riferimento alla festa della mamma, per cui anche qui un augurio a tutte le mamme, facendo riferimento insomma anche alla mamma per eccellenza, insomma, Maria.
2: Eh sì, vedi, come tutto quello che ha detto il Santo Padre torna, no? C'è l'opera dello Spirito, diciamo, l'azione, il ministero di Nostro Signore è quello di ricondurre, no? Di riportare attorno alla fonte della vita tutto ciò che ha a che fare con l'odio, no? La violenza disgrega la storia, disgrega la vita delle persone. Invece l'orizzonte che abbiamo è quello dell'unità. È bello pensare a tutte le nostre mamme, come alla origine, la radice, no, della nostra vita, è sempre benedicendo, pensando anche che anche la Chiesa è chiamata ad essere madre, no, di tutti. Non vi lascerò orfani, c'è lo Spirito che è stato immandato e noi siamo chiamati ad essere nella Chiesa, a sentirci figli.
1: E allora noi chiudiamo questo spazio dedicato alla recita della Regina Coeli, dopo aver ascoltato le parole di Papa Leone, salutando le emittenti collegate, salutando tutti coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook, sulla pagina YouTube, sul portale di Vatican News. Continueremo però tra poco sulla Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus.

0: Dunque torniamo in diretta dallo studio dei Media Vaticani in Piazza San Pietro. Abbiamo appena ascoltato le parole di Papa Leone nella preghiera della Regina Coeli di questa domenica 10 maggio. Siamo ancora in compagnia di Don Michele Gianola. Don Michele, di nuovo un buongiorno e una buona domenica.
1: Buona domenica a tutti.
0: Ecco, tra i temi toccati da Papa Leone nelle sue parole, ecco, di quest'oggi, abbiamo detto anche all'inizio di questa mattinata, ecco, il tema dell'amore al centro del Vangelo di questa domenica, ecco, l'amore a cui ha fatto riferimento Papa Leone anche nella sua catechesi di oggi.
1: Sì, mi sembra che il tema dell'amore oggi sia stato toccato un po' come andando alla fonte. C'è una fonte dell'amore, che è l'amore di Dio per ciascuno di noi. È stato sottolineato nel Regina Coeli, ci ha detto il Santo Padre che noi siamo chiamati a stare davanti a Dio non pensando di esserne schiavi in qualche modo, neanche di dover guadagnarci qualcosa, no? Lo dice anche il Catechismo, non come un mercenario in cerca del salario, ma come dei figli, no? E andare alla radice, questo credo che sia proprio l'inizio di ogni movimento che ha a che fare con la nostra vita cristiana.

Oggi, 10 maggio, la Chiesa ricorda San Giovanni d'Avila, sacerdote e dottore della Chiesa. San Giovanni d'Avila visse nel secolo XVI. Profondo conoscitore delle sacre scritture, era dotato di ardente spirito missionario. Seppe penetrare con singolare profondità i misteri della redenzione operata da Cristo per l'umanità. Uomo di Dio, univa la preghiera costante all'azione apostolica. Si dedicò alla predicazione e all'incremento della pratica dei sacramenti, concentrando il suo impegno nel migliorare la formazione dei candidati al sacerdozio, dei religiosi e dei laici, in vista di una feconda riforma della Chiesa. Così, Papa Benedetto XVI ha presentato in sintesi questa ricca esemplare figura di sacerdote nel proclamarlo dottore della Chiesa il 7 ottobre 2012, insieme alla mistica tedesca Santa Hildegarda di Bingen.

Giovanni Davila, mistico e scrittore, amico e consigliere dei grandi santi spagnoli suoi contemporanei, fu indubbiamente un sacerdote assai stimato nella Spagna del suo tempo. Principale suo biografo fu il discepolo Luigi di Granada.

Giovanni nacque il 6 gennaio 1499 ad Almodóvar del Campo, in Spagna, un centinaio di chilometri a sud di Toledo. La sua famiglia, di condizioni agiate, era di origine giudaica. Inviato all'Università di Salamanca per studiare diritto, non si sentì però portato per tale genere di studi e, tornato a casa, trascorse 3 anni in preghiera e penitenza. Un francescano gli consigliò di studiare filosofia e teologia, come fece presso Alcalà tra il 1520 e il 1526, sotto la guida di Domenico de Soto. Nel frattempo rimase orfano e, ordinato sacerdote nel 1525, devolvette ai poveri buona parte della sua eredità e celebrò la sua prima messa nella chiesa dove erano sepolti i genitori. Ottimo predicatore, avrebbe desiderato partire missionario per il Messico, ma l'arcivescovo di Siviglia lo trattenette in patria per destinarlo alla predicazione in Andalusia.

ben 9 anni, Giovanni D'Avila operò in tale regione, convertendo persone di ogni età e classe sociale e conducendole a notevoli progressi nel loro cammino di fede. Durante la riconquista della penisola iberica, operata sotto i re cattolici Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, parecchie conversioni dall'ebraismo e dall'islam furono in realtà solo fittizie, quindi a maggior ragione si rivelarono indispensabili le predicazioni del santo per una piena conversione dei cuori. Dal 1529 al 1538 predicò con strepitoso successo, tanto che venne incaricato anche di pronunciare il sermone in occasione dei funerali della regina Isabella di Portogallo, moglie di Carlo V, tenutisi il 17 maggio 1538. Questa sua omelia guadagnò a Cristo San Francesco Borgia, che si convertì abbandonando la carica di viceré di Catalogna e divenne sacerdote gesuita.

immeritata accusa di eresia gli fu rivolta dall'Inquisizione in merito all'estremo rigore che caratterizzava i suoi insegnamenti, sino talvolta ad escludere a priori i ricchi del Regno dei Cieli, ma scagionato dalle ingiuste accuse fu accolto trionfalmente dal popolo e riprese la sua attività presso Cordova, Granada e Siviglia.

pervenuto a noi integralmente il suo epistolario spirituale, nonché degli estratti delle sue omelie trascritti dai suoi uditori. Dal 1554 il suo corpo fu segnato dalla malattia, ma nonostante ciò proseguì il suo apostolato sino alla morte, avvenuta presso Montilla il 10 maggio 1569.

Giovanni Dávila costituisce un modello nell'attuazione della riforma cattolica in Spagna. Sacerdote secolare, dunque non appartenente ad alcun ordine religioso, ebbe tuttavia un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione dei gesuiti, quale amico di Sant'Ignazio di Loyola. Sostenne Santa Teresa d'Avila nella sua grande opera di riforma dell'ordine carmelitano e San Giovanni di Dio nella fondazione dei Fatebene Fratelli. Sognò talvolta di poter entrare egli stesso nella compagnia di Gesù, ma fu dissuaso da tale proposito proprio dal provinciale dei Gesuiti in Andalusia, trovando però alla sua morte sepoltura proprio nella chiesa tenuta da tale congregazione a Montilla.

I vari aspetti dell'insegnamento di questo santo possono essere analizzati nel trattato sistematico Audi Filia piuttosto che nel suo epistolario spirituale, oppure rintracciandolo negli estratti delle sue prediche. Di questi ultimi riportiamo un esempio, volto a tratteggiare la diversità fra ogni anima. I corpi degli uomini sono di diversa indole e c'è grande dissomiglianza nella conformazione delle loro menti, perché Dio ha concesso doni diversi a individui differenti. Non guida tutti nel medesimo sentiero, perciò è impossibile indicare una devozione particolare come la più opportuna. Alcuni non sentono alcuna attrattiva speciale per qualsivoglia forma di devozione ed essi dovrebbero consultare qualcuno, così per conoscere se si siano lasciati guidare da una causa d'amore o di timore, di tristezza o di gioia, e come applicare i rimedi più adatti alle loro necessità. Questo pare essere uno di quegli eterni insegnamenti già contenuti nella regola pastorale del Papa San Gregorio Magno.

Giovanni Davila insiste circa l'unicità della via tracciata da Cristo, valida per tutti. Cristo ci dice che se noi desideriamo unirci a Lui, dobbiamo camminare sulla strada che Egli ha percorso. Non è sicuramente cosa retta dire che il Figlio di Dio avrebbe camminato nei sentieri dell'ignominia, mentre i figli dell'uomo vanno per le vie dell'onore mondano. Innalza inoltre preghiere affinché il suo corrispondente possa gustare quali tesori nascosti Dio ci elargisce nelle prove delle quali il mondo pensa solo a sfuggire. Similmente, sottolinea come coloro i quali immaginano di ottenere la santità per mezzo della loro sapienza e forza si ritroveranno, dopo molte tribolazioni, fatiche e sforzi gravosi, lontani dal possederla, e questo in proporzione alla loro certezza di averla ottenuta con le proprie forze.

Dopo un lungo oblio si risvegliò un discreto interesse nei suoi confronti, quale beatificazione il 4 aprile 1894 sotto il pontificato di Papa Leone XIII, della proclamazione a patrono del clero diocesano spagnolo fatta dal venerabile Pio XII e soprattutto con la canonizzazione avvenuta il 31 maggio 1970 ad opera di Paolo VI. Iscrivendolo così nell'albo dei santi, volle proporre un valido ed attuale modello di sacerdote, vissuto in un tempo di riforme e di discussioni conciliari, come lo è questo che stiamo vivendo, in cui il sacerdozio stesso soffre di una crisi profonda, una crisi di identità, quasi che sia la natura, sia la missione del sacerdote, non abbiano ora motivi sufficienti per giustificare la loro presenza in una società come la nostra, sconsacrata e secolarizzata. Così Papa Montini ebbe ad asserire nell'omelia per la sua canonizzazione, donando alla Chiesa pellegrinante in terra un intercessore nuovo e potente, un maestro di vita spirituale, provvido e sapiente, un rinnovatore esemplare di vita ecclesiastica e di costume cristiano.

un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp ancora al 3512 43 722 per rimanere in contatto, anche per sapere cosa pensate di questa trasmissione, ma soprattutto per i vostri consigli e i vostri suggerimenti. Sapete che noi siamo molto attenti a quella che è la vostra idea di questa trasmissione, soprattutto quello che potete anche raccontarci della vostra vita. A noi fa piacere anche condividere questi momenti. Io saluto chi ci accompagnerà in queste puntate ed è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Buona domenica, Don Guido.
1: Buona domenica a te carissimo Federico e a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e noi ci soffermiamo su quella che è stata una visita molto bella, molto toccante a parer mio, quella di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli, venerdì 8 maggio. Sapete, il Papa è andato prima a Pompei e poi a Napoli, e c'è stata una bella omelia, devo dire, pronunciata durante la messa che si è officiata a Piazza Bartolo Longo, antistante il santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. E qui il Papa Don Guido, a me ha colpito molto in questa omelia, quando ha detto che il fondatore, ossia Bartolo Longo e sua moglie, non hanno solo gettato le basi per un tempio, ma hanno gettato le basi di un'intera città mariana. Ecco, questo è bello, pensare che da lì, da quel piccolo seme, si è in tutto il mondo diffusa poi la devozione ancora di più al Santo Rosario, no?
1: Ma certamente, guarda, quando ascoltavo l'omelia del Santo Padre ho avuto la grazia di poter essere in quel momento libero, e quindi mi sono collegato anch'io e ho ascoltato l'omelia del Santo Padre. Riflettevo proprio sul termine latino civitas, no? Il termine latino civitas non indica soltanto la città delle pietre, naturalmente, no? La città costruita con gli edifici, con le strade, con le infrastrutture, no, il termine civitas indica proprio soprattutto le persone che abitano in questa città, la cittadinanza, appunto. Ed è stato molto bello quindi riflettere per me su questo dato. Il beato Bartolo Longo, San Bartolo Longo, ecco, e sua moglie hanno gettato le basi non soltanto appunto di una città costruita con le pietre, appunto, ancorché una città che si ruotasse attorno al santuario della Beata Vergine del Rosario, ma hanno costruito una vera e propria città di Maria, intesa soprattutto come popolazione di devoti alla Vergine Maria, popolazione di persone che si ritrovano a pregare e a esprimere nella loro vita e nella loro fede la devozione alla Santissima Madre di Dio. E questa popolazione, sia residente, ma dobbiamo dire è una popolazione anche formata da tutti i milioni di pellegrini che nella storia, da quando c'è stata questa fondazione, si sono riversati a Pompei, una vera e propria rinascita, se consideriamo che questa zona, questa realtà, nell'antichità distrutta dall'eruzione del Vesuvio, era un territorio veramente nel testo della supplica alla Madonna Bartolo Longo la chiama una terra di empietà trionfante. Lui usa questo termine, no? Per descrivere che cosa fosse questa zona prima della costruzione del santuario e della città di Pompei. Ebbene, ecco, questa zona diventa invece un feudo proprio di Maria, diventa la città non solo, ripeto, delle costruzioni dedicate alla Madonna, prima per tutto il santuario, poi ricordiamo il bellissimo campanile dedicato al Sacro Cuore, ma soprattutto la città delle persone, dei devoti di Maria, cioè di coloro che veramente coronano con le loro preghiere preziose, ecco, la Madre di Dio, ecco, dei fiori più belli. Ricordiamo che il rosario, che proprio nel suo nome, ecco, richiama il fiore della rosa, appunto, è un'offerta è l'offerta floreale più gradita dalla Madre di Dio. Che fiori possiamo offrire alla Madre di Dio? Che rose possiamo offrire alla Madre di Dio? E noi possiamo offrirgli le rose delle nostre preghiere, che costituiscono appunto questa preghiera mirabile, straordinaria, che è il rosario.
0: Sono 150 anni da quel momento, da quel piccolo seme, e in tutto il mondo si è sparsa, come dire, la devozione, è cresciuta la devozione in San Bartolo Longo, in questo gesto che lui ha fatto, eccetera. Perché secondo te? Perché probabilmente non era un disegno umano, ma un disegno divino, c'è anche questo da dire.
1: Questa certamente è la prima spiegazione. Anche io sono concorde con te nel dire che c'è la volontà di Dio in tutto questo, e c'è veramente il desiderio da parte di Dio che attraverso la sua Santissima Madre tutti gli uomini e le donne possano veramente o andare a Lui o ritornare a Lui. Questo senz'altro, anche perché se non ci fosse un tocco di sovrannaturalità in questa realtà, non si spiegherebbe tutto questo successo, chiamiamolo con un termine più laico, ma per farci capire. Certo, c'è anche un'altra cosa, c'è da dire che la preghiera del rosario è una preghiera che nel suo essere profondissima è teologicamente motivata in maniera altissima e biblicamente motivata in maniera altissima, perché noi ricordiamo che la preghiera del rosario è la contemplazione dei misteri della vita di Cristo e della sua Santissima Madre radicati nella Sacra Scrittura, e anche potremmo dire, come diceva San Giovanni Paolo II nella Rosarium Virginis Mariae, è il documento che Papa Wojtyla ha dedicato proprio al rosario, è il contemplare la vita di Cristo con gli occhi di sua madre, con gli occhi di Maria. Ecco, in tutto questo noi, in tutta questa profondità e in tutta questa, diciamo, potremmo dire così, serietà e seriosità che può avere questa preghiera, noi rinveniamo però anche una grande semplicità. Una semplicità, una modalità di preghiera che è veramente alla portata di tutti. Tutti possono recitare il rosario, non c'è bisogno di avere titoli di studio eclatanti, non c'è bisogno di avere preparazioni di chissà quale fatta. Ecco, il rosario veramente può stare tranquillamente in mano a tutti, e tutti lo possono recitare con devozione. D'altro canto, e anche, noi questo lo sappiamo proprio dalla storia di questa preghiera, è stato anche il modo attraverso il quale il popolo di Dio, che non poteva fare come i monaci, quindi non poteva recitare i salmi del Salterio, sostituì i salmi del Salterio appunto con queste preghiere. Quindi il numero dei salmi, 150, fu poi recuperato attraverso il numero delle Ave Marie che si recitavano. Oggi i misteri sono di più, perché poi Giovanni Paolo II ne ha aggiunti altri 5, quindi adesso sono 200 le Ave Marie che compongono tutto il rosario intero, ma comunque poco importa, il principio è questo, cioè il rosario è stato il modo attraverso il quale, e qui bisogna ringraziare molto l'Ordine Domenicano, che è stato il grande propagatore del rosario. Non a caso anche il santuario di Pompei nasce in ambito di devozione domenicana, ricordiamo Bartolo Longo faceva parte della famiglia domenicana, e in più il quadro che lui ha messo al centro della devozione è la Madonna del Rosario, che dona il rosario ai santi Caterina e Domenico, appunto, che sono i santi dell'ordine domenicano. Quindi è tutto un movimento bellissimo, no? Che ha fatto in modo che questa preghiera potesse andare veramente in mano al popolo e propagarsi così grandemente. Quindi c'è sia appunto questo aspetto, e anche però l'aspetto della sua semplicità, che non è banalità ma è proprio bellezza invece del poter essere praticato da un grandissimo numero di persone.
0: Tu citavi Giovanni Paolo II e lo ha citato anche Papa Leone, perché parlando in quel luogo, dice Papa Leone, il 7 ottobre 2003, ebbe a dire di quella città mariana: oggi come ai tempi dell'antica Pompei, è necessario annunciare Cristo a una società che si va allontanando dai valori cristiani e ne smarrisce, ha detto, disse Papa Giovanni Paolo II, persino la memoria. Ecco, questa frase citata da Papa Leone di Giovanni Paolo II è una frase ancora attuale, direi, sempre più attuale in questo contesto anche di confusione, direi, no?
1: Assolutamente sì, magari, guarda, è impressionante vedere come il pontificato di Leone XIV abbia dei risvolti e anche dei punti di contatto, nei termini anche di situazioni molto simili, anche se diverse per la collocazione temporale, ecco, situazioni molto simili al pontificato di colui che portava questo nome pontificio immediatamente prima di lui, cioè Leone XIII. Cioè ci sono delle situazioni nel mondo oggi che non sono tanto diverse da quelle che c'erano durante il pontificato di Leone XIII. È interessante questo. È proprio Leone XIII, noi abbiamo citato Giovanni Paolo II, naturalmente lo facciamo a ragione, perché ricordiamo la straordinaria devozione mariana di Giovanni Paolo II, che addirittura aveva nel suo motto episcopale proprio il motto tratto da Luigi Maria Grignon de Montfort, Totus tuus, Maria ego sum, ecco, e volle nel suo stemma proprio la M della Madre di Dio. Ma per esempio noi dovremmo ricordare, a proposito della correlazione tra i due pontificati leonini, quello di Leone XIII e quello di Leone XIV, in ordine proprio al tema del rosario, che Leone XIII dedicò credo 11 encicliche alla preghiera del rosario. Comunque adesso non ricordo se fossero proprio tutte encicliche, comunque sicuramente più di 10 documenti dedicati al rosario. Quindi dobbiamo dire veramente come Papa Pecci, Leone XIII, fosse assolutamente convinto dell'efficacia della preghiera del rosario, lo raccomandava in continuazione, aveva questa attenzione, ne faceva veramente uno strumento formidabile di pastorale, ecco, la preghiera del rosario. Ecco, bisogna sempre proprio ricordare questo.
0: E naturalmente, lo dicevamo anche prima, no? L'Ave Maria è un inno alla gioia, un invito alla gioia,
1: certo,
0: no? Non può essere che così.
1: Certo, infatti noi mutuando nella traduzione italiana, noi, essendo l'italiano una lingua molto vicina al latino, noi mutuiamo l'Ave traslitterandolo letteralmente. Anche l'Ave Maria in italiano comincia con le parole Ave Maria, così come comincia l'edizione tipica, diciamo così, che è quella latina. Ma dobbiamo ricordarci che quell'Ave in realtà, sia nel testo greco e poi anche in altre traduzioni moderne, ricordiamo che l'originale dell'Ave Maria è in greco, almeno in quella parte, perché noi stiamo parlando di quello che scrive Luca, giusto? Ecco, quell'Ave lì nel testo greco è rallegrati appunto, quindi è un invito alla gioia potentissimo, un invito veramente a ricordarci che in quella circostanza c'è stata proprio l'irruzione del divino nell'umano. La storia è stata rigenerata proprio dall'irruzione del divino nell'umano. In quel saluto dell'angelo comincia questa storia straordinaria della relazione profonda tra Dio e l'uomo, che Dio ha voluto incentrare proprio sul grande mistero dell'incarnazione. In quell'Ave Maria, in quel Rallegrati Maria, c'è tutta la gioia che è stata portata nel mondo dall'incarnazione del Verbo. C'è la grande gioia della contemplazione che ancora noi oggi possiamo vivere, possiamo vedere, di un Dio che non rimane chiuso in se stesso, di un Dio che non vuole essere absolutus, assoluto, nel senso che vuole essere separato, ma di un Dio che vuole invece entrare a far parte della nostra vita, della nostra storia, facendosi uomo. Ecco, quindi altro che gioia, super gioia, se ci pensiamo, ecco, la Vemeria veramente richiama a noi tutto questo. Non è un caso che in questo tempo no, perché viene sostituito da Regina Coeli, però nell'ordinarietà dell'anno liturgico la preghiera dell'Angelus, che noi diciamo tre volte al giorno, è proprio un rimarcare profondamente questa gioia per l'incarnazione del Verbo che ci viene comunicata proprio attraverso la preghiera dell'Ave Maria. Se poi ancora vogliamo pensare un'altra cosa molto cara anche a tanti di noi che magari vivono nei piccoli centri, è molto bello e consolante pensare quando ad un certo punto della giornata il campanile comincia proprio a suonare l'Ave Maria, appunto, che ci ricorda quanto è importante risintonizzarci con questo mistero grande di Dio che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria.
0: L'8 di maggio, ossia venerdì scorso, è stato esattamente un anno fa, diciamo così, l'anniversario di quando Papa Leone è stato, Papa Leone è stato affidato il mistero di successore di Pietro, e lo ricorda lui, proprio quel giorno, nel momento in cui lui era stato eletto, c'è stata la supplica della Vergine, e quindi sì. È bello pensare che il Papa sia corso lì nel suo anniversario, in quel giorno del suo anniversario, proprio per affidare il suo ministero a Maria, no? Per metterlo sotto il manto di Maria, questo suo ministero, ed è bello pensare anche che questa supplica lo abbia aiutato in qualche modo, no? Ma la supplica,
1: mi sono commosso quando proprio ho ascoltato la parola che ha usato lui. Il Santo Padre ha parlato di benedizione, cioè lui sentiva questa sua esperienza di essere stato eletto nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario e il popolo di Dio si rivolge alla Vergine del Santuario di Pompei con la supplica. Lui l'ha proprio definita una benedizione, dice: mi sento proprio benedetto, ed è straordinario. Quindi senz'altro io rispondo affermativamente alla tua domanda, credo che questa supplica e che questo testo, ma comunque ecco questo, il contenuto soprattutto di questo testo l'abbia profondamente aiutato, perché credo, noi purtroppo lo sappiamo, il pontificato in questo anno ha attraversato anche dei momenti molto molto molto forti, molto difficili, soprattutto relazionandosi con la situazione internazionale che c'è in questo momento. Dobbiamo ricordare, ecco, che il Santo Padre è stato anche costretto, uso questo termine, costretto a dover rispondere a delle affermazioni che erano state dette sul suo conto, che non erano certamente lusinghiere, anzi sono state molto offensive. Eppure, ecco, lui lo ha fatto con la sua pacatezza, con la sua eleganza, con la sua davvero, ecco, conscio del ruolo anche importante che hai il pontefice, e lo ha detto con chiarezza. Dice: io sono qui e sono stato voluto dal Signore qui per annunciare il Vangelo. Questo è quello che io devo fare, no? E questo veramente è un richiamo alla nobiltà assoluta di questa missione altissima che è quella del ministero del successore dell'Apostolo Pietro, del Vicario di Cristo. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. E allora, proprio in questa prospettiva, certamente per lui sarà stata di grandissima consolazione, ecco, la memoria dolcissima della Madre di Dio, soprattutto nella considerazione che il suo ministero altissimo è iniziato proprio in un giorno dedicato alla Madonna, in un giorno nel quale il popolo di Dio prega la Santissima Vergine Maria. Ecco, questo veramente credo proprio di poter dire che lo avrà aiutato tanto.
0: Ma che cos'è questa supplica? In che cosa consiste? Spieghiamolo a chi magari non lo sa, a chi non è magari avvezzo al linguaggio anche mariano, eccetera. Perché è importante, Don Guido?
1: Ma questo questo è molto importante, questa supplica, proprio perché è una consegna, ecco, potremmo dire così. Questa supplica è una consegna della, infatti, ecco, di tutta la realtà umana, di tutto il mondo, di tutte le situazioni che ci sono nel mondo. È proprio un mettere nelle mani della Vergine Maria, ecco, tutta la condizione umana nelle sue più variegate sfaccettature. È proprio un atto profondo di affidamento, è una realtà nella quale proprio si fa questa esperienza di come dire, abbandono, ecco, consentimi questo, di abbandono nell'abbraccio della madre. C'è bisogno, ecco, ogni figlio a un certo punto della sua vita o in alcune circostanze della sua vita ha bisogno di sapere che c'è l'abbraccio della madre che l'attende e che l'accoglie. Noi sappiamo che certe paturnie, certi dolori, certe pene, soprattutto quando siamo più piccoli, quando siamo più indifesi, quando siamo più esposti anche alle intemperie del mondo, possono essere consolati soltanto nell'abbraccio di una madre. Ecco, la supplica è questa consegna nostra nell'abbraccio della madre. D'altro canto, noi potremmo dire così, se noi volessimo definire questa supplica, ecco, come una devozione, no? Potremmo certamente farlo, ma dovremmo farlo nel modo più corretto di intendere la parola devozione, che viene dal verbo devovere, devoveo. Che cosa vuol dire il verbo devoveo in latino? Significa consegna totale di se stessi, consacrazione di se stessi. La supplica è questo, è un dire a Maria: Maria, io ho bisogno di abbandonarmi nel tuo abbraccio di madre e di consegnarti tutto quello che mi fa stare in pena, perché soltanto se lo consegno a te e soltanto se lo condivido con te e tu lo porti a tuo figlio Gesù, io avrò la mia pace. Ecco, questa è la supplica. È una cosa bellissima, no? È una grande opportunità che ci è data. E poi, soprattutto, ancora una volta ritorniamo a quello che dicevamo prima, la supplica culmina con che cosa? Con la preghiera che mette al centro la corona del rosario. O rosario benedetto di Maria, pensa che bello questa espressione, catena dolce che ci rannodi a Dio. Quindi in questa supplica Bartolo Longo si esprime con queste parole ispirate, vedendo nella corona del rosario quasi un legame fisico, una catena, una corda, no? che ci rannoda a Dio e che ci lega a Lui. E in fondo possiamo vedere in questa catena, in questa corona, in questa corda, proprio una fune, no? Alla quale ci possiamo aggrappare per salvarci.
0: Nella seconda parte di questa visita il Papa è andato a Napoli nel pomeriggio, no? E il Papa, prima di incontrare il clero, i vescovi eccetera, in cattedrale di Napoli ha fatto un bel discorso e ha detto: Napoli è una città dei mille colori in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità, alle innovazioni. Però il Papa in qualche modo ha detto: beh, attenzione, perché il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi: la trascuratezza delle strade e degli angoli della città, quella delle aree comuni, quella delle periferie, ancor più quelle situazioni in cui la vita stessa è a essere trascurata. Ecco, anche qui un monito molto importante. Il Papa conosce bene Napoli a questo punto, no? Il Papa ha voluto mettere, come dire, quegli accenti importanti su una città che è bellissima, ma, come ha accennato il Papa, anche un po' trascurata. E questo è anche l'amore di un pastore, no? Si vede anche da questo.
1: assolutamente sì. E noi dobbiamo dire una cosa, anche riflettendo un po' anche sulla vita del Santo Padre, no? Noi sappiamo che la famiglia dell'ordine di Sant'Agostino è abbastanza diffusa nel mondo, quindi lui è stato superiore generale per 12 anni dell'ordine di Sant'Agostino, e quindi gli è capitato anche di girare le comunità naturalmente di tutto l'ordine, no? E quindi in molti posti dove adesso va da Papa, lui già c'è stato anche da quando era superiore generale, ecco, dell'ordine. Quindi è chiaro che ha una conoscenza delle cose che rispetto a qualcun altro, magari anche del passato, pontefici del passato che magari appunto non avevano avuto questa esperienza di apostolato precedente, ecco, alla loro elezione, ecco, non avevano. Invece lui conosce le cose, conosce anche i problemi, anche perché appunto superiore di una congregazione di un ordine religioso che come dire è un ordine anche oltre che contemplativo anche apostolico, cioè gli agostiniani hanno a che fare con le persone, hanno a che fare con la gente, qualche volta hanno anche le parrocchie, perciò come dire sono cose che lui ha sempre conosciuto, ha sempre vissuto, si è sempre confrontato anche con queste cose, cioè parla con competenza il Papa, ecco, non parla per sentito dire parla con competenza, parla di cose che conosce, che sa, ecco, e quindi proprio nella misura in cui noi ricordiamo che lui comunque ha avuto a che fare con i suoi confratelli che molto spesso erano e sono a contatto con le persone concrete, le persone che vivono la quotidianità, è evidente che lui conosce appunto questi problemi, conosce per esempio i problemi della città di Napoli dove ci sono le comunità agostiniane, no? Ecco, i problemi delle città di Napoli che sono appunto legati a questa espressione, purtroppo questa espressione che lui ha usato, appunto la trascuratezza, perché noi sappiamo che spesso nelle città grandi, Napoli tra queste, esistono tanti ambiti nei quali purtroppo l'azione dello Stato, che è quello preposto a come dire fare in modo che certi disagi non ci siano, che certe situazioni siano contenute, ecco, che tra i cittadini ci sia sicurezza, tranquillità e benessere, ecco, noi sappiamo che purtroppo lo Stato non sempre arriva come dovrebbe arrivare e quindi non sempre coloro che si devono prendere cura si prendono cura, ma trascurano appunto, cioè consegnano la cura ad altro, ecco, all'inefficienza, alla inadeguatezza, e mettiamoci tutto quello che vogliamo. Ecco, quindi giustamente il Papa lo fa notare questo, anche perché non dobbiamo considerare le visite pastorali del pontefice soltanto come delle vetrine per fare delle foto. Eh no, le visite pastorali del pontefice sono delle visite nelle quali si tratta tutto quello che c'è da trattare, anche i problemi. Viva Dio che questo si fa, perché purtroppo ci sono dei casi nei quali di certe cose che non vanno bene si parla solo quando c'è la visita del Papa o quando c'è qualche cosa di straordinario, e invece dovrebbe essere argomento ordinario, no? della vita della città e della vita soprattutto dell'amministrazione della città. Quindi ringraziamo il Papa che ha anche sollevato quantomeno questi problemi perché venisse sentito ciò che doveva essere sentito e da chi doveva essere sentito.
0: Un minuto, ma anche di meno, don Guido, perché il Papa dice: per questo abbiamo bisogno di cura, e su questo siamo d'accordo, ma ha detto anzitutto la cura della vita interiore e spirituale. Ecco. Questo è interessante, perché uno si aspetterebbe la cura dei marciapiedi, ma il Papa dice no. Manca la cura della vita interiore e spirituale. Ecco. Questo è interessante, perché uno si aspetterebbe la cura dei marciapiedi, ma il Papa

0: Quindi se la vita interiore è una vita curata ed è una vita secondo Dio, anche le nostre azioni nel mondo saranno secondo Dio e secondo il Vangelo.
1: Bene, io ringrazio Don Guido Colombo per essere stato con noi, grazie Don Guido davvero di cuore.
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo, che lo ritroveremo domenica prossima. Federico Piana vi ringrazia e vi dà appuntamento appunto domenica.

0: strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il protagonista del Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua è lo Spirito Santo, che è l'altro paraclito che Gesù promette. La liturgia ci sta prendendo per mano e ci sta conducendo in queste ultime domeniche soprattutto verso la domenica di Pentecoste. E lo Spirito Santo è colui che è rivelato da Gesù, ma che opera nelle profondità della storia della salvezza da sempre. Su di te scenderà la sua ombra, la sua potenza, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. È quanto l'angelo aveva promesso a Maria, e da lei, ecco, noi abbiamo ricevuto Gesù, che è il primo paraclito. È anche la domenica questa della festa della mamma, e noi ringraziamo Dio certamente per questa bellissima invenzione che è la mamma, ma la meraviglia, contempliamo anche la meraviglia che per il primo paraclito Dio Padre ha voluto che nascesse da una donna, da una madre. Anche il figlio di Dio incarnato ha avuto bisogno del grembo di una madre. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. È sempre molto consolante, ma apre ad un mistero enorme, questo nato da donna. Allora, in questa domenica in qualche modo mettiamo insieme il primo paraclito che nasce da una donna e l'altro paraclito, lo Spirito Santo, all'opera nella storia della salvezza, al quale chiediamo anche per noi di far fecondare, di far nascere Gesù nella nostra vita.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete

0: che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
1: In questo tempo di Pasqua, in queste domeniche, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, alcuni brani che fanno parte dei discorsi da Dio, quei discorsi che troviamo raccolti in Giovanni nell'ambito della cena, dell'ultima cena, il momento nel quale il Signore consegna ai Suoi alcune verità. Ecco, è una consegna importante. Qui, in questa domenica, siamo condotti all'altro paraclito. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma ci si potrebbe fermare a questo versetto, a questa frase, perché è una frase scandalosamente inattuale, mi viene da dire, perché l'idea che l'amore sia legata ad una obbedienza ai comandamenti, è qualche cosa che ci risulta estranea. Perché l'amore è qualche cosa di assolutamente spontaneo, anche nei confronti di Dio, la relazione con Dio, come me la sento, il Dio come io me lo immagino, un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole, l'amore è un sentimento spontaneo. Quindi quando Gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti è qualche cosa di strano per noi. Probabilmente era meno strano per l'uomo medievale o per i primi cristiani, ma anche per i nostri nonni, per i nostri genitori forse. Ma a noi ci risulta un po' strano, perché culturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole, non deve avere nessun obbligo, nessun dovere e nessuna osservanza. Che cosa vuol dire invece quando Gesù afferma che se mi amate osservate i miei comandamenti, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Ma l'amore, che ce ne rendiamo conto o no, che ci piaccia o meno, ha una razionalità interiore, intrinseca. Cioè l'amore vive di doveri, l'amore vive di comandamenti, l'amore vive di una obbedienza reciproca, perché l'amore è concreto, non è solo un sentimento, ma è una attitudine di vita, sono doveri di vita nei confronti di che sostengono la vita di ciascuno. Per cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina, ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito soffriamo in maniera terribile, proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi quando il Signore dice se mi amate osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono la insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù, in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita, che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore. Cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male potrà farlo con fatica, ma certamente non per una legge, per un comandamento. È l'amore che la spinge ad alzarsi e ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza e alla carità è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto, tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio, non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare, non è impossibile osservare i comandamenti, perché a noi è dato lo Spirito del Risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta, e ora questo amore al Padre che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi. L'altro paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro paraclito perché il primo è certamente Gesù, è Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi, in noi, l'Emmanuele, e che grazie allo Spirito Santo resta con noi. Ecco allora il terzo paraclito. Gesù è Dio vicino a noi e lo Spirito Santo è Dio in noi. Chi è il paraclito? Il paraclito è colui che è vicino e che opera in nostro favore. Diciamo che è paragonabile all'avvocato difensore, cioè all'avvocato che sta vicino a colui che è accusato e che lo difende. Allora lo Spirito Santo, come Gesù, sono in nostro favore, sono coloro che ci difendono da chi? Forse dall'ira di Dio? No, ci difendono dalla tentazione del diavolo, perché è sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio, e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice: vedi che cosa hai fatto? E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così, non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, la misericordia di Dio è più grande. Perché il primo e il secondo paraclito sono vicino a noi in nostro favore, e il Padre che ha mandato Gesù e che ha inviato con Gesù lo Spirito Santo, ma figuriamoci se è contro di noi, se non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per ciascuno di noi. Quindi davvero tutta la Trinità è in nostro favore. Questo paraclito, dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi, quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quanto è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre e essere orfani significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani perché Gesù viene da noi. E allora ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione. Mi vedrete ancora e nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai suoi, un appuntamento post pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama, ed è anche qui una promessa stupenda: chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi, e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma dell'essere in, che si compie. Battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. L'altro Paraclito. Gesù è il primo Paraclito, è il primo Consolatore. L'altro Paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio e questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato, e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte, dove è stato battezzato, e lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere possesso, perché no, diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto Pio XII, e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo che viene a me attraverso la Chiesa, che come madre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi viene alla luce. I battezzati nei primi secoli erano chiamati, ma possiamo anche oggi, siamo chiamati illuminati. Ricevuto il battesimo erano gli illuminati. Perché? Perché questo sacramento li aveva fatti passare dalle tenebre del peccato alla luce dei figli di Dio. Quindi una cosa sola con colui che è la luce del mondo. Mai allora dobbiamo dimenticare la grazia del battesimo. Faceva bene il mio parroco, che aveva l'abitudine di inviare una cartolina a coloro che aveva battezzato per ricordargli che quello era il giorno del loro battesimo e che quindi erano invitati a fare festa, in qualche modo a dare un segno di festa, perché il Paraclito, colui che sta accanto a noi in nostro favore, ci ha investiti della sua potenza proprio nel giorno del battesimo. Ma il battesimo è una potenza, non è un rito magico, una potenza che chiede di essere accolta, e nell'accoglimento la possibilità che possa fiorire, cioè che lo Spirito Santo possa muoversi dentro la persona, dentro l'anima della persona, in modo tale che le virtù della fede, della speranza e della carità che riceviamo come seme nel battesimo possano fiorire e far sì che possiamo sviluppare in noi, secondo la misura di ciascuno, la pienezza della vita divina alla quale siamo chiamati.
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Eccoci gentili amici radioascoltatori, siamo giunti al 18° appuntamento che vede il ritorno gradito del maestro Mario Scaramucci. Ecco Mario, grazie per aver trovato il tempo anche per questa seconda puntata che hai scelto proprio per commentare il Tedeum. Abbiamo quest'oggi, per chi non lo sapesse, lo ricordiamo, il maestro Mario Scaramucci si è diplomato al Conservatorio Benedetto Marcello in composizione organistica, direzione di coro, anche direzione corale di clavicembalo. È professore e insegnante di musica presso il Conservatorio Stefani di Castelfranco Veneto, dove insegna teoria e solfeggio, e dirige i cori, è maestro e direttore di coro del coro polifonico Città di Pordenone, Primo Verre di Porcia e Vittorino da Feltre di Sacile. Allora Mario, oggi abbiamo quattro autori che, se possiamo così dire, due sono del XVIII secolo e due del XIX secolo. Allora abbiamo due autori che possiamo dire quasi vicini, ovvero Mozart e Johann Michael Haydn, e altri due autori, ovvero Felix Mendelssohn Bartholdy e Arthur Sullivan. Wolfgang Amadeus Mozart, un Tedeum che poi potremmo quasi paragonarlo un po' anche a quello di Michael Haydn, che sono dei Tedeum dove la concisione regna sovrana, forse anche perché tutti e due devono rispettare, uno forse il Colloredo, l'altro forse l'altro arcivescovo, del quarto due erano servizio che pretendeva forse, che so, la concisione, la brevità della composizione.
1: Sì, questa diciamo è una triste verità, in particolar modo per quel che riguarda l'arcivescovo Colloredo. Ecco, sa che appunto le opere a lui più gradite erano quelle più brevi possibili, insomma, no? Ecco, questa è una cosa notoria. Però devo dire una cosa, qui il nostro Wolfgang Amadeus, che all'epoca di questa composizione aveva appena compiuto 13 anni, pur diciamo manifestando ancora, diciamo, un modo di scrivere la musica sacra ancora un momentino più, come dire, basata sull'ispirazione diretta personale che non sull'aspetto costruttivo, però rivela già la frequentazione l'anno precedente degli studi all'Accademia Bolognese di Padre Martini. Ecco, qui va detta questa cosa, perché qui Mozart si sforza ancora una volta, pur avendo di fronte un testo lungo che lui musica sicuramente tutto quanto per intero, si sforza, come dire, di dare una scrittura il più possibile breve, perciò non ci sono praticamente mai ripetizioni di frasi, non ci sono situazioni melismatiche, eccetera. Eccezione fatta per due punti, no? Noi abbiamo l'episodio del Te Ergo Quesumus, dove assolutamente il brano cambia completamente atmosfera. Ecco, voi sentirete da un'esultanza di questo Do maggiore iniziale, no? Con tanto appunto timpani sempre presenti di ottoni sgargianti, eccetera, troviamo un'atmosfera che quasi quasi sembra diventare vivaldiana per un brevissimo tratto, no? Con questi archi che eseguono questa specie di ostinato ritmico molto molto dolce, per poi dopo però, ecco, riprendere nel successivo Eterna Facum Sanctis Tuis, eccetera. Ecco, dove invece troviamo proprio forse quello che è il primo importante saggio di scrittura contrapuntistica, no, nelle mani mozartiane, è la grandiosa fuga sul tema appunto degli ultimi due versi, in te domine speravi non confundere in eternum, dove Mozart però si lancia assolutamente in un uso dei temi completamente innovativo, inusitato, addirittura con salti di settima non preparati e successioni di note staccate a distanza di semitono, che creano dei cromatismi rimbalzati. Questa è una cosa assolutamente, direi, geniale per quello che è l'autore, il quale però paradossalmente è quasi preoccupato di non rispondere appieno alle aspettative del suo recente insegnante il padre Martini, conclude, e questa è una cosa assolutamente unica nella musica di Mozart, con una cadenza plagale, nemmeno fossimo nella prima metà del Cinquecento. Questa appunto non si sentiva più nella musica occidentale, perlomeno da quell'epoca lì, e invece di Mozart ritorna proprio in questo stranissimo contesto.
0: Ma forse i maligni, Mario, dicono addirittura che, visto il brano successivo che andremo a ascoltare, quindi i nostri radioascoltatori più attenti potranno fare anche tra le loro similitudini, dicono che questo demo potrebbe essere forse padre, usiamo il condizionale, di un tale Johann Michael Haydn.
1: Beh, insomma, Johann Michael Haydn ha avuto tra l'altro sempre una grandissima ammirazione per i due grandi musicisti della famiglia Mozart, e vorrei qui mettere dentro anche il povero padre Leopold, ecco, che in qualche modo è tributario anche, no, in minima parte, se vogliamo, della valentia del celeberrimo figlio, insomma. Io Michael Haydn, che peraltro aveva anche lui il dono dell'immediatezza della scrittura, questo ancora forse più del fratello maggiore Franz Joseph, che tutti sanno essere il padre della sinfonia, il padre del quartetto, ma anche il compositore anche qui di tutta una serie di svariate messe, di mottetti, eccetera. Ecco, nel caso di Johann Michael Haydn abbiamo un Te Deum invece, ecco, che
0: questo, Mario, lo affronteremo vedremo dopo. Intanto ascoltiamo il Te Deum di Wolfgang Amadeus Mozart per quattro voci, due violini, basso e organo, con Walter Heinz Bernstein solista all'organo, e il Rundfunkchor di Leipzig diretto da Horst Neumann e il Rundfunk Symphony Orchestra di Leipzig diretta da Herbert Kegel. Ascoltiamo.

0: Questo era il Te Deum di Wolfgang Amadeus Mozart, Te Deum Kegel 141, eseguito da Walter Heinz Bernstein, solista all'organo, e dal Rundfunkchor di Leipzig, diretto da Horst Neumann, con la Rundfunk Symphony Orchester Leipzig, diretta da Herbert Kegel. Ecco Mario, adesso ti ho interrotto proprio sul momento in cui stavi parlando di Johann Michael Haydn. Johann Michael Haydn, che come Mozart, forse se possiamo così dire in maniera più libera, tra virgolette, non in maniera subordinata, sottostava ai voleri dell'arcivescovo Adam Patakic, che lo portò con sé a riorganizzare la vita musicale a Grossfirden, che era la vecchia Nagyvarad, oggi è Oradea in Romania. E qui dovete riprendere da zero, perché aveva subito l'influenza e l'invasione turca. Riorganizzò non solo la vita musicale, ma anche, se possiamo così dire, la vita politica. E da una parte aveva un compositore di musica sacra, se non vado errato, che era Johann Michael Haydn, un compositore di musica che era Karl Dieter von Dietersdorf. Si pensa che la composizione del Te Deum risale intorno a quel periodo, che siamo intorno gli anni 1760.
1: Sì, sì, ecco, sicuramente, anche perché è rivestito, come dire, un po' della sensibilità che poi capiterà in tutto lo stile galante, insomma. Non con questo io non voglio dire che Te Deum di Michael Haydn, per esempio, fosse infarcito, che ne so, di abbellimenti o cose del genere, però, per esempio, che le successioni armoniche fossero ingentilite alquanto, no, da tutta una serie di seste eccedenti, di quarte e seste di appoggiatura, anche, non so, di un sagace rinnovato rapporto tra modo maggiore e modo minore, intesi proprio come eco l'uno dell'altro. Ecco, qui assolutamente l'atmosfera predominante è quella. Sì, Johann Michael Haydn assolutamente era un compositore di grande melodismo, insomma, di grande sensibilità, ed è giusto ricordarlo anche per questo, perché se no altrimenti uno potrebbe pensare che l'unico merito per il quale sia stato quello di avere apportato, ad esempio, le parti dei giocattoli nella sinfonia dei giocattoli, no, di Leopold Mozart. Invece
0: cosa, una figura tra virgolette da dietro le quinte, un po' omaggiante nei confronti del famoso fratello maggiore.
1: Ecco, maggiore, sì.
0: Anche no, se in realtà, sì, effettivamente, da quanto si evince, Johann Michael Haydn ha avuto sua importanza, e non solo. Ecco, poi bisogna dire anche che il catalogo delle opere di Johann Michael Haydn comprende 6 Te Deum, di cui noi ne ascolteremo 2. Che ascoltiamo quindi il Te Deum di Johann Michael Haydn, eseguito dalla Savaria Barocco Orchestra, diretta da Paul Nement, con l'ensemble vocale Cantus Corvinum, diretto dal maestro Geza Klembalat.

0: E questo era il Te Deum di Johann Michael Haydn, eseguito dalla Savaria Barocca Orchestra diretta da Paul Nemeth e dal Cantus Corvinus Vocal Ensemble diretto da Geza Klembola. Allora Mario, cambiamo genere, qua sarebbe da dire un po' seriamo i ranghi, visto che il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è un Te Deum a quattro parti, coro misto, solisti ed organo di Felix Mendelssohn Bartholdy. Forse dobbiamo scoprire un Mendelssohn qui meno noto, perché la produzione sacra di Mendelssohn, a parte che sono gli oratori, la sinfonia numero 2, la Lobgesang, no? Che è mista tra sinfonia e corale. Scopriamo un Mendelssohn che forse è meno noto ai più, perché noi siamo stati abituati ad ascoltare il Mendelssohn gioioso delle sinfonie. Mendelssohn, quindi vivace. Qui dobbiamo dire che non è che facciamo passione dietro, troviamo il Mendelssohn introspettivo, il Mendelssohn che cerca e scava all'interno della fede, perché Mendelssohn, poi lo affronteremo anche nel secondo tema che andremo a ascoltare. Se non vado errato, la sua famiglia ha appurato la fede perché sono di origine ebraica, sono passati dal cattolicesimo sono passati al protestantesimo. Quindi qui troviamo un Mendelssohn rivolto verso il protestantesimo, anche se effettivamente dobbiamo sapere se Mendelssohn si metteva più per la riforma cattolica o la riforma protestante.
1: Ed è, credo, un quesito assolutamente importantissimo, ma anche di difficilissima risoluzione. Dal mio personale punto di vista, vedo in qualche modo un, non so, lasciatemi passare questo termine, un compositore che ha abbracciato con relativa gioia il protestantesimo, ma che nello stesso tempo però vivesse con una sorta di nostalgia, una specie di ritorno ecumenico delle due chiese, anche perché se no difficilmente si spiegherebbe il suo contesto veramente ecumenico per l'epoca, cioè quello di organista e direttore sia per esempio della chiesa cattolica sia di quella protestante a Düsseldorf.
0: Ma forse all'epoca, Mario, non c'era questa contrapposizione tra queste due culture e queste due religioni, oppure anche la netta contrapposizione, questo netto astio tra i due, visto che Mendelssohn poteva fare l'una e l'altra cosa?
1: No, probabilmente, ecco, noi siamo
0: Forse era la sua
1: forse.
0: fama che lo portava ad essere un po' visto come una figura super partes.
1: Sì, ma probabilmente era anche un'area quella lì, diciamo, di quella zona lì della Germania, dove probabilmente
0: C'era
1: per
0: molto
1: vari motivi.
0: tollerante.
1: Sì, si era probabilmente più tesi a un discorso già di integrazione ante litteram che non a contrapposizioni come magari potremmo pensarle in altre zone d'Europa, anche, voglio dire, negli stessi anni. No, sicuramente è questo. Poi, ecco, dicevamo qui nel caso di questo Te Deum, siamo ormai nell'ultima fase di questa vita. Ecco, ricordiamo però che Mendelssohn ha vissuto relativamente poco, ecco, è rimasto sempre giovane, voglio dire, anche nel nostro ricordo, insomma. Però una cosa che ha segnato gli ultimi anni della sua vita è stata, per esempio, una relativa frequentazione anche, per esempio, di certi ambienti londinesi, per i quali egli stesso ha composto alcuni oratori, alcune cose commemorative proprio in qualche maniera della musica haydniana e di quella hendeliana, della quale Mendelssohn in qualche modo con queste composizioni si dichiara tributario. Quindi, e vorrei dire, se dovessimo trovare un precedente nella scrittura di questo Te Deum, paradossalmente, ed è raro in un Mendelssohn che guarda di solito nello scrivere la musica sacra piuttosto al più grande precedente tedesco che era Bach, qui potremmo fare una, non un'eccezione, ma è un Te Deum che guarda in parte a Bach, ma anche direi con un occhiolino verso Handel, perché appunto anche lì ormai il linguaggio armonico che lui vuole usare è improntato a un discorso di comprensibilità assoluta. Ecco, non abbiamo un Mendelssohn che scrive con l'uso di cromatismi o tonalità oscure, non lo fa quasi mai per modo di dire, però qui proprio men che meno, voglio dire, in questo che sembra proprio essere un Te Deum in qualche modo anche celebrativo proprio.
0: Anche se usare il termine celebrativo, forse magari si aspettano i nostri ascoltatori un qualcosa di chissà che, come vi dicevo, vogliamo subito spegnere l'entusiasmo, i facili aspettative, perché effettivamente quello, il Te Deum che andremo ad ascoltare, un Te Deum, non voglio dire sobrio, ma parola intesa, nel senso che non avremo accompagnamento orchestrale, è un Te Deum intimo e religiosamente vissuto, tra virgolette, quindi non è una composizione, non dobbiamo pensare alle sue composizioni sinfoniche, assolutamente.
1: Ah, no, io sì, non volevo per modo di dire, parlando di Handel, riferirmi naturalmente alla grandezza degli organici strumentali, no, anzi diciamo una cosa, le composizioni più belle di Mendelssohn sono relativamente sempre al repertorio sacro, ecco, proprio quei mottetti per coro a cappella che per fortuna, come dire, tanto hanno potuto dare tra l'altro anche a tutte le società corali della seconda metà dell'Ottocento e anche naturalmente
0: le nostre. E questo è un Mendelssohn oggetto, secondo me sarebbe un Mendelssohn oggetto di riscoperta, perché ci sono delle bellissime perle musicali della sua musica sacra che ho avuto la fortuna di ascoltare, che meritano meriterebbero soprattutto miglior fortuna in una veste di fruizione, di fruibilità, visto che solo una casa discografica ne ha fornito la raccolta completa in 10 CD ed inoltre anche in fase di esecuzione concertistica, che parte neanche gli oratori o le sue sinfonie maggiori, ma abbiamo poco o niente di eseguito di Mendelssohn. Ascoltiamo quindi il Te Deum a quattro voci per coro misto, solista ed organo di Felix Mendelssohn Bartholdy, eseguito dal Chamber Choir of Europe diretto da Nicole

0: Questo era il Te Deum di Felix Mendelssohn Bartoli. Come vi ho detto, abbiamo fatto spegnere un po' questi facili entusiasmi di fronte alla musica di Mendelssohn, perché qui troviamo un Mendelssohn totalmente più introspettivo rispetto alla musica normale di Mendelssohn. L'ultimo brano in programma per quest'oggi è il Te Deum di Sir Arthur Sullivan, Mario, un compositore inglese che all'epoca era molto noto, che a noi, se possiamo così dire, oggi come oggi è pressoché sconosciuto. Un compositore che ha dato, soprattutto è stato attivo per il teatro e tra virgolette le operette, ma ci ha lasciato anche questo Te Deum, che i detrattori tendono a studiare come un Te Deum, una composizione fine a se stessa.
1: Ma insomma, diciamo una cosa, perché certo questo Sir Arthur Sullivan ha scritto molta musica che, cioè, qui se dovessimo valutare un po' su un piatto e a bilancia, non la sua produzione, è certo che la maggior parte è musica tra il serio e il faceto. Potrebbe quasi essere considerato, per certi aspetti, se non si sta attenti, una specie di Jacques Offenbach, no? o di Johann Strauss inglese. No, invece non è in realtà così. Perché? Perché diciamo subito che questo signore ha avuto però una fase di istruzione, cioè, a parte, va bene, il padre era un direttore di banda militare, insomma, no?
0: E nel Te Deum si sentirà questo.
1: Si sente
0: nel Te Deum si sentirà questo.
1: Sì, lui però, voglio dire, questo ha avuto anche dei precedenti abbastanza solidi, perché ha studiato anche con Moscheles, per esempio, al conservatorio di Lipsia. Per cui...
0: E qui ci riagganciamo un po' al nostro precedente tutore, visto che, se non vado errato,
1: certo,
0: era stato proprio voluto da Mendelssohn, se non vado errato, il conservatorio di Lipsia.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: E aveva voluto proprio lui Moscheles come insegnante di musica.
1: Sì, sì, ma poi,
0: a Lipsia.
1: No, ma poi studiare a Lipsia voleva dire inevitabilmente venire a contatto con personalità come quelle anche di Schumann, come quella di Brahms, come quella di Grieg, per modo di dire, perché anche quello, pur essendo norvegese, ha frequentato l'ambiente lipsiense, e altri musicisti anche provenienti da altre aree, insomma, e voleva assolutamente dire di formarsi con una formazione contrappuntistica assolutamente solidissima, no? Perché veramente era proprio nell'Ottocento il centro europeo di questo stile, che potrebbe quasi veramente sembrare obsoleto e conservatore nell'epoca dell'Ottocento, invece ha dato poi dei grandissimi risultati, perché voglio dire, cosa sarebbe la produzione brahmsiana, voglio dire, senza almeno l'idea del contrappunto applicato alla scrittura sinfonica, insomma, no? E allora, no, questo fatto di comporre un Te Deum mi fa venire in mente che questa poteva essere considerata, un po' per certi musicisti dell'epoca, una sorta di prova di bravura, ovvero anche, non lo so, saper scrivere una fuga in quell'epoca era una specie di prova del 9.
0: Scusa Mario, tu che diciamo hai mastichi tantissima musica anche corale, secondo te quanti autori hanno composto il Te Deum di getto proprio come testimonianza e atto di fede?
1: Ma oddio, per carità, insomma, ce ne saranno stati anche diversi, io non lo metto in dubbio, però era veramente un banco di prova, comunque, insomma, perché voleva dire, se volete, cimentarsi con uno dei testi ecclesiastici più importanti. Bisogna anche dire una cosa, la prima parte del Te Deum è, se volete, una specie quasi di parafrasi del canone stesso della messa, no? È quasi una preghiera che ancora oggi, durante la messa, il sacerdote recita a partire dal prefazio, comprendente il Sanctus, perché poi anche nel Te Deum c'è sempre il testo del Sanctus in mezzo, no? E poi la benedizione, no? E eucaristica successiva. Ecco, tutto questo, come dire, in sintesi diventa il testo del Te Deum. Immaginarsi che tipo di importanza poteva aver avuto. Allora, sapete, se un autore era abituato a scrivere, che ne so, marce, danzette, arie da camera, operette, ecco, correva un rischio, cioè, di essere poi magari sottovalutato, no, nel
0: proseguo della vita,
1: nel suo mestiere,
0: o poste.
1: Sì, o considerato un minore, e allora doveva in qualche modo dimostrare, no, la sua bravura componendo qualcosa di significativo, no?
0: E allora ascoltiamo proprio questo Te Deum di Sir Arthur Sullivan, composto intorno al 1872, eseguito dalla New London Orchestra, diretta da Julian Lipper, con il London Chorus, diretto da Ronald Corp. Ascoltiamo.

0: come dicevi tu, Mario, penso che effettivamente abbiamo potuto apprezzare, anzi sentire, questa influenza bandistica, sì, o queste reminiscenze del padre di Sir Arthur Sullivan in questo Te Deum, eseguito dalla New London Orchestra diretta da Julian Leap, con il The London Chorus diretto da Ronald Cork. Ecco, prego, sì, Mario.
1: È evidente che in quelle nazioni dove magari la riforma ceciliana di Papa Pio X è stata meno sentita, e sto parlando proprio espressamente dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America, questa magari è musica che si continua ad eseguire tranquillamente ancora oggi in questo stile nelle chiese.
0: Con questo siamo giunti al termine del quest'ennesimo appuntamento dedicato al Te Deum, il ciclo che stiamo portando avanti, cari radioascoltatori. Come vi ricordo, non mi stancherò mai di dirlo, vi ringraziamo per le mail che ci scrivete, continuate a questa indirizzo di posta elettronica, voce nel deserto @libero.it. Ecco Mario, grazie per il tempo che ci hai dedicato, per questa esplorazione e navigazione all'interno di questo mondo dedicato al Te Deum.
1: È stato un piacere.
0: Ecco, a risentirci al prossimo appuntamento proprio con questo splendido inno.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Il testo di Giovanni del dono dello Spirito ai discepoli la sera di Pasqua ci ha dato alcune dimensioni fondamentali per capire che cosa sia la Chiesa e quanto la Chiesa debba a Gesù Cristo e allo Spirito. Come nasca dal dono di Cristo risorto, che è il dono del suo Spirito, che plasma e rende viva la Chiesa in tutta la sua storia e la sua vita. Ma quali sono le funzioni che questo Spirito compie nell'esistenza della Chiesa e dei credenti? Lo Spirito, abbiamo detto, è forza di nuova creazione, ma come si può specificare questa funzione? La prima cosa che il Paraclito, lo Spirito Santo, compie nella vita della Chiesa è realizzare in lei la presenza del Signore Gesù. Quel «venne Gesù tra i suoi discepoli della sera di Pasqua» dà inizio ad una presenza che non è più intermittente, ma che permane in tutta la storia della Chiesa attraverso il dono dello Spirito. Nei discorsi dell'ultima cena, questo è uno dei temi fondamentali. Gesù, prima di morire, annuncia ai discepoli il distacco: «Dove io vado, voi non potete venire». E di fronte a quest'annuncio, i discepoli rimangono turbati, perché loro vogliono bene a Gesù e il distacco diventa per loro molto doloroso. Ma c'è qualcosa di più. Il discepolo non esiste senza Gesù, non semplicemente perché sta male o soffre o porta un peso di angoscia, ma perché un discepolo non può esistere al di fuori della presenza del Signore. Il discepolo è colui che sta e rimane dove rimane e abita Gesù. Al di fuori di questo, il discepolo può fare cose grandi e importanti, ma non può essere discepolo. Al capitolo 14 di Giovanni, Gesù dice: «E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce». Non dice solo che lo Spirito Santo sarà accanto ai discepoli per consolare. Il problema è più profondo. Si tratta di vincere la solitudine dell'uomo e di offrirgli quel luogo di permanenza che significa la vita eterna. I verbi essere, rimanere, poi le preposizioni che usa, con voi, presso di voi, in voi, cercano di esprimere questo rapporto tra lo Spirito e i discepoli. Non è difficile porre tutto questo in relazione con quel legame che, secondo il quarto Vangelo, deve svilupparsi tra Gesù e i credenti. Pensiamo all'immagine della vite e dei tralci. L'esistenza dei tralci in quanto tali e la capacità dei tralci di fare frutto dipende dal loro rimanere nella vite. Anzi, questo rimanere è reciproco. I discepoli rimangono nella parola di Gesù. La parola di Gesù rimane nei discepoli. I discepoli rimangono in Gesù, Gesù rimane nei discepoli. Ma come può Gesù rimanere nei discepoli se sta per verificarsi un distacco insuperabile, quello della morte? C'è un abisso tra il Signore e i Suoi. L'annuncio del Paraclito, dello Spirito, risponde a questa esigenza. Nello Spirito, Gesù è e rimarrà presente con i discepoli.

0: Un po' più avanti, sempre nel capitolo 14, si dice: «Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi». Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Insegnare e ricordare sono due verbi che esprimono non solo una funzione intellettuale, ma vitale. Lo Spirito Santo non è semplicemente uno strumento per rinfrescare la memoria intellettuale. Non si tratta di ricordare una parola o un fatto del passato in modo meccanico, come potrebbe fare un registratore. Si tratta di un ricordo vitale che fa assimilare spiritualmente il significato di un discorso o di un'azione. La parola di Gesù è e deve essere sorgente vitale per l'esistenza della Chiesa. Questa parola è scritta in alcuni libri concreti, nei Vangeli, nelle lettere di San Paolo, nell'Apocalisse, negli Atti degli Apostoli. Ebbene, questa fissazione per iscritto è opera dello Spirito. È per l'ispirazione dello Spirito che hanno scritto gli Evangelisti, San Paolo e gli altri agiografi del Nuovo Testamento. I libri che noi abbiamo davanti sono parola viva perché non nascono semplicemente dall'intelligenza o dalla memoria umana di alcune persone, ma perché dentro sono animati dalla forza dello Spirito. Sempre nei discorsi di addio leggiamo poi: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». Ma Gesù dice anche ai Suoi discepoli: «Lo Spirito vi annuncerà le cose future». Lo Spirito, cioè, ci permette non di prevedere quello che succederà dopo, ma di sapere qual è il senso della storia nel progetto di Dio, e quindi ci permette di porre la nostra esistenza al servizio di quel progetto e della volontà di salvezza che Dio ha e vuole compiere nei confronti di tutti gli uomini. Lo Spirito Santo ci aiuta a leggere quelli che il Concilio Vaticano II chiamava i segni dei tempi. Ci aiuta a capire che cosa nella vita della Chiesa e del mondo è nella direzione giusta e che cosa invece è un ostacolo al compimento del progetto di Dio. Ci aiuta quindi a porre delle scelte che siano costruttive e non di distruzione e di annientamento, scelte di vita e non di morte.
1: Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,

O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.

misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: conforto,
1: contemplazione. Orizzonti Cristiani.
0: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del cardinale Angelo Comastri. Voce di Monia Parente.

Una volta compreso che Maria è nella strada di Dio ed è una collaborazione voluta da Lui, chiediamoci cosa significa affidarsi o consacrarsi a Maria. La consacrazione, o come oggi alcuni preferiscono dire, l'affidamento a Maria, è una dichiarata disponibilità a lasciarsi condurre da lei. Dove? A Cristo. Maria, infatti, conduce a Cristo perché tutta la sua vita è relativa a Lui e non ha senso senza di Lui. Ecco perché la consacrazione a Maria è un atto dinamico, cioè è un impegno a camminare. Consacrarsi a Maria, infatti, non significa demandare a lei quel che dovremmo fare noi. No, non è così. Consacrarsi a Maria vuol dire consegnarsi docilmente a lei affinché ci aiuti a camminare nella via di Cristo, che ella ben conosce perché l'ha percorsa tutta. Ecco perché non esiste consacrazione vera se non c'è disponibilità al cammino di fede. La consacrazione è un affidamento per camminare. La consacrazione è una dichiarata disponibilità a percorrere la strada che Maria conosce ed è la strada che conduce a Cristo. Nella Lumen Gentium, al capitolo 8, è scritto: «La Beata Vergine, predestinata fin dall'eternità all'interno del disegno di incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, per disposizione della Divina Provvidenza, fu su questa terra l'alma madre del Divino Redentore, generosamente associata alla sua opera a un titolo assolutamente unico e umile ancella del Signore». Il testo conciliare sottolinea due aspetti che a prima vista sembrano contraddittori e invece si integrano stupendamente. Fu l'alma madre del Divino Redentore e umile ancella del Signore. Continua il concilio: concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio, soffrendo col Figlio suo morente in croce, ella cooperò in modo del tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia. Quanto sono illuminanti queste parole! Dalla maternità divina di Maria parte un cammino. Maria, infatti, è madre del Redentore e umile ancella del Signore, e vivendo da umile ancella del Signore è diventata nostra madre nell'ordine della grazia. Il Concilio approfondisce il senso di queste affermazioni quando scrive: «Anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede». Sono parole molto dense. Partendo dal dono della maternità divina, Maria ha fatto un vero viaggio di fede. Al termine di questo viaggio, Gesù, dall'alto della croce, la chiama e la addita come madre dei credenti, affinché accompagni tutti i discepoli nello stesso cammino di fede.

è doveroso concludere: Maria è una scelta di Dio. La presenza di Maria è ben precisata nella storia della salvezza. Rifiutare Maria è rifiutare una parte della storia della salvezza, così come è custodita e raccontata dalla Scrittura. Ecco perché consacrarsi a Maria non significherà mai creare un'alternativa a Dio, no. Perché Maria è la via percorsa da Cristo per arrivare a noi ed è la via donata da Cristo per arrivare a Lui. La consacrazione a Maria ha questo preciso significato: lasciarsi condurre dalla madre della fede nella via della fede per arrivare ad essere una cosa sola con Cristo. Rinnovare la consacrazione a Maria vuol dire: Maria, io non so dire un sì pieno e fedele. Il mio sì è sempre inquinato, è sempre fragile, è sempre impastato di pochezza di fede. Maria, metto il mio sì accanto al tuo sì. Fammi camminare nel tuo sì e illumina i miei passi, affinché io veda e segua la via della fede fino al dono totale della mia libertà, per riaverla liberata dall'egoismo e colmata di amore. Tutto questo è meravigliosamente bello e incoraggiante. Lasciamoci ancora una volta aiutare dalle Scritture e esattamente da una pagina di Geremia dove si parla di una singolare cintura. Scrive il profeta: «Il Signore mi parlò così: va a comprarti una cintura di lino e mettila ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito verso l'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate come mi aveva comandato il Signore. Ora, dopo molto tempo, il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai verso l'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume la grande gloria di Giuda e di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla, poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, parola del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Maria è stata una cintura che non è marcita, perché Maria ha sempre aderito al Signore, pur essendo immersa nelle acque dell'Eufrate, cioè nelle acque limacciose di questo mondo. La fede di Maria è rimasta integra, anzi, ha camminato e ha progredito continuamente. Maria è una cintura pienamente aderente alla volontà di Dio. Che la cintura della nostra fede, guardando Maria, non marcisca mai. Se infatti marcisse la cintura della fede, la libertà impazzirebbe e non avrebbe più uno scopo.

esperta di libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. Oh Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre mani. Oh Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. Oh Maria, esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen.

Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dai volumi del cardinale Angelo Comastri, Ecco la tua mamma, dell'editrice Shalom, e Non dimenticare la tua mamma, delle edizioni Cantagalli, disponibili in tutte le librerie cattoliche. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Maria dei Santi, tu sei lo splendor, con te la dolcezza, la gioia e l'amore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Salve, o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A
0: te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: Dimostraci
0: dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto
0: benedetto del tuo seno,
1: o clemente
0: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: potenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto alla parola.
1: Prega per noi.
0: Magnifico libro di Dio.

0: cuore di Michaeli Mata,
1: prega per noi,
0: gioia di tutto il creato,
1: prega

0: Dio dei nostri propositi.
1: Pregate per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Pregate per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Pregate per noi.

preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: E nello spazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore sovrabbonda in tutti coloro che accolgono Gesù come figlio di Dio. Dio in Lui ha manifestato, ha donato, comunicato a noi tutta la ricchezza della sua grazia, la sua benevolenza. Quando tu accetti Gesù come figlio di Dio, riconosci che Dio ti ama. E San Paolo scrive nella lettera di Efesini: è Lui la nostra pace. Colui che ha fatto di due popolo un popolo solo, abbattendo i muri di inimicizia, è venuto ad annunciare pace vicini, pace lontani. Ecco Gesù, è Dio che ti parla, è Dio che si rivolge a te, è Dio che si prende cura di te. E Gesù stesso nel Vangelo ci sprona ad accogliere questo amore, come abbiamo sentito più volte in questi giorni ripetere: rimanete nel mio amore, rimanete nel mio amore. Chiediamo allo Spirito Santo di rivelarci questo amore. Manda il tuo Spirito, Signore, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Padre misericordioso, col fuoco del tuo Santo Spirito, togli da noi ogni scoria di peccato, perché veniamo avvolti nelle fiamme d'amore del Figlio tuo di Gesù Cristo, che per noi è morto ed è risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E vogliamo ora, fratelli, avvicinare la parola che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Gesù non promise miracoli, promise anche i miracoli, ma promise anche persecuzioni. Dice infatti agli apostoli: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Poiché il discepolo non è da più del maestro. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome. È inevitabile, fratelli, che quando il Signore chiama una persona, Satana, tramite i parenti, gli amici e via dicendo, fa di tutto per distoglierlo. Perché è come una reazione di Satana. Ma non dobbiamo turbarci per questo.

Gesù ce l'ha detto: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Rimanete nel mio amore. Rimanete nel mio amore. E come possiamo noi rimanere nell'amore di Gesù? Prima di tutto conservando in noi la sua parola, perché ricordiamocelo sempre: quando noi accogliamo la parola di Gesù, la facciamo nostra, Gesù viene ad abitare in noi. Se ascolterete queste mie parole, sarete davvero miei discepoli, dice. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E ancora: se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Vedete come Gesù in questo caso fa attività pastorale, addestra i suoi discepoli ad affrontare la vita e le difficoltà, però assicura: sarò sempre con voi, non vi abbandonerò mai. Per questo anche nelle difficoltà, nelle contrarietà, nelle tentazioni, noi siamo chiamati ad essere totalmente aderenti a Gesù. E nella prima lettura che ascoltiamo oggi dagli Atti degli Apostoli, troviamo San Paolo e San Barnaba che iniziano un secondo viaggio missionario. Però all'inizio di questo viaggio San Barnaba voleva portare con sé anche Marco, detto Giovanni, ma Paolo non era d'accordo, li aveva abbandonati all'inizio del primo viaggio, quindi non era certo che sarebbe rimasto anche, sarebbe rimasto durante il secondo. Ma la cosa, la disputa fu tale che Paolo e Barnaba decisero di seguire delle strade diverse. E allora noi abbiamo negli Atti degli Apostoli che da questo punto in poi praticamente si parlerà negli Atti degli Apostoli esclusivamente di San Paolo, il quale incontrerà sul suo cammino, su questo secondo viaggio, un medico di nome Luca che lo seguirà, e lui redigerà poi questo libro degli Atti degli Apostoli, riferendo anche i discorsi, gli insegnamenti che Paolo faceva in tutte le città dove andava. Ed ecco che all'inizio di questo secondo viaggio missionario San Paolo passa a visitare alcune comunità già fondate nel suo primo viaggio missionario. Questo perché? Per confortare i cristiani, per insaldare la loro fede e per condurli a vita nuova e renderli più stabili nel loro cammino. E infatti queste comunità si allargavano sempre di più. E dice infatti San Luca, qui negli Atti degli Apostoli: le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galassia, e qui San Luca mette in evidenza come lo Spirito Santo guidava il viaggio degli Apostoli. Essi facevano un progetto, ma lo Spirito Santo a volte faceva capire che non era da seguire quella strada. E San Paolo VI, ai suoi tempi, pubblicò un documento sull'evangelizzazione dove esaltava grandemente l'opera dello Spirito Santo che è all'origine di ogni opera della Chiesa. L'uomo non deve seguire il suo progetto, ma accogliere il progetto di Dio. E infatti dice qui San Luca: giunti verso la Misia cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Ed ecco che qui abbiamo una manifestazione, vale a dire di notte tempo un macedone andò in sogno, gli apparve a San Paolo chiedendogli di aiutarlo.
Questi sogni, fratelli, non sono sogni strani, sono sogni rivelatori che avvengono anche oggi. Tanti di noi possono avere di queste manifestazioni, niente di particolare. E Dio perché lo permette? Per indicare la strada a seguire e perché ciò avvenga con più sicurezza e con più chiarezza. È quello che San Paolo fece. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo, dice qui San Luca. Perché dice cercammo? Perché si era aggregato nel frattempo anche lui nel gruppo di San Paolo. Cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Si obbedisce alla chiamata di Dio, ma anche tu, ascoltando il Signore del tuo cuore, puoi avvertire la sua chiamata e la sua direzione. Tante volte il Signore ti fa sentire una cosa, la fai. A me una volta capitò che stavo uscendo di casa e una persona della comunità mi disse: ma perché esci di qua? Esce dalla chiesa. Allora uscì attraverso la chiesa e lì un uomo mi vide, mi corse incontro, dice: da tanto che ti cercavo. E voleva confessarsi, voleva rinunciare a certi visi che aveva, ma io avevo progetto di uscire dall'altra porta. Ma Dio dispone. Sono cose semplici che può capitare a chiunque. Chiediamola al Signore e intanto gli rendiamo grazie con le parole del salmista che dice: acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Luci di nutre, perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre. Questa espressione, fratelli, incidiamola profondamente nel nostro cuore. L'amore del Signore non si arrende neanche se sbagliamo. Se sbagliamo di proposito, noi rifiutiamo il suo amore, ma Lui non ce lo toglie. Eterno è la sua misericordia. Perciò, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Questo, Signore Gesù, noi ti chiediamo, rimanere con te. Metti nel nostro cuore il desiderio di cercare te e di diffondere l'amore per te ad ogni creatura su questa terra. Che lo zelo che hai donato a Paolo entra nel cuore di tutta la Chiesa e di tutti noi. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu accompagni sempre Gesù nel suo ministero. Oggi tu l'accompagni nella gloria del cielo e insieme a Lui ti manifesti in tanti luoghi su questa terra per indirizzare i nostri piedi per la via di Dio. Prendici per mano uno per uno e col tuo amore materno donaci di incontrare Gesù come il nostro Signore, il nostro Salvatore, la vittima dei nostri peccati, il Re dei Re della Gloria. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E le parole che oggi si sono rivolte, fratelli, ci porti tutti a questa docilità alla parola del Signore per compiere e realizzare quando Lui stesso ci chiede e quando Lui stesso vuole operare attraverso di noi. E a Lui rendiamo sempre grazie. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore.
1: Il suo corpo arso d'amore, sulla mensa è pane vivo, il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto.
0: In questo vespro mirabile tornano gli antichi prodigi. Un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore.
1: Mite, agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua, il suo corpo adorabile è il vero pane azimo.
0: Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.

0: Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte e lo ha innalzato alla sua destra. Alleluia. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
1: Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici.
0: A te il principato nel giorno della mia potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato.
1: Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec.
0: Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte e lo ha innalzato alla sua destra.
0: Alleluia.

0: Abbiamo rinunziato agli idoli per seguire il Dio vivente. Alleluia. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia.
1: Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole.
0: Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono.
1: Hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano.
0: Hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni.
1: Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
0: Israele confida nel Signore, egli è loro aiuto e loro scudo. Confida nel Signore la casa di Aronne, egli è loro aiuto e loro scudo.
1: Confida nel Signore chiunque lo teme, egli è loro aiuto e loro scudo.
0: Il Signore si ricorda di noi, ci benedice. Benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne.
1: Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi.
0: Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli.
1: Siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.
0: Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma noi, i viventi, benediciamo il Signore, ora e per sempre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo rinunziato agli idoli per seguire il Dio vivente. Alleluia. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio. Alleluia. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Veri e giusti sono i suoi giudizi.
0: Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi.
1: Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l'Onnipotente.
0: Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria.
1: Alleluia. Sono giunte le nozze dell'Agnello, la sua sposa è pronta.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio. Alleluia.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Se siamo stati completamente uniti a Cristo con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è ormai libero dal peccato. Ero morto, ora vivo per sempre. Alleluia, alleluia.
1: Ero morto, ora vivo per sempre. Alleluia, alleluia.
0: La morte e gli inferi sono il mio potere.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Ero morto, ora vivo per sempre. Alleluia, alleluia. Sarete miei amici se farete come vi comando. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
0: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
0: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
1: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
0: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
1: Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
0: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
1: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sarete miei amici se farete come vi comando. Alleluia.
0: Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome innalziamo la nostra fiduciosa preghiera.
1: Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, Signore.
0: Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio morto sulla croce,
1: orienta e riconduce a Lui tutti gli uomini.
0: Manda il tuo Spirito sulla Santa Chiesa,
1: perché sia il sacramento dell'unità di tutto il genere umano.
0: Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova mediante il battesimo.
1: Fa che crescano nella fede e rendano testimonianza al tuo nome.
0: Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, guarisci gli infermi, libera i prigionieri.
1: Estendi a tutti gli uomini i benefici della redenzione.
0: Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato al corpo e sangue del tuo Figlio.
1: Fa che partecipino al banchetto della gioia eterna.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia, in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede, per Cristo nostro Signore.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. La festa della Sensa è una delle celebrazioni più antiche e identitarie di Venezia, una tradizione che intreccia fede, storia e rapporto con il mare. Legata alla solennità dell'Ascensione, la festa affonda le sue radici nella storia della Serenissima e rievoca il celebre rito dello sposalizio del mare, gesto simbolico con cui Venezia rinnovava il proprio legame con l'acqua, fonte di vita, commercio e potenza. Al centro della celebrazione restano anche la benedizione delle acque e una dimensione religiosa che richiama il senso profondo della festa, tra devozione e memoria collettiva. Ci prepariamo a conoscere la festa della Sensa a Venezia conoscendo Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del comune della Serenissima. Dottor Giusto, benvenuto a Strada Facendo.
5: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
4: Allora, la festa della Sensa, come abbiamo detto, è una delle tradizioni più antiche di Venezia. Ecco, quanto è importante allora oggi custodirne non solo il valore storico, ma anche il significato religioso legato all'Ascensione?
5: Bisogna partire con il spiegare che a Venezia, ma non solo, in molte città italiane, no? Ma Venezia, nel mio caso, custodire le tradizioni, va bene, è fondamentale per assicurare la continuità di quella che è non soltanto una storia passata, va bene, ma è soprattutto la continuità sulla quale noi tutti stiamo lavorando, perché a volte ci si dimentica, perché il famoso libro che ha scritto, dove c'è scritta la storia di Venezia, non è mai stato chiuso. Mai, sono state parentesi sicuramente anche diverse, ma la storia a Venezia la sta continuando anche oggi, e qualcuno fra, magari chissà, fra decenni se non secoli, leggerà le pagine che oggi noi stiamo scrivendo, quindi dobbiamo essere consapevoli e stiamo continuando. Nel caso di Venezia, ripeto, una storia sicuramente gloriosa, tra virgolette, nel senso di patrimonio condivisibile con chiunque, soprattutto attraverso quei comportamenti che erano le leggi, eccetera, che hanno insegnato e ancora oggi danno sicuramente modo e insegnamento a tanti che dovrebbero a sto punto, insomma, anche andarle a studiare, sarebbe sicuramente molto meglio. Nel nostro caso, quindi, chiudo il cerchio. Le tradizioni cosiddette, va bene, non sono nostalgia, ma è consapevolezza di quella che deve avere una continuità. A Venezia la tradizione è fondamentale, va bene, perché abbiamo un modo sicuramente particolare, unico, diverso. Ecco, l'unicità sta nella diversità, no? Di vita rispetto al resto del mondo, no? Ce ne sono tanti esempi, ma Venezia è nel particolare, ha un sistema di vita unico. Per questo si dice Venezia è una città unica, non soltanto per la sua bellezza, perché patrimoni in Italia ne abbiamo veramente belli, per me è la più bella città del mondo, ma comunque, insomma, patrimoni ne abbiamo sicuramente tantissimi e di esempio in tutta la nostra nazione, no? Però Venezia, quando si dice che è unica perché è diversa. Diversa. Noi siamo gli anfibi, siamo la comunità che galleggia. Venezia stessa è una città cosiddetta galleggiante, no? È in mezzo a uno specchio d'acqua dove nessuno trovava sistema di vita, e i veneziani, costretti magari anche invece, alla fine hanno fatto un patto di alleanza con la natura, si sono presi per mano, si sono difesi a vicenda, ed è nato quello che oggi tutti ammiriamo, va bene, e che è questo splendore lucente in mezzo all'acqua. Ma la cosa fondamentale da capire è appunto che non può essere banalizzata quella che anche oggi potrebbe essere anche Una rievocazione, va bene, è un gesto in movimento di un momento di storia, no? Quindi bisogna accoglierlo come cultura da apprendere, perché è importante poi conoscere, soprattutto per i veneziani, quella che per loro è stata la storia, no? Le loro radici, eccetera. Ma soprattutto non mutare quel sistema di vita, che è faticoso se vogliamo, ma è straordinariamente diverso, altrimenti andremo a modificare l'anima della città e andremo a compromettere quella che è la continuità. Chiunque che arriva a Venezia, oggi purtroppo viviamo in una grande ignoranza, ma ancora chi arriva a Venezia, va bene, per scoprire questa diversità, lo fa in punta di piedi e cerca di affiancarsi ai veneziani, va bene, senza disturbarli, per vedere il loro vero comportamento, non quello finto o quello falso.
4: Ecco, ed entrando nel cuore della festa troviamo il rito dello sposalizio del mare. Ecco, innanzitutto, se ci può dare un po' di coordinate su, ecco, cosa consiste concretamente questo rito e come si tiene vivo, ma ha già un po' risposto in precedenza, a questo rito così profondo, questo gesto, oltre alla dimensione meramente celebrativa, che poi, ecco, come ha detto anche lei, rischia di essere riduttiva.
5: Sì, è una festa molto antica, indubbiamente, si pensa sia nata nell'anno 1000, intorno addirittura al 9 maggio, qualcuno dice, quando il doge Pietro II Orseolo partì per la Dalmazia e liberare praticamente l'Adriatico dai pirati, ecco. Si pensa che sia dichiarando in questo modo poi tra l'altro la supremazia veneziana sui mari, no? Ecco, sembra sia partita così e da quel momento è diventata sicuramente un'occasione per andare a ribadire quello che era un riconoscimento a Venezia, un'isola, una piccola isola che andava a dominare i mari. Dall'epoca appunto si usciva con quello che più avanti sarà costruito, che era la casa del doge, quella galleggiante, la nave cosiddetta del doge, il Bucintoro, che era sicuramente un manufatto incredibile, poi nei secoli anche modificato e sempre più esaltato, che pensate aveva anche, il Bucintoro aveva grosse difficoltà di non soltanto manovra ma anche di galleggiamento, in caso di vento probabilmente veniva sospesa l'uscita perché poteva capovolgersi, no? È una barca esagerata ma che andava a dichiarare, a dimostrare la potenza della città. Usciva il Bucintoro, a bordo sicuramente il doge, ci si portava davanti all'ingresso, quello fra i due castelli cosiddetto, no? Lo stesso ingresso dove andiamo oggi a celebrare, va bene? E che è praticamente l'ingresso a San Nicolò, San Nicoletto per i veneziani, e là, con un gesto simbolico sicuramente, però Venezia attraverso il doge sposava il suo mare, cioè quello che gli apparteneva, e quello sposalizio era un patto di alleanza. A Venezia le mura non sono mai esistite per difendersi, perché avevamo le acque che ci difendevano, le mura di Venezia sono sempre state le acque, ecco, e quindi si andava a ripetere ogni anno per andare a rinnovare questa grande alleanza che Venezia aveva fatto attraverso il mare con la natura, perché è la natura che ha sempre, se vogliamo, difeso e protetto Venezia nei secoli. Oggi non abbiamo più il Bucintoro, va bene, perché purtroppo è stato, fra le tante altre cose, distrutto dal Napoleone, che voleva più che altro cancellare la memoria della storia di Venezia, e attraverso, appunto, dando fuoco al Bucintoro, addirittura si dice davanti a Venezia, cioè all'isola di San Giorgio, in modo che tutti potessero vedere, ci dava questa indicazione, no? Di distruzione della memoria, nulla doveva più ricordare la storia di Venezia, sono stati scolpiti, scalpellati via le centinaia e centinaia di leoni che ricordavano appunto San Marco, no? Il patrono veneziano, e con questo anche il Bucintoro. Oggi abbiamo una barca che è degna sicuramente perché è riconosciuta dai veneziani, ma non all'altezza indubbiamente del Bucintoro, e si chiama Serenissima, una barca vocata da 18 vogatori e un timoniere, dove ogni anno ospita non più il doge ma il sindaco della città, il sindaco di Venezia, che esce e lancia, una volta arrivati nel posto storico, va bene, lancia un anello in mare. Diciamo che oggi non si dichiara più il dominio dei mari, no? Sposo te o mare in segno di perpetuo dominio, no? Oggi in realtà il patto che tutti assieme con la Serenissima viene accompagnata da un grande corteo di imbarcazioni di cittadini veneziani attraverso le remiere, va bene, che mettono per l'occasione in acqua le ammiraglie, cioè le imbarcazioni più importanti, eccetera. Centinaia e centinaia di veneziani accompagnano la Serenissima e assistono a questo gesto, e tutti assieme, alzando i remi, va bene, si va a dar non soltanto risalto, ma a confermare quello che è un patto che continua. Un tempo erano le acque che difendevano la città, oggi siamo noi a difendere le nostre acque.
4: Ecco, nella festa della Sensa convivono veramente tanti elementi in dialogo tra di loro. Tra tutti questi, come si inserisce la fede, ecco, la devozione e appunto, come abbiamo detto, il significato legato all'ascensione all'interno della festa della Sensa?
5: Sì, Venezia nella sua storia, diciamo che la storia di Venezia è una storia di fede. Di fede, perché il patrono, per esempio San Marco, no, per dire, ci rappresenta, malgrado i secoli siano passati e le mentalità, le idee siano molteplici ma anche cambiate, comunque sia San Marco è intoccabile per i veneziani, no? Ecco, lo difendono e si sentono rappresentati. Quindi la fede, la religione per i veneziani, ma per i veneziani di un tempo, ma anche i veneziani di oggi che continuano, è sacra. È sacra nel senso della parola, e la difendono, la sentono un patrimonio, no? Un patrimonio proprio. Se noi pensiamo quando i veneziani partivano con le loro navi o per far commercio, va bene, che era molto pericoloso, o comunque per andare a difendere, ecco, perché l'idea dei veneziani è la difesa, non tanto l'attacco, si rivolgevano a San Marco. Ecco, anche il giorno della famosa battaglia di Lepanto, dove Venezia ha sicuramente non solo contribuito, è stata fondamentale, va bene, per bloccare quello che poteva essere l'irreparabile, si è rivolta a San Marco. Sembra che Sebastiano Venier, al Dori, al genovese, quando gli ha detto, ma visto lo schieramento delle navi turche davanti, abbia chiesto, ma allora siamo in battaglia, e Sebastiano Venier, comandante della flotta veneziana, si è girato e ha detto, se non è battaglia questa, comunque noi dalla nostra parte abbiamo San Marco. Ecco, questo era il forte legame che ancora esiste con la religione. È un momento molto importante, la festa della Sensa, che per i veneziani si chiama Sensa, in realtà è l'ascensione, va bene, che viene praticamente viene sciolto in un'unica cosa, va bene. Quindi religione e orgoglio, storia, continuità, celebrazione di un significato che è stato modificato anche nel tempo, rimane praticamente rimane inalterato.
4: Dottor Giusto, in ultimo le faccio una domanda alla quale penso sia importante rispondere, non tanto quanto è rilevante, perché questo lo ha già detto, ma come si trasmette il valore di questa tradizione alle nuove generazioni?
5: Ecco, bravissimo, questo è il lavoro che stiamo sicuramente facendo, soprattutto negli ultimi decenni, perché tutto a Venezia purtroppo sembra quasi Napoleone abbia raggiunto i suoi risultati, no? Tutto stava per essere, o almeno le cose più importanti stavano per essere un po' dimenticate o comunque trascurate, no? In effetti la festa della Sensa dai tempi della Repubblica, quindi stiamo parlando del 1797, va bene, sono state riprese negli anni 60 del Novecento, 60, 70, ma molto sottotono. Negli anni 90, 1995 in poi, ecco, abbiamo preso in mano quello che doveva essere sicuramente ripristinato, per esempio appunto con la Sensa, l'abbiamo ricreata e abbiamo in velocità, anche se vogliamo, perché ricordo forte, abbiamo ripristinato quella che è la grande aggregazione e che coinvolge tutti, perché la festa della Sensa è una festa, appunto, va bene, è la festa dell'Ascensione, ma è la festa di Venezia, va bene, che si ritrova, perché l'aggregazione più importante di Venezia è quella sull'acqua, non tanto a terra. Quando i veneziani si aggregano in acqua è sicuramente un gesto molto importante, soprattutto oggi lontano da tutto e da tutti, per andare a ripristinare, va bene, fino all'ultimo dei significati in acqua là, no? Proprio come con la Sensa. E sono le famiglie che si muovono, sono tutti, non c'è un limite di età, né di anzianità né di giovinezza. Con noi a bordo ci sono i bambini che vengono educati a conoscere il potenziale del loro ambiente che gli appartiene, va bene, ma soprattutto attraverso queste aggregazioni, va bene, se vogliamo storiche, per qualcuno magari anche cariche di nostalgia, ma non è così assolutamente. Va bene, a bordo soltanto a sentirlo, i bambini ritornano in possesso di quella che è la propria storia, la propria educazione, il proprio sistema di vita, ma soprattutto imparano per poterlo continuare e scoprono un mondo sicuramente diverso da quello che magari si prospettava e lo vanno a praticare. È bella la festa della Sensa, ma non soltanto la festa della Sensa, sempre legate alla religione, indubbiamente, no? Ne abbiamo continuamente, per esempio la festa della Madonna della Salute è proprio un qualcosa che anche i veneziani che non sono più residenti in città, da qualsiasi parte sono andati a finire, tornano a Venezia per andare a portare la candela alla Madonna della Salute, la mamma dei veneziani, o il giorno del Redentore, ecco, con questa grande festa, è famosa in tutto il mondo, che tutti cercano comunque almeno una volta nella vita di venire ad assaporare, a condividerla con i veneziani. Ecco che vediamo appunto che la festa a Venezia è religione sicuramente e storia legate. Ecco, e che ci arrivano, abbiamo ereditate, che noi, i nostri giovani, ecco perché i bambini sono sempre presenti nelle nostre cose, anche perché sono loro a chiederlo, va bene, saranno la continuità, va bene, per il futuro di quella che è non soltanto una storia, ma una città come Venezia, che solo in questo modo può sperare di continuare a rimanere e a continuare quindi a vivere tutti.
4: E allora con questo bellissimo speech ringraziamo il dottor Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del Comune di Venezia, per questa panoramica esaustiva e appassionata della festa della Sensa, che ricordiamolo quest'anno, 2026, si terrà, ecco, si celebrerà domenica 17 maggio. Grazie dottor Giusto, e allora diamo appuntamento a Venezia appunto per festeggiare l'Ascensione alla festa della Sensa.
5: Sicuramente, grazie e buona festa de Ascensa, come si dice a Venezia, a tutti.
4: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Gesù.
1: Insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
2: Io mi chiamo Maria Grazia, ho 9 anni e sono della classe 4 della scuola Sant'Orsola. La mia domanda a caro Gesù è: ma perché, cioè, come si diventa prete? Perché io non lo so, perché mio nonno è diacono e non so neanche come si diventa diacono, però cioè, vorrei tanto sapere come si diventa prete.
3: Ciao bambini, bentrovati a Caro Gesù. Ciao Maria Grazia, grazie per questa interessante domanda, perché tutti effettivamente conosciamo qualche prete, qualche sacerdote, ma quanti effettivamente sanno come si diventa sacerdoti? Beh, dovete sapere che innanzitutto bisogna sentire la chiamata di Dio. E non si tratta di una chiamata al telefono, non è che squilla il telefono: ciao Emanuele, guarda, devi diventare prete. No, non funziona così. Bisogna sentire la chiamata dentro il cuore, ovvero Dio, capire che Dio vuole da te questo, vuole che tu diventi suo sacerdote, che tu dai la tua vita per lui. E è una cosa importante, è una cosa grossa, è una scelta importantissima, e quindi per poterla fare serve tempo per capire se quella è la strada tua oppure no. E allora esiste una specie di scuola, il seminario, dove i ragazzi entrano per diventare sacerdoti. Questa scuola dura diversi anni, 7-8 anni, e può sembrare molto lungo, ma in realtà è un tempo per diventare sacerdoti. Questa scuola dura diversi anni, 7-8 anni, e può sembrare molto lungo, ma in realtà è un tempo giusto.

0: studia che cosa? Si studia la storia della Chiesa, si studiano le cose che riguardano Dio, i suoi misteri, ed è bellissimo. E allora ecco, io ringrazio per aver fatto anche solo quei pochi mesi in seminario. Ed è da lì poi che ho deciso di diventare insegnante di religione. Però, cari bambini, non si diventa subito sacerdoti, ma ci sono dei passi intermedi. E uno di questi è proprio il diaconato. Si può diventare diaconi, come tuo nonno. Infatti i diaconi possono essere anche persone sposate. È un passo infatti prima del sacerdozio. E che cosa vuol dire chi sono i diaconi? La parola diacono vuol dire servire. Il diacono è importante, questa figura, proprio perché aiuta la comunità, aiuta il sacerdote a messa, infatti può leggere il Vangelo durante la messa, aiuta a fare i battesimi, è ministro dell'Eucarestia, quindi può distribuire l'Eucarestia, può portarla ai malati, insomma aiuta il prete a portare avanti la propria comunità, quindi è un ruolo molto molto bello. Bambini, siamo a maggio e come forse sapete, maggio è un mese dedicato a Maria. Ma chi è Maria? L'ho chiesto ai miei bambini. Vediamo cosa hanno risposto.
1: La mamma di Gesù. Una donna molto coraggiosa. Maria è stata quella che ha portato in grembo Gesù e che ha accettato di avere come figlio il figlio di Dio.
2: Secondo me è una persona importante, che è la, possiamo dire, la madre di tutti noi.
3: Per me è tipo una mamma.
4: Me la immagino con un velo azzurro e poi

0: figura materna molto apprensiva.
1: Maria è la mamma di Gesù e la sposa di Giuseppe.
2: Quindi prende la madre di tutti, un pochino, però non come nostra madre, la madre di tutti noi.
3: Bambini, avete detto bene, Maria è la mamma di Gesù, ma è anche la mamma di tutti. E, come avete detto, è stata coraggiosa. Sì, perché era solo una ragazzina quando ha ricevuto la visita dell'angelo che le ha detto: Maria, tu sei stata scelta da Dio per diventare la mamma di mio figlio, di Gesù. E perché è stata coraggiosa? Perché ha detto sì, ha risposto sì, lo voglio. E in quel tempo diventare mamma fuori dal matrimonio, senza ancora essere sposata, era rischiosissimo per le donne. Pensate che potevano anche venire uccise. Ma lei si è fidata di Dio. Si è fidata di Lui e ha detto sì, accetto. E quindi anche a noi insegna a fidarsi del grande progetto di Dio che ha per la nostra vita. Infatti Maria ha avuto tanta, tanta fiducia. Ha cresciuto Gesù come la migliore delle mamme. E pensate, ha dovuto assistere mentre veniva ucciso, mentre veniva messo sulla croce. E lei lì sotto la croce piangeva, come ogni mamma che vede suo figlio soffrire. Piangeva, però, dentro il cuore, sapeva che quella era la volontà di Dio. E quindi si è fidata del grande progetto di Dio. Quindi fino all'ultimo. E proprio lì, sotto la croce, Gesù ha fatto un grande gesto. Ha affidato tutti noi a Maria. Ci ha promesso, ci ha detto che Maria sarebbe diventata la mamma di tutti. Che bello! Quindi Maria è mamma anche mia, anche tua, di tutti. Ed era presente pure nel cenacolo, in quella grande stanza dove si erano nascosti gli apostoli dopo la morte e resurrezione di Gesù. Avevano paura di fare anche loro la stessa fine di Gesù. E lì è sceso lo Spirito Santo, che ha dato la forza, il coraggio a tutti di andare ad annunciare la storia di Gesù. E Maria era presente anche lì, proprio quando la Chiesa nasceva. Ecco quindi che possiamo dire che Maria è la mamma di Gesù, della Chiesa e di tutti noi.

0: Ma che bello. E allora, come ogni mamma, si prende cura dei suoi figli, e quindi chiediamo il suo aiuto, preghiamo. Quando abbiamo qualche difficoltà, affidiamoci a lei. Chiediamo a Maria di insegnarci ad avere fiducia in Dio, ad essere umili, a credere in Lui, a credere nel suo progetto per noi. Ringraziamola nei momenti belli, proprio come si parla con una mamma.
1: La Cantastorie.
2: C'era una volta un pescatore che era molto sfortunato, perché ormai erano passati molti anni dall'ultima volta che aveva pescato un pesce e non sapeva più che cosa fare. Un giorno, che come al solito se ne stava in mezzo al mare e non riusciva a pescare nulla, dalle onde sbucò davanti a lui il mostro del mare. Il pescatore ebbe una paura terribile, ma il mostro, anziché attaccarlo, gli disse: pescatore, con te voglio fare un patto. Ti prometto che pescherai sempre tantissimi pesci, se mi prometti il tuo prossimo figlio. Beh, il pescatore non pensava che gli sarebbe mai più nato un figlio. Così fece il patto con il mostro del mare. E immediatamente le sue reti si riempirono di ogni sorta di pesci in grande quantità. Il pescatore era felicissimo. Ma la sua felicità si tramutò in tristezza, perché 9 mesi dopo gli nacque un figlio. Lo chiamarono Leon Bruno. Gli anni passavano, Leon Bruno cresceva e il pescatore era tanto felice di vederlo crescere quanto triste, perché sapeva che prima o poi il mostro sarebbe venuto a prenderlo. E così, quando ormai Leon Bruno era diventato un ragazzo grande e forte, il mostro del mare ricomparve al pescatore e gli disse: domani, come promesso, tu devi portarmi Leon Bruno. Allora il pescatore, che non aveva scelta, disse a Leon Bruno di portargli l'indomani il cestino con la merenda sulla spiaggia. Leon Bruno lo fece, ma sulla spiaggia il padre non si fece trovare. Comparve invece il mostro del mare, che voleva portarselo via. Leon Bruno era spaventato, non sapeva dove guardare, non sapeva dove andare. Era in trappola. E proprio quando pensava che ormai non avrebbe avuto salvezza, ecco comparire in alto nel cielo un'aquila. L'aquila scese impicchiata, riuscì a sfuggire alle grinfie del mostro del mare, afferrò Leon Bruno e, con una forza incredibile, lo tirò su, nel cielo, così in alto che il mostro del mare là non poteva arrivare. Leon Bruno guardò il mondo dall'alto, mentre l'aquila lo portava via, via, via, via, proprio fino al monte Serrapollino, dove c'era un grande palazzo nascosto agli occhi umani. Sì, perché solo le fate potevano vedere quel palazzo. Allora l'aquila mostrò le sue vere sembianze. Era la fata Aquilina, che aveva voluto salvare Leon Bruno. E poiché Leon Bruno si innamorò di lei e la fata pure si innamorò di Leon Bruno, si sposarono e lassù nel palazzo sul monte Leon Bruno iniziò a vivere come un re alla corte della fata Aquilina. Dopo un po' di anni però a Leon Bruno venne nostalgia della sua casa. Chiese allora alla fata di poter tornare a trovare la sua famiglia. D'accordo, mio caro, disse la fata, ti consegno questo rubino. Qualsiasi cosa tu desideri, il rubino te la darà. Ma tu non dirà a nessuno che sono la tua sposa, altrimenti mi perderai. Leon Bruno promise e partì. Per prima cosa andò dalla sua famiglia, che non lo riconobbe, ormai vivevano tristi e in povertà. Ma Leon Bruno, con il rubino magico, fece apparire loro ogni sorta di ricchezza e quando lo riconobbero, che gioia, lo abbracciarono stretto stretto. Dopodiché Leon Bruno decise di riprendere il suo viaggio prima di tornare dalla fata Aquilina. Cammina, arrivò fino alla città di Potenza, dove c'era un grande torneo. Tutti i cavalieri si sfidavano per la mano della figlia del re. Leon Bruno non era interessato a sposare la principessa, perché già amava la fata Aquilina, però aveva voglia di fare un po' il gradasso e di vantarsi della sua forza. Così sfidò tutti i cavalieri al torneo. Con il potere del rubino riuscì a sconfiggerli tutti il primo giorno, tutti il secondo giorno e tutti anche il terzo giorno. Alla fine il re gli disse: Cavaliere misterioso, dici chi sei? Adesso devi sposare mia figlia, la principessa. Ma vostra maestà, ma io non voglio sposare la principessa, volevo solo partecipare al torneo. Io sono già sposato con la fata Aquilina. Ma nessuno credeva a Leonbruno. Così lui decise di usare il potere del rubino e desiderò che comparisse la sua sposa. La fata Aquilina però era molto arrabbiata per le vanterie di Leonbruno e allora mandò una delle sue cameriere. Ma no, questa non è la mia sposa, disse Leonbruno, e ancora chiese a Rubino di mostrare la fata Aquilina, ma niente, lei non compariva, non compariva, non compariva. Alla fine, stanca, comparì in mezzo a raggi di luce. Tutti fuggirono, ma la fata Aquilina guardò Leonbruno e gli disse: tu mi hai tradita e adesso non mi troverai più finché non consumerai 7 paia di scarpe di ferro. E Leonbruno allora andò a farsi fare delle scarpe di ferro. Si mise in cammino perché non sapeva dove fosse finita la sua sposa. Cammina e cammina, si imbatté in 3 briganti che si stavano spartendo il bottino. E il bottino era un mantello che rende invisibili e delle scarpe che vanno più veloci del vento. E Leonbruno prese tutto quanto di nascosto e si mise di nuovo in cammino. Sapeva che potevano essergli utili quelle cose. Cammina e cammina, arrivò in una casetta. Lì vivevano i venti. Li interrogò e il vento scirocco gli disse: io so dove si è nascosta la fata Aquilina. Piange tutto il giorno perché ha perso il suo sposo. Io mi diverto a soffiare nella sua casa, a far sbattere le persiane. Portami con te, vento scirocco, disse Leonbruno. Ma tu non puoi andare veloce come me, disse il vento. E invece sì, mettimi alla prova. Così Leonbruno indossò gli stivali che vanno più veloci del vento dietro allo scirocco. A momenti era lo scirocco che non riusciva ad andare veloce tanto quanto Leonbruno, e insieme corsero e corsero fino al Monte Caruso. Era là che si era nascosta la fata Aquilina. Allora Leonbruno si mise sotto alla finestra della fata, si avvolse per bene nel mantello che rende invisibili e si arrampicò fino al balcone. Lì la fata giaceva a letto con il cuore spezzato, non voleva mangiare né bere nulla. Una cameriera le portò una tazzina di caffè e Leonbruno, tutto nascosto nel mantello invisibile, la beve d'un sorso. Allora la cameriera, pensando che la fata aveva ripreso appetito, le portò una tazza di cioccolata. Ancora Leonbruno di nascosto si beve la cioccolata. Allora la cameriera venne con un bel piatto di arrosto. Oh, mia cara fata, allora state meglio, mangiate questa pietanza. Ma che cosa state dicendo? Io non ho bevuto né caffè né cioccolata, disse la fata. Ma vedendo le tazze vuote, si chiese com'era possibile, non era stata lei. Allora, quando rimasero soli, Leonbruno tolse il mantello, si rivelò alla fata, si inginocchiò ai suoi piedi e disse: mia cara, vi prego, perdonatemi per la mia arroganza. La fata lo perdonò e lo abbracciò stretto. Così fecero la pace e per il resto della loro vita non ci fu più niente a dar loro dispiacere. E larga la foglia, stretta la via, dite la vostra, l'ho detto la mia. Ecco, vedete bambini, può capitare a volte di litigare, ma l'importante è fare sempre pace. Adesso io riprendo il mio cammino e chissà dove finirò. Alla prossima.
1: Il re dei re.
3: Oggi parliamo di un personaggio che è famoso per la sua pazienza.
4: Non sono io.
3: No, assolutamente neppure io, Ma sapete, bambini, noi oggi parliamo di Giobbe. Ah. E l'avrete sentito dai nonni, dai genitori, ma bisogna avere la pazienza di Giobbe, perché Giobbe è rimasto famoso per questa cosa della pazienza. Allora, io mi sono detta, ma cos'è la pazienza? Ecco perché il mio orologio. Perché spesso noi associamo la pazienza al tempo che, insomma, non passa mai, bisogna aver pazienza con i tempi, quando la maestra è un po' noiosa, bisogna. Invece la pazienza vuol dire la capacità di sopportare quando c'è qualche cosa di particolarmente, insomma, un po' difficile. Bisogna avere la pazienza, cioè bisogna saper sopportare. E perché Giobbe, Tommasino?
4: E perché Giobbe ha sopportato tanto, vuoi dire?
3: Ah, ne ha avute. Allora senti che cosa gli è successo.
4: Sentiamo.
3: Giobbe era un uomo ricco, con tanti figli, tante figlie e tanto bestiame e tanta ricchezza.
4: Allora gli andava bene.
3: Tutto bene finché un giorno cominciano le sventure. Allora prima gli arrivano dei servi tutti trafelati a dirgli: ma lo sai, sono arrivati dei predoni e hanno ucciso tutti i buoi e gli altri animali, gli asini.
4: Mamma ecco. Mia!
3: Ma capisci, perché ce n'aveva tanti apposta. E Giobbe dice: oh, che disgrazia! Poi arrivano altri servi e gli dicono: Giobbe, Giobbe, sono arrivati dei predoni, hanno ucciso i cammelli e tutti i guardiani.
4: Oh no!
3: Oh mamma mia, ma non è finita! Perché intanto era arrivato anche un altro messaggero e gli dice: Giobbe, sono arrivati dei predoni e hanno ucciso tutte le pecore, le hanno fatte tutte arrosto con il fuoco.
4: Sì. Che paura!
3: Una cosa terribile. Allora Giobbe dice: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, perché Giobbe era proprio un amico del Signore. Ecco, ma non è finita qui.
4: Ah no?
3: No, perché il peggio deve arrivare, perché un giorno, mentre i suoi figli erano tutti insieme a pranzo, arriva un terremoto e la casa tutta rovescia addosso ai figli e alle figlie, e insomma muoiono tutti.
4: Muoiono tutti?
3: Tutti, tutti.
4: Ma
3: muoiono.
4: Povero Giobbe!
3: Mamma mia, una cosa terribile. Ma, Tommasino, tu penserai, è finita qui.
4: Certo, spero.
3: No, non è finita
4: no.
3: qui.
4: No.
3: Perché l'ultima prova di Giobbe, una malattia della pelle talmente brutta, e Giobbe si grattava da mattina a sera con un coccio. Un coccio è un vaso, vasi di fiori rotto, e si grattava. Insomma, poveraccio, veramente era ridotto, che non vi dico, bambini. E in mezzo a queste disgrazie Giobbe aveva una moglie.
4: Oh mamma mia, che è successo a lei, poverina?
3: Ah no, lei stava benissimo, lei godeva di ottima salute, tant'è che diceva al marito: ah, lo vedi, tu sei amico di Dio, preghi tanto, sei tanto buono, e guarda un po' quello che ti capita. E Giobbe rispondeva: non essere stolta, perché se questo mi accade, non per questo Dio non mi vuole bene.
4: Certo, è difficile però, sor Roberta.
3: Molto difficile, tant'è che la storia prosegue con tre amici che vanno a consolare Giobbe.
4: Oh, meno male.
3: Sì, e vogliono convincere Giobbe che tutto sommato, se gli sono successe tutte queste disgrazie, da qualche parte una colpa Giobbe doveva averla.
4: Ma povero Giobbe!
3: Sì, capisci? E Giobbe continuava a dire: ma io non ho colpa, ma perché mi capita tutto questo? E si lamenta con Dio e si arrabbia proprio con Dio, eh? E sai alla fine che cosa succede?
4: Che succede?
3: Ma perché uno direbbe: beh, Giobbe si arrabbia con Dio, allora Dio no, si arrabbia con Giobbe. No, no, non è così. Dio finalmente parla e dice che le cose giuste su di lui le ha dette proprio il povero Giobbe. E gli amici di Giobbe, che volevano invece a tutti i costi convincere Giobbe con tutte le loro teorie, non avevano capito niente di Dio. Perché Giobbe, che non ha mai messo in dubbio che anche dentro tutta quella storia terribile che aveva vissuto c'era una sapienza che noi uomini non possiamo conoscere.
4: E perché non possiamo conoscere?
3: Non possiamo riconoscere, perché tanta è la distanza tra la creatura e il creatore, dice Dio a Giobbe, così è la distanza tra capire quello che è davvero bene per noi e quello che invece non lo è. Allora Giobbe, sai Tommasino, noi vogliamo sempre capire tutto. Giobbe ci insegna che non tutto possiamo capire. Non ci dice perché è accaduto questo a Giobbe. Quello che interessa il Signore è farci capire che, indipendentemente o anche dentro tutte le cose belle o brutte che accadono, Dio è sempre accanto a noi e sa più di noi quello che va bene per noi. In fondo Giobbe vuol dire questo, bambini, fidiamoci di Dio sempre. E poi Dio ha mandato Gesù suo figlio proprio a regalarci ogni cosa bella con una sapienza che è diversa dalla nostra.
4: Quindi se ho ben capito, come le foglie che stanno nello sfondo che si affidano al vento, così anche noi dovremmo affidarci a Dio.
3: Bravo, al soffio dello Spirito Santo che ci porta dove è bene. Grazie bambini, allora insieme a Giobbe io e Tommasino vi salutiamo, vi diamo appuntamento. Ciao ciao bambini,
4: siate pazienti, ciao.
3: Ciao, siate pazienti, sì.
5: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lani.
2: E benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi che condivido con Samira Rocchetti che è regia. Oggi il nostro viaggio tra i libri per ragazzi ci porterà a scoprire come un solo istante possa trasformarsi in un'avventura infinita, che si tratti di un pomeriggio noioso, dell'origine del mondo o di un oceano da attraversare. E inizieremo infatti tra poco combattendo la monotonia insieme a Felicità Sala e al suo albo Che Noia. Seguiremo infatti la piccola Rita in un viaggio fantastico dove gli sbadigli diventano vele per raggiungere isole straordinarie. Proseguiremo poi con una riflessione profonda sulla nostra casa comune, perché Chiara Lossani ci presenterà A chi affiderò la terra, il suo libro edito dalle Edizioni Paoline. Infine guarderemo all'orizzonte con Sara Belancini per sfogliare Ellis, un albo illustrato che dà voce ai sogni e alle speranze dei milioni di migranti che hanno attraversato l'oceano in cerca di un nuovo inizio. Questo è il nostro menù Combattiamo la noia con La noia di Angelina Mango.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: E siamo pronti a raccontarvi una storia nella quale secondo me un po' ciascuno di noi si riconosce e si ritrova. Che noia! E non è una mia esclamazione, ma è il titolo di questo albo illustrato bellissimo, edito da Terre di Mezzo. L'artefice è con noi, Felicità Sala, ben arrivata!
1: Grazie.
0: Senti, ma è nato in un momento di noia quest'albo?
1: Sì, come faccio a indovinarlo? È vero, è nato proprio così, è nato perché ero annoiata, ma non perché non avessi niente da fare, perché adesso la noia ormai non arriva più perché non abbiamo niente da fare, perché siamo tutti presi da mille cose e se c'è un momento vuoto siamo tutti sul cellulare. Era un momento che stavo lavorando su un altro lavoro che per me era noiosissimo, però dovevo farlo per forza e allora mi sono messa lì, ma mentre lavoravo mi si è come quando il cervello ti va un po' in pappa, no? Ti senti proprio una sensazione di cervello cotonato, non so come spiegarlo, e mi è venuta un'immagine, non so se direttamente della bambina della storia, ma un'immagine di sì, una bambina che si annoiava e tutte le cose che faceva per via di questa noia, che erano tutte fisiche all'inizio, no? Quindi si stiracchia, batte i piedi, comincia a ripetere la parola mille volte, salta davanti allo specchio per sorprendersi, e ho aperto un file sul computer, ho scritto questa lista, Rita si annoiava, eccetera eccetera. Quindi diciamo che la prima metà del libro è nata di getto in un momento di noia, e poi il resto dopo è venuta con una conversazione con mio marito Gianluca Maruotti, che lavora anche lui illustratore, animatore, diciamo che lui crea storie anche lui, e ha sempre delle idee interessanti. Abbiamo parlando, è uscita fuori questa idea di portare tutte le persone annoiate del mondo su un'isola dove poi avrebbero fatto altre cose per via sempre della noia. Quindi il libro è nato un po' così, molto spontaneamente.
0: Ma che bello tutto, che bello la lista, che bello il confronto con tuo marito, che bello che Rita, una delle prime cose che fa per testare di sconfiggere la noia è mangiare, che è una cosa in cui mi riconosco, perché se mi annoio magari vado lì in cucina e mangio.
1: Sì, sì. E poi i bambini spesso dicono ho fame, magari sono annoiati, no? Lo confondi con la fame, ma non aveva neanche più fame perché tanta era la noia.
0: E poi trovo giustissima la cosa che hai detto, perché la noia c'è ma è cambiata rispetto a un tempo. Cioè, forse almeno io appartengo ancora alla generazione di quelli che hanno conosciuto l'autentica noia bellissima, che non esiste più, adesso ha cambiato forma.
1: È più, se li togli il tablet sentono noia profonda, una noia diversa, della privazione di qualcosa che li occupava la mente in un modo, no? Come di iperattivo, poi glielo togli e c'è questo senso di vuoto. Cioè quello, poi no, cioè sono sicuramente ancora bambini che si annoiano. Io per esempio con mia figlia, quando arrivava, mia figlia è figlia unica, quindi io pensavo madonna si annoierà da morire, invece essendo molto creativa poi riempiva sempre le sue giornate con un gioco che faceva da sola, si inventava cose. Però quando arrivava il momento che magari mi diceva, che poi era spesso magari stavamo in sala d'attesa dal medico, no, e poi io portavo sempre dei libri per lei da leggere per riempire, però se dovesse capitare un momento, no, che mi diceva mi annoio, per me era una conquista, dico vabbè vai, questo è il momento buono per te, devi inventarti qualcosa, gli dicevo. Quindi se i figli ci dicono mi annoio, vuol dire che stai facendo qualcosa di giusto, secondo me.
0: Concordo.
1: Perché capita sempre di meno.
0: Concordo, anche perché appunto la noia va di pari passo con quello che tu dicevi, la fantasia e la creatività per riempirla, che porta sempre a delle cose belle, delle scoperte nuove, degli intuiti, delle intuizioni geniali. Da adulti abbiamo perso un po' questa capacità, insomma, di innescare con la creatività e la fantasia, non tutti, ecco, nel tuo caso te l'alleni continuamente, però magari noi adulti facciamo più fatica. Senti, e poi come ti è venuta in mente proprio fisicamente Rita, che è simpaticissima?
1: Allora, per Rita, a differenza di altri libri che ho fatto, dove io poi sono principalmente illustratrice di testi di altre persone, quindi mi capita spesso di avere testi dove c'è un personaggio, un bambino o una bambina, e che mi devo inventare, quindi c'è uno studio e in genere mi viene come una sensazione del bambino che sta attraversando l'avventura. Per Rita è stato un po' più difficile perché era molto legato al suo essere buffa, cioè doveva far ridere questa sua fisicità elastica, no? Di sciogliersi sui divani, eccetera. Quindi è partito molto dal corpo, da un corpo che doveva essere quasi senza ossa, no? Fluido. E poi la faccia, ho fatto vari studi finché ho trovato questa faccetta qui, con questi capelli grossi, questa testolona. Era sempre legata a un discorso di comicità fisica. E poi quando l'ho trovata sapevo che era lei, che doveva essere lei, e devo dire che di tutti i libri che ho illustrato lei è forse il personaggio che ha riscosso più simpatia, più empatia. Cioè la gente mi dice: no, ma Rita mi piace tanto, dobbiamo facciamo un altro libro con Rita, non lo so, fa tenerezza forse.
0: Sì, ma io ce la vedo pure buffa, in versione pupazzo.
1: Sì, un po' fa, esatto, ma poi me la immagino come un personaggio a cui possono succedere delle cose, no, che gli va tutto storto, magari che si incava, cioè a cui puoi far succedere delle cose buffe, no? Una sorta di faccio qualcosa di teatrale in lei, non lo so, mi fa ridere.
0: Ora ho aperto a caso l'albo e mi è comparsa la tavola in cui Rita era così annoiata che cominciò a roteare le braccia come fossero ventilatori, poi cominciò anche a sbattere i piedi e infine aggiunse dei suoni scoppiettanti con la bocca. Cioè me la vedo proprio, guarda.
1: Che poi mentre la disegnavo ridevo, perché è veramente comica.
0: Sì. Ora io poi non racconto come va a finire, ovviamente, se tu sei d'accordo, Felicità. Però
1: non racconti?
0: No, non lo racconto. Ah, okay, non voglio rovinare la sorpresa. Però se tu lo vuoi raccontare, l'hai fatto te, eh. Decidi
1: sì,
0: tu.
1: No, per me va bene anche raccontarlo. Io sono dell'idea che i libri illustrati, a differenza dei romanzi per adulti o dei film, no, in cui dobbiamo tenere un po' la sorpresa, così uno lo va a comprare, lo va a leggere, io sono dell'idea che invece per i libri illustrati è bello anche sapere cos'è il libro, cosa c'è dentro, come finisce prima di comprare. Cioè, da genitore, da una mamma, mi piaceva prima vedere il libro com'era prima di comprarlo, perché comunque è un oggetto che va letto tante volte al bambino, e tu provi a immaginare di leggere una storia che magari non ti piace, non ti piace come finisce, e dici: ma forse avrei dovuto comprare un altro libro. Invece io sono per leggerli, farli vedere tutti anche.
0: Allora guarda, sì. Allora te lo chiedo, come finisce la storia?
1: Come finisce che lei, allora, tanto lei lei fa tutte queste cose in camera sua per la noia, poi si affloscia e sente una sensazione appunto di cervello cotonato, lo chiamo io, come se non riesci più a pensare a niente, e in questo spiraglio entra nella sua mente un'immagine che è di una fila di persone che sono tutte le persone del mondo che si annoiano, che salgono su un autobus a due piani e vengono portati in un posto apposta per loro che non sappiamo cos'è. Quindi loro su questo autobus cominciano a cantare, sbadigliando però per la noia, quindi sbadigliando si gonfiano e diventano palloncini e fluttuano fuori dai finestrini e sul mare, e poi vedono un'isola e si sgonfiano e fluttuando giù sull'isola e vanno a finire lì. Però sull'isola si annoiano ancora, una volta che è finita questa emozione iniziale si rendono conto che anche lì si annoiano perché non sanno cosa fare, e quindi poi vediamo una signora, una casalinga di Firenze, comincia a giocare con i legnetti e crea un castello gigante, altri che fanno delle scoperte sotterranee, un'altra che comunica con le balene sbadigliando per sbaglio, quindi fanno tutte queste cose un po' appunto per sbaglio o per noia. E Rita poi dice, Rita a un certo punto non la si vede più perché stiamo guardando tutti questi altri personaggi. Allora il testo dice: Rita che fine ha fatto, che fa per la noia? E Rita, stiamo per scoprire, giri la pagina e c'è scritto: Rita scendi che è pronta la cena. Quindi la mamma interrompe questo suo sogno e lei la ritroviamo di nuovo sui cuscini in camera sua, che dice: no mamma, non posso, perché mi sto tanto divertendo. E poi si vede lei che torna nel suo mondo dell'isola con tutti gli altri personaggi e sta volando su una specie di drago dinosauro immaginario. Quindi il libro finisce, la lasciamo lì nel suo mondo.
0: La lasciamo lì, chissà se poi da lì la ritroveremo. Ma questo,
1: guarda,
0: insomma,
1: ti dico, poi. Sì, la ritroveremo in un'altra situazione, che sto lavorando su un altro libro sempre con Rita, proprio adesso.
0: Fantastico.
1: Non so quando sarà finito, quando uscirà, ma prima o poi la rivedremo.
0: Senti, la cosa che invece non ti chiedo, ma questa non te la chiedo proprio, è qual era quel lavoro così noioso grazie al quale è nata Rita? Quello non te lo faccio dire, ecco, guarda.
1: Guarda, era, no, ma sarà stata una commissione di quelle che faccio, non faccio spesso, perché io quando lavoro sui libri illustrati non mi annoio praticamente mai. Allora, poteva essere o una commissione di forse cibo illustrato, che a volte mi chiedono per le riviste, ma siccome ne ho fatto talmente tanti di questi lavori che sono un po' ripetitivi, quindi mi annoiano, oppure poteva essere, adesso non ricordo, una cosa di compilare fatture, modulistica, cose così. Quella mi manda proprio in tilt per la noia, cioè una sorta di crisi esistenziale di noia mi viene quando devo fare queste cose qui, però vanno fatte purtroppo.
0: Però vedi, grazie a quelle, qualunque delle due cose fosse, è nata questa avventura meravigliosa. Felicita, grazie. Allora aspettiamo di nuovo Rita, per ne parliamo qui. A presto.
1: Grazie, a presto, ciao ciao.

0: Dopo aver creato il mondo, Dio si chiede: ma a chi affiderò queste meraviglie? L'ho presa così, questa nuova chiacchierata che stiamo per fare, perché il libro che ho davanti a me, edito dalle Edizioni Paoline, si intitola A chi affiderò la terra, ed è un libro davvero tanto tanto bello, di cui parliamo con Chiara Lossani. Chiara, ben arrivata, come stai?
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a te Daniela. Tutto bene, tutto bene.
0: E immagino, perché fai un sacco di cose belle, tutte diverse l'una dall'altra, non ti annoi mai, Chiara?
1: No, la scrittura è veramente, insieme ai miei nipotini, una grandissima compagnia.
0: E poi diventa una compagnia per noi che leggiamo quello che scrivi. A chi affiderò la terra, l'ho amato tantissimo. Questo albo che ho di fronte a me, con delle illustrazioni delicatissime, bellissime, di questa autrice che il cui nome chiedo a te, perché il cognome è un po' complicato da pronunciare.
1: Sì, sì. Il nome è Sciarolta Swierzlowski. Anch'io lo pronuncio male il cognome, lei lo sa. È un'illustratrice ungherese che vive in Italia da alcuni anni, in una famiglia che lei definisce interculturale, perché appunto proveniente da tanti punti della terra, proprio come il nostro libro, e che, con la quale si è stabilita subito un accordo meraviglioso e profondo, proprio una sintonia immediata. E abbiamo cercato in questo libro proprio di aiutare il senso della storia, che è proprio quella del comune cammino degli esseri viventi, della sintonia tra tutti gli esseri viventi, in un reciproco affidamento, in una reciproca cura e fiducia. Questo è il messaggio che giunge da lontano.
0: È un messaggio importante, naturalmente trasferito ai bambini che leggeranno, con un linguaggio e anche un'evocazione molto molto lieve apparentemente, ma che poi porta a dei ragionamenti veramente profondi, perché poi alla fine della lettura del libro uno si rende conto che forse un po' lo stiamo tradendo, questa sorta di patto, di affido reciproco, di cura reciproca.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente. Noi donne sapiens, abbiamo fondato la nostra civiltà sul principio che la terra appartenga all'essere umano. In questo racconto invece, che come dicevo viene da lontano, perché io mi sono ispirata a una lettura che ho fatto tempo fa e che mi aveva colpito moltissimo, tratta da Jung, e più precisamente da l'individuazione nella fiaba di Maria Luise von Franz, la sua collaboratrice, la sua più importante collaboratrice, in cui Jung dice appunto che in antichi testi assiri, medievali, alchemici, e anche della tradizione araba, e anche in un Midrash, si racconta che Adamo fu composto della polvere proveniente da tutti gli angoli della terra, perché altrimenti la terra e tutte le creature sulla terra non l'avrebbero riconosciuto, in questo modo potessero riconoscerlo e accoglierlo. Quindi in questo libro, in cui la collaborazione tra esseri viventi si basa sulla reciproca appartenenza, proprio si ribalta il principio secondo cui appunto la terra appartiene all'uomo. No, è la creatura umana che appartiene alla terra. E a me è sembrato una sapienza antica che proprio mi ha scosso, mi ha preso per le spalle, mi ha scosso, e ho sentito proprio il bisogno di comunicarla agli altri, ai bambini e alle bambine innanzitutto, come base per il loro rapporto con tutto ciò che li circonda, ma anche agli adulti che non conoscono molti, cioè, la maggior parte non conosce questa interpretazione, diciamo, del brano biblico, che però è un'interpretazione universale. culturalmente universale.
0: Ed emozionante, ti posso dire che è veramente sì, molto emozionante. Sì. Infatti, ma poi insomma il lettore lo scoprirà pagina dopo pagina, appunto Dio nel creare l'uomo e la donna, poi alla fine appunto prende tutto, insomma le foreste, le montagne, il mare, fino ad ottenere questi due esseri che però ai quali manca qualcosa, e questo qualcosa che manca lo notano gli animali, che lì per lì hanno anche un po' di timore, no? a contestare questa mancanza a Dio.
1: Sì, gli animali, perché Dio appunto compone questi due esseri, no? Della misura che gli sembra giusta dopo aver fatto e rifatto le due creature, e poi chiama tutti gli animali della terra, anche dalle acque, i pesci che si affacciano sulle acque, chiedendo loro un parere. Quindi un Dio molto interculturale, molto aperto a tutto ciò che ha creato e che ama profondamente, e gli animali si guardano, borbottano, non osano dire niente, dicono ma è possibile che non se ne sia accorto, e lui a un certo punto sbotta, no? Questo Dio un po' simpatico, e dice ma insomma qualcuno mi vuole dire di che cosa state parlando, che cosa c'è che non va in queste due creature, e allora a uno gli animali timidamente gli dicono ma sono grigissimi, dice il topo, sì, sono grigi, e Dio dice è vero, e allora li colora con i colori degli animali e poi gli dà le emozioni, perché si accorge che sono senza emozioni, e all'uomo e alla donna dona le emozioni degli animali, quindi la paura del topo, il coraggio della tigre, e via via, no? Le qualità che noi facciamo emergere dai diversi animali, e in questo modo la donna e l'uomo diventano proprio parte di una comunità che è composta dalla terra, dai vari tipi di polvere della terra, dalle acque, dagli animali, e poi dall'aria, perché Dio soffia l'infinito. Allora gli animali dicono ma l'infinito? Sì, dice, perché nella creatura umana voglio che ci sia anche qualcosa di me. E c'è questo soffio in un'illustrazione che è meravigliosa, di Sciarolta, meravigliosa, e la prima cosa che gli esseri umani fanno è sorridersi, e anche qui Sciarolta ha un episodio da raccontare bellissimo, cioè che lei si è ispirata al sorriso di suo figlio e della sua compagna, e questo mi è sembrato bellissimo, è un sorriso che mi mette i brividi ogni volta, e gli animali applaudono perché non hanno mai visto nessuno sorridere, anche se, e come dico sempre, io in realtà io avevo una cagnolina, la mia cagnolina Whisky, che rideva, che sorrideva, quindi è vero in parte che gli animali non sanno sorridere, e questo è l'esordio della creatura, dell'essere umano sulla terra.
0: Bellissimo. E poi Dio li lasciò andare a sperimentare la loro libertà.
1: Questa è una frase che ho trovato molto nascosta anche nel testo biblico, e l'ho trovata bellissima, infatti l'ho aggiunta all'ultimo momento, sì, li lasciò andare a sperimentare guardandoli da lontano, no? Da sotto la palma dove si riposa, dopo aver creato e amato l'universo.
0: Come fa poi un padre o una madre, no? Quando i figli crescono, li lascia andare a sperimentare la loro libertà osservandoli da lontano, insomma.
1: Sì, e nelle illustrazioni Sciarolta ci mostra proprio tutto questo gruppo di esseri, uomo e donna compresi, che vanno, e lì ho voluto fortemente che fossero tutti alla pari. C'era anche l'idea magari di mettere un bastone, no, all'uomo, bastone di appoggio, e in questo caso io ho detto per favore no, perché il bastone è comunque un simbolo di comando, no? E invece no, gli esseri vanno tutti insieme, poi succeda quel che succeda. come ben sappiamo. Insomma, è un racconto proprio di riconciliazione, di proprio di, quasi di rifondazione della così del della vita sul nostro pianeta.
0: È vero, bello. Poi sono sicura che sfogliandolo, risfogliandolo, catturerete voi lettori tanti piccoli dettagli, tante piccole grandi cose che non abbiamo giustamente raccontato, perché è giusto che scopriate anche tutto per conto vostro, ma vi conquisterà A chi affiderò la terra, del quale ringrazio la nostra ospite Chiara Lossani. A presto, Chiara.
1: Grazie a voi tantissimo, buona lettura a tutti e davvero facciamo tesoro di questa antica sapienza. Grazie.

0: La prossima storia è una storia importante, una storia bellissima, un libro bellissimo, edito da Lapis, si intitola Ellis e ne parliamo con Sara Belancini che è con noi. Buon pomeriggio Sara.
1: Buon pomeriggio, grazie Daniela.
0: Grazie a te
1: per avermi invitato.
0: Bellissimo questo libro e sono quindi doppiamente felice di averti qui per poterlo raccontare. Ellis, chi è, cos'è?
1: Allora, Ellis, io dico è ancora un manifesto, io a me viene quasi da dire, un manifesto dove le storie delle persone si sono intrecciate con la storia con la S maiuscola, perché per 62 anni Ellis Island è stato l'approdo, la porta d'accesso per tutti gli immigrati, soprattutto Europa, per entrare negli Stati Uniti. Quindi in quei 62 anni sono state per Ellis Island 12 milioni di persone. Tra l'altro, il 17 aprile del 1907 è stato il giorno con i maggiori sbarchi. Ci sono state 11.747 persone che sono arrivate ad Ellis Island. Mi sono informata, mi sono documentata per capire come mai in quel giorno. È curioso perché le condizioni meteo dei giorni precedenti non avevano permesso alle navi di arrivare ad Ellis Island, quindi in quel giorno si concentrò lo sbarco di così tante persone. Diciamo che in generale, per ridurre il racconto di Ellis Island, è stata un'isola precedentemente chiamata Isola delle Ostriche, perché appunto un isolotto utilizzato per la coltivazione delle ostriche, e solo successivamente è stata ampliata per diventare punto di approdo per gli immigrati, anzi per la precisione veniva definito stazione federale di immigrazione. Questo però soltanto nel 1892. È stata ampliata, come dicevo, utilizzando gli scarti dei materiali utilizzati per la costruzione della metropolitana di New York. E da quel momento, dal 1 gennaio 1892, inizia la storia di Ellis Island, che si è poi conclusa nel 1954.
0: Attualmente, se non sbaglio, c'è un museo lì.
1: Attualmente sì, esatto, attualmente c'è un museo che è diventato tale soltanto negli anni 90, quindi negli anni 60, negli anni 70 Ellis è rimasta un po' in balia di se stessa, al degrado, dimenticata, e invece negli anni 90 è diventato un vero e proprio museo, fa parte del museo della Statue of Liberty, e si può anche andare al sito, ed è curioso perché se si hanno dei dati più o meno precisi di parenti lontani che sappiamo essere passati per Ellis Island, si possono ritrovare tracce. Non è semplice, però ci si può provare.
0: È una pagina di storia veramente particolare ed emozionante. Raccontarla in un albo illustrato era una bella sfida. Tu hai scelto come chiave di lettura, come voce narrante, proprio l'isola. Questa cosa mi è tanto piaciuta.
1: Sì, io ho scelto di dare voce ad Ellis perché è stata testimone, appunto per 62 anni, delle speranze, delle paure, delle incertezze di tantissime persone. Quindi in quelle mura un po' fredde che potevano determinare un nuovo inizio o un ritorno a casa, anche se poi in realtà gli immigrati che sono stati rimandati a casa furono soltanto il 2%, diciamo, è stato testimone di tutti questi arrivi, di tutte le voci, le lingue, le culture diverse che si sono mischiate alle sue mura, e mi piaceva proprio dare a lei la possibilità di raccontarci, di raccontare in quanto testimone di questo pezzo di storia. E quindi gli ho dato una voce.
0: Una voce che poi è accompagnata da delle tavole bellissime.
1: Sì. Aneta è stata fantastica, è un'illustratrice meravigliosa. Tra l'altro, ho avuto modo di rincontrarla alla Bologna. Abbiamo parlato tanto. Lei, per esempio, è un immigrato, non è nata negli Stati Uniti, però lei è polacca, si è trasferita, emigrata in Inghilterra quando aveva 14 anni e adesso vive in Scozia. E, tra l'altro, una storia fantastica, e ha questa capacità di trasmettere con le sue tavole, con la scelta di colori, delle emozioni molto forti, perché anche all'interno dell'albo di Ellis l'uso che ha fatto Aneta dei colori, delle ombre, credo poi mi dirai tu se è così o no, riescono proprio a trasmettere e a rappresentare quelle che erano le emozioni e le sensazioni. Ci sono colori più chiari, colori più scuri, colori più accesi, e quindi è un po' come si sentisse l'atmosfera, ecco, di quell'ambiente, di quelle mura.
0: Assolutamente d'accordo con te. Ora, naturalmente, non voglio raccontare troppo, non voglio togliere poi il piacere di sorprendersi pagina dopo pagina, però proprio all'inizio c'è una tavola e un'immagine, evidentemente anche le tue parole, che mi ha particolarmente emozionato, quindi questa nave che parte con sopra tantissime persone e questa immagine di questo gomitolo con un filo, infatti si vedono questi fili colorati di lana, no? Che scendono dalla nave sul mare, che in qualche modo è quel filo che ci tiene attaccati alla nostra terra di origine.
1: Sì, questo dettaglio dei fili era... ovviamente prima di scrivere Ellis mi sono documentata, perché quando entri nella storia bisogna farlo nel modo giusto, anche se stai raccontando qualcosa attraverso un albo, no? E non attraverso un romanzo storico, però mi sono voluta ovviamente documentare. E soprattutto in Italia c'era questa usanza, questa abitudine di queste matasse di lana, quindi chi rimaneva a terra teneva il gomitolo di lana mentre il filo si srotolava nelle mani di chi partiva. E quindi a un certo punto questo gomitolo di lana finiva, però stava proprio a significare questo legame con la propria terra, con la propria famiglia, che ovviamente non si può spezzare. Si rimane sempre ancorati alle proprie radici, anche se si va avanti, anche se si cerca di avere vita nuova. Poi ricordiamo che molti degli immigrati che andarono negli Stati Uniti lo fecero con la speranza, con la prospettiva poi di essere raggiunti dal resto della famiglia, o almeno da qualche componente. Quindi partivano cercando di andare a fare dei primi mattoncini negli Stati Uniti per poi accogliere le altre persone amate. Non sempre è stato possibile, però molti ci sono riusciti, e quindi i fili fanno proprio a rappresentare questo legame indissolubile.
0: Emozionante proprio che sia stato così e come lo avete trasposto. Quando l'hai avuto tra le mani, no? Dopo tanto lavoro, tanti studi, il confronto con Aneta, quale emozione hai provato, se posso chiedertelo, Sara?
1: Allora, io non l'ho guardato da un punto di vista di autrice, quindi mi sono distaccata, sono uscita e ho detto: caspita, è un libro che io comprerei, se lo vedessi in libreria lo comprerei. Poi chiaramente fuori la parte più personale, più emotiva, ed è stato emozionante vederlo finalmente vivo tra le mie mani. Per tanto tempo l'avevo visto soltanto al computer, nei PDF, e tra l'altro l'ho scritto 2 anni fa, quindi c'è voluto un po' prima di vederlo effettivamente. Prima di vederlo

0: insomma Ellie si è esposto e c'erano delle persone che lo sfogliavano e che poi l'hanno, e ho detto caspita, allora non piace solo a me, piace e interessa anche agli altri, quindi è una soddisfazione.
1: Sarà un bellissimo viaggio, una bellissima strada, Ellie, ne sono certa. Sara, grazie mille per avercelo raccontato quest'oggi.
0: Grazie a te.

0: Mi mette sempre tanta allegria questa canzone di Bungaro, Brisa Morena, che ci accompagna alla fine di questa puntata della Biblioteca dei Ragazzi, in cui abbiamo aggiunto alla nostra libreria radiofonica Che Noia, l'albo di Felicità Sala, edito da Terra di Mezzo, molto divertente, tutt'altro che noioso, che però fa riflettere anche appunto sulla noia e su come spesso dalla noia possano nascere poi delle idee tanto tanto carine. Chiara Lussani ci ha raccontato A chi affiderò la terra, albo illustrato per ragazzi, edito dalle Edizioni Paoline, che parla appunto della terra, della creazione, in una maniera molto particolare che appunto l'autrice ci ha raccontato. E poco fa con Sara Belancini abbiamo sfogliato un altro albo edito da Lapis, si intitola Ellis e racconta proprio la storia di Ellis Island e storia di migrazione anche di tantissimi italiani che l'hanno raggiunta. E con questo io ringrazio Samira Rocchetti in regia, tutti voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Ricostruite in questo mondo una nuova vita.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo al mare, alla scoperta di Custonaci in provincia di Trapani. Il comune si trova a 180 metri sul livello del mare e conta circa 5.300 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Custonaci. Incontriamo il sindaco Fabrizio Fonte. Allora, ci presenti il comune di Custonaci.
2: Sì, il comune di Custonaci è un piccolo borgo della Sicilia occidentale, di circa 5.000 anime, qualcosa di più, e si contraddistingue per una grande operosità dal punto di vista industriale, perché siamo una realtà legata al marmo storicamente, un marmo che è diffuso in ogni latitudine del mondo, e con delle chicche che partono fin dal barocco, con delle presenze in luoghi prestigiosi della nostra nazione, a iniziare da San Pietro piuttosto che dalla Reggia di Caserta, Palazzo Madama, e poi c'è stata un'evoluzione nel secondo dopoguerra che ha fatto sì che in particolare i beige fossero distribuiti in ogni latitudine, con una particolare attenzione verso il Medio Oriente. Però non è solo marmo, è anche sulla promozione di carattere turistico, perché ci troviamo in un luogo, in una latitudine della nostra isola particolarmente affascinante, particolarmente insomma attrattiva, e quindi siamo a due passi dal parco archeologico di Segesta piuttosto che dalla città medievale di Erice o della capitale turistica che è San Vito Lo Capo, e quindi insomma ci giochiamo le nostre carte convinti che sul paesaggio culturale della nostra città possiamo in qualche maniera, ecco, lanciare un'ipotesi di rilancio sociale ed economico. Non è un caso che recentemente abbiamo addirittura lanciato la candidatura a patrimonio dell'umanità proprio per quanto riguarda il paesaggio culturale, e nella fattispecie legato in particolare al borgo marinaro di Cornino, perché è stato riconosciuto dalla regione siciliana, la riserva naturale orientata di Montecofano, che è una bellissima montagna che si eleva per 659 metri sul livello del mare, qualcosa di pazzesco, e poi ovviamente la grotta Mangiapane, che è il fulcro perché dal paleolitico superiore ad oggi è sempre stata abitata dall'uomo. Quindi questi tre elementi in particolare per quanto riguarda questa candidatura hanno fatto sì che abbiamo superato già il primo step, ora è tutto nelle mani del Ministero della Cultura, e quindi attendiamo l'evolversi e speriamo positivo di questa grande ambizione positiva, però ci rendiamo conto anche abbastanza articolata.
1: Un borgo che si snoda intorno al santuario.
2: Sì, il santuario per noi è centrale dal punto di vista storico, perché la città è nata dal punto di vista urbanistico attorno proprio al santuario legato al culto della Madonna di Custonaci, ma anche dal punto di vista civico. Il nostro gonfalone che è qui alle mie spalle riprende proprio quell'aquila che è all'interno del santuario. Perché? Perché quando nacque l'ipotesi dell'autonomia comunale, quindi parliamo del secondo dopoguerra, nacque proprio attorno all'Azione Cattolica, e quindi ho un fermento giovanile che poi fece sì che la politica, con la ritrovata democrazia, quindi con la nascita della Repubblica, potesse consentire la nascita del comune, che avviene il 3 dicembre del 1948. Da allora siamo un comune autonomo, siamo stati addirittura il primo comune dell'Agroricino a rendersi autonomo rispetto a un grande territorio che era quello di Monte San Giuliano, il secondo territorio più grande dell'isola dopo Monreale, e quindi da lì c'è stato un innesco di crescita civile, di sviluppo del territorio, e che ci ha portato ovviamente fino ai giorni nostri, con il tentativo di proseguire, perseguire e in qualche maniera completare, ecco, quell'ambizione autonomista di ormai 70 e passi anni fa.
1: Tra le eccellenze senz'altro i tanti sentieri nella montagna, poi una pista ciclabile che vi invidiano tutti.
2: Sì, proprio su questi aspetti di carattere naturalistico e paesaggistico noi ci stiamo giocando delle bellissime carte. La pista ciclabile attorno a una sentieristica che fa parte del parco ciclistico Montecofano, recentemente istituito, dove chi ha la passione della mountain bike in particolare può in qualche maniera, ecco, attingere a queste greenway, questi collegamenti verdi che abbiamo costruito, istituito, per meglio dire regolarizzato appunto sul territorio. La pista ciclabile ovviamente diventa un punto di riferimento, una chicca, perché oggettivamente è veramente molto bella, e poi su quel luogo in cui nasce dà l'idea appunto di questa opportunità. Ma al di là degli aspetti dal punto di vista della sentieristica, ci sono anche altri elementi che fanno sì che questo territorio, che parte dal Golfo di Palermo e arriva fino al Golfo di Bonegia e anche dall'altra parte fino al Golfo di Cofano, quella famosa Macari televisiva, buona parte del territorio è nostra, e quindi insomma fa sì che veramente noi abbiamo la fortuna di avere le albe sul nostro territorio, sul mare, tant'è vero che facciamo una volta l'anno le albe arabe in una Agadir più grande del Mediterraneo sul nostro territorio, fino ai nostri tramonti spettacolari appunto sul Mar Mediterraneo.
1: Terra anche di sorgenti.
2: Terra di sorgenti legate al mare, perché proprio dove è arrivata la leggenda di questo sbarco del quadro della Madonna, proprio lì c'è un luogo dove sgorgono in maniera del tutto naturale delle acque storicamente definite purgative.
1: Una baia che unisce la spiaggia a questo scoglio particolare?
2: Sì, questa è una particolarità. Noi abbiamo la fortuna di poter offrire per chi ama la spiaggia delle bellissime spiagge attrezzate con tutti i servizi anche per i diversamente abili. Prova ne sia, quest'anno Legambiente ci ha riconosciuto le quattro vele e poi ovviamente gli scogli, perché c'è questa realtà montuosa particolare, perché Montecofano è dolomitica e nessuno si spiega come mai nel profondo sud, quindi nell'estrema punta occidentale Sicilia, nasca appunto dal mare questa montagna con queste caratteristiche geomorfologiche.
1: Una domanda che farò un po' tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Custonaci per lei?
2: Ma Custonaci per me è uno dei luoghi dell'anima, è un genius loci, perché ci siamo nati, siamo cresciuti qui, ci sono vicende di carattere familiare, non soltanto. Chi si spende a rappresentare una comunità evidentemente deve sentire qualcosa di importante dentro se stesso e poi deve essere riconosciuto ovviamente dalla stessa comunità. Quindi un impegno, un'abnegazione quotidiana, con la speranza che riusciremo a lasciare questa città nelle mani di chi verrà dopo di noi in maniera anche più cresciuta dal punto di vista sociale, economico e di sviluppo. Questo è l'impegno, la speranza, ecco, l'ambizione positiva che ogni sindaco, penso che amministri il proprio territorio, possa in qualche maniera proiettare verso le nuove generazioni.
1: Adesso incontriamo il parroco Don Antonio Peraino e qui siamo all'interno del bellissimo santuario. Ci presenti la comunità cristiana di Custonaci.
3: Custonaci è una comunità molto ridente, accogliente e soprattutto con tanti aspetti pieni di tanta luce, di tanto splendore, di tanta bellezza e meraviglia, come se fosse in realtà un vero e proprio arcobaleno di luci. È piena di tante tradizioni e soprattutto è molto legata alla bellezza di questo santuario, che fanno continuamente riferimento non solo Custonaci ma anche tutto l'Agro Ericino, dato che la Madonna di Custonaci è patrona di tutto l'Agro Ericino. È un luogo dove la fede si manifesta da diversi secoli, dove si è molto radicata soprattutto nel Vangelo e anche nell'azione pastorale e caritativa all'interno di questo paese, che rappresenta in realtà tre comunità parrocchiali sotto la guida di un unico parroco, e la parrocchia Maria Santissima di Custonaci, la parrocchia di San Giuseppe allo Sperone e Maria Santissima del Suffragio o Borgo Purgatorio. Diciamo, sono contento di essere parroco qui da poco tempo, sto cominciando a conoscere, a integrarmi nelle tradizioni di questo luogo. Non c'è solo la tradizione della Madonna di Custonaci, c'è anche la tradizione per noi molto fondamentale in Sicilia di Santa Lucia, c'è la tradizione molto forte anche di San Giuseppe, dove si fanno quei pani tradizionali nella festa del 19 marzo, ma anche del 1 maggio, che è la festa proprio dei lavoratori ed è la festa anche di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo paese attraverso l'arte del marmo.
1: Il marmo che vediamo anche qui nel santuario.
3: Il santuario, sì, che in effetti è il prestigio di questo luogo santo, dove veramente tutti i vari scalpellini, anche artisti, hanno voluto realizzare qualcosa di particolare, perché le persone quando entrano qui possano sentire veramente la pace, il sollievo, veramente un ristoro dell'anima e anche del corpo, perché è importante entrare in questo luogo per sentirne la dimensione di Dio e poi anche e soprattutto attraverso lo sguardo della Madonna. È considerato veramente una calamita, perché quando ti metti in contatto con lei, in realtà, ecco, lei guarda il tuo cuore e già prima che ancora tu la invochi, lei già conosce quelle che sono le tue gioie, le tue speranze, ma anche le tribolazioni, le difficoltà, i dolori che possono esserci all'interno del cuore di una persona. E lei ti guarda da tutti gli angoli, ti senti guardato ma non giudicato, amato. E soprattutto questo manto che riveste la Madonna è come quel manto della misericordia che ti copre e ti solleva, ti fa sentire il suo bacio, ti senti l'abbraccio di questa mamma e senti dentro di te che ti dice chiaramente: non temere, figlio mio, io sono con te, non te ne accorgi che io cammino con te. Ed è questa l'esperienza di tante persone. Porto un esempio delle mamme che sono in attesa di un bambino, di una bambina, ma anche di quelli che non possono avere dei figli. Arrivati in questo luogo, la Madonna gli ha fatto il miracolo della nascita delle creature.
1: Non a caso Custonaci è città di Maria.
3: È città di Maria, certamente. E anche il nome Custonaci, faccio io così un mio pensiero, e significa proprio custodire. Cioè tu, entrando nella città di Custonaci, ti senti custodito dall'amore materno di Maria. E lei dove ci può portare? Unicamente alla grazia. Infatti il pozzo, ecco, da dove è scaturita l'acqua, è segno proprio di questa grazia abbondante di Dio che scaturisce dal suo cuore, dove la Madonna te lo indica: solo attraverso Cristo potrai avere la salvezza dell'anima e del corpo. Quindi non avere paura, vai verso di Lui, che il suo cuore è sempre aperto e ti ama.
1: Anche l'itinerario gastronomico a Custonaci merita interesse, quindi lo presentiamo con Caterina Oddo, però dobbiamo presentare dove ci troviamo, perché questo è uno dei primi ristoranti hotel nati a Custonaci.
4: Sì, ebbene sì, papà nel 98 ha deciso di costruire un albergo e un ristorante qui nel territorio e siamo stati proprio i primi. Ci ha creduto allora, noi figli continuiamo a crederci e continueremo, speriamo, con i nostri figli. Infatti la nostra cucina è una cucina abbastanza tradizionale che rispetta la cucina e i sapori di un tempo.
1: Tra l'altro qui abbiamo una veduta sul golfo,
4: sì,
1: bellissima.
4: Spettacolare, sì, abbiamo le camere allestite dell'hotel che danno vista mare e poi siamo a due passi dal centro storico dove c'è la chiesa, il santuario che è molto bella, e a due passi dalla nostra Cornino dove c'è un mare cristallino stupendo, poi pure a due passi dalla grotta Mangiapane.
1: La vostra forza vedo che sono i primi piatti,
4: sì.
1: E li cucinate voi, no?
4: Sì,
1: abbiamo
4: visto
1: prima che ha impastato,
4: esatto,
1: tutte queste cose.
4: Sono tutti piatti lavorati a mano di pasta fresca, come ad esempio la cassatella intrecciata di Custonaci con un intreccio abbastanza particolare fatta a mano. Questa cassatella è tipica come la intrecciava la nonna. Facciamo sia la versione salata che la versione dolce della cassatella. Quella salata si può fare in tanti modi, come ad esempio in brodo di carne, alla norma, col pesto trapanese, col brodo di pesce. La particolarità di questa cassatella è l'intreccio. Poi abbiamo invece quella dolce, che invece ha diversi tipi di intreccio, a cogli e pungi, oppure a treccia, oppure a cuduruni, e l'intreccio a canestrello.
1: Questa come viene preparata, come viene condita?
4: Queste qua sono le cassatelle dolci, dove all'interno hanno la ricotta di pecora condita soltanto con un po' di zucchero e cannella. La particolarità sta nell'impasto, che viene impastata con farina rimacinato e il vino ambrato, un po' di zucchero e l'olio di oliva, e poi viene lavorata tutta a mano.
1: Poi lì vedo un altro,
4: sì,
1: tipo di pasta.
4: La busiata. La busiata prende il nome proprio dalla particolarità dell'intreccio, viene lavorata a mano e viene intrecciata con questo spaghettino qua che è il bucio, per questo si chiama busiata.
1: Anche la ricotta qui è tutto del,
4: sì,
1: territorio,
4: sì, sì, la ricotta,
1: no?
4: È di pecora. Poi un altro piatto tipico è il macco di fave, che è una vellutata di fave secche col finocchietto selvatico, fatta vellutata, e si può condire o con la pasta o, se no, se vogliamo, anche con dei crostini di pane. Abbiamo le polpettine di finocchietto selvatico, sono delle polpette vegetariane dove all'interno hanno finocchietto selvatico fatte a polpette e poi messe nel sugo. È una cosa molto particolare il nostro pisci rovo, che ci tengo proprio a farvelo presente, perché una volta non c'erano i soldi né per comprare la carne né per comprare il pesce, quindi è una ricetta molto molto antica che mi preparava pure la nonna, e sono semplicemente delle frittelle di pangrattato, zucchero e uovo, e poi vengono messe nel sugo. E poi abbiamo la nostra caponata fatta proprio da tradizione con le melanzane.
1: Poi abbiamo una campagna molto fertile e qui vedo anche altri prodotti,
4: sì,
1: della campagna.
4: Sì, sì, sì, infatti, come dei nostri i fichi freschi, le carrube, perché qua ci sono tanti alberi di carrube. Questi qua sono i fiori dei fichi d'India che decorano, profumano. Una volta facevano le tisane con quelle.
1: Vedo anche
4: lì
1: le mandorle.
4: Sì,
1: no?
4: Le mandorle sono pure locali. E poi abbiamo le fave essiccate, che poi da lì andiamo a fare il nostro macco di fave. I nostri limoni di Sicilia, tutti i prodotti, pure le uova, sono per esempio con le galline allevate qua in zona. Tutti i prodotti freschi.
1: E qui portate avanti tutto in famiglia,
4: sì,
1: no?
4: Sì, siamo tre fratelli, io, mio fratello e mia sorella, e gestiamo sia l'hotel che il ristorante.
1: E allora facciamo un invito.
4: Sì, venite a trovarci a Custonaci, venite a degustare le nostre cassatelle, i nostri piatti tipici, e poi il mare che è stupendo, il territorio. Custonaci offre veramente, veramente tanto.
1: E con Giuseppe Angelo, che è un operatore pastorale, anche componente dell'associazione Proloco, presentiamo il Museo Arte e Fede, che è proprio qui, confina con il santuario.
5: Esattamente, benvenuti al Museo Arte e Fede, questo spazio che prima era lo spazio del teatro parrocchiale, che è stato trasformato in un museo dove vengono custoditi i monili, gli ex voto e le opere d'arte proprio del santuario. Particolare di questo Museo Arte e Fede è proprio la custodia della vara del trasporto, molto importante riguardo l'autonomia del paese, perché anche dopo l'ultimo trasporto della vara sono avvenuti i primi movimenti di indipendenza che poi hanno portato nel 48 l'autonomia del paese.
1: Trasporto della Madonna, no?
5: Esattamente, il quadro veniva messo in questa cassa e da lì, diciamo, veniva portato alla ricevetta, dove veniva esposto al culto per diversi giorni, settimane o mesi, e poi riscendeva di nuovo per venirlo a custodire di nuovo nel nostro santuario.
1: Un'altra particolarità del santuario è senz'altro la pavimentazione del sagrato?
5: Sì, pavimentazione tipica dei bagli siciliani, del ciottolato fatto con ciottoli di fiume e di mare, progettato da Monsignor Rizzo, che ha anche realizzato la parte ottocentesca del santuario.
1: Un borgo che diventa protagonista anche per le manifestazioni dell'associazione Proloco?
5: Esattamente, la Proloco è impegnata nelle manifestazioni di promozione sociale, culturale e territoriale, in particolar modo dal punto di vista teatrale, ma anche gastronomico. Infatti a settembre annualmente presentiamo la nostra manifestazione I Sapori del Borgo con il patrocinio dell'amministrazione, dove facciamo gustare i capolavori gastronomici del nostro territorio. La Proloco è impegnata in questo, abbiamo molti giovani impegnati nel volontariato, nella promozione del territorio, ma anche in altre associazioni come la banda musicale oppure il gruppo folk e varie associazioni che si occupano dal punto di vista sociale del territorio.
1: Ma che cos'è Custonaci per lei?
5: Custonaci per me è casa, semplicemente casa. Non sono nato in questo territorio e mi ritrovo a vivere giornalmente questo territorio, questo amore spassionato per questo territorio, perché sa donarti tutto, dalla vita sociale alla natura, alla bellezza.
1: Chiudiamo il nostro incontro con un invito.
5: Il mio invito è di visitare Custonaci, di venire a scoprire la bellezza di Custonaci, la tranquillità del nostro territorio e la limpidezza, diciamo, della gente che vi accoglierà in questo territorio.
1: E adesso incontriamo Luigi Biondo, che è il direttore del parco archeologico di Segesta, e qui dobbiamo presentare uno dei luoghi più affascinanti del territorio di Custonaci, vista sul mare. Abbiamo veramente tanti ingredienti.
6: È un posto veramente baciato da Dio, un posto magnifico che ha valori che uniscono il mondo cristiano, la cultura, ma anche il paesaggio. Questo rapporto fra artificio e natura qui è fortissimo, si respira, c'è questo senso magico quasi di questo luogo che ti avvolge, ti abbraccia, ed è veramente fantastico essere qua. Ed è un luogo vivo, lo è soprattutto nel periodo di Natale, quando questo luogo si anima con più di 150 figuranti, persone che ricordano gli antichi mestieri dell'Ottocento siciliano, e sembra di fare un tuffo nella storia e arrivare qui e cambiare completamente prospettiva di vita. Perché il parco archeologico di Segesta, che sembra un posto lontano, una cosa diversa? Perché questo luogo nasce come un sito archeologico molto importante, con dei graffiti e degli elementi e dei ritrovamenti molto interessanti. Qui il mare era molto più lontano e qui era un luogo popolato da elefanti nani, da animali che per noi sembrano lontanissimi, non da dinosauri ma da specie particolari. Adesso stiamo cercando di valorizzare questo luogo, soprattutto coinvolgendo il territorio. Speriamo di coinvolgere quanti più giovani possibile, creare occupazione, interesse, visite didattiche, e abbiamo assegnato per questo a un'associazione locale, l'Associazione Amici del Presepe, con un bando di evidenza pubblica, a questo luogo che deve essere vivo tutto l'anno.
1: Lei parlava del tempo remoto, però poi qui sono arrivati i mangiapane, no?
6: Qui sono arrivate queste famiglie che hanno vissuto questa condizione che adesso a noi sembra lontanissima nel tempo, ma non è di tanti anni fa, e vivevano in questo posto veramente fantastico, con tante attività, con questa famiglia che aveva altri amici, altri ospiti, che qui avevano anche attività economiche, erano vicini al mare ma avevano anche la terra, allevavano animali. Tutto questo ci ha lasciato testimonianze importanti di oggetti, di elementi che abbiamo cercato di studiare negli anni. È un percorso di tanti anni, che è partito dagli anni Ottanta e che si evolve ogni anno con una ricerca costante e continua per non perdere gli antichi mestieri e gli oggetti degli antichi mestieri, l'antica sapienza che non dobbiamo mai trascurare.
1: È un luogo che è anche fattoria didattica?
6: Assolutamente sì, perché mi piace che i bambini, i ragazzi si innamorino di questo luogo, e solo in questo modo potremmo conservarlo, tutelarlo e valorizzarlo, e questo è il nostro lavoro.
1: Lei è un architetto, qui abbiamo la grotta, però anche queste piccole case, no? Come sono state costruite, sono una bella invenzione.
6: È l'antica sapienza di vivere in simbiosi con la natura, incastrando le murature e tutte queste strutture in mezzo a queste rocce, quasi fossero un continuum senza appunto turbare questo equilibrio straordinario che la natura aveva creato. Negli anni siamo riusciti a restaurare alcuni di questi elementi, lasciando esattamente le tipologie antiche con la calce, i mattoni, le tegole, gli elementi appunto in terracotta e questi lastricati, questi pavimenti che vengono fuori dal recupero delle pietre del posto. Ecco, leggere e vivere la natura in simbiosi credo che sia proprio il punto di forza di questo luogo, che vi invito a visitare quanto più spesso possibile, soprattutto col presepe di vivente che riavremo alla fine dell'anno.
1: Grazie direttore, quindi Custonaci vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: questo mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene.

0: e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
1: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
0: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci troviamo all'interno del santuario dedicato alla Madonna della Salute in Pofabro, provincia di Pordenone. È un piccolo santuario, fondato 150 anni fa, ed è proprio da questo luogo che desidero proporre la lezione divina in questo mese mariano. Mediteremo oggi il testo della sesta domenica di Pasqua, capitolo 14 di Giovanni, versetti 15-21. In questo cammino domenicale abbiamo fatto esperienza e ci è stato ricordato che è vero che Gesù è morto in croce, ma è altrettanto vero che Gesù è risorto ed è apparso alle donne e ai discepoli. Lo ha fatto proprio per rassicurarli che la morte non è stata l'ultima parola, ma è la risurrezione ad aver vinto. Gesù ha vinto sul peccato e sulla morte. E proprio per aiutare i discepoli a prendere coscienza di questa verità e di questa esperienza, è apparso loro, ha mangiato con loro, si è fatto addirittura toccare lì dove ci sono i segni dei chiodi. È stato un modo per rassicurarli che lui non era un fantasma, ma veramente era risorto e vivrà sempre con noi. E in questo apparire il Signore ha educato i discepoli, ma nello stesso tempo ha educato ciascuno di noi alla vita nuova, invitandoci a ritornare continuamente a ciò che veramente è vero ed è essenziale per crescere e camminare con Lui. E c'è una cosa che emerge dal testo odierno, che non sono tanto le apparizioni, il vedere e il toccare ciò che conta, ma è tornare all'essenziale. A questo Gesù ci ha educati e oggi, poco prima di salire al cielo, ce lo ricorda in maniera chiara. Ciò che conta è l'amore. Se mi amate, così si introduce il testo del Vangelo, se mi amate, saremo riconosciuti Suoi discepoli. Solo amando saremo in grado di vivere i Suoi comandamenti. Dice infatti il testo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù fa capire ai discepoli e oggi a ciascuno di noi che l'osservanza dei comandamenti viene dopo l'amore. Prima si ama e poi si risponde alle esigenze dell'amore. Perché obbedire è proprio dare ascolto a chi ti parla e fidarsi e affidarsi a chi ti propone una determinata cosa. Se non c'è questa fiducia, se non c'è questo amore, difficilmente si dà retta a chi ti parla. E Gesù, prima che obbedienza, quindi, chiede amore. Mi ami tu? La relazione con Lui si fonda sull'amore, non sull'osservanza della legge. Amore voglio, non sacrifici. E a partire da questo amore, continua il testo del Vangelo, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga sempre con voi. Il paraclito è l'aiuto, è lo Spirito Santo. Vedete, una volta il paraclito nel linguaggio giuridico era colui che assisteva all'imputato. Noi oggi vediamo che sono gli avvocati che parlano in tribunale. Una volta invece era proprio l'imputato che doveva difendersi, ma accanto aveva un esperto di leggi, il paraclito, colui che ti aiutava, il suggeritore. Ebbene, Gesù usa proprio questo linguaggio per farci comprendere che di fronte ai processi della vita non saremo mai lasciati soli. Lui stesso donerà un altro paraclito, un aiuto, un consigliere, capace di ricordare a noi ogni cosa. Ricordare che cosa? Ricordare che Lui è il Signore, ricordare che Lui ha vinto sulla morte, ricordare che Lui è amore e misericordia. Ci potremmo domandare per quale motivo questa premura. Perché vedete, come ci ricorda il testo della Genesi, il diavolo, la prima cosa che fa è mettere in dubbio l'amore di Dio. La prima cosa che fa il diavolo è creare scompiglio, disordine nei nostri affetti, nei nostri pensieri, facendoci credere una cosa diversa da quella che è. Il paraclito è
quel maestro interiore che ci aiuta a riportare sempre le cose alla verità, al punto centrale. Siamo sì peccatori, ma siamo amati. Ed è quello che conta. E Gesù ha vinto con il suo amore, ha vinto in croce. Ancora un poco e il mondo, dice il testo, non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò. Vedete, la relazione che c'è tra Gesù e il Padre rimane invisibile per chi non crede e per chi non ama. Ma per chi si apre al Signore, chi ama farà esperienza dello stesso amore di Dio. L'amore allora introduce in questa esperienza nuova, con Dio ma anche con gli altri. È proprio il tempo nuovo proposto dal Signore Gesù. È il tempo della Chiesa, è il nostro tempo. Questo è il tempo dell'amore, è il tempo della testimonianza, è il tempo di prendere coscienza che prima di tutte le cose noi siamo stati amati per primi e non saremo mai lasciati soli. È un dono questo, è un dono grande che noi siamo chiamati a chiedere al Signore perché lo tenga sempre vivo nei nostri cuori e vivere i comandamenti e vivere lungo proprio questa via. Perché nel momento in cui io amo il Signore, perché mi lascio amare da Lui, perché mi sento amare da Lui, scoprirò che i comandamenti non sono una prigione, ma sono la via per vivere in maniera bella e autentica l'esperienza dell'amore, l'esperienza della vita. I comandamenti allora sono un cammino di libertà. Sì, non sono un'esperienza che lega, che ostacola. Pensate un po' come è l'aria. Noi siamo obbligati a vivere immersi e a respirare immersi nell'aria, altrimenti moriremo subito. Ma non per questo ci sentiamo prigionieri. Anzi, grazie all'aria possiamo vivere. Ebbene, i comandamenti sono proprio questo. Sono l'aria di un amore vero, sono l'ossigeno per risaltare in maniera bella e autentica l'amore con Dio e con gli altri. Come ricorda il libro del Deuteronomio, questi precetti che io vi do devono stare fissi nel cuore, legati alla mano, essere pendenti tra gli occhi e ripetuti nella mente quando si è in cammino e si è in casa. Cioè devono coinvolgere tutta la vita e nello stesso tempo tutto il corpo. Allora gesti e parole accompagnano quanti si lasciano guidare dal Signore. Come ci ricorda il testo degli Atti, che la liturgia ha scelto come seconda lettura. Filippo predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione. Sentendolo parlare e vedendo i segni, parola e segni, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri. E molti paralitici e storpi furono guariti. Ecco, l'amore sprigiona vita nuova. L'amore dona libertà. Ci vuole coraggio per lasciarci guidare dal Signore. Bisogna essere sempre pronti, come ci ricorda Pietro nella seconda lettura, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E qui Pietro aggiunge anche un dettaglio sul come va vissuta la testimonianza. Sia fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza. Vivere i comandamenti, allora, fare i comandamenti, consente ai comandamenti di fare l'uomo, di dare forma all'uomo nuovo sull'esempio di Gesù. E da ogni tratto si coglierà che uno che si è davanti è innamorato di Dio. Lo si coglierà dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti, dalle parole. Tutto parlerà di Dio perché ogni spazio della vita è abitata dall'amore di Dio. Come il fuoco lascia un segno sul corpo di chi opera,
così le parole della legge lasciano un segno sul corpo di colui che opera con esse. Questa esperienza allora è un progressivo cammino di crescita, si matura nel tempo, guidate dallo Spirito che ci ricorderà ogni cosa, e allora prendiamo in parola Gesù, prendiamolo in parola, diamogli retta, fidiamoci, crediamoci, mettiamoci del nostro, ma lasciamo fare a Lui che bene conosce ogni cosa. In fondo lo Spirito dà voce alla verità del nostro cuore, alle attese del nostro cuore. Lasciamo che la parola del Vangelo che ascoltiamo ogni domenica trovi spazio nel cuore, venga custodita nel cuore, e quella parola porterà frutto, proprio come un seme gettato nel terreno della nostra vita. Domenica prossima noi celebreremo la solennità dell'Ascensione. Il giorno preciso sarebbe giovedì, proprio allo scadere dei 40 giorni. Ma sappiamo che in Italia, come in qualche altro paese, la festa è stata trasferita alla domenica. Diciamo che è un limite, perché non ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di questo appuntamento. Anche perché, senza entrare in polemica, abbiamo tolto delle feste importanti che danno valore alla nostra identità per arricchirci di feste che sono solo una carnevalata. Allora cerchiamo di restare saldi nella verità della nostra esperienza di fede, di custodirla e di mostrarla con la vita al di là dei calendari civili. Ebbene, proprio prima di salire al cielo, Gesù rassicura i suoi discepoli, proprio come capita quando siamo accanto a una persona che sta per morire. Non dice più parole vane, non si perde più nelle cose superficiali e banali, ma dice solo le cose essenziali, più vere, più importanti. Così fa Gesù prima di salire al cielo. Ricorda ai discepoli che ciò che è più importante è l'amore. Lasciarsi amare per amare come Lui. Questo è il segreto della vera vita. A questa parola, così carica di speranza e di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio attraverso due preghiere. La prima è quella della liturgia, che è la colletta, una preghiera che viene recitata dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio delle letture. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Santo Spirito perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Sono riecheggiate proprio le parole dei testi. Io rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare voi tutti da questo luogo mariano il mio augurio di buona settimana e l'assicurazione della mia preghiera per ciascuno di voi. Come un tempo Maria custodiva i discepoli nel cenacolo nell'attesa dello Spirito Santo, così ancora oggi Maria ci custodisca per saper accogliere il dono dello Spirito, custodirlo nel cuore e viverlo nella vita. Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, mi ricordi che la vita si fonda sull'amore e solo dopo l'amore si regge sulla regola. Aiutami a lasciarmi amare da te, a crescere con te, a fidarmi di te, fino a scoprire che obbedire ai tuoi comandamenti significa dare ascolto al vero e al bello che tu hai già posto in me. E ti obbedirò amando e ti amerò obbedendo all'amore.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre si apre con un ospite. L'ospite di oggi è uno di quelli che si occupano di cammini ed è Fabrizio Ardito. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Il quale ha appena pubblicato proprio in questi giorni Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io comincerei chiedendo, ma com'è questo cammino di San Francesco di Paola? Come funziona? Perché fra l'altro ho visto proprio da questo libro che più che un cammino è un sistema di vie che hanno ciascuna il suo nome, la sua lunghezza, la via del giovane, dell'eremita, dei monasteri, addirittura la via per la Francia. Allora, dov'è e come è articolato?
3: Il cammino di San Francesco di Paola si svolge sulle montagne, nella valle di Cosenza, alle spalle della costa tirrenica a Paola, e può essere definito una rete di cammini perché nasce dall'unione di diversi percorsi che sono stati realizzati un poco alla volta. I percorsi sono tutti dedicati alla figura di San Francesco di Paola e quindi a diversi momenti della vita del santo patrono della Calabria, e si svolgono in ambienti spesso diversi tra loro, ma comunque affascinanti. Ogni cammino ha un nome legato a un momento della vita di San Francesco di Paola. Infatti la Via del Giovane, che è stato il primo cammino che parte da San Marco Argentano e in tre giorni porta a Paola, ripercorre i tratturi, i sentieri e le foreste che il santo ha attraversato nella sua giovinezza per giungere a Paola. E quindi il lavoro dell'associazione del Cammino di San Francesco di Paola, che è iniziato nel 2017, è stato un lavoro molto ben fatto, molto accurato, sia di ricerca storica, cioè sui luoghi dove effettivamente San Francesco di Paola era passato, sia dal punto di vista escursionistico, per favorire e rendere la vita facile a chi poi deve camminare sui sentieri calabresi. Un aspetto che mi ha colpito molto del cammino di San Francesco di Paola in tutti i suoi vari tratti è quello dell'ambiente naturale, perché la catena costiera, cioè le montagne che si trovano alle spalle di Paola e della costa tirrenica, è un luogo di una bellezza sorprendente. Ci sono delle foreste di faggi gigantesche e siccome si cammina spesso in quota, poi ogni tanto ci si affaccia su un panorama che si apre sul mare, e quando il tempo è bello si vedono le eolie, si vede Stromboli all'orizzonte, quindi anche dal punto di vista ambientale ci muoviamo in un luogo molto diverso dalla Calabria che uno si immagina, la Calabria del mare, la Calabria delle spiagge. È molto isolato e molto solitario anche a tratte.
2: Ecco, però vedo che mentre si arriva sul Tirreno lo Ionio si vede solo da lontano, cioè non si raggiunge mai, non è un itinerario che va da una sponda all'altra della Calabria.
3: No, perché i primi due itinerari, la via dell'Eremita, cioè la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono legati strettamente al santuario di Paola. La via dei monasteri percorre la valle di Cosenza e poi le pendici della Sila e arriva ad affacciarsi verso lo Ionio, toccando i vari monasteri fondati a San Francesco di Paola, E l'ultima, che ha questo nome un po' curioso, di Via per la Francia, e invece si dirige verso il Pollino. Si chiama Via per la Francia non ovviamente perché arrivi in Francia, ma perché l'ultimo percorso che San Francesco di Paola ha seguito in Calabria prima di partire verso la Francia, dove era stato diciamo così inviato dal Papa alla corte del sovrano francese. Quindi non si giunge sullo Ionio, non si arriva sullo Ionio, ma lo si intravede dalle montagne, dalla piana di Sibari e poi dalle pendici del Pollino.
2: Io ringrazio Fabrizio Ardito per averci dato questo inquadramento iniziale sul cammino di San Francesco di Paola, al quale ha dedicato il suo ultimo libro, Segui il Sole, edito da Ediciclo.

0: siamo con Fabrizio Ardito e ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io vorrei adesso che ci spiegassi un po' come funziona questo libro, perché non è una guida, anzi devo dire c'è a pagina 161, da pagina 161 in poi c'è una brevissima spiegazione di quali sono le tappe, delle lunghezze, dei dislivelli che si affrontano, però il libro è una sorta di diario di viaggio, o forse di diari di viaggi al plurale, perché è l'incontro di una serie di visite a questo cammino che hai fatto.
1: Sì, il libro nasce come un racconto, un reportage, perché non è una guida, non c'è una descrizione passo passo del percorso. Esiste una guida ufficiale della Via del Giovane e della Via dell'Eremita. La mia idea era quella di provare a raccontare, per me che prima dei miei viaggi lungo il cammino San Francesco di Paola non avevo frequentato molto quella zona, la sorpresa e anche la meraviglia in alcuni momenti nello scoprire questa Calabria un po' fuori mano, che è ricchissima di spunti interessanti sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista storico, che dal punto di vista, diciamo così, anche delle nazionalità, delle persone che si incontrano. Lungo il cammino si passa in paesi erberesh, cioè paesi di origini albanesi, si passa addirittura a fianco al paese di Guardia Piemontese, che è un paese che è stato popolato dai valdesi scappati dal Piemonte. Ci sono molti, molti aspetti sorprendenti e una differenza che io ho trovato notevole rispetto agli altri cammini è che c'è una venerazione diffusa per San Francesco di Paola un po' ovunque, sia tra chi è credente, sia anche tra chi è ateo, che però considera San Francesco un po' parte della sua vita, un po' parte della sua cultura. Quindi la presenza del santo è abbastanza continua lungo questo viaggio.
0: E poi ci sono delle celebrazioni veramente spettacolari, direi quasi, proprio a Paola in occasione della festa del santo.
1: Sì, a Paola ci sono delle celebrazioni che durano 4 giorni e che sono anche molto divertenti, perché siccome tutta la Calabria è stata terra di emigrazione, nel momento della festa del patrono tornano in Calabria emigrati anche di seconda, terza generazione, quindi c'è una specie di babele di lingue tra inglese, calabrese, sudamericani vari, e Paola raddoppia i suoi abitanti i giorni della festa. Quindi.
0: E poi c'è questo arrivo dal mare, delle barche con i fiori, che è una cosa sorprendente davvero, che uno non si immagina che ancora si facciano questo tipo di celebrazioni in maniera così vissuta, con centinaia di persone sulla spiaggia.
1: Anche perché San Francesco di Paola è il patrono di chi va per mare, quindi diciamo il legame con il mare è molto forte, e poi diciamo anche che in Calabria le tradizioni sono molto sentite, la fede anche, e poi le occasioni per far festa non si sprecano mai, nel senso che una festa dura 4 giorni con musica, canti, balli e moltissime cose buone da mangiare, questo non bisogna mai dimenticare quando si va in quelle parti d'Italia.
0: Siamo con Fabrizio Ardito che ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo.

0: siamo con Fabrizio Ardito, ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, della Ediciclo. Ecco, io vedo in copertina ci sono queste statue che sono delle sagome di metallo del santo, seguito da due pellegrini che ricordano le immagini che ci sono sull'Alto del Perdon nel cammino di Santiago, direi. Ma volevo sapere da Fabrizio Ardito: si può fare questo cammino? Si trova il percorso? È necessario scaricare il GPS? Si trova da dormire? Bisogna prenotare prima? Ecco, queste informazioni sono, direi, leggermente sacrificate in questo tipo di racconto, di presentazione del cammino. Come ci si deve attrezzare prima di partire e di andare in Calabria?
1: Sì, è vero che sono un po' sacrificate nel libro, ma anche perché esiste un sito molto molto ben fatto e molto dettagliato del cammino di San Francesco di Paola, il sito ufficiale, in cui si trovano tutte le informazioni, si trovano le descrizioni delle tappe, si trovano le tracce GPS che si possono scaricare sul telefono, c'è l'elenco dei luoghi per dormire e quindi chi vuole viaggiare in autonomia trova lì tutti gli elementi che gli possono essere utili. E bisogna tenere presente che l'associazione del Cammino di San Francesco di Paola ogni anno nella buona stagione organizza un certo numero di cammini guidati di 3 giorni lungo la via del Giovane e la via dell'Eremita, a cui si può partecipare e quindi avere l'ausilio di guide e di un'organizzazione puntuale, compreso il trasporto dei bagagli e compreso tutto quanto. Quindi da un punto di vista organizzativo il cammino, soprattutto la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono facili, nel senso che si possono ottenere tutte le informazioni senza problemi. Un po' più impegnativa è la via dell'Eremita, soprattutto perché passando su tutti i contrafforti della Sila ci sono molti saliscendi, quindi c'è una certa quantità di dislivello da affrontare per chi decide di camminare in quella direzione.
0: Ecco, è ritornata la parola monti più volte, anche quella mare, Sila, ma è un cammino che si può fare sempre, cioè c'è la neve d'inverno oppure in fondo siamo in una zona abbastanza a sud e la meteorologia consente di camminare sempre? Perché uno dei pregi dei cammini, che so, sardi o siciliani, è che sono fruibili anche nelle stagioni nelle quali, per esempio, la parte nord e la parte addirittura francese del cammino della via Francigena sono impercorribili. Il cammino di Santiago è esposto, anche lì c'è la neve, non si può andare d'inverno. Qui invece si può andare sempre?
1: Ma no, nel senso che sulla catena costiera si arriva a circa 1400 metri d'altezza, quindi in pieno inverno ci può essere neve e comunque se c'è brutto tempo è un brutto tempo di montagna, quindi io sconsiglierei di percorrerlo in pieno inverno perché insomma le quote sono abbastanza alte. Poi ovviamente se il meteo è decisamente favorevole per 3 giorni si può anche fare, però non sottovaluterei le montagne sia della catena costiera che della Sila, e affrontarle in pieno inverno bisogna avere una certa abitudine a questo tipo di esperienze. Il mio consiglio è la primavera, ma anche l'inizio della primavera, cioè ad aprile, da aprile in poi si può andare tranquillamente.
0: Un'ultima cosa: è un cammino scandito dai santuari, San Marco Argentano, San Francesco di Paola, Santuario di Paterno Calabro, Corignano Calabro, Monte Sant'Angelo. Ecco, che rapporto c'è con questi santuari che si incontrano? Sono luoghi nei quali c'è l'ospitalità, si dorme, si mangia, oppure si guardano solo o si entra nella chiesa, si vede com'è bella e poi si viene via?
1: Beh, diciamo che non esiste una ospitalità organizzata nei monasteri, anche perché poi a Paterno si può dormire, però negli altri santuari tipo Spezzano o Corigliano diciamo che il convento non esiste più, cioè erano conventi che sono stati fondati a San Francesco di Paola, ma adesso è rimasta sostanzialmente solo la chiesa, quindi non c'è una ospitalità diretta da parte dell'ordine dei minimi di San Francesco di Paola. Però c'è una presenza abbastanza continua, nel senso che poi c'è una grossa disponibilità da parte dei frati a raccontare. Però c'è una presenza abbastanza continua, nel senso che poi c'è una grossa disponibilità da parte

I libri di oggi sono Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, meditazioni su una chiesa in cammino della Libreria Editrice Vaticana. Poi di Gianluca Maggi, Ultimo sogno, trasformazione e rinascita di Franco Battiato, edito da Piano B. E poi Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 chiesette antiche di Flavio Fauro, edito da Ediciclo. Ma cominciamo con La sorpresa della speranza di Timothy Radcliffe. Meditazioni su una chiesa in cammino sono le meditazioni e gli interventi del cardinale Radcliffe all'ultimo sinodo. Ora, questo è un libro ricchissimo e fra l'altro è un libro che raccoglie degli interventi che sono stati fatti anche con l'intento di non annoiare, cioè poi c'è questa questione degli oratori, dei conferenzieri anglosassoni che hanno un'attenzione al proprio pubblico, per cui anche quando devono fare delle presentazioni complesse stanno attenti a fornire sempre una sorta di materiale di accompagnamento, di alleggerimento di quello che stanno dicendo, che aiuti gli ascoltatori a mantenere viva l'attenzione. Perché è vero che bisogna stare attenti quando si va, soprattutto a un sinodo, a sentire le conferenze introduttive dei cardinali, però è anche vero che chi parla a un pubblico deve essere sempre molto rispettoso del pubblico e deve sempre aiutarlo a seguire quello che sta dicendo. Ora, il libro è ricchissimo, si vede che non è una cosa d'occasione, proprio c'è una lunga riflessione che si trasferisce poi in un intervento e quindi in uno scritto, con un'attenzione a fornire anche delle informazioni, per esempio sulla scrittura. Che cosa ancora si può dire sulla scrittura? Tantissimo, cioè i padri della Chiesa dicevano che la scrittura è come una fonte, ci si può abbeverare e poi ce ne sarà ancora e ancora e ancora e ognuno troverà la sua acqua. Per esempio c'è una cosa interessantissima, cioè per me interessantissima, poi forse una cosa sanno tutti, mi dice: tutti i racconti della resurrezione sono pieni di domande. Per due volte a Maria Maddalena viene chiesto perché pianga. Lei a sua volta chiede dove hanno messo il corpo. Tutti domandano perché la tomba è vuota. Nel racconto di Marco le donne si interrogano: chi ci farà rotolare via la pietra? È

Bellissima questa cosa, che la resurrezione è anche una domanda. Ci si domanda, tutti si domandano, tutti stanno chiedendo qualche cosa. Non è una cosa completamente risolta. E poi ci sono questi passaggi che possiamo dire un po' più poetici. Dice: se vuoi costruire una nave, non affannarti innanzitutto a chiedere alla gente di raccogliere la legna e preparare gli attrezzi. Non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Invece, per prima cosa, risveglia negli uomini la nostalgia del mare. Un atteggiamento proprio completamente diverso. Non bisogna stare lì a comandare, a fare, a pretendere di guidare, quando invece magari è giusto, è meglio, è più efficace dare il senso della speranza, dell'avventura, di quello della meta che si vuole raggiungere. E poi ci sono proprio degli aneddoti. C'è per esempio Alan Paton, era uno scrittore sudafricano che ha condotto una coraggiosa campagna contro l'apartheid. Un suo personaggio afferma: quando salirò al cielo, come senz'altro intendo fare, il giudice, il grande giudice, mi chiederà: dove sono le tue ferite? E se dirò di non averle, ribatterà: non c'era niente per cui combattere. Che sono, come mai non hai ferite, non hai combattuto, non c'era niente. Poi ce n'è un'altra con Napoleone che minaccia il cardinale Consalvi, dice: io distruggerò la vostra chiesa. E Consalvi risponde: maestà, sono 20 secoli che noi stessi cerchiamo di fare questo e non ci siamo riusciti. E poi altri passaggi. Chesterton, quando dice: ci sono solo due tipi di persone, quelle che accettano i dogmi e lo sanno e quelle che accettano i dogmi e non lo sanno. Gli alberi non hanno dogmi, le rape sono singolarmente di larghe vedute. Cioè guardate che in qualcosa si crede. E poi il proverbio africano: finché il leone non imparerà a parlare e a scrivere, il racconto della caccia glorificherà sempre il cacciatore. Poi, ma proprio è fittissimo di queste di questi aneddoti, che però hanno un retroterra, un sapore, un atteggiamento divertito che è importante, è significativo di per sé l'atteggiamento, lo sguardo. Cioè, i cristiani che si riuniscono non può essere una cosa noiosa. Deve essere una cosa che ha sempre il tono dell'amichevolezza, dello scambio, della leggerezza. E qui c'è un provinciale che manda un frate eccellente che ha problemi di alcolismo, e quello manda dal medico, e il dottore gli suggerisce: padre, la cosa migliore che potrebbe fare sarebbe smettere di bere del tutto. E il frate replica: dottore, non sono degno del meglio. Qual è la seconda opzione? Cioè, queste cose anche divertenti che ci si scambiano. E poi c'è questa frase di Jason Blackery, che è puntualissima, che dice: il veleno più mortale nella vita umana non è la rabbia, bensì la noia. Una noia che contiene il più radicale rifiuto dell'esistenza. Una noia derisoria, pigra, apatica, orgogliosa, brutta e malevola, che guarda la totalità dell'essere, la sua grandezza splendente, la sua inesauribile novità, e dice una sola parola: no. Ecco, questo è il rovescio di quello che è il cristianesimo, secondo Timothy Radcliffe. La sorpresa della speranza, meditazioni su una chiesa in cammino, libreria editrice Vaticana.

secondo libro di oggi, Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, Piano B. Un librettino agilissimo, sono poco più di 80 pagine, che appunto riferisce di questo ultimo sogno di Franco Battiato, che è proprio, le parole di Battiato sono messe in corsivo, quindi probabilmente c'è l'intento di riferirgli esattamente. Dice: Gianluca, ti voglio raccontare questo sogno dell'altro ieri. E parte il sogno. Sono in piedi di fianco al mio letto, nel quale giacevo esanime da non so quanto tempo. È strabiliante questa improvvisa guarigione. Finalmente sto bene, di nuovo in salute, purificato. Una gioia inesprimibile con le parole. Le prime luci dell'alba di primavera entrano nella stanza. Apro la finestra. L'aria di miele di zagara si riversa dentro di me. È una specie di trasporto metafisico, un richiamo, un invito a uscire in giardino. Mentre mi preparo, mi giro verso il letto. E lì distese, cosa vedo? Le mie spoglie. Sorriso, sorrido. Mi ritrovo nel giardino, in un cerchio di pura, dolce luce. Praticamente è una visione della morte abbastanza nella forma della liberazione, poi e del raggiungimento di una pienezza, che poi in questo è molto prossimo alla visione cristiana della morte. Cioè la morte non è la contraddizione della vita, non è una non vita, non è un uscire da una condizione di infelicità per raggiungere una cosa completamente diversa, ma è un completamento, è l'incontro decisivo, è il passaggio da uno stato di attesa e preparazione poi al compimento dello stato naturale, dello stato per il quale, in vista del quale la creazione è orientata. E poi qui ci sono delle notazioni, questo libro di Magi, su quello che dice, su questo sogno di Battiato. Dice: la guarigione di cui parla il sogno indica il superamento della precarietà della vita, cioè del tempo che fugge, l'incontro di qualcosa che non è il nulla, ma l'abbraccio con una realtà che è. È la soglia dell'esperienza di un'energia intensissima che l'immagine del cerchio di pura dolce luce figura. Sono cose che qui derivano da una matrice, da un'origine che è abbastanza collegata al pensiero orientale, che però non è lontanissima dal punto di vista che hanno anche i cristiani. Il libro è Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, edito da Piano B.

L'ultimo libro di oggi, Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette, di Ciclo Editore. L'autore è Flavio Fauro. Ora, questo libro è veramente un libro affascinante per chi pensa di andarsene in giro a passeggiare più che a fare proprio grandi escursioni, perché stiamo parlando sempre di uno, quindi ci sono anche cose quasi urbane in questi cammini, in queste passeggiate, tant'è le chiama passeggiate l'autore, non cammini, che vengono proposti, che sono qui definiti invece itinerari, sono 21. E sono tutti collegati anche dal fatto che c'è questa dimensione architettonica, che non è solo architettura, ma è anche incontro con una realtà di religiosità che si è in qualche modo spenta. Poi alla fine la velocità, nello spostamento veloce, i mezzi di trasporto che permettono di andare di qua e di là guardando solo la strada invece che guardandosi attorno, fanno chiaramente risparmiare del tempo, consentono di fare tantissimi incontri, più di quelli che si potevano fare una volta, però distaccano da quello che è un territorio e, fra l'altro, portandoci di qua e di là, ci rendono più difficile la conoscenza specifica di un territorio, come si può farlo andando a piedi, e di quello che è il panorama di quel territorio, anche il panorama della religiosità. Invece, oltre 100 chiesette, tutti questi itinerari, e poi la guida è costruita proprio per parlare delle chiese, perché il testo è scritto in nero, e invece quando si arriva a una chiesa il testo diventa verde e c'è la spiegazione relativa a quella chiesa e a tutte le sue caratteristiche, la sua storia, quando è stata costruita, e si tratta proprio di chiesette spesso anche antiche, realizzata per, qui ho aperto a caso, dice, realizzata probabilmente verso il 1646, questa è il 1405, quest'altra 1577, dice, tale edificio è regolarmente citato a partire dal 1577, però chissà. Poi ci sono queste fotografie, sono molto carine, perché alcune sono d'estate, alcune sono d'inverno, c'è la neve, perché poi ogni chiesetta, sono tutte molto piccole, molto contenute, ogni chiesetta ha la sua brava fotografia, e in più ci sono anche delle fotografie, altre fotografie dei luoghi che si attraversano. Devo dire, la cartografia potrebbe essere un po' incerta, tant'è anche l'autore avverte, dice, guardate, se vi procurate una carta veramente buona andate meglio, però dice anche, sono itinerari così semplici, così brevi, così fra l'altro sostanzialmente in piana, so, c'è questo itinerario 8, sono 7 km 700 metri, c'è 3 ore dislivello in salita, 180 metri che su 7 km, vuol dire assolutamente in piana. È un modo per conoscere un luogo, per conoscere dei luoghi, per stare bene e per meditare un po' su delle forme di religiosità che noi abbiamo dimenticato, che non siamo molto capaci di frequentare, che però sarebbe bene che fossero anche nostre e non solo dei nostri nonni. Il libro è Flavio Fauro, Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette, di Ediciclo Editore. Prima abbiamo parlato di Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, di Piano B Editore, e prima ancora di Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, Meditazioni su una chiesa in cammino, libreria di Editrice Vaticana. Detto questo, vi saluto io, Sergio Malzania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: gentili radioascoltatori, qui da Radio Voce nel Deserto vi giunga il nostro saluto. Siamo nuovamente insieme quest'oggi con il professore Antonio Duglio, che ringraziamo per essere qua con noi nuovamente, e ci parlerà in questa puntata speciale di San Francesco d'Assisi. Dunque, buongiorno e a lei la parola.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Il tema di oggi, come è stato annunciato, è San Francesco. Una precisazione: il San Francesco di cui parlerò è la figura di Francesco che tratteggia lo storico Alessandro Barbero nel suo libro pubblicato recentemente dalla Terza. Alessandro Barbero, penso lo conoscano se non tutti, quasi tutti, è diventato famosissimo, oltre ovviamente che per le sue competenze di storico, anche per le sue presenze divulgative in televisione, e tutte le sue conferenze registrano sempre quello che si dice in termini inglese i sold out, il tutto esaurito. È diventato una vera e propria star. Comunque, il libro San Francesco di Alessandro Barbero è uno dei diversi libri che quest'anno sono usciti per celebrare la figura del santo. Io oggi parlerò nello specifico di questo libro. Mi prometto successivamente, a partire da gennaio, dalla fine gennaio 2026, approfitto per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori, alle loro famiglie, ai loro cari. Dicevo, a partire da fine gennaio 2026 parlerò anche di altri libri. Un secondo libro su Francesco d'Assisi, che ha avuto un enorme successo, anzi forse in termini di vendite più di quello di Barbero, è il libro di Aldo Cazzullo, che è giornalista, saggista, divulgatore. Aldo Cazzullo ha scritto il libro Francesco il primo italiano. C'è poi un terzo libro del quale parlerò, scritto da Vittorino Andreoli, anche questo molto noto, molto conosciuto, è uno psicanalista. Il titolo del libro di Andreoli è Il folle di Dio, storia di Francesco d'Assisi. Parlerò infine di un libro di Giulio Busi, che è un docente universitario, collaboratore prestigioso di numerose centri culturali italiani ed esteri, è un esperto di misticismo ebraico e ha scritto su Francesco Il cantico dell'umiltà. Infine, vedremo anche se il tempo e la radio me lo concede, illustrerei la figura di Francesco, il personaggio di Francesco, così come è descritto nel Paradiso di Dante, nel canto undicesimo, e leggerei e commenterei anche il cantico delle creature. Quindi un programma, come vedete, piuttosto ambizioso e piuttosto corposo. Mi preme sottolineare una cosa, che i libri che io ho citato, il libro dello storico, il libro del giornalista, saggista, divulgatore, il libro dello psicoanalista, il libro dell'esperto di misticismo ebraico, tratteggiano la figura di Francesco ciascuno con un proprio punto di vista, e io credo che poi la totalità della figura di Francesco si possa cogliere proprio leggendo e riflettendo sui diversi punti di vista che vengono presentati. Entriamo subito nel merito del libro di Alessandro Barbero. Ricordo soltanto brevemente che Francesco è nato nel 1181-1182 ed è morto nel 1226, appunto il prossimo anno, e ci saranno gli 800 anni della morte. Allora, andiamo sul libro di Alessandro Bardero. Il libro si apre, questa è una scheda quella che sto per dare, una scheda di lettura. È un libro è un libro caratterizzato da estremo rigore storico, però è un libro che si legge agevolmente, è piuttosto corposo, quindi non è un libro che si legga in 4-4-8, però è un libro che si legge agevolmente. La scrittura di Barbero è una scrittura piacevole. Barbero fa una premessa metodologica, dichiara esplicitamente che la sua opera non è una biografia devozionale né un testo edificante. San Francesco di Barbero è una biografia storico-critica costruita secondo un metodo rigoroso che mira a restituire San Francesco come uomo del suo tempo, inserito nelle strutture sociali, politiche e religiose del primo 200. I punti fondamentali della premessa metodologica sono l'uso critico delle fonti. Barbero ha fatto un'ampissima ricerca delle fonti e le principali fonti francescane sono quelle di Tommaso da Celano, da Bonaventura, la Compilatio Assiniensis, la Leggenda Maior. Tutte queste principali fonti francescane, precisa Barbero, non sono resoconti neutrali, ma testi scritti all'interno del conflitto sull'eredità di Francesco. Raccontano ciascuna i fatti selezionandoli e interpretandoli. Propongono interpretazioni che potremmo definire oggi ideologiche. La centralità del contesto storico è un altro degli aspetti metodologici di Barbero. Francesco, dice Barbero, non è una figura senza tempo, ma è spiegato a partire dal mondo comunale italiano del primo 200 dell'Italia centrale, dall'economia mercantile, dalla religiosità penitenziale e dalle tensioni interne alla Chiesa medievale. L'altro aspetto, già anticipato, il rifiuto della agiografia. Barbero rifiuta l'immagine di un santo fuori dal tempo, pacificato e privo di contraddizioni. Francesco, come vedremo, appare invece radicale, rigido, spesso isolato e alla fine storicamente sconfitto. Ecco, su questo storicamente sconfitto avremo modo poi, alla fine delle varie chiacchierate su Francesco, riferendoci ai vari libri, avremo modo di fare il punto e di dare significato a questa espressione. Barbero evita sia la santificazione retorica sia il riduzionismo, cioè Francesco in sostanza è una figura complessa. L'altro asse portante del libro è il contrasto tra l'ideale di Francesco e l'inevitabile istituzionalizzazione dell'ordine. Il successo del francescanesimo coincide con la sconfitta del radicale progetto originario del suo fondatore. Ecco, in questo senso, storicamente sconfitto, ma vedremo. Come apre poi il libro Barbero, entrando nel merito della biografia? Apre con una ricostruzione dettagliata di Assisi tra il XII e il XIII secolo. Assisi è una città comunale in piena trasformazione, segnata da violenti conflitti politici, dallo scontro tra aristocrazia feudale e ceti mercantili emergenti, da una forte instabilità sociale e da guerre tra comuni. E l'Italia del 200, l'Italia dell'Italia centrale e l'Italia centrale del 200. Francesco nasce in una famiglia di mercanti di stoffe che è rappresentativa del nuovo ceto urbano in ascesa. Cresce in un ambiente di benessere con aspirazioni sociali e cultura cavalleresca. Non è un giovane particolarmente devoto, sogna gloria, prestigio, successo, come i suoi coetanei appartenenti alla sua classe sociale. Barbero, insomma, insiste sul fatto che Francesco è inizialmente un prodotto tipico del suo tempo, non un santo precoce. Parla poi, vado per schemi, per schede, seguendo in qualche modo i capitoli, della guerra e della prigionia di Perugia. Francesco partecipa alla guerra tra Assisi e Perugia che si svolge nel 1202. Viene catturato e trascorre circa un anno in prigionia. Ecco, la prigionia di Perugia rappresenta una frattura decisiva, ma non una conversione immediata. Barbero la interpreta come crollo dell'ideale cavalleresco, esperienza di sconfitta, inizio di una profonda inquietudine interiore. È una frattura psicologica e fisica che segna il crollo dell'ideale cavalleresco. Al ritorno dalla prigionia, Francesco è malato e disorientato, non riesce più a identificarsi nel mondo che aveva desiderato. In quel mondo non trova più posto. Ecco, affronta poi la crisi vocazionale e la spoliazione di Francesco. Segue, a quel che dicevamo dopo la prigionia a Perugia, segue una lunga crisi e contraddittoria, segnata non solo da elemosine e preghiere, ma anche da esperienze estreme come l'incontro con i lebbrosi. A proposito, vedremo cosa dice nel suo testamento Francesco dell'incontro con i lebbrosi. L'episodio centrale è la cosiddetta spoliazione, o meglio, non cosiddetta, è la spoliazione davanti al vescovo di Assisi. Francesco restituisce tutto al padre, si spoglia pubblicamente, rinuncia all'autorità paterna e all'eredità. Ecco, qui Barbero sottolinea giustamente il valore giuridico e sociale del gesto. È una rottura totale con l'ordine familiare ed economico medievale, non un semplice atto simbolico. Valore giuridico, valore sociale. Ci sono poi i primi seguaci, la fraternità e la predica agli uccelli. Francesco inizia a predicare penitenza e attira i primi seguaci. Nasce una fraternità informale, non strutturata, senza regola scritta, senza gerarchie, fondata su povertà radicale e vita, predicazione itinerante. Qui viene collocato l'episodio famosissimo della predica agli uccelli, che è attestato anche dalle fonti più antiche. Barbero non lo presenta come un miracolo o gesto poetico naturalistico, ma come un atto simbolico e provocatorio, denuncia della sordità degli uomini, esempio di predicazione totalmente fuori dalle regole ecclesiastiche. Gli uccelli, insomma, diventano una sorta di pubblico alternativo, il contraltare morale degli uomini che non ascoltano. C'è poi, nel capitolo successivo, l'incontro con Chiara. Chiara d'Assisi, giovane nobile, fugge di casa per seguire Francesco. L'evento è profondamente scandaloso, ovviamente, per la società del tempo. Barbero rifiuta letture romantiche o sentimentali. Il rapporto tra Francesco e Chiara è spirituale, però è asimmetrico. Francesco non propone una parità di ruoli e indirizza Chiara verso una forma di clausura. Nasce, certo, una esperienza femminile radicale, ma dentro i limiti culturali medievali. Ne avrebbe potuto essere diversamente. Dare letture diverse in base alle vicende anche teologiche attuali sarebbe forse, anzi senza forse, sarebbe fuorviante. Viene affrontato poi il problema del rapporto con la Chiesa e la regola. L'approvazione verbale della regola francescana da parte di Innocenzo III nel 1210 segna una svolta. Il movimento cresce e deve dotarsi di una struttura. L'approvazione però è verbale, non c'è ancora la regola. Qui Barbero mette in luce la tensione costante tra la Chiesa, che richiede regole, stabilità, controllo, Francesco, che vuole povertà assoluta e semplicità evangelica. La regola nasce come compromesso. Francesco la vive con un disagio crescente, tema che venga interpretata e svuotata del suo significato originario. Si parla poi nel capitolo successivo del viaggio in Oriente e l'incontro con il sultano. Durante la quinta crociata, indetta da Onorio III in Terra Santa d'Egitto, 1217-1221, Francesco si reca in Oriente e incontra ad Amietta il sultano Al-Malik al-Kamil nel 1219. Qui si chiarisce che non si tratta di pacifismo moderno o di un dialogo interreligioso in senso attuale. Francesco va come predicatore, disposto anche al martirio, e i contemporanei, a dire il vero, vedono l'episodio sì come straordinario, ma anche come ambiguo. L'incontro non produce risultati concreti, però rivela l'estraneità di Francesco alla logica della crociata. L'ordine, nel capitolo successivo, la crisi dell'ordine e l'isolamento di Francesco. L'ordine cresce rapidamente e si struttura, si istituzionalizza. Francesco perde progressivamente il controllo ed è messo ai margini. La sua intransigenza verso i confratelli aumenta, mentre cresce il suo isolamento. Barbero sottolinea come Francesco, incapace di accettare i compromessi necessari alla sopravvivenza dell'ordine, diventa una figura sempre più scomoda anche per i suoi stessi frati. Ci avviamo verso la fine. La malattia, le stimmate, gli ultimi anni. Francesco è gravemente malato, quasi cieco, debilitato, sofferente. L'episodio delle stimmate, il 14 settembre 1224, la Verna. Barbero affronta questo episodio con rigore storico. Riconosce la forza delle testimonianze, le colloca nella mistica medievale, evita sia il miracolistico sia il riduzionismo. Le stimmate segnano il culmine di una vita consumata fisicamente e spiritualmente. Ed infine l'ultimo capitolo, la morte e il testamento. Negli ultimi mesi di vita, Francesco è ormai fisicamente distrutto, quasi cieco, afflitto da dolori continui e sempre più ai margini dell'ordine. Non ha più un ruolo di governo reale ed assiste impotente alla trasformazione del movimento da lui fondato. In questo contesto nasce il testamento di Francesco. È un documento drammatico e autentico. Barbero lo interpreta come un testo profondamente polemico, lontano dalla immagine dolce e pacificata del santo data dalla tradizione successiva. Nell'interpretazione di Barbero questi sono i passi salienti: i lebbrosi come origine della conversione. La conversione nasce da un gesto concreto e scandaloso, è il criterio di autenticità del francescanesimo. Ciò che prima gli sembrava amaro, l'incontro con i lebbrosi, gli fu trasformato da Dio in dolcezza dell'anima e del corpo. Insomma, la conversione, sottolinea Barbero, non nasce da una astrazione spirituale, ma da un gesto fisicamente ripugnante. C'è poi l'aspetto dell'obbedienza ai sacerdoti, anche peccatori, che Barbero, più che adesione incondizionata all'istituzione ecclesiastica, Barbero interpreta come una autodifesa, un difendersi da parte di Francesco dalla accusa di eresia. C'è poi uno dei nodi fondamentali, il rifiuto assoluto della proprietà. Nel testamento Francesco fa una condanna diretta delle scelte dell'ordine ormai istituzionalizzato. I frati non ricevono case, chiese, né alcuna cosa in proprietà, ma vivono come pellegrini e forestieri. Qui, secondo Barbero, emerge il conflitto frontale con l'ordine ormai istituzionalizzato. È una condanna diretta delle scelte fatte dai dirigenti francescani che avevano accettato conventi, rendite dirette e protezioni giuridiche. C'è poi il rifiuto delle interpretazioni attenuanti. C'è in Francesco, nel suo testamento, il tentativo disperato di impedire la neutralizzazione giuridica del suo messaggio. Francesco nel testamento afferma che nessuno può dire che il testamento non è vincolante o che non può essere interpretato o che può essere interpretato diversamente. Questo, secondo Barbero, è forse il passaggio più drammatico del testo francescano, un atto di resistenza quasi disperato. Infine, la richiesta che la regola sia osservata sine glossa. Questa richiesta è incompatibile con un grande ordine religioso. Nel mondo medievale ogni testo normativo veniva interpretato. Francesco pretende invece una fedeltà letterale, sine glossa, sine commento, senza interpretazioni. Una fedeltà letterale che rende la proposta incompatibile con un grande ordine religioso. Insomma, per Barbero il testamento è un atto di accusa, la testimonianza, come già avevo accennato, di una sconfitta storica, la voce di un Francesco isolato, ma coerente fino alla fine. Volendo riassumere, le novità della biografia di Barbero rispetto alle biografie tradizionali. Barbero introduce una lettura non agiografica. Al centro della sua ricostruzione storica della figura di Francesco assume centralità il conflitto, il tema del conflitto e del fallimento. Poi l'uso critico e comparato delle fonti che fa Barbero. E un Francesco che ci viene restituito, la figura di un Francesco che ci viene restituito, radicale e scomoda. Questa, chiamiamola demistificazione, chiamiamola ricostruzione oggettiva, non elimina, ma rafforza la grandezza storica del personaggio. Ecco, in sostanza questo è il libro di Barbero. Ricordo ancora gli episodi simbolici del francescanesimo secondo Barbero: la spoliazione come rottura giuridica e sociale totale, l'incontro con il lebbroso, conversione come esperienza fisica e scandalosa, predica agli uccelli, critica alla sordità degli uomini e predicazione marginale, incontro con il sultano, estraneità alla logica della crociata, non pacifismo moderno, stimmate, culmine della mistica medievale e del consumo fisico del santo. Infine, il testamento, atto finale di accusa e testimonianza di una sconfitta storica. Questo insieme di episodi, letti storicamente, mostra come il francescanesimo originario fosse una proposta radicale e destabilizzante, successivamente normalizzata dalla Chiesa. Vedremo poi, quando parlerò ed esaminerò gli altri testi, che figura di Francesco emerge. Qualche spia l'abbiamo già avuta dai titoli. Cazzullo, Francesco il primo italiano. Andreoli, psicanalista, il folle di Dio, storia di Francesco d'Assisi. Aldo Busi, esperto di misticismo ebraico, il cantico dell'umiltà. E poi vedremo, come dicevo, il personaggio di Francesco nel Paradiso di Dante. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro nuovamente a voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie, un felice, sereno soprattutto anno nuovo. Alla prossima.
2: E noi ringraziamo qui da Radio Voce nel Deserto il professor Antonio Duglio per questa trasmissione quotidiana. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp ancora al 3512 43 722, per rimanere in contatto, anche per sapere cosa pensate di questa trasmissione, ma soprattutto per i vostri consigli e i vostri suggerimenti. Sapete che noi siamo molto attenti a quella che è la vostra idea di questa trasmissione, soprattutto quello che potete anche raccontarci della vostra vita. A noi fa piacere anche condividere questi momenti. Io saluto chi ci accompagnerà in queste puntate ed è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Buona domenica, Don Guido.
1: Buona domenica a te carissimo Federico e a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie, grazie a Don Guido Colombo, e noi ci soffermiamo su quella che è stata una visita molto bella, molto toccante a parer mio, quella di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli, venerdì 8 maggio. Sapete, il Papa è andato prima a Pompei e poi a Napoli, e c'è stata una bella omelia, devo dire, pronunciata durante la messa che si è officiata a Piazza Bartolo Longo, antistante il santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. E qui il Papa Don Guido, a me ha colpito molto in questa omelia, quando ha detto che il fondatore, ossia Bartolo Longo e sua moglie, non hanno solo gettato le basi per un tempio, ma hanno gettato le basi di un'intera città mariana. Ecco, questo è bello, pensare che da lì, da quel piccolo seme, si è in tutto il mondo diffusa poi la devozione ancora di più al Santo Rosario, no?
1: Ma certamente, guarda, quando ascoltavo l'omelia del Santo Padre ho avuto la grazia di poter essere in quel momento libero, e quindi mi sono collegato anch'io e ho ascoltato l'omelia del Santo Padre. Riflettevo proprio sul termine latino civitas, no? Il termine latino civitas non indica soltanto la città delle pietre, naturalmente, no? La città costruita con gli edifici, con le strade, con le infrastrutture, la città costruita con gli edifici, con le strade, con le infrastrutture.

0: di una città costruita con le pietre, appunto, ancorché una città che si ruotasse attorno al santuario della Beata Vergine del Rosario, ma hanno costruito una vera e propria città di Maria, intesa soprattutto come popolazione di devoti alla Vergine Maria, popolazione di persone che si ritrovano a pregare e a esprimere nella loro vita e nella loro fede la devozione alla Santissima Madre di Dio. E questa popolazione, sia residente, ma dobbiamo dire è una popolazione anche formata da tutti i milioni di pellegrini che nella storia, da quando c'è stata questa fondazione, si sono riversati a Pompei. Una vera e propria rinascita, se consideriamo che questa zona, questa realtà, nell'antichità distrutta dall'eruzione del Vesuvio, era un territorio veramente nel testo della supplica alla Madonna, Bartolo Longo la chiama una terra di empietà trionfante. Lui usa questo termine, no? Per descrivere che cosa fosse questa zona prima della costruzione del santuario e della città di Pompei. Ebbene, ecco, questa zona diventa invece un feudo proprio di Maria, diventa la città non solo, ripeto, delle costruzioni dedicate alla Madonna, prima per tutto il santuario, poi ricordiamo il bellissimo campanile dedicato al Sacro Cuore, ma soprattutto la città delle persone, dei devoti di Maria, cioè di coloro che veramente coronano con le loro preghiere preziose, ecco, la Madre di Dio, ecco, dei fiori più belli. Ricordiamo che il rosario, che proprio nel suo nome, ecco, richiama il fiore della rosa, appunto, è un'offerta, è l'offerta floreale più gradita dalla Madre di Dio. Che fiori possiamo offrire alla Madre di Dio? Che rose possiamo offrire alla Madre di Dio? E noi possiamo offrirgli le rose delle nostre preghiere, che costituiscono appunto questa preghiera mirabile, straordinaria, che è il rosario.
1: Sono 150 anni da quel momento, da quel piccolo seme, e in tutto il mondo si è sparsa, come dire, la devozione, è cresciuta la devozione in San Bartolo Longo, in questo gesto che lui ha fatto, eccetera. Perché secondo te? Perché probabilmente non era un disegno umano, ma un disegno divino, c'è anche questo da dire.
0: Questa certamente è la prima spiegazione. Anche io sono concorde con te nel dire che c'è la volontà di Dio in tutto questo, e c'è veramente il desiderio da parte di Dio che attraverso la sua Santissima Madre tutti gli uomini e le donne possano veramente o andare a Lui o ritornare a Lui. Questo senz'altro. Anche perché se non ci fosse un tocco di sovrannaturalità in questa realtà, non si spiegherebbe tutto questo successo, chiamiamolo con un termine più laico, ma per farci capire. Certo, c'è anche un'altra cosa, c'è da dire che la preghiera del rosario è una preghiera che nel suo essere profondissima è teologicamente motivata in maniera altissima e biblicamente motivata in maniera altissima, perché noi ricordiamo che la preghiera del rosario è la contemplazione dei misteri della vita di Cristo e della sua Santissima Madre radicati nella Sacra Scrittura, e anche potremmo dire, come diceva San Giovanni Paolo II nella Rosarium Virginis Mariae, che è il documento che Papa Wojtyla ha dedicato proprio al rosario, è il contemplare la vita di Cristo con gli occhi di sua madre, con gli occhi di Maria. Ecco, in tutto questo noi, in tutta questa profondità e in tutta questa, diciamo, potremmo dire così, serietà e seriosità che può avere questa preghiera, noi rinveniamo però anche una grande semplicità. una semplicità, una modalità di preghiera che è veramente alla portata di tutti. Tutti possono recitare il rosario, non c'è bisogno di avere titoli di studio eclatanti, non c'è bisogno di avere preparazioni di chissà quale fatta. Ecco, il rosario veramente può stare tranquillamente in mano a

0: tutti e tutti lo possono recitare con devozione. D'altro canto è anche, noi questo lo sappiamo proprio dalla storia di questa preghiera, è stato anche il modo attraverso il quale il popolo di Dio, che non poteva fare come i monaci e quindi non poteva recitare i salmi del Salterio, sostituì i salmi del Salterio appunto con queste preghiere. Quindi il numero dei salmi 150 fu poi recuperato attraverso il numero delle Ave Marie che si recitavano. Oggi i misteri sono di più, perché poi Giovanni Paolo II ne ha aggiunti altri 5, quindi adesso sono 200 le Ave Marie che compongono tutto il rosario intero, ma comunque poco importa, il principio è questo, cioè il rosario è stato il modo attraverso il quale, e qui bisogna ringraziare molto l'ordine domenicano, che è stato il grande propagatore del rosario, non a caso anche il santuario di Pompei nasce in ambito di devozione domenicana. Ricordiamo, Bartolo Longo faceva parte della famiglia domenicana, e in più il quadro che lui ha messo al centro della devozione è la Madonna del Rosario, che dona il rosario ai santi Caterina e Domenico, appunto, che sono i santi dell'ordine domenicano. Quindi è tutto un movimento bellissimo, no? Che ha fatto in modo che questa preghiera potesse andare veramente in mano al popolo e propagarsi così grandemente. Quindi c'è sia appunto questo aspetto, e anche però l'aspetto della sua semplicità, che non è banalità ma è proprio bellezza invece del poter essere praticato da un grandissimo numero di persone.
1: Tu citavi Giovanni Paolo II e lo ha citato anche Papa Leone, perché parlando in quel luogo, dice Papa Leone, il 7 ottobre 2003, ebbe a dire di quella città mariana: oggi, come ai tempi dell'antica Pompei, è necessario annunciare Cristo a una società che si va allontanando dai valori cristiani e ne smarrisce, disse Papa Giovanni Paolo II, persino la memoria. Ecco, questa frase citata da Papa Leone di Giovanni Paolo II è una frase ancora attuale, direi sempre più attuale in questo contesto anche di confusione, direi, no?
0: Assolutamente sì, ma veri, guarda, è impressionante vedere come il pontificato di Leone XIV abbia dei risvolti e anche dei punti di contatto, nei termini anche di situazioni molto simili, anche se diverse per la collocazione temporale, ecco, situazioni molto simili al pontificato di colui che portava questo nome pontificio immediatamente prima di lui, cioè Leone XIII. Cioè ci sono delle situazioni nel mondo oggi che non sono tanto diverse da quelle che c'erano durante il pontificato di Leone XIII. È interessante questo. È proprio Leone XIII, noi abbiamo citato Giovanni Paolo II, naturalmente, e lo facciamo a ragione, perché ricordiamo la straordinaria devozione mariana di Giovanni Paolo II, che addirittura aveva nel suo motto episcopale proprio il motto tratto da Luigi Maria Grignon de Monfort, tus tus, Maria ego sum, ecco, e volle nel suo stemma proprio la M della Madre di Dio. Ma per esempio noi dovremmo ricordare, a proposito della correlazione tra i due pontificati leonini, quello di Leone XIII e quello di Leone XIV, in ordine proprio al tema del rosario, che Leone XIII dedicò credo 11 encicliche alla preghiera del rosario. Comunque adesso non ricordo se fossero proprio tutte encicliche, comunque sicuramente più di 10 documenti dedicati al rosario. Quindi dobbiamo dire veramente come Papa Pecci, Leone XIII, fosse assolutamente convinto dell'efficacia della preghiera del rosario, lo raccomandava in continuazione, aveva questa attenzione, ne faceva veramente uno strumento formidabile di pastorale, ecco, la preghiera del rosario. Ecco, bisogna sempre proprio ricordare questo.
1: E naturalmente, lo dicevamo anche prima, no? L'Ave Maria è un inno alla gioia, un invito alla gioia,
0: certo,
1: no? Non può essere che così.
0: Certo, infatti noi mutuando nella traduzione italiana, noi, essendo l'italiano una lingua molto vicina al latino, noi mutuiamo l'ave traslitterandolo letteralmente. Anche l'Ave Maria in italiano comincia con le parole Ave Maria, così come comincia l'edizione tipica, diciamo così, che è quella latina. Ma dobbiamo ricordarci che quell'ave in realtà, sia nel testo greco e poi anche in altre traduzioni moderne, ricordiamo che l'originale dell'Ave Maria è in greco, almeno in quella parte, perché noi stiamo parlando di quello che scrive Luca, giusto? Ecco, quell'ave lì nel testo greco è rallegrati appunto, quindi è un invito alla gioia potentissimo, un invito veramente a ricordarci che in quella circostanza c'è stata proprio l'irruzione del divino nell'umano. La storia è stata rigenerata proprio dall'irruzione del divino nell'umano. In quel saluto dell'angelo comincia questa storia straordinaria della relazione profonda tra Dio e l'uomo, che Dio ha voluto incentrare proprio sul grande mistero dell'incarnazione. In quell'Ave Maria, in quel Rallegrati Maria, c'è tutta la gioia che è stata portata nel mondo dall'incarnazione del Verbo. C'è la grande gioia della contemplazione che ancora noi oggi possiamo vivere, possiamo vedere, di un Dio che non rimane chiuso in se stesso, di un Dio che non vuole essere absolutus, assoluto, nel senso che vuole essere separato, ma di un Dio che vuole invece entrare a far parte della nostra vita, della nostra storia, facendosi uomo. Ecco, quindi altro che gioia, super gioia, se ci pensiamo, ecco, l'Ave Maria veramente richiama a noi tutto questo. Non è un caso che in questo tempo no, perché viene sostituito da Regina Caeli, però nell'ordinarietà dell'anno liturgico la preghiera dell'Angelus, che noi diciamo tre volte al giorno, è proprio un rimarcare profondamente questa gioia per l'incarnazione del Verbo, che ci viene comunicata proprio attraverso la preghiera dell'Ave Maria. Se poi ancora vogliamo pensare un'altra cosa molto cara anche a tanti di noi che magari vivono nei piccoli centri, è molto bello e consolante pensare quando ad un certo punto della giornata il campanile comincia proprio a suonare l'Ave Maria, appunto, che ci ricorda quanto è importante risintonizzarci con questo mistero grande di Dio che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria.
1: L'8 di maggio, ossia venerdì scorso, è stato esattamente un anno fa, diciamo così, l'anniversario di quando Papa Leone è stato, a Papa Leone è stato affidato il mistero di successore di Pietro, e lo ricorda lui, proprio quel giorno, nel momento in cui lui era stato eletto, c'è stata la supplica della Vergine, e quindi è bello pensare che il Papa sia corso lì nel suo anniversario, in quel giorno del suo anniversario, proprio per affidare il suo ministero a Maria, no? Per metterlo sotto il manto di Maria, questo suo ministero. Ed è bello pensare anche che questa supplica lo abbia aiutato in qualche modo, no? Ma la supplica,
0: mi sono commosso quando proprio ho ascoltato la parola che ha usato lui. Il Santo Padre ha parlato di benedizione, cioè lui sentiva questa sua esperienza di essere stato eletto nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario e il popolo di Dio si rivolge alla Vergine del Santuario di Pompei con la supplica. Lui l'ha proprio definita una benedizione, dice: mi sento proprio benedetto, ed è straordinario. Quindi senz'altro io rispondo affermativamente alla tua domanda, e credo che questa supplica e che questo testo, ma comunque ecco questo, il contenuto soprattutto di questo testo l'abbia profondamente aiutato, perché credo, noi purtroppo lo sappiamo, il pontificato in questo anno ha attraversato anche dei momenti molto molto molto forti, molto difficili, soprattutto relazionandosi con la situazione internazionale che c'è in questo momento. Dobbiamo ricordare, ecco, che il Santo Padre è stato anche costretto, uso questo termine, costretto a dover rispondere a delle affermazioni che erano state dette sul suo conto, che non erano certamente lusinghiere, anzi sono state molto offensive. Eppure, ecco, lui lo ha fatto con la sua pacatezza, con la sua eleganza, con la sua conscio del ruolo anche importante che hai il pontefice, e lo ha detto con chiarezza. Dice: io sono qui e sono stato voluto dal Signore qui per annunciare il Vangelo. Questo è quello che io devo fare, no? E questo veramente è un richiamo alla nobiltà assoluta di questa missione altissima, che è quella del ministero del successore dell'apostolo Pietro, del vicario di Cristo. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. E allora, proprio in questa prospettiva, certamente per lui sarà stata di grandissima consolazione, ecco, la memoria dolcissima della Madre di Dio, soprattutto nella considerazione che il suo ministero altissimo è iniziato proprio in un giorno dedicato alla Madonna, in un giorno nel quale il popolo di Dio prega la Santissima Vergine Maria. Ecco, questo veramente credo proprio di poter dire che lo avrà aiutato tanto.
1: Ma che cos'è questa supplica? In che cosa consiste? Spieghiamolo a chi magari non lo sa, a chi non è magari avvezzo al linguaggio anche mariano, eccetera. Perché è importante, Don Guido?
0: Ma questo è molto importante, questa supplica, proprio perché è una consegna, ecco, potremmo dire così. Questa supplica è una consegna di tutta la realtà umana, di tutto il mondo, di tutte le situazioni che ci sono nel mondo. È proprio un mettere nelle mani della Vergine Maria, ecco, tutta la condizione umana nelle sue più variegate sfaccettature. È proprio un atto profondo di affidamento, è una realtà nella quale proprio si fa questa esperienza di abbandono, ecco, consentimi questo, di abbandono nell'abbraccio della madre. C'è bisogno, ecco, ogni figlio a un certo punto della sua vita o in alcune circostanze della sua vita ha bisogno di sapere che c'è l'abbraccio della madre che l'attende e che l'accoglie. Noi sappiamo che certe paturnie, certi dolori, certe pene, soprattutto quando siamo più piccoli, quando siamo più indifesi, quando siamo più esposti anche alle intemperie del mondo, possono essere consolati soltanto nell'abbraccio di una madre. Ecco, la supplica è questa consegna nostra nell'abbraccio della madre. D'altro canto, noi potremmo dire così: se noi volessimo definire questa supplica, ecco, come una devozione, no? Potremmo certamente farlo, ma dovremmo farlo nel modo più corretto di intendere la parola devozione. Devo, che viene dal verbo devovere, devoveo. Che cosa vuol dire il verbo devoveo in latino? Significa consegna totale di se stessi, consacrazione di se stessi. La supplica è questo, è un dire a Maria: Maria, io ho bisogno di abbandonarmi nel tuo abbraccio di madre e di consegnarti tutto quello che mi fa stare in pena, perché soltanto se lo consegno a te e soltanto se lo condivido con te e tu lo porti a tuo figlio Gesù, io avrò la mia pace. Ecco, questa è la supplica. È una cosa bellissima, no? È una grande opportunità che ci è data. E poi, soprattutto, ancora una volta ritorniamo a quello che dicevamo prima, la supplica culmina con che cosa? Con la preghiera che mette al centro la corona del rosario. O rosario benedetto di Maria, pensa che bello questa espressione, catena dolce che ci rannodi a Dio. Quindi in questa supplica Bartolo Longo si esprime con queste parole ispirate, vedendo nella corona del rosario quasi un legame fisico, una catena, una corda, no? Che ci rannoda a Dio e che ci lega a Lui. E in fondo possiamo vedere in questa catena, in questa corona, in questa corda, proprio una fune, no? Alla quale ci possiamo aggrappare per salvarci.
1: Nella seconda parte di questa visita il Papa è andato a Napoli nel pomeriggio, no? E il Papa, prima di incontrare il clero, i vescovi, eccetera, in cattedrale ha fatto un bel discorso e ha detto: Napoli è una città dei mille colori in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità, alle innovazioni. Però il Papa in qualche modo ha detto: beh, attenzione, perché il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi: la trascuratezza delle strade e degli angoli della città, quella delle aree comuni, quella delle periferie, ancor più quelle situazioni in cui la vita stessa è a essere trascurata. Ecco, anche qui un monito molto importante. Il Papa conosce bene Napoli a questo punto, no? Il Papa ha voluto mettere, come dire, quegli accenti importanti su una città che è bellissima, ma, come ha accennato il Papa, anche un po' trascurata. E questo è anche l'amore di un pastore, no? Si vede anche da questo.
0: Assolutamente sì. E noi dobbiamo dire una cosa, anche riflettendo un po' anche sulla vita del Santo Padre, no? Noi sappiamo che la famiglia dell'ordine di Sant'Agostino è abbastanza diffusa nel mondo, quindi lui è stato superiore generale per 12 anni dell'ordine di Sant'Agostino, e quindi gli è capitato anche di girare le comunità naturalmente di tutto l'ordine, no? E quindi in molti posti dove adesso va da Papa lui già c'è stato, anche da quando era superiore generale, ecco, dell'ordine. Quindi è chiaro che ha una conoscenza delle cose che, rispetto a qualcun altro, magari anche del passato, pontefici del passato che magari, appunto, non avevano avuto questa esperienza di apostolato precedente, ecco, alla loro elezione, ecco, non avevano. Invece lui conosce le cose, conosce anche i problemi, anche perché, appunto, superiore di una congregazione, di un ordine religioso che, come dire, è un ordine anche, oltre che contemplativo, anche apostolico. Cioè gli agostiniani hanno a che fare con le persone, hanno a che fare con la gente, qualche volta hanno anche le parrocchie, perciò, come dire, sono cose che lui ha sempre conosciuto, ha sempre vissuto, si è sempre confrontato anche con queste cose. Cioè parla con competenza il Papa, ecco, non parla per sentito dire parla con competenza, parla di cose che conosce, che sa, ecco. E quindi proprio nella misura in cui noi ricordiamo che lui comunque ha avuto a che fare con i suoi confratelli, che molto spesso erano e sono a contatto con le persone concrete, le persone che vivono la quotidianità, è evidente che lui conosce appunto questi problemi. Conosce per esempio i problemi della città di Napoli, dove ci sono le comunità agostiniane, no? Ecco, i problemi delle città di Napoli, che sono appunto legati a questa espressione, purtroppo questa espressione che lui ha usato, appunto, la trascuratezza. Perché noi sappiamo che spesso nelle città grandi, Napoli tra queste, esistono tanti ambiti nei quali purtroppo l'azione dello Stato, che è quello preposto a fare in modo che certi disagi non ci siano, che certe situazioni siano contenute, ecco, che tra i cittadini ci sia sicurezza, tranquillità e benessere, ecco, noi sappiamo che purtroppo lo Stato non sempre arriva come dovrebbe arrivare, e quindi non sempre coloro che si devono prendere cura si prendono cura, ma trascurano appunto, cioè consegnano la cura ad altro, ecco, all'inefficienza, alla inadeguatezza, e mettiamoci tutto quello che vogliamo, ecco. Quindi giustamente il Papa lo fa notare questo, anche perché non dobbiamo considerare le visite pastorali del pontefice soltanto come delle vetrine per fare delle foto. No, le visite pastorali del pontefice sono delle visite nelle quali si tratta tutto quello che c'è da trattare, anche i problemi. Viva Dio che questo si fa, perché purtroppo ci sono dei casi nei quali di certe cose che non vanno bene si parla solo quando c'è la visita del Papa o quando c'è qualche cosa di straordinario, e invece dovrebbe essere argomento ordinario, no? della vita della città e della vita soprattutto dell'amministrazione della città. Quindi ringraziamo il Papa che ha anche sollevato quantomeno questi problemi, perché venisse sentito ciò che doveva essere sentito e da chi doveva essere sentito.
1: Un minuto, anche di meno, don Guido, perché il Papa dice: per questo abbiamo bisogno di cura, e su questo siamo d'accordo, ma ha detto anzitutto la cura della vita interiore e spirituale. Ecco, questo certo. È interessante, perché uno si aspetterebbe la cura dei marciapiedi, ma il Papa dice no. Manca la cura della vita interiore, che deve essere messa al primo posto.
0: E qui esce proprio il figlio di Sant'Agostino, perché la verità abita nell'uomo interiore. Noi agiamo fenomenologicamente, quindi con delle azioni concrete ad extra, in ragione di ciò che c'è dentro di noi. Quindi se la vita interiore è una vita curata ed è una vita secondo Dio, anche le nostre azioni nel mondo saranno secondo Dio e secondo il Vangelo.
1: Bene, io ringrazio Don Guido Colombo per essere stato con noi, grazie Don Guido davvero di cuore.
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo, che lo ritroveremo domenica prossima. Federico Piana vi ringrazia e vi dà appuntamento appunto a domenica.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta con il professor Roberto Castenetto, che saluto subito e a cui do subito il nostro microfono. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi, anche voi ben trovati. Riprendiamo il nostro percorso sul pensiero di Augusto Del Noce. E oggi prendo lo spunto da un articolo che è uscito sul quotidiano Avvenire nei giorni scorsi, il 18 del mese scorso, e che ha provocato un po' di dibattito, non molto ampio, perché sono intervenuti altri interlocutori, però all'interno un po' del mondo cattolico. Non mi risulta che ci sia stata una discussione al di fuori, almeno per adesso. Comunque, questo articolo ha provocato un inizio di dibattito, e lo ha scritto Luciano Floridi, che è un filosofo di fama internazionale e che ricopre anche dal 2025, mi pare, il ruolo di presidente della Fondazione Leonardo. Allora, Luciano Floridi, in questo articolo di Avvenire, titola così: Dio, se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire. Ovviamente l'espressione Dio è morto è la famosa frase di Nietzsche, che appunto immagina il personaggio che grida a tutti la morte di Dio, e quindi ha a che fare con la filosofia moderna, cosiddetta moderna, che, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, negli incontri precedenti, porta all'ateismo, quindi alla morte di Dio. Quindi Nietzsche in qualche modo aveva certificato, no, questo processo. E allora Floridi riparte da questa affermazione del filosofo tedesco e vi leggo quello che scrive. Leggeremo solo la prima parte dell'articolo, perché poi svolgeremo alcune riflessioni in merito. Allora scrive Floridi: che cosa resta da costruire dopo che si sono perse le fondamenta? È la domanda che Nietzsche pone più di un secolo fa, quando annunciò che Dio era morto. Non era una dichiarazione di ateismo trionfante, né una provocazione fine a se stessa. Era una diagnosi. La civiltà occidentale aveva smantellato pezzo dopo pezzo il fondamento su cui aveva costruito per due millenni il proprio senso di giustizia, di verità e di unità del sapere. La scienza, la critica storica, la secolarizzazione avevano eroso la possibilità di un ordine trascendente, ma nessuno si era ancora fermato a chiedersi: e adesso? Ecco, questo è l'attacco dell'articolo che, come vedete, pone da subito la questione di questo lungo processo che ha portato allo smantellamento dei fondamenti del cosiddetto Occidente, fondamento che, come sappiamo, ha la sua roccia, diciamo, nella tradizione ebraico-cristiana. Anche se più di qualche voce si è levata e si leva ancora a contestare questo. E Floridi si pone il problema: bene, se è così, adesso cosa si fa? e continua a leggere. La prima conseguenza riguarda la giustizia. Finché esisteva un Dio garante dell'ordine morale dell'universo, l'ingiustizia terrena era tollerabile. Il tiranno che sfuggiva ai tribunali, la crudeltà silenziosa che nessuno vedeva, la violenza strutturale che nessuna istituzione affrontava, tutto questo trovava comunque un giudice finale. Dio era la Corte Suprema dell'universo. Nessuna ingiustizia era davvero definitiva, perché restava sempre un'istanza superiore. In assenza di quel giudice, ci ritroviamo in un mondo moralmente indifferente, dove l'unica giustizia disponibile è quella che gli esseri umani riescono a costruire e far funzionare. E sappiamo quanto è limitata, dalle prove che mancano, dalla corruzione, dagli squilibri di potere, dalla semplice ignoranza di ciò che accade a porte chiuse, e spesso sopraffatta anche quando può essere esercitata, fosse solo per mancanza di tempo. Senza un tribunale divino, l'ingiustizia è spesso semplicemente definitiva. I malvagi prosperano e muoiono tranquilli. Le vittime sono troppe, restano senza giustizia e vengono dimenticate. È l'ossessione di Ivan Karamazov e di Dostoevskij con lui. Se Dio non esiste, tutto è permesso e nessuno risponderà mai delle lacrime di un bambino. Questa è un'altra frase famosa di Dostoevskij: se Dio non c'è, tutto è lecito. E quindi la prima conseguenza che il nostro autore rileva è l'assenza di vera giustizia. Chi farà giustizia di tutti gli innocenti che hanno sofferto nel corso di tutta la storia umana, non solo ai nostri giorni? La seconda conseguenza è meno visibile e tocca la struttura stessa del sapere. La filosofia moderna nasce con Cartesio, che divise la realtà in due sostanze diverse, la mente e la materia. Come potessero comunicare tra di loro era già allora un rompicapo, ma Cartesio aveva una soluzione: Dio. Era il ponte tra il mondo interiore e quello esteriore. Senza Dio, quella tensione è diventata una frattura. Mente e materia non hanno più alcuna ragione di principio per restare in dialogo. E infatti la risposta dominante della modernità è stata eliminare uno dei due poli, quasi sempre la mente, ridotta a un sottoprodotto del cervello. Il materialismo ha vinto non perché ha risolto il problema, ma perché senza Dio a tenere insieme i pezzi era la soluzione più semplice, anche se a volte non la più convincente. Da questa prospettiva, il dibattito sull'intelligenza artificiale riguarda il materialismo computazionale e la questione se ci sia o meno bisogno della biologia per creare un'intelligenza pari o superiore a quella animale e infine a quella umana. E qui la posta in gioco si vede meglio. Chi pensa che bastino più dati, statistica e computazione per ottenere una reale intelligenza cosciente e critica ha già scelto, senza dirlo, da che parte stare nella vecchia disputa cartesiana. Ecco, questa è la seconda conseguenza, secondo il nostro autore, della cosiddetta morte di Dio. Il pensiero, il sapere, il pensiero scompare sostanzialmente, perché se tutto è materia, scompare anche la distinzione che il filosofo Cartesio, inizio 600, fine 500, aveva fatto tra mente e corpo. E continua Floridi e poi ci fermiamo. Dio era il principio di unità che teneva insieme la giustizia, la storia, la mente e la materia, il senso e i fatti. La sua morte è la perdita di quella garanzia. La tentazione di fronte a questa perdita è il rimpianto o il cinismo. Ma c'è un'alternativa: accettare che il lavoro di unificazione spetta ora interamente a noi, non come qualcosa che troviamo già pronto nella struttura delle cose, ma come qualcosa che dobbiamo progettare, costruire e mantenere. Chiamo questa posizione costruzionismo. Ecco, noi ci fermiamo qui e non nella lettura del nostro articolo, e non affrontiamo la questione del costruzionismo di cui parla il nostro autore, magari ci ritorneremo una prossima volta per vedere se questa sua ipotesi di lavoro sta in piedi, può stare in piedi. E dicevo che questo articolo ha provocato numerose critiche all'interno del mondo cattolico, non tanto per la parte che abbiamo letto, cioè diciamo per la diagnosi, quanto appunto per questa proposta che lui chiama costruzionismo, perché alcuni autori hanno scritto che Floridi vorrebbe costruire un pensiero e una società senza fondamento, senza Dio, e quindi destinata al fallimento. Ecco, ma ripeto, su questo torneremo una prossima volta. E vorrei invece ritornare al nostro Augusto Del Noce, il quale, come sappiamo, ha analizzato a fondo, approfonditamente, il processo che ha portato in filosofia alla morte di Dio, di cui abbiamo appena parlato. E Augusto Del Noce ha sostenuto che all'origine dell'ateismo moderno, quindi della morte di Dio, c'è il rifiuto di quello che lui chiama lo status naturae lapse, cioè lo stato di natura lapse decaduta, della caduta cui è, di cui è oggetto l'uomo, cioè il rifiuto della concezione biblica del peccato d'origine. Questo, secondo Del Noce, sarebbe, questo rifiuto sarebbe all'origine delle filosofie moderne che portano appunto all'ateismo. È un principio questo interpretativo di Del Noce molto potente, che lui, a dire il vero, prende da un autore russo che era Chestov, che Chestov diceva che ci sono due inizi possibili per ogni filosofia: riconoscere il peccato d'origine e quindi tirarne le conseguenze a livello di pensiero, oppure negare il peccato d'origine, e da questa scelta derivano altre conseguenze. Sono due posizioni non dimostrabili, cioè che vanno prese all'inizio di qualsiasi ragionamento, di qualsiasi pensiero. Sono, si dice, un'opzione, cioè una scelta che uno fa in origine. Ora, se si nega il peccato originale, così, in modo molto semplice, diciamo che l'uomo agisce positivamente secondo la propria natura, come potremmo dire qualsiasi altro animale, e come tale, come qualsiasi altro animale, l'uomo non è imputabile. Non si è mai visto un animale cui si chieda conto del proprio comportamento. Certo, se un cane morde, viene portato in un centro di rieducazione, non so se si possa abbattere oggi come oggi, perché come sapete nei confronti degli animali c'è una tutela, no? Che un tempo non c'era. Comunque certamente il cane che ha morsicato qualcuno non va in tribunale, non è imputabile. Quindi l'uomo sarebbe un animale, dice Aristotele, un animale sociale, come d'altronde gran parte degli animali. Aristotele lo chiama zoon politikon, e pertanto sarebbe soggetto alle leggi della gerarchia sociale come qualsiasi altro, appunto, animale che ha le sue gerarchie. Ogni branco, ogni comunità di bestie ha la sua gerarchia. Quando chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che allora a nessuno poteva passare per la testa una simile idea di non obbedire. Semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. E questa è la condizione in cui noi saremmo, rifiutando appunto il peccato d'origine, la condizione di nature lapse. Se invece si parte dal riconoscimento di questa caduta, di questo peccato d'origine, e quindi dal riconoscimento che siamo tutti peccatori, diventa evidente che abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci aiuti. Ma che ci salvi da che cosa? Ecco, certamente che ci salvi dalla morte, perché una delle conseguenze del peccato d'origine è proprio la mortalità dell'uomo. Uno potrebbe dire, vabbè, questo riguarda l'aldilà, ma nell'aldiquà da che cosa abbiamo bisogno di essere salvati? Ecco, vorrei qui cercare di sviluppare quello che possiamo dire del Noce non ha avuto tempo di sviluppare, senza presunzione naturalmente, perché come ho detto lui ha dedicato gran parte della sua vita, della sua riflessione a smontare il pensiero moderno in un certo senso, cioè a capire come mai questo pensiero porti all'ateismo, e poi la malattia non gli ha permesso di continuare la sua riflessione filosofica. Ecco, allora proviamo a cercare di sviluppare come dovrebbe essere un pensiero che invece parte dal riconoscimento del peccato d'origine. Beh, innanzitutto va precisato che l'uomo è immagine di Dio Trinità, ed è a immagine di Dio Trinità in che cosa? Nel pensiero. Dice Sant'Agostino: Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, a somiglianza nella mente pensiero. Lì, cioè nel pensiero dell'uomo, c'è l'immagine di Dio. Scrive Sant'Agostino: fecit et hominem ad immaginem et similitudinem suam in mente, cioè nella mente, e per Sant'Agostino la mente è il pensiero. Ibi est enim imago Dei, cioè lì c'è l'immagine di Dio. Con il peccato originale che cosa succede? Si genera una dissomiglianza da Dio, non totale, nel pensiero tra Dio e l'uomo. Ossia, l'uomo pensa male di Dio, come diceva spesso anche il nostro padre Marco Daviano nelle sue predicazioni. Cosa pensate voi di Dio? Pensate bene di Dio o pensate male di Dio? L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè istericamente sbagliato. Manca l'incontro con il pensiero di Dio Trinità. E questo è il razionalismo ateo, cioè pensare senza Dio, senza il Padre, cioè un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Un altro grande pensatore, che era amico di Del Noce, anche se i due avevano un giudizio diverso sulla modernità, diceva che l'uomo d'oggi vive come se Dio non ci fosse. Ma è la stessa cosa, cioè il pensare senza il Padre. Allora, cosa vuol dire salvare, redimere l'uomo? Innanzitutto, come spiega bene anche il nostro Cromazio di Aquileia, nostro vescovo del IV secolo, Cristo non comprò, ma riscattò. Questa è propriamente la redenzione. Perché, dice Cromazio, leggo le sue parole precise, si riscatta ciò che è proprio e si compra ciò che è alieno. Si riscatta ciò che si ebbe e che si perdette. Questo scrive Cromazio nel commento alla lettera ai Romani. Infatti Cristo, è ancora lui che Giovanni, venne tra i suoi e quindi non tra degli estranei, venne tra gente che era sua, cioè tra gli uomini, nella sua proprietà eredità. Venne come pensiero nella vecchia ragione dell'uomo, la chiamava un altro autore cattolico, Charles Peguy, la vecchia ragione dell'uomo, vecchia per il peccato d'origine, per il peccato originale, ma non totalmente fallita, che questa sarebbe la posizione del protestantesimo. Il protestante dice che l'uomo è, in seguito al peccato originale, è incapace di compiere qualsiasi azione giusta e anche di pensare bene, soprattutto di pensare bene, perché la natura umana si è totalmente corrotta. No, questo sarebbe il protestantesimo. La vecchia ragione, la vecchia, perché colpita dal peccato originale, è il pensiero che lui, cioè Cristo, doveva salvare, riscattare. In questo senso si trattava di salvare il pensiero dell'uomo. Era il pensiero, il logos, dice il Vangelo di Giovanni, il verbum, colui che si doveva fare carne, cioè compagnia all'uomo. Per un padre della Chiesa, Sant'Anastasio, era necessario che il Verbo e nessun altro si incarnasse, ossia che il Verbo, cioè il pensiero, che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Era necessario, cioè conveniva, che né il Padre né lo Spirito Santo si incarnassero. All'uomo, che con il peccato originale poteva non volere più avere il pensiero di figlio ed erede, questa, come abbiamo detto, è l'opzione razionalista atea, quindi a questo uomo era necessario che si facesse compagnia, e che facesse compagnia a lui il figlio, l'erede. Il peccato è razionalismo in quanto coincide con non volere avere il pensiero del figlio erede. E dice Matteo, ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Matteo 21:38. Ecco, allora, la salvezza che cos'è? Potremmo dire che è il surplus che per l'uomo è il pensiero sano di Cristo, che è sano, che Cristo è senza peccato, perché Cristo pensa come il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene di Dio, dell'uomo, di se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al peccato, dice Giovanni 16:8. Convincere l'uomo rispetto al peccato. Salvezza allora coincide con la salute e la sanità del pensiero. E San Tommaso dice: i miracoli di Cristo erano questi, erano fatti in vista della salvezza, salute del pensiero dell'uomo. Questo Tommaso nella Summa Teologica. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Bellissima questa espressione di Efrem. Il suo seme, continua, è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto, il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Questo Sant'Efrem nella Natività. Il Padre vuole l'incarnazione affinché il suo figlio unigenito unisca a sé le menti dei suoi eletti, dice San Gregorio Magno nel commento sui Vangeli. E per San Pier Damiani la mente umana non era sterile, amara e insipida dopo il peccato originale, come abbiamo visto vorrebbero i protestanti. Con la venuta del Salvatore, la mente umana, che era sterile, amara e insipida, ma non totalmente corrotta come vorrebbero i protestanti, con la venuta del Salvatore è diventata fertile e dolce ed è stata condita con il sale della sapienza divina. Nello stesso senso Sant'Efrem scrive: gloria al celeste, cioè a Cristo, che ha mescolato il suo sale nel nostro intelletto. E questa immagine è potentissima. Ecco, il sale che quindi risana in qualche modo l'intelletto. Per San Gregorio di Nissa la vita del cristiano si definisce anzitutto per la salute del suo pensiero. La vita cristiana, dice San Gregorio, si manifesta in tre cose: nella prassi, nella parola, nel pensiero. Tra queste il posto principale è occupato dal pensiero, poiché il pensiero è l'inizio di ogni parola. In secondo luogo, dopo la riflessione, viene la conversazione, che rivela con le parole il pensiero concepito. In terzo luogo, dopo il pensiero e la conversazione, viene la prassi, che realizza ciò che è stato pensato. Beh, se ci pensiamo, anche gli stessi romani pagani avevano capito, nel famoso detto mens sana in corpore sano, che è importante che la mente sia sana, quindi che il pensiero sia sano. Il corpo si sa che è soggetto alla corruzione. Anche se il cristianesimo dice che anche il corpo è salvato e risorgerà. Sarebbe però meglio parlare di preminenza del pensiero, in quanto è considerato in atto, un pensiero che accade, che si propone nell'atto parola. Il cardinale Ratzinger, ci avviamo verso la conclusione, il cardinale Ratzinger ha parlato del pericolo delle patologie della religione. E ha detto nel suo testo Fede, Verità, Tolleranza che la patologia della religione è la malattia più pericolosa della mente umana. In questo senso l'uomo ha bisogno di essere salvato anche dalle patologie religiose che sono una conseguenza del peccato originale, per cui il padre diventa un'idea, l'idea di Dio. Questa è la patologia, passare da Dio come padre a Dio come idea. Non c'è più il desiderio di, potremmo dire in un certo senso, di partnership, cioè di società in atto con il padre, ma il pensiero religioso, che è tentativo di relazione impossibile con Dio, concepito come mistero. Da un rapporto impossibile viene, dice Freud, la nevrosi. Per questo è patologia. Per questo la salute, salvezza, è salvare l'uomo dalla psicopatologia del senso religioso. Non chiunque mi dice Signore, Signore, o potremmo dire mistero, mistero, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, chi pensa con il Padre. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, cioè potremmo dire fatto conferenze, incontri, ritiri, scritto libri. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori, Matteo 7:21-23. Infatti la salvezza di Cristo non consiste nel rispondere al senso religioso, ma nel fondare un regno, una societas, una civitas. Non consiste nel fondare una religione come risposta al senso religioso, ma proprio smettere di pensare religiosamente. Ha voluto far smettere di pensare religiosamente proponendosi come partner, socio, concittadino Cristo, e così ha salvato, sanato, bonificato il pensiero. Dice San Paolo, Romani 8:17, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. E vado a chiudere. Un esempio chiarissimo è la conversazione tra Cristo e la Samaritana, che vuole insistere e discutere con una logica religiosa. Lei gli dice: i nostri padri hanno adorato Dio su questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le risponde: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Quindi voleva dire: smettetela di fare i religiosi. Voi adorate quel che è un momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Quindi voleva dire: smettetela di fare i religiosi.

0: e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù: sono io che ti parlo. Ecco, con questo incontro, con bellissimo incontro con la Samaritana, concludiamo anche la nostra riflessione, che spero ci abbia aiutato a capire come ci sia bisogno oggi più che mai, alla luce anche di quello che abbiamo letto sulla situazione attuale, di risanare appunto letteralmente i nostri pensieri, e quindi di una reale conversione, cioè di un cambiamento di mentalità. Ecco, vedremo, come ho detto la prossima volta, come questo pensiero cristiano, diciamo, si può sviluppare a partire proprio dall'avvenimento di Cristo, perché diceva Del Noce: nell'avvenimento di Cristo c'è una metafisica che deve essere svolta, cioè c'è un pensiero che deve essere sviluppato. Lui purtroppo non è riuscito a fare questo lavoro, perché appunto lo ha colto la malattia. Ecco, però in qualche modo è un compito che spetta ad ognuno di noi, quello di ricominciare proprio a pensare in modo cristiano. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossimo nostro incontro. Grazie.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori, e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamare

chiamaci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Ogni volta che mi dispongo a parlare mi prende sempre un senso di timore, perché è un momento di salvezza questo che tutti stiamo vivendo, e non è quindi tanto la mia preoccupazione di dirvi cose interessanti. Il mio desiderio è che attraverso questo annuncio giunga a voi la potenza dello Spirito Santo, così come è giunta questa potenza nel cuore di Lidia, la donna che ascoltava Paolo lungo il fiume, insieme con le altre donne riunite. Lidia ascolta perché crede in Dio, ma la parola diventa feconda perché lei apre il suo cuore alla potenza dello Spirito Santo. E così lo Spirito Santo, che depone il seme della conversione e della fede, deve trovare un terreno ben disposto perché questo seme possa germogliare, ed è consolante come dopo la predicazione questa nostra sorella si apre al dono del battesimo e poi subito si apre anche alla missionarietà. Non si può diventare cristiani senza immediatamente diventare missionari. E difatti, ecco, venite ad abitare nella mia casa. E li costrinse a entrare nella casa, Barnaba e Paolo. Così, oggi, festeggiando le mamme, io vorrei che voi pregaste in questo momento tutti lo Spirito Santo, non soltanto le mamme, le donne, ma tutti, anche noi uomini, giovani, tutti, perché abbiamo da capire fino in fondo qual è il progetto di Dio nella nostra vita, che è quello di una fecondità che si allarga e va al di là della semplice fecondità paterna e materna. Cioè c'è una fecondità fisica, umana, che si realizza nel matrimonio, ma che non si esaurisce nel matrimonio, che va al di là del matrimonio consumato. In fondo è facile mettere al mondo dei figli, ma è importante che noi ci rendiamo conto come sia necessario che alla fecondità fisica, umana, si aggiunga la fecondità spirituale. Cioè occorre una maternità nello Spirito Santo, come quella di Maria. E siccome questo tema di questa catechesi è estremamente importante, perché va alla radice della nostra vocazione cristiana, e della nostra chiamata, della nostra missione, allora è importante che preghiamo lo Spirito e che ci possiamo trovare pronti come Lidia a essere ribattezzati e a partire, a compiere la nostra missione in qualsiasi stato il Signore ci abbia posti. Siccome noi spesso abbiamo a concelebrare anche i diaconi permanenti, mi sembra che un segno molto concreto di questa fecondità e maternità spirituale sia determinata proprio dalla sposa del diacono permanente, che non rinnega la maternità fisica ma che la allarga, acconsentendo, non senza sacrificio, che questa fecondità si estenda sempre più, si allarghi e non possa neppure essere misurata umanamente. Non è detto che tutti gli sposi siano chiamati al diaconato permanente, però è detto che ogni sposo deve considerare questa maternità
e fecondità nello spirito, e la maternità fisica e quella nello spirito devono crescere insieme, poiché sono complementari. Solo così nasce e cresce un figlio o una figlia secondo il progetto di Dio. Ecco, io vorrei che comprendessimo che non si è mamma o papà soltanto perché si è messo al mondo dei figli. Bisogna che questa maternità fisica sia completata collaborando con Dio per attuare il progetto sui nostri figli. E vorrei che tutti questa sera attingessero anche consolazione, perché ci sono delle donne sole, delle donne separate, delle donne vedove. Ci sono dei genitori che non hanno i figli così come li vorrebbero, che stanno soffrendo per la situazione difficile dei loro figli. Questa sera il Signore vuole dare a tutti una risposta e mettere nel cuore molta speranza. E lo voglio fare con una testimonianza che meriterebbe molto più tempo, ma che cercherò di sintetizzare, perché c'è una mamma che si chiamava Margherita e che fu la mamma di San Giovanni Bosco, la quale ci mostra che cosa significa questa maternità e fecondità spirituale, che per essere una brava sposa non basta aver vicino un uomo, così come per essere un bravo sposo non è necessario aver vicino una donna. Dio ha creato la famiglia come fondamento della società per una determinata missione, ma poi Dio deve realizzare un progetto di salvezza che va oltre appunto alla semplice maternità e paternità fisica. Allora tutti siamo coinvolti a compiere il progetto di Dio, anche chi consacra la propria sessualità al Signore e una chiamata per una speciale consacrazione. E in questo caso non si rinuncia alla maternità, anzi la si sublima e la si rende ancora più feconda, così chi si vota al celibato, non per nostra scelta evidentemente, ma per volontà di Dio. Allora questo discorso in qualche maniera ci incatena, perché ci invita a interrogarci e a impegnarci per essere quelli che il Signore ci vuole. Alcuni accenni a questa mamma di San Giovanni Bosco. Don Bosco racconta: non avevo ancora 2 anni quando Dio misericordioso ci colpì con una grave sventura. Mio papà era nel pieno delle forze, nel fiore degli anni, ed era impegnato a darci una buona educazione cristiana. Un giorno, tornando dal lavoro madido di sudore, scese senza pensarci nella cantina sotterranea e fredda, fu assalito da una febbre violenta, sintomo di una grave polmonite. Fu inutile ogni cura. In pochi giorni la malattia lo stroncò. Nelle ultime ore ricevetti i santi sacramenti e raccomandò a mia madre di avere fiducia in Dio. Cessò di vivere a 34 anni. San Giovanni Bosco aveva neanche 2 anni. Un anno in più suo fratello Giuseppe. Poi in famiglia c'era anche un altro fratello, un fratellastro di San Giovanni Bosco, poiché il papà era già rimasto vedovo e Margherita aveva sposato
questo uomo vedovo che aveva un figlio che si chiamava Antonio. Margherita rimane sola con tre figli a soli 29 anni. Era abbastanza giovane per portare un peso così grosso di tre figli. In più aveva la suocera semiparalizzata da tener conto, una casetta e campi appena sufficienti per la sopravvivenza. San Giovanni Bosco dice: mia mamma non perse molti giorni nel compiangere se stessa. Si rimboccò le maniche e cominciò a lavorare. Falciava l'erba, arava, seminava, mieteva il grano, ne faceva covoni, li trasportava sull'aia, trebbiava, rincalzava le viti con la zappa, pensava alla vendemmia, alla svinatura, e pur avendo le mani sciupate dal lavoro non mancava di accarezzare dolcemente i suoi figli e di attendere alla loro educazione con amore dolce e fermo per sostituire l'amore che era venuto a mancare da parte del papà, dolce, gratuito, sereno e gioioso, quello autentico di una mamma. Mamma Margherita trovò un grande equilibrio che le fece unire queste due caratteristiche dell'amore educativo: la dolcezza, la fermezza, l'energia e la bontà. Sapeva dialogare con i figli, quando diceva no, era no, e quando doveva rimproverare i propri figli lo faceva senza violenza. Il giovedì di ogni settimana Margherita, oltre a tutto il resto del suo lavoro, va al mercato di Castelnuovo, porta con sé due fagotti con i formaggi, i polli, le verdure da vendere, torna con la tela, le candele, il sale e qualche piccolo regalo per i figli. San Giovanni Bosco racconta come talvolta la mamma doveva rimproverarlo perché commetteva qualche marachella, come quando ha rovesciato il vaso dell'olio. Ma la mamma lo richiama solo alla sua responsabilità. E questo, dice San Giovanni Bosco, contribuì moltissimo alla formazione della mia personalità e del mio equilibrio. Ecco, io vorrei in questo momento che tutte le mamme che sono in difficoltà, che tutti i giovani che sono qua, le nostre ragazze, tutti, qualunque sia il loro stato di vita, che potessero guardare un pochino a questa loro coetanea, 29 anni, come ha affrontato la vita, senza piangersi addosso, senza lamentele. Ecco dove comincia la fecondità e la maternità spirituale, che è molto più faticosa di quella fisica, molto meno gratificante, ma molto più feconda davanti a Dio e davanti agli uomini. Oltre ad affrontare la vita così com'è, come viene, e San Giovanni Bosco ha imparato ad accettare la propria storia così, mamma Margherita aveva anche un secondo elemento educativo con il quale tira su i suoi figli, ed era la metodologia del lavoro. Non si educa accontentando e battendo fiacca. Ci si educa lavorando. La mamma lavorava, i figli devono lavorare, la famiglia è povera, la più povera di tutte. Una costruzione a un piano che fa da abitazione, fienile e stalla,
In cucina ci sono i sacchi di grano turco e al di là di una sottile parete ruminavano due mucche. Pensiamo alle nostre abitazioni faraoniche per sposare oggi due giovani e facciamo i confronti per capire perché oggi la gente non è più felice e si stanca spesso e presto e distrugge la vita e anche i figli. Povertà vera, quella della famiglia Bosco. Ma mamma Margherita insegna ai figli che mai devono essere sfiorati dalla tristezza. Anche nella povertà si può essere felici, soprattutto nella povertà si è felici. A una condizione, se ci si vuole veramente bene e se si è pronti a lavorare e a sacrificarsi. Giovanni ha 4 anni e lavora, fa quei lavori che sono adatti alla sua età, ma la mamma dice: figlioli, tutti in famiglia mangiamo e tutti in famiglia dobbiamo lavorare. Giovanni ha 5 anni, Giuseppe 7, e Margherita li manda a pascolare un piccolo branco di tacchini e raccomanda ai figli: guardate che è un lavoro e dovete farlo bene. La colazione al mattino è una fetta di pane asciutto e acqua fresca. E Giovanni impara a zappare, a falciare l'erba, a maneggiare la roncola, a mungere le mucche. I viaggi poi vengono tutti fatti a piedi, c'erano motorini, biciclette, tantomeno le macchine. Però la sera, dice San Giovanni Bosco, andando a dormire sul pagliericcio gonfio di foglie di grano turco, mi sentivo sprofondare in una immensa pace, perché mi sentivo circondato e protetto dall'amore di mia mamma, che mi infondeva il gusto di vivere. Domandiamo ai nostri giovani oggi perché non hanno più la gioia di vivere e non incolpiamo forse soltanto loro. E tutto questo aiuta San Giovanni Bosco a crescere nella sua personalità di educatore per salvare le anime. Don Bosco vedrà sempre la indispensabilità del lavoro, condizione unica per realizzare l'amore che salva. E a Monsignor Caliero, un suo discepolo, negli ultimi anni dirà: di a tutti i salesiani che lavorino con zelo e ardore. Lavoro, lavoro. E ancora: sono agli ultimi anni della vita, ora tocca a voi lavorare, salvare la gioventù. Il lavoro per San Giovanni Bosco è il sacrificio con cui, uniti a Cristo, possiamo salvare i giovani e compiere la nostra missione. L'altro elemento, il terzo elemento educativo, dopo quello di affrontare la vita così com'è, con coraggio, e lavorare, è il senso della vita, il senso di Dio. E assorbe da sua madre questo senso profondo di Dio. Sua madre non ha studiato, è una illetterata, ma è come la donna Lidia che abbiamo letto, aperta allo Spirito Santo. Ed è qui il segreto della riuscita. Mamma Margherita diceva ai suoi figli: ricordatevi che Dio vi vede. Vi vede e vede anche i vostri pensieri. E il Dio che fa conoscere ai figli Margherita non è un Dio severo, carabiniere, ma è il Dio che ha creato il mondo
e ha messo le stelle lassù nel cielo. E sempre ai figli continuamente richiamava questo concetto di Dio. Quante cose belle ha fatto il Signore per noi. E dopo la mietitura, in un tempo di sosta, invitava i figli: ringraziamo il Signore, è stato buono con voi, ci ha dato il pane quotidiano. Anche dopo il temporale o la grandine, lei trova sempre parole che esprimono il senso di Dio. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, Lui sa perché. Se siamo stati cattivi, ricordiamoci che con Dio non si scherza. E Giovanni impara così a vedere Dio come una persona, come un padre, sempre presente nella natura, nel cielo, nelle campagne, nella fatica. Una persona in cui sua madre ha una confidenza illimitata e indiscutibile. Il padre buono e provvidente che dà il pane quotidiano e a volte permette certe cose, per esempio la morte del papà, la grandine sulla vigna, cose che sono difficili a capire, ma la mamma dice: lui sa perché, e questo basta. E mamma Margherita diventa la catechista dei suoi figli, compone un catechismo interessantissimo. Alcune domandine le fa imparare a memoria, le ha preparate lei. Che cosa deve fare un buon cristiano la mattina subito svegliato? Risposta: il segno della Santa Croce. Altra domanda: levato poi e vestito, che cosa deve fare un buon cristiano? Risposta: mettersi in ginocchio, se può, davanti a qualche devota immagine, e rinnovando col cuore l'atto di fede nella presenza di Dio, e dire con devozione: vi adoro, mio Dio. E che cosa deve fare prima del lavoro? Offrire la propria fatica a Dio come una preghiera. In casa si recitava il rosario, e quindi mamma Margherita insegna ai figli l'amore alla Madonna, ma non si accontenta di presentare Dio soltanto nella natura, ma lo presenta e lo indica presente soprattutto nei poveri. Spesso veniva chiamata, perché sapevano che lei era pronta e disponibile. Quando c'era un ammalato, subito venivano a svegliare Margherita, e Margherita non andava mai sola, chiamava sempre uno dei suoi figli: vieni che andiamo a fare un'opera di carità, andiamo a servire il Signore che ha bisogno di noi. E i poveri si alternavano e si susseguivano in casa, e Margherita non soltanto si accontentava di dar da mangiare, da dormire, ma quando si accorgeva che un povero aveva i piedi rovinati dagli zoccoli, non ne aveva da darne un paio in cambio, però lavava i piedi a quei poveri, li fasciava e li mandava via contenti. E quando c'era qualche povero che si vergognava, chiedere l'elemosina, lei preparava sul davanzale un pentolino di minestra calda, e sapeva che la notte sarebbe passato un povero che aveva bisogno. E poi è passata nella casa Bosco ancora un'altra volta la morte, perché c'era la nonna, la suocera sua, che morendo abbraccia la sua nuora e le dice: per me sei stata un angelo, ti accompagnerò dal paradiso. E così Giovanni nella casa sa imparare a vivere e sa imparare anche che cos'è la morte. A 11 anni viene ammesso alla prima comunione, preparato dalla mamma. La mamma, quando poteva, lo accompagnava alla chiesa a confessarsi. Non erano molto comodi, e poi i lavori erano gravosi, però non si mancava mai alla messa domenicale.
E quando Giovanni deve partire per fare la prima comunione, ecco che cosa ricorda di sua mamma, che gli dice: figlio mio, per te questo è stato un grande giorno. Sono sicuro che Dio è diventato il padrone del tuo cuore. Promettili che ti impegnerai per conservarti buono tutta la vita. D'ora innanzi vai sovente alla comunione, ma non andarci con i peccati sulla coscienza. Confessati sempre con sincerità. Cerca di essere sempre obbediente. Recati volentieri al catechismo e a sentire la parola del Signore. Ma per amore di Dio, stai lontano da coloro che fanno discorsi cattivi. Considerali come la peste. E Margherita non si imponeva mai. Non diceva mai: è così e basta. È così perché te lo dico io. Lei andava a fondo sempre di tutti i problemi, perché voleva che i figli si convincessero di quello che dovevano fare, non per imposizione, ma per convinzione. Ed è così che Margherita abitua i suoi figli a crescere responsabili e coraggiosi. Dopo la perdita del marito, Margherita non divenne una donna ansiosa e insicura. Giovanni non fu quindi allevato nella paura, né attaccato alle gonne della mamma. Aveva il gusto dell'avventura, del rischio, perché così lui vedeva la sua mamma, sempre pronta ad affrontare tutte le difficoltà. Non ha mai visto sua mamma incerta di fronte alle difficoltà, mai più debole delle difficoltà, ma la sua mamma sempre più forte di ogni difficoltà. Aveva una fede coraggiosa e così trascinava i suoi figli. Non tutti, perché il figlio adottato, Antonio, creava delle grosse difficoltà alla mamma. Aveva perso la sua mamma, poi anche il suo papà. Adesso era in casa di una mamma che non era sua mamma, ma Margherita lo accolse come figlio. E qui vedano di interrogarsi tutti i genitori che hanno problemi con i figli, per non scoraggiarsi mai, per non scoraggiarsi mai. Margherita ha sempre mediato. A volte Antonio era molto iroso e veniva preso da momenti di rabbia, e talvolta si presentava a Margherita a braccia tese, pugni chiusi, e le gridava: matrigna. Forse qualcuno di noi avrebbe risposto con qualche schiaffo, ma lei provava ripugnanza a picchiare. Non ha mai alzato le mani su nessuno, testimonia Don Bosco. E le ripete solo con fermezza: Antonio, io sono la tua mamma, non la tua matrigna. Adesso calmati e ripensaci. Vedrai che hai torto a comportarti così. E così Giovanni continua ad imparare come comportarsi con le persone moleste, senza mai alzare la voce, senza mai inquietarsi, ma con molta pazienza. Ed era questo il calore familiare che Giovanni Bosco respirò e che fu la sua prima scuola, il suo primo seminario. Ma durò per poco, perché a 12 anni la difficoltà di comportamento di Antonio costrinse Margherita a prendere una decisione molto dura, molto triste. E una sera, dopo aver fatto pregare Giovanni, gli dice: figlio, è meglio che tu vada via da casa. Antonio un giorno o l'altro potrebbe farti del male.
E incomincia la storia dolorosa di Giovanni, che deve distaccarsi dalla cosa più cara che aveva, la sua mamma. Questo clima familiare che lo aveva d'altra parte ormai tanto formato che la sua vita non avrà più da temere altre difficoltà. Questo per dire come una mamma, per essere veramente mamma, deve essere pronta anche ad affrontare molti sacrifici, ad accettare le situazioni difficili, a non disperarsi, a trovare sempre una via di soluzione, mai la disperazione. E mamma Margherita non educava solo i figli con i suoi esempi, con le sue parole, ma anche guardava a tutti gli avvenimenti, faceva quello che dice il Vangelo, leggeva i segni dei tempi e poi li interpretava e aiutava i figli a vedere in tutto la volontà di Dio. Una grande maestra. Ben a ragione si pensa di introdurre la causa di beatificazione di questa mamma. E dopo che San Giovanni Bosco ha fatto il famoso sogno che tutti conosciamo, il grande sogno fatto a 9 anni, e vede Gesù con Maria, tanti ragazzi che si picchiano, che sono violenti, e la sua chiamata a operare per questi ragazzi che si trasformano in agnellini, Giovanni racconta questo sogno alla mamma, e mentre i fratelli, soprattutto Antonio, gli dice sì sì, va là, sarei un capo di briganti, la mamma dice pensaci, perché potrebbe darsi che il Signore ti chiami a diventare sacerdote. E quel sogno condizionò anche proprio tutta la condotta di mamma Margherita nei riguardi di Giovanni, e quindi anche per lei fu la manifestazione di una volontà superiore, un chiaro segno e una chiamata straordinaria per suo figlio, che lei non ostacolò, anzi lo invitò poi a uscire di casa, perché Antonio poteva essere un ostacolo alla realizzazione di questo progetto. E quando Giovanni Bosco decide di entrare in seminario, la sera prima, la mamma, in un momento sempre di profonda comunione, ecco le mamme che sanno dialogare con i figli, e dice: Giovanni, tu hai vestito l'abito del sacerdote, provo tutta la consolazione che una madre può provare per la buona riuscita di un figlio, ricordati però che non è l'abito che fa onore, ma la virtù. Se un giorno avrai dubbi sulla tua vocazione, per carità, non disonorare quest'abito. Posalo subito. Preferisco avere come figlio un povero contadino che un prete trascurato nei suoi doveri. Quando sei nato, ti ho consacrato alla Madonna. Quando hai cominciato gli studi, ti ho raccomandato di voler sempre bene a questa nostra madre. Ora ti raccomando di essere tutto suo, Giovanni. Ama quei compagni che vogliono bene alla Madonna, e se diventi sacerdote, diffondi attorno a te l'amore alla Madonna. Quando terminò queste parole, mia madre, dice Don Bosco, era commossa e anch'io piangevo, e io le risposi: mamma, vi ringrazio, perché quel tempo i figli davano del voi ai propri genitori. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me. Queste parole non le dimenticherò mai, le porterò con me come un tesoro per tutta la vita. Ci fu anche un altro caso, sto per terminare, perché a un certo momento, sui 20 anni, Giovanni pensa di farsi francescano. Il suo parroco va dalla mamma per dire che vada a dissuadere suo figlio da questa decisione. Mamma Margherita si mette lo scialle sulle spalle e scende a Chieri, chiama Giovanni e gli dice: senti bene figlio, io voglio che tu ci pensi bene, con calma. Quando avrai deciso, segui la tua strada
senza guardare in faccia a nessuno. La cosa più importante è che tu faccia la volontà del Signore. Il parroco vorrebbe che io ti facessi cambiare idea, perché in avvenire potrei essere bisognosa del tuo aiuto. Ma io ti dico, in queste cose tua madre non c'entra. Dio è prima di tutto. Da te io non voglio niente, non mi aspetto niente. Io sono nata povera, sono vissuta povera e voglio morire povera. Anzi, te lo voglio dire subito, se ti facessi prete e per disgrazia diventassi ricco, non metterò mai piede in casa tua, ricordalo bene. E la sera della prima messa solenne, Margherita cerca di avere Giovanni un momento solo per sé e dice: sei prete, dici la messa, da qui avanti sei dunque più vicino a Gesù Cristo. Ricordati però che cominciare a dir messa vuol dire cominciare a patire. Non te ne accorgerai subito, ma a poco vedrai che tua madre ti ha detto la verità. Sono sicura che tutti i giorni pregherai per me, sia ancora io viva o sia già morta. Ciò mi basta. Tu da qui innanzi pensa solamente alla salvezza delle anime e non prenderti nessun pensiero di me. Conclusione. Le ultime parole di Margherita. Le parole più semplici, più profonde, le parole più cristiane. Mamma Margherita le disse a suo figlio sacerdote sul letto di morte, quando stava per amministrarle gli ultimi sacramenti. E sua mamma: ricordi Giovanni, una volta io aiutavo te a ricevere i sacramenti, ora tocca a te aiutare tua madre a ricevere degnamente questi ultimi sacramenti della mia vita. Dio sa quanto ti ho amato nel corso della mia vita. Spero di poterti amare meglio nella beata eternità. Ho la coscienza tranquilla. Ho fatto il mio dovere in tutto quello che ho potuto. Addio, caro Giovanni. Ricordati che questa vita consiste nel patire. I veri godimenti saranno nella vita eterna. Prega per me. Per l'ultima volta ti saluto. Ecco che cos'è la fecondità spirituale, la maternità spirituale, quella della Vergine Maria, che è sempre in mezzo a noi e ci indica questa strada, per cui nessuno di noi dovrà mai considerarsi un fallito. Abbiamo questa paternità e questa maternità da realizzare, che non ha limiti, che non sarà mai completa fino a quando non potremmo anche noi così addormentarci come Margherita accanto al suo figlio sacerdote. E la Vergine continua ad invitarci in maniera tutta particolare alla preghiera del cuore. È lei la madre più feconda spiritualmente che ci sia stata sulla terra. Sotto la croce Gesù l'ha proclamata la madre di tutti i redenti, ed è sempre la Vergine che ci invita a non lasciarci distrarre dai nostri pensieri, dai nostri progetti, dalle nostre prospettive meschine e umane, ma di incontrare il Signore e di gioire nel dialogo con Lui. E dobbiamo diventare fecondi proprio anche e soprattutto attraverso la preghiera, unita all'offerta della nostra vita per questo mondo che non capisce l'amore di Dio. E allora voi accogliete Dio nella vostra vita, abbandonatevi a Lui e realizzerete questa maternità spirituale, questa fecondità straordinaria. E per tutti quelli che in questo momento sono in qualche situazione di difficoltà, la Vergine Maria ci dice: conosco
la vostra situazione. Ma non scoraggiatevi, ma abbiate fiducia in Dio. Anch'io sono stata sotto la croce di mio figlio ed è proprio là che sono diventata la madre di tutti i redenti. Pregate. Solo così avrete la forza per continuare e portare a compimento la vostra missione. Ringraziamo il Signore, ringraziamo la nostra mamma e operiamo perché tutte le mamme percorrano questo cammino. Questo cammino è il compimento del testamento di Gesù. I giovani adesso e noi con loro proclameremo questo testamento che vogliamo che diventi l'impegno della nostra vita offerta e immolata per una fecondità che va oltre ai limiti umani.

0: La strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il protagonista del Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua è lo Spirito Santo, che è l'altro paraclito che Gesù promette. La liturgia ci sta prendendo per mano e ci sta conducendo, in queste ultime domeniche soprattutto, verso la domenica di Pentecoste. E lo Spirito Santo è colui che è rivelato da Gesù, ma che opera nelle profondità della storia della salvezza da sempre. Su di te scenderà la sua ombra, la sua potenza, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. È quanto l'angelo aveva promesso a Maria, e da lei, ecco, noi abbiamo ricevuto Gesù, che è il primo paraclito. È anche la domenica questa della festa della mamma, e noi ringraziamo Dio certamente per questa bellissima invenzione che è la mamma, ma la meraviglia, contempliamo anche la meraviglia che per il primo paraclito Dio Padre ha voluto che nascesse da una donna, da una madre. Anche il figlio di Dio incarnato ha avuto bisogno del grembo di una madre. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. È sempre molto consolante, ma apre ad un mistero enorme, questo nato da donna. Allora, in questa domenica in qualche modo mettiamo insieme il primo paraclito che nasce da una donna e l'altro paraclito, lo Spirito Santo, all'opera nella storia della salvezza, al quale chiediamo anche per noi di far fecondare, di far nascere Gesù nella nostra vita.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
1: In questo tempo di Pasqua, in queste domeniche, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, alcuni brani che fanno parte dei discorsi da Dio, quei discorsi che troviamo raccolti in Giovanni nell'ambito della cena, dell'ultima cena, il momento nel quale il Signore consegna ai Suoi alcune verità. Ecco, è una consegna importante. Qui, in questa domenica, siamo condotti all'altro paraclito. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma ci si potrebbe fermare a questo versetto, a questa frase, perché è una frase scandalosamente inattuale, mi viene da dire. Perché l'idea che l'amore sia legata ad una obbedienza ai comandamenti, è qualche cosa che ci risulta estranea. Perché l'amore è qualche cosa di assolutamente spontaneo, anche nei confronti di Dio, la relazione con Dio, come me la sento, il Dio come io me lo immagino, un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole, l'amore è un sentimento spontaneo. Quindi quando Gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti, è qualche cosa di strano per noi. Probabilmente era meno strano per l'uomo medievale o per i primi cristiani, ma anche per i nostri nonni, per i nostri genitori forse, ma a noi ci risulta un po' strano, perché culturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole, non deve avere nessun obbligo, nessun dovere e nessuna osservanza. Che cosa vuol dire invece quando Gesù afferma che se mi amate osservate i miei comandamenti, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito. Ma l'amore, che ce ne rendiamo conto o no, che ci piaccia o meno, ha una razionalità interiore, intrinseca. Cioè l'amore vive di doveri, l'amore vive di comandamenti, l'amore vive di una obbedienza reciproca, perché l'amore è concreto, non è solo un sentimento, ma è una attitudine di vita, sono doveri di vita nei confronti di che sostengono la vita di ciascuno. Per cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina, ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito soffriamo in maniera terribile, proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi quando il Signore dice se mi amate osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono la insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù, in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita, che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore. Cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male potrà farlo con fatica, ma certamente non per una legge, per un comandamento. È l'amore che la spinge ad alzarsi e ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza, alla carità, è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare, non è impossibile osservare i comandamenti, perché a noi è dato lo Spirito del Risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta, e ora questo amore al Padre che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi, l'altro Paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro Paraclito perché il primo è certamente Gesù, È Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi, in noi, l'Emmanuele, e che grazie allo Spirito Santo resta con noi. Ecco allora il terzo paraclito. Gesù è Dio vicino a noi e lo Spirito Santo è Dio in noi. Chi è il paraclito? Il paraclito è colui che è vicino e che opera in nostro favore. Diciamo che è paragonabile all'avvocato difensore, cioè all'avvocato che sta vicino a colui che è accusato e che lo difende. Allora lo Spirito Santo, come Gesù, sono in nostro favore, sono coloro che ci difendono da chi? Forse dall'ira di Dio? No, ci difendono dalla tentazione del diavolo, perché è sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio, e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice: vedi che cosa hai fatto? E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così, non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo,

dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi, quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quanto è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre e essere orfani significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani perché Gesù viene da noi. E allora ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione. Mi vedrete ancora. E nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai suoi, un appuntamento post pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama. Ed è anche qui una promessa stupenda: chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi, e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma dell'essere in, che si compie. Battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. L'altro paraclito. Gesù è il primo paraclito, è il primo consolatore. L'altro paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio e questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato, e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte, dove è stato battezzato, e lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere, come dire, possesso, perché no, diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto
San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto

0: dodicesimo, e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo, che viene a me attraverso la Chiesa, che come madre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi viene alla luce. I battezzati nei primi secoli erano chiamati, ma possiamo anche oggi, siamo chiamati illuminati. Ricevuto il battesimo erano gli illuminati. Perché? Perché questo sacramento li aveva fatti passare dalle tenebre del peccato alla luce dei figli di Dio. Quindi una cosa sola con colui che è la luce del mondo. Mai allora dobbiamo dimenticare la grazia del battesimo. Faceva bene il mio parroco, che aveva l'abitudine di inviare una cartolina a coloro che aveva battezzato per ricordargli che quello era il giorno del loro battesimo e che quindi erano invitati a fare festa, in qualche modo a dare un segno di festa, perché il Paraclito, colui che sta accanto a noi in nostro favore, ci ha investiti della sua potenza proprio nel giorno del battesimo. Ma il battesimo è una potenza, non è un rito magico, una potenza che chiede di essere accolta, e nell'accoglimento la possibilità che possa fiorire, cioè che lo Spirito Santo possa muoversi dentro la persona, dentro l'anima della persona, in modo tale che le virtù della fede, della speranza e della carità che riceviamo come seme nel battesimo possano fiorire e far sì che possiamo sviluppare in noi, secondo la misura di ciascuno, la pienezza della vita divina alla quale siamo chiamati.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amo. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi. Confido in te. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Alleluia.

0: confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.

0: Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male, i figli che redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e dallo Spirito, nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
0: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
0: Né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
0: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, perché tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
0: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò poiché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
0: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

Lettura a breve. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce e di lampada, né di luce e di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
1: Alleluia. Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo.
0: Alleluia. Alleluia.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Alleluia. Alleluia.

0: Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Veglia, salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.
1: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

Oggi, 10 maggio, la Chiesa ricorda San Giovanni d'Avila, sacerdote e dottore della Chiesa. San Giovanni d'Avila visse nel secolo XVI. Profondo conoscitore delle sacre scritture, era dotato di ardente spirito missionario. Seppe penetrare con singolare profondità i misteri della redenzione operata da Cristo per l'umanità. Uomo di Dio, univa la preghiera costante all'azione apostolica. Si dedicò alla predicazione e all'incremento della pratica dei sacramenti, concentrando il suo impegno nel migliorare la formazione dei candidati al sacerdozio, dei religiosi e dei laici, in vista di una feconda riforma della Chiesa. Così, Papa Benedetto XVI ha presentato in sintesi questa ricca esemplare figura di sacerdote nel proclamarlo dottore della Chiesa il 7 ottobre 2012, insieme alla mistica tedesca Santa Hildegarda di Bingen.

Giovanni Davila, mistico e scrittore, amico e consigliere dei grandi santi spagnoli suoi contemporanei, fu indubbiamente un sacerdote assai stimato nella Spagna del suo tempo. Principale suo biografo fu il discepolo Luigi di Granada.

Giovanni nacque il 6 gennaio 1499 ad Almodóvar del Campo, in Spagna, un centinaio di chilometri a sud di Toledo. La sua famiglia, di condizioni agiate, era di origine giudaica. Inviato all'Università di Salamanca per studiare diritto, non si sentì però portato per tale genere di studi e, tornato a casa, trascorse 3 anni in preghiera e penitenza. Un francescano gli consigliò di studiare filosofia e teologia, come fece presso Alcalà tra il 1520 e il 1526, sotto la guida di Domenico de Soto. Nel frattempo rimase orfano e, ordinato sacerdote nel 1525, devolvette ai poveri buona parte della sua eredità e celebrò la sua prima messa nella chiesa dove erano sepolti i genitori. Ottimo predicatore, avrebbe desiderato partire missionario per il Messico, ma l'arcivescovo di Siviglia lo trattenette in patria per destinarlo alla predicazione in Andalusia.

ben 9 anni, Giovanni D'Avila operò in tale regione, convertendo persone di ogni età e classe sociale e conducendole a notevoli progressi nel loro cammino di fede. Durante la riconquista della penisola iberica, operata sotto i re cattolici Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, parecchie conversioni dall'ebraismo e dall'islam furono in realtà solo fittizie. Quindi a maggior ragione si rivelarono indispensabili le predicazioni del santo per una piena conversione dei cuori. Dal 1529 al 1538 predicò con strepitoso successo, tanto che venne incaricato anche di pronunciare il sermone in occasione dei funerali della regina Isabella di Portogallo, moglie di Carlo V, tenutisi il 17 maggio 1538. Questa sua omelia guadagnò a Cristo San Francesco Borgia, che si convertì abbandonando la carica di viceré di Catalogna e divenne sacerdote gesuita.

meritata accusa di eresia gli fu rivolta dall'Inquisizione in merito all'estremo rigore che caratterizzava i suoi insegnamenti, sino talvolta ad escludere a priori i ricchi del Regno dei Cieli, ma scagionato dalle ingiuste accuse fu accolto trionfalmente dal popolo e riprese la sua attività presso Cordova, Granada e Siviglia.

pervenuto a noi integralmente il suo epistolario spirituale, nonché degli estratti delle sue omelie trascritti dai suoi uditori. Dal 1554 il suo corpo fu segnato dalla malattia, ma nonostante ciò proseguì il suo apostolato sino alla morte, avvenuta presso Montilla il 10 maggio 1569.

Giovanni d'Avila costituisce un modello nell'attuazione della riforma cattolica in Spagna, sacerdote secolare, dunque non appartenente ad alcun ordine religioso, ebbe tuttavia un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione dei gesuiti, quale amico di Sant'Ignazio di Loyola, sostenne Santa Teresa d'Avila nella sua grande opera di riforma dell'ordine carmelitano e San Giovanni di Dio nella fondazione dei Fate Bene Fratelli. Sognò talvolta di poter entrare egli stesso nella compagnia di Gesù, ma fu dissuaso da tale proposito proprio dal provinciale dei Gesuiti in Andalusia, trovando però alla sua morte sepoltura proprio nella chiesa tenuta da tale congregazione a Montilla.

I vari aspetti dell'insegnamento di questo santo possono essere analizzati nel trattato sistematico Audi Filia piuttosto che nel suo epistolario spirituale, oppure rintracciandolo negli estratti delle sue prediche. Di questi ultimi riportiamo un esempio, volto a tratteggiare la diversità fra ogni anima. I corpi degli uomini sono di diversa indole e c'è grande dissomiglianza nella conformazione delle loro menti, perché Dio ha concesso doni diversi a individui differenti. Non guida tutti nel medesimo sentiero, perciò è impossibile indicare una devozione particolare come la più opportuna. Alcuni non sentono alcuna attrattiva speciale per qualsivoglia forma di devozione ed essi dovrebbero consultare qualcuno, così per conoscere se si siano lasciati guidare da una causa d'amore o di timore, di tristezza o di gioia, e come applicare i rimedi più adatti alle loro necessità. Questo pare essere uno di quegli eterni insegnamenti già contenuti nella regola pastorale del Papa San Gregorio Magno.

Giovanni D'Avila insiste circa l'unicità della via tracciata da Cristo, valida per tutti. Cristo ci dice che se noi desideriamo unirci a Lui, dobbiamo camminare sulla strada che Egli ha percorso. Non è sicuramente cosa retta dire che il Figlio di Dio avrebbe camminato nei sentieri dell'ignominia, mentre i figli dell'uomo vanno per le vie dell'onore mondano. Innalza inoltre preghiere affinché il suo corrispondente possa gustare quali tesori nascosti Dio ci elargisce nelle prove delle quali il mondo pensa solo a sfuggire. Similmente, sottolinea come coloro i quali immaginano di ottenere la santità per mezzo della loro sapienza e forza si ritroveranno, dopo molte tribolazioni, fatiche e sforzi gravosi, lontani dal possederla, e questo in proporzione alla loro certezza di averla ottenuta con le proprie forze.

Dopo un lungo oblio si risvegliò un discreto interesse nei suoi confronti, quale la beatificazione il 4 aprile 1894 sotto il pontificato di Papa Leone XIII, della proclamazione a patrono del clero diocesano spagnolo fatta dal venerabile Pio XII e soprattutto con la canonizzazione avvenuta il 31 maggio 1970 ad opera di Paolo VI. Iscrivendolo così nell'albo dei santi, volle proporre un valido ed attuale modello di sacerdote, vissuto in un tempo di riforme e di discussioni conciliari, come lo è questo che stiamo vivendo, in cui il sacerdozio stesso soffre di una crisi profonda, una crisi di identità, quasi che sia la natura, sia la missione del sacerdote, non abbiano ora motivi sufficienti per giustificare la loro presenza in una società come la nostra, sconsacrata e secolarizzata. Così Papa Montini ebbe ad asserire nell'omelia per la sua canonizzazione, donando alla Chiesa pellegrinante in terra un intercessore nuovo e potente, un maestro di vita spirituale, provvido e sapiente, un rinnovatore esemplare di vita ecclesiastica e di costume cristiano.

Acqua Viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ippicocco trasmettiamo ora una catechesi tratta dagli esercizi spirituali tenuti ad Assisi nel gennaio 2020 dal titolo La pietra scartata dai costruttori. Primo incontro. Buon ascolto.

La giornata di oggi invece sarà riservata a un lavoro propedeutico agli esercizi, cioè sarà l'aratura iniziale. Ogni volta che mi capita di predicare gli esercizi dedico sempre la prima meditazione a fare il punto della situazione. E questo, vedete, per un motivo molto semplice, perché abbiamo bisogno di entrare nel clima dell'ascolto in maniera graduale, un po' alla volta. E soprattutto abbiamo bisogno di entrare in questo clima di ascolto e di preghiera facendo pace con la nostra situazione attuale, cioè facendo pace col nostro presente, con questo momento speciale, particolare che ciascuno di noi sta vivendo. E quindi voglio che ci aiuti una pagina del Vangelo di Giovanni ad aiutare in questo meccanismo, chiamiamolo così, di riconciliazione con il presente, con questo momento specifico della nostra vita. Anche perché ciascuno di noi viene dalla sua quotidianità e dalla sua vocazione. In mezzo a voi ci sono laici, persone che avranno certamente famiglia, lavoro, il tran tram di ogni giorno, ci sono sacerdoti che vivono quotidianamente il loro impegno, religiose che vivono il loro ministero, la loro missione. Ognuno viene da un vissuto di quotidianità ed è importante che nel caos del fare tenete sempre in mente la compulsività di Marta, no? Che ha bisogno sempre poi di ritrovare la sua strada, ha bisogno di convertirsi nel suo fare. Ecco, in mezzo a questo tran tram di tante cose che ci vede impegnati nella nostra quotidianità, a volte noi perdiamo la consapevolezza di quello che stiamo vivendo. Ad esempio, siamo qui forse con un desiderio profondo che ci ha guidati fin qui, ma forse non c'è ancora chiaro il motivo vero per cui siamo qui. Che cosa stiamo realmente cercando? Perché siamo qui? Quali sono le domande più importanti che ci portiamo nel cuore? Che cosa stiamo cercando in questo momento della nostra vita? Allora, ho pensato che potesse esserci di aiuto il capitolo 6 di Giovanni. Giovanni, capitolo 6, versetti 1-15. Giovanni 6, versetti 1-15. Perché questa pagina del Vangelo, che sarà per noi come la bussola oggi pomeriggio, come una mappa? Perché il Vangelo di Giovanni, a differenza di tutti gli altri Vangeli, voi sapete che noi dividiamo i Vangeli in sinottici e poi c'è il Vangelo di Giovanni. Fin dall'inizio, cioè fin da quando cominciamo a sfogliare il Vangelo di Giovanni, ci accorgiamo che a Giovanni non interessa tanto la scorza della storia, cioè la parte superficiale della cronaca della vita di Gesù. Fornisce già in ogni suo racconto, in ogni suo dettaglio, una profondità, cioè la cronaca è solo un pretesto. Cioè Giovanni si accorge che gli eventi, quelli semplici di prendere un po' d'acqua, di incontrare qualcuno, di toccare e guarire, di moltiplicare, di avere a che fare con una guarigione o con una liberazione, non è semplicemente il racconto di qualcosa che è successo. Giovanni racconta sempre il significato che è nascosto dietro gli eventi. Che è una cosa importantissima, perché noi non siamo allenati a questo sguardo, cioè il nostro sguardo è subito sulle cose immediate, noi siamo rapiti dalle cose che succedono subito davanti ai nostri occhi. Immaginate che una persona si ammala e la sua attenzione è completamente presa dalla malattia che sta vivendo, vive un subito davanti ai nostri occhi. Immaginate che una persona si ammala e la sua attenzione è completamente presa dalla malattia

questi giorni? Perché ha voluto parlarci? Perché ha voluto intrattenere con noi l'intimità di queste giornate? Credo che questo sia importantissimo, rinunciare da subito al nostro protagonismo, cioè pensare che abbiamo noi le redini della situazione. No, non ce l'abbiamo noi, ce l'ha lo Spirito. E cominciamo attraverso questi versetti a capire in che senso lo Spirito detta il passo a questi giorni e a questo tempo che viviamo insieme. Allora, comincia così il capitolo 6 di Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora, partiamo proprio dall'inizio di questo racconto. Dopo questi fatti, si parla di una guarigione, questi sono i fatti a cui si riferisce Giovanni, Gesù passò all'altra riva del mare. La maggior parte della storia di Israele accade dall'altra riva del mare. La suggestione è meravigliosa, cioè Giovanni ci sta dicendo che Israele, per capire Israele, bisogna sempre capirlo ricordando da dove viene Israele. E da dove viene Israele? Dall'Egitto. E che cosa ha fatto Dio? L'ha tirato fuori dalla schiavitù d'Egitto. E come ha fatto a tirarlo fuori dalla schiavitù d'Egitto? Ha fatto passare Israele illeso attraverso il Mar Rosso. Dove si trova la terra promessa? Al di là del mare. Da questo lato c'è la schiavitù. Al di là del mare, dall'altra parte del mare, c'è la terra promessa. Questa è un'indicazione importante, sapete perché? Perché la disillusione nostra, di noi cristiani, che ci troviamo in questo momento a vivere questo corso di esercizi spirituali, è quella di sapere che noi abbiamo già sperimentato la salvezza. Noi Gesù Cristo in qualche maniera l'abbiamo già ascoltato, l'abbiamo già incontrato. Abbiamo già sperimentato che cosa significa essere salvati da una schiavitù, da un momento di buio, di morte. Tutti ci sentiamo già dei redenti, eppure trovandoci al di là del mare siamo un po' spaesati, siamo redenti ma siamo personaggi in cerca ancora di redenzione. Cosa voglio dirvi? Che un'infarinatura di cristianesimo noi già l'abbiamo vissuta. Non è che quello che io sto per annunciarvi è la prima volta che voi l'avete ascoltato, non è la prima volta che celebreremo la messa, non è la prima volta che ascolteremo un brano del Vangelo, non è la prima volta che pronunceremo un Ave Maria, un Padre Nostro. Cioè, noi non siamo dei novellini, siamo persone che hanno già una grande consuetudine col cristianesimo. Eppure, nonostante che noi conosciamo già tante cose del cristianesimo, dentro di noi abbiamo il desiderio profondo di dire che come si fa a vivere da redenti una volta che abbiamo passato questo mare, una volta che abbiamo sperimentato questa redenzione, come si vive in questa benedetta terra promessa? Scendiamo ancora più nel concreto. Io mi sono sposato, ok, ho una famiglia, ho dei figli, ho una situazione concreta, una scelta l'ho già fatta dentro la mia vita. Io sono un sacerdote, ho donato la mia vita per la Chiesa, per i fratelli, per il ministero della riconciliazione, dell'Eucaristia. Io sono una consacrata, ho dato la mia vita al Signore in una missione specifica, in un carisma specifico. Cioè, tante esperienze forti noi le abbiamo già fatte, ma oggi che ci ritroviamo padri, madri, suore, preti, consacrati, medici, studenti, non lo so, in qualunque situazione noi ci troviamo, in questo momento, sì, ma adesso, dopo che abbiamo fatto questa grande scelta, dopo che abbiamo vissuto una grande decisione, come si vive? Come ci si salva? Qual è lo strumento che può aiutarci? Beh, Gesù ci accompagna all'altra riva del mare, cioè non è semplicemente colui che ci tira fuori dall'Egitto, ma colui che ci insegna anche a vivere nella terra promessa. Guardate che qui c'è un dettaglio che non dobbiamo mai dimenticare. Gesù non serve soltanto quando ci sono i problemi,

Gesù non serve soltanto quando tu stai vivendo una situazione difficile, traumatica, uno snodo fondamentale della tua vita, ma è anche colui che ti accompagna in quel tempo così disgraziato che è quello della quotidianità. Dico disgraziato perché la maggior parte delle nostre infelicità si consuma nella quotidianità. Non siamo felici fino in fondo, non siamo soddisfatti fino in fondo, ci accorgiamo che ci manca qualcosa, anche se apparentemente ci abbiamo tutto. Gli ingredienti ci sono, sono intorno a noi, però è come se a noi mancasse un essenziale per essere felici davvero. Perché Cristo ti accompagna anche in quella normalità, in quella terra promessa, al di là del mare di Galilea, dice Giovanni, cioè di Tiberiade. E lo seguiva una grande folla. Voi pensate di essere arrivati qui dicendo: beh, questi sono giorni solo per me, adesso lascio tutto a casa, tutti i problemi li lascio a casa, le preoccupazioni li lascio a casa, e invece questi giorni stavo in silenzio, pregherò, sarà bellissimo. No, forse non vi siete accorti, ma ve ne accorgerete tra un istante, appena io smetterò di parlare e comincerà il tempo del silenzio personale, che in realtà vi ha seguito una grande folla, che voi non siete soli. E siete perseguitati da che cosa? Dalla folla di preoccupazioni, pensieri, desideri, ferite, speranze. Tutti noi siamo abitati da una folla. Il nostro vero problema è questa folla che ci abita, di cui noi vorremmo sbarazzarci, ma non ci riusciamo. Io credo che è interessante come Gesù nel Vangelo non abbia un atteggiamento violento nei confronti della folla, ma Gesù lascia che la folla possa seguirlo. Forse anche noi dobbiamo accettare che in questi giorni noi non saremo neutrali. Per quanto ci sforzeremo di tenere lontane tutte le cose che possono distrarci dal nostro ascolto, inevitabilmente si insinuerà nel silenzio, nella nostra preghiera, nel nostro ascolto, una folla di pensieri, di emozioni, di situazioni che si presenterà a noi in maniera forte, appiccicosa, senza che noi riusciremo in qualche maniera a liberarcene con la semplice decisione di dire adesso basta. Non è possibile. Allora, vedete, ci troviamo in una situazione particolare della nostra esistenza e abbiamo addosso una folla, abbiamo dentro di noi una folla che ci segue. Vorrei chiedervi che oggi pomeriggio nella vostra preghiera ciascuno di voi si mettesse di fronte a questa folla senza paura e la nominasse, questa folla, cioè desse un nome specifico alla folla di questo momento della vostra vita. Come si fa? Ciascuno di noi dovrebbe prendersi del tempo per dire: che cos'è che in questo momento mi fa soffrire? Che cos'è che in questo momento desidero fortemente? Che cos'è in questo momento che mi toglie pace? Che cosa in questo momento mi sta a cuore? Che cosa mi pesa? Che cosa mi piace? Insomma, bene o male, luce o buio, dobbiamo dare un nome preciso a questa folla. Allora ciascuno di noi comincerà a dire che uno dei nomi della folla, ad esempio, ha a che fare con il lavoro, o ha a che fare con delle relazioni, o ha a che fare con un pezzettino della propria storia passata, o ha a che fare con una preoccupazione che riguarda il futuro. Non dobbiamo lasciare che questa folla rimanga vaga. Abbiamo bisogno che questa folla emerga con un nome. Perché è importante questo? Perché la vita spirituale non è una magia. La vita spirituale, per poter essere utile, ha bisogno di diventare concreta. Allora, quello che una persona sta vivendo non deve semplicemente subirlo, deve avere consapevolezza di quello che sta vivendo. Allora, ciascuno di noi, se vuol fare tesoro di questi giorni, deve fare i conti con questo presente della sua vita, deve nominare la sua folla. Mi piacerebbe dirvi che vi basterà il tempo di oggi pomeriggio per far questo, ma ho paura che nominare questa folla vi accompagnerà fino alla
fine di questa settimana e forse anche oltre questa settimana, perché non è facile, ad esempio, accorgersi, nominare, accettare, accogliere proprio nella parte più profonda di noi quello che in questo momento stiamo vivendo. Ma non abbiate paura e non abbiate fretta, anzi, mi permetto subito di dirvi che l'atteggiamento che dovete avere nei confronti delle parole che io vi consegnerò durante le meditazioni deve essere lo stesso atteggiamento che avete davanti a un buffet. Immaginate di trovarvi davanti a un buffet pieno di pietanze. Non ingozzatevi di tutto quello che c'è, mangiate quello che vi va, quello che in quel momento vi sembra più opportuno. Non siamo a scuola dove io darò dei compiti e per forza ogni giorno dice: ah, non ho finito di fare questo Vangelo e questo già ce n'ha dato un altro, adesso ha già aperto un altro file, ha già cambiato sguardo. No, cioè ognuno segue il ritmo che si porta dentro, si lasci guidare dallo Spirito Santo e prenderete quello che più vi può aiutare di queste meditazioni. Ovviamente io non dirò solo una cosa, ne dirò tantissime cose, però vi accorgerete che ci sono alcune cose che lo Spirito sottolineerà di più dentro di voi e quindi vi spingerà a intrattenervi di più rispetto a delle cose che magari sono diverse anche nel grande tema che io cercherò di trattare in questi giorni. Allora Gesù, dice il Vangelo, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo. Allora, quali sono i due atteggiamenti che noi abbiamo? È quello di volerci liberare dalla folla e invece ci accorgiamo che Gesù ci inchioda davanti all'esperienza della folla, almeno così nel Vangelo di Giovanni Gesù fa. Dice a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Ora, mi dispiace deludervi, ma io lo so che quando una persona si prende dei giorni di ritiro o di esercizi, quello che cerca è un po' di pace, un po' di benessere. Invece vorrei dirvi che questi sono giorni di tentazione, sono giorni in cui il Signore ci mette alla prova. Noi siamo venuti qui pensando che qui ci saremmo schiarite le idee, avremmo ripreso in mano le redini della situazione, avremmo capito meglio la nostra chiamata, la nostra vocazione, cioè avremmo trovato di nuovo un benessere. Ma solitamente Gesù non combacia quasi mai col benessere. Cioè, l'esperienza di Gesù non è mai un'esperienza rassicurante. Noi vorremmo star bene, ecco perché certe volte smettiamo di pregare, perché nella preghiera non troviamo benessere. Certe volte smettiamo di avere una vita cristiana costante perché ci delude quella vita cristiana, non ci dà quello che noi ci aspettiamo. Ma Gesù non ci ha promesso il benessere, ci ha promesso i frutti dello Spirito, che sono una cosa diversa dal benessere. Il benessere è aggiustare la situazione, è ritrovare un modo di stare a galla, è chiarirsi le idee, tenere sotto controllo le situazioni. Ma Gesù non serve a far questo. Vi prego, noi dobbiamo rinunciare all'idea di pensare che Gesù fa questo nella vita delle persone. Perché un Gesù che fa questo è un Gesù solo di natura psicologica, ma non è il Gesù reale. Perché se voi vi sfogliate il Vangelo, vi accorgerete che mai Gesù lascia la gente in pace. Fa il contrario, li va a disturbare, li affligge. Per carità, con uno scopo grande, buono, bello, ma non li lascia in pace. Non va da Pietro e dice: buon lavoro. No, lo rimanda a pescare quando questo ha passato tutta l'intera notte a non prendere nulla, e dopo che è tornato a prendere qualcosa dal mare gli fa lasciare le reti e dice: no, seguimi. È un uomo che davanti a chi gli dice: ti seguirò ovunque tu vada, dice: no, tu statti a casa tua. E a quell'altro che non gli ha detto niente gli dice: tu invece mi devi seguire.
sconvolge quelle che sono le normali aspettative di ciascuno di noi. Cioè, se tu vuoi usare Gesù Cristo per aggiustarti le cose, rinuncia, perché quello non è Gesù. Gesù non serve ad aggiustare, non è un modo per aggiustarci la vita. Gesù non è un datore di benessere. Prima ce ne convinciamo, prima smettiamo di essere delusi davanti all'esperienza della fede, che non è un'esperienza di benessere. Allora capiremo che la nostra preghiera ha senso anche quando non produce benessere. Allora capiremo che un'eucaristia vissuta con la testa altrove e con un'aridità pazzesca è preziosissima comunque, anche se non ha prodotto nessun benessere che noi ci aspettavamo. Che la fedeltà a una vita cristiana, che a volte ci conduce a dire «ma chi me l'ha fatta fare? Vivono meglio le persone che non si pongono questi problemi?» Continueremo ad essere fedeli a una vita così, che ci sconvolge, che ci destabilizza. Perché? Perché avremmo smesso di seguire Gesù come se dovesse aggiustarci la vita. Gesù è venuto a rovinare la vita. Di chi è questa espressione? È del demonio. Sei venuto a rovinarci? Sì. Perché non immaginate che il demonio abbia a che fare soltanto con l'inferno, con le fiamme e con tutto l'immaginario che ci siamo creati attorno al male. Il demonio è portatore dello spirito del mondo, cioè di una mentalità che è una mentalità solo mondana, una mentalità solo umana. Quando tu ragioni solo con la mentalità del mondo, solo in una prospettiva umana, allora tu ti accorgi che Gesù è venuto a rovinarti, perché viene a rovinare la mentalità del mondo, viene a rovinare il modo di ragionare solamente umano che a volte noi abbiamo nella vita. Perché Gesù è venuto a portarci un di più, qualcosa che il mondo non può darci. È venuto a portarci una mentalità che è diversa da quella del mondo. Perché il mondo ti dice salvati. Il Signore invece ti invita a seguirlo. Dove? Dietro di Lui, sulla croce. E queste cose vanno una contro l'altro. Io vi ricordo che il rimprovero che Gesù fa a Pietro è questo: tu mi sei di scandalo, perché non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, tutti noi siamo venuti qui e non lo so con che mentalità siamo venuti. Siamo venuti magari con il desiderio umanissimo di voler trovare un po' di respiro, di aria fresca, un po' di benessere. Ma Gesù non è qui in questi giorni per darci questo benessere. È venuto qui per darci un'altra cosa che, adesso vi elenco ma già la conoscete, è più preziosa del benessere, dice Paolo. È gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Sono i doni dello Spirito. Allora vi accorgerete che tornerete a casa in piena guerra, ma avrete la pace. Che sarete a vivere situazioni di dolore, ma avrete perfetta letizia. Che sarete tentati da tutte le parti, ma vi porterete il dominio di voi stessi. Che le persone vi tireranno le mazzate dalle mani, ma voi risponderete con la benevolenza. Ma non è più una questione umana, capite? Non è più, dice, adesso ho trovato l'idea per cui non devo più picchiare la persona che c'ho di fianco. Non l'avrete trovata quella idea. Per questi giorni non servono a cercare idee che ci convincano a vivere diversamente. Il dono dello Spirito non è il dono di idee nuove. Sono doni che accadono dentro di noi, al di là di noi, nonostante noi, dentro di noi. E credetemi, questo è decisamente meglio del benessere. Perché la folla cerca Gesù? Perché ha fame. E Gesù, davanti a questa folla, mette alla prova Filippo, come mette alla prova ciascuno di noi, e ci dice: dimmi un po', ma come vuoi risolvere questi problemi dentro la tua vita? Dove prenderemo i soldi per dare da mangiare a tutta questa folla?
tentazione. Cioè, questo è il modo attraverso cui Gesù sta portando Filippo a convertirsi. E sapete che Filippo risponde nella maniera più umana possibile. Gli dice: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Cioè Filippo risponde con la matematica, con la logica di vendere e comprare. Cioè Filippo dice: c'è un problema, come si risolve questo problema praticamente? Vendo, compro, merito, lascio, dico, analizzo, smonto, faccio questo, mi metto in discussione con la mia volontà, intrallazzo, cerco di trovare una soluzione. Cioè Filippo umanamente cerca un modo umano per risolvere un problema, una folla immensa e non abbiamo i soldi per poter pagare da mangiare a tutta questa folla. Tradotto, ci rendiamo conto, ed è questa la prima grande esperienza che vorrei che voi poteste fare proprio oggi in queste prime ore di ritiro, la sproporzione che c'è tra la vostra vita e le vostre capacità. Questo sta cercando di fare Gesù con Filippo. Gli sta dando le vertigini, gli sta dicendo: guarda un po' la tua vita, guarda un po' la folla, guardala in faccia, fai di più, dai un nome a questa folla. Ora, adesso hai chiaro quello che ti porti dentro? Bene, tira un po' fuori le tue capacità per risolvere questi problemi. E uno dice: dove li piglio i soldi? Dove prendo le forze? Dove prendo la capacità per poter risolvere questo? Aggiunge il Vangelo: diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. È Filippo che ancora non sa quello che sta per compiere Gesù. Ora, finché noi non partiamo da questa vertigine, finché non lasciamo che il Signore ci destabilizzi fino al punto da farci rendere conto che noi non abbiamo la soluzione e che per quanto una persona possa spiegarci come funzionano le cose, noi torneremo a casa e ritorneremo ad avere lo stesso problema di prima se pensiamo che noi dobbiamo risolvere il problema. Quello che vuole fare Gesù è spostare lo sguardo di Filippo a fargli capire cosa? Che non deve risolvere lui il problema, ma che lui, cioè Gesù, risolve il problema. Vuole suscitare in Filippo la fede che sembra non avere. Ricordatevi che quando usiamo troppo la matematica nella vita, questo è il chiaro segno che non abbiamo fede. Cioè, quando analizziamo troppo le situazioni, quando vogliamo trovare soltanto da soli, umanamente parlando, la soluzione ai nostri problemi, quello è un chiaro segno di mancanza di fede. Perché uno dei sintomi più importanti della fede è una fiducia in quello che il Signore ti domanda di vivere, anche se è difficile. Certe volte quello che a noi manca è che noi non abbiamo più fiducia in quello che stiamo vivendo, ci sentiamo abbandonati, non ci sentiamo capiti, sentiamo che Dio c'è ma è inutile, che non ci serve. Ma non vi preoccupate, Filippo è in buona compagnia, c'è un altro compagno che offre un altro sguardo, che vorrei dirvi che è lo sguardo che fa cambiare la storia. In realtà sì, ma Andrea, che è l'altro sguardo, non ha consapevolezza di quello che sta dicendo. E vi spiego il perché. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Ora, uno usa la matematica, vendere e comprare, analizzare, controllare, intrallazzare per poter risolvere il problema e dice: non abbiamo soldi per poter pagare. L'altro invece sembra che ha fatto un passo in avanti, dice: non è vero che non abbiamo proprio niente, qualcosa ce l'abbiamo, un poco ce l'abbiamo, abbiamo 5 pani e 2 pesci. Ma subito aggiunge: ma che cos'è questo per tanta gente? Ora vorrei dirvi che
Cristo opererà un miracolo a partire dal poco di questo bambino, di questo ragazzo che offre la sua merenda. È vero, Gesù parte sempre dal nostro poco. Ma sapete che cosa produce la consapevolezza del poco dentro la nostra vita? Depressione. Quando ci accorgiamo del nostro poco, invece di dire che è da lì che Cristo comincia a fare qualcosa, noi ci deprimiamo, ci scoraggiamo. Signore, io l'unica cosa che riesco a fare è arrivare fin qua. Ma che cos'è che arrivo fin qua? Il mio problema è infinitamente più grande, cioè io non riesco più a pregare. L'unica cosa che riesco a fare è dire un Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre. Mo dimmi un po' a me, che ho promesso di dire il breviario, che cosa è che ho risolto il problema. Mo l'unica cosa che riesco a fare è un Padre, un Ave, un Gloria, no? Il poco nostro noi lo leggiamo sempre in maniera depressiva, perché ci accorgiamo che è troppo poco. Non ci rendiamo conto però che Gesù vuole che facciamo i conti col nostro poco, perché è da lì che parte il miracolo. Allora, in questo primo tempo di ascolto e di preghiera, se da una parte dobbiamo darci del tempo per nominare la folla che ci abita, dare un nome a ciò che ci siamo portati appresso, a ciò che ci portiamo dentro in questo momento della nostra vita, a descrivere questo presente della nostra storia, non dobbiamo avere paura, guardando la folla, di sentire di non avere abbastanza risorse per poter...

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

preghiamo. Salga a te, oh Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri gaudiosi nei quali Maria ci conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che il cristianesimo è anzitutto buona notizia e che ha il suo centro nella persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del mondo.
1: Primo mistero, Annunciazione a Maria. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo: concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di riconoscere

Secondo mistero, la visita di Maria ad Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Gloria al Padre.

0: Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di sentire la tua ansia apostolica per portare Cristo ai nostri fratelli e metterci al loro servizio nell'amore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Terzo mistero: Gesù nasce a Betlemme. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, dato la luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato la luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato la luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato la luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere casa accogliente dove il tuo Figlio divino, nato in noi col battesimo, possa abitare sempre col Padre e lo Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quarto mistero, Gesù è offerto al Padre nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere vero tempio dello Spirito Santo, consacrando la nostra vita all'amore di Dio e dei fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quinto mistero. Gesù insegna ai dottori nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di seguire in tutto gli insegnamenti del tuo Figlio Divino, testimoniando il Vangelo con le parole e con le opere. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

0: preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste.
1: Abbi pietà.
0: Dio Figlio Redentore del mondo.
1: Abbi pietà.
0: Dio Spirito Santo.
1: Abbi pietà.
0: Trinità Santissima, unico Dio.
1: Amen.
0: Santa Maria.
1: Amen.
0: Santa Madre di Dio.
1: Amen.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Amen.
0: Madre di Cristo.
1: Prega.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega.
0: Madre della Grazia.
1: Prega.
0: Madre Purissima.
1: Prega.
0: Madre Castissima.
1: Prega.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre indemerata,
1: prega per noi.
0: Madre amabile,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine venerabile,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di giustizia,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tempio degno di onore,
1: prega per noi.
0: Modello di vera pietà,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre di Avorio,
1: prega per noi.
0: Cassa d'oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute dei malati,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

cura del Centro Pastorale Familiare vi proponiamo la registrazione dell'incontro tenuto dal monaco di Bose, Luciano Manicardi. Tema dell'incontro: crescere attraverso le crisi.

Allora, crescere attraverso le crisi. Questo è il titolo che io ho dato a un corso che ho fatto quest'estate di una settimana, sarò un po' più succinto oggi, con dei ragazzi della vostra età, tra i 18-19 e i 25, 26, 27 anni, insomma sotto i 30 grandi linee, che è più o meno l'età di quasi tutti voi. E che ho fatto in questa maniera, cosa che non potrò fare adesso, dire alcune cose a partire dall'esperienza umana che tutti quanti conosciamo, del vivere delle crisi, e poi ho cercato di coinvolgere tutti facendomi scrivere risposte a tre domande. Le domande erano: che cosa evoca in te la parola crisi? A che cosa ti fa pensare? Ma anche qual è la tua reazione emotiva di fronte a questa parola crisi, che è un po' uno spauracchio. Seconda domanda: hai vissuto degli eventi o dei periodi di crisi? Se sì, prova a descriverli e a dire in che cosa essi sono stati critici. E terzo, come sei uscito dalla crisi? E se hai imparato qualche cosa, e se sì, che cosa? Questo noi non lo potremo fare, certamente sarebbe importante che ognuno di voi riandasse a quello che per lui è crisi, è la crisi che sta vivendo, che ha vissuto, per poter scoprire che nella crisi è misteriosamente racchiusa una chance, una possibilità. Allora, crescere attraverso le crisi. Crescere ha a che fare con la vita. Crescere indica un dinamismo. Ora, il dinamismo dell'esistere, della vita, del crescere, implica il passare attraverso difficoltà, attraverso delle imboscate che la vita vi fa, attraverso dei tranelli, attraverso delle cadute, attraverso dei periodi oscuri. Non esiste vita senza crisi. Non esiste. C'è da mettere in conto all'interno di ogni relazione, all'interno di ogni avventura esistenziale, che momenti di non solo scoraggiamento, ma momenti di difficoltà grande ci sono. Di più, provate a pensare quando voi dite sono in crisi, quale che sia il motivo, grande o piccolo, una bocciatura imprevista, mi ha lasciato la fidanzata, insomma cose che a 18 anni non sono la fine del mondo, ma che però quando le vivete come veramente molto anche grandi, oppure delle crisi molto più gravi, la morte di una persona cara, la fine o la crisi di una relazione che state vivendo. Ebbene, in ogni caso, il consiglio è, nel momento della crisi, accettare di soffrire, accettare che la crisi faccia il suo lavoro, accettare che, come dire, che la crisi ci scavi dentro. Altrimenti il rischio è quello di prendere in modo affrettato decisioni che possono rivelarsi dettate solo dalla emozione del momento. Ma c'è da accettare anche di rimanere nella sofferenza che si sta vivendo. Capisco che questo non è molto simpatico, capisco che la tentazione, l'impulso, l'istinto di ciascuno di noi è fuggire ciò che ci fa soffrire, e la crisi è tutto fuorché piacevole, e tuttavia la crisi va abitata, occorre lasciare che la crisi vi scavi dentro. Notate ancora un ulteriore passettino: quale che sia il motivo della crisi che vivete, più o meno la crisi è sempre una crisi di identità. Chi
chi sono io? Chi è la persona con cui mi sono messo a vivere? Ma la conoscevo, non la conosco? Mi conoscevo? Ecco, bene o male, c'è sempre una crisi di identità. Cioè, la crisi vi obbliga a fare quello che normalmente non fate, andare a fondo di voi stessi. Da questo punto di vista è una benedizione, paradossale benedizione, certo, perché a caro prezzo, e tuttavia è una reale possibilità finalmente di conoscervi. Tra le tante risposte che mi hanno dato quelle tre domande, quei giovani che erano là presenti, molte dicevano: la crisi è stata per me un'occasione di conoscermi meglio. Ho passato, che so, 2 anni un po' da, beh, poi diciamo così, adesso devo trovare la parola dicibile in pubblico, ma insomma, lì erano fogli anonimi e scritti, quindi insomma, due anni, ecco, di buio, di tenebre, eccetera, ma alla fine, grazie all'aiuto di qualcuno, grazie agli amici che mi sono stati vicini, grazie a questo, grazie a questa, grazie al lavoro che io ho fatto, ne sono uscita irrobustito, più forte, più ho migliore conoscenza di me, e così via. Quasi a dire che la crisi possa essere per noi un maestro che ci insegna a conoscerci. Per certi versi la crisi è un momento di passaggio. Di per sé, anche dal punto di vista etimologico, la crisi è un giudizio, qualche cosa che ci vaglia, ci passa al setaccio. L'esito può essere positivo o può essere negativo. Anche in ambito medico, dove è utilizzabile questo termine, dove è utilizzato questo termine di crisi, una crisi polmonare, cardiaca, eccetera, è certamente qualche cosa che rimette in discussione gli assetti dell'organismo, ma l'esito può essere positivo o può essere negativo. Quindi attenzione che la crisi può essere l'occasione del rifiorire di un'esistenza, a caro prezzo, il prezzo di una sofferenza che forse non si è voluto o potuto affrontare prima, ma come dire, la crisi ci offre l'occasione di andare a fondo. Andare a fondo può sembrare una bella espressione, andare in profondo, ma sprofondare è già meno piacevole. Sprofondare e andare in profondo sono molto simili, in verità. Allora si tratta non di fuggire la crisi, ma di gestirla. E gestirla significa non subito farsene padroni, ma accettare che lei ci scavi dentro. Ecco, vi vorrei leggere un brano di una psichiatra che ha scritto un bel libretto, edito anche in italiano, sulla crisi. Christian Singer ha scritto un bel libretto sull'uso, sul buon uso delle crisi. Dice, permettetemi queste poche frasi: non siamo meschini, abbiamo coraggio, parliamo del buon uso delle crisi, dei drammi, dei diversi naufragi in cui possiamo incorrere. Nel corso del cammino della mia vita io ho raggiunto la certezza che le crisi avvengono per evitarci il peggio. Il peggio, come esprimere che cos'è? Il peggio è di aver attraversato la vita senza naufragi, cioè di essere stato sempre alla superficie delle cose, nell'inconsistenza, di avere sguazzato nelle paludi del si dice, delle apparenze, dei luoghi comuni, di non essere mai precipitato, andato a fondo in una dimensione altra e profonda di sé e delle relazioni. In mancanza di maestri e di iniziazione, che non c'è più nelle nostre società, una iniziazione alla vita, sono le crisi che si occupano di introdurci al senso profondo del vivere attraverso una conoscenza di noi e dell'altro. Io credo che forse dovremmo arrivare all'interno di una crisi invece appunto che a fuggirla, a cercare di anestetizzarci,
per non sentire il dolore che viviamo, per non affrontarlo, dovremmo cercare di arrivare a dire: e beh, tutto questo che mi sta soffocando, che mi sta facendo non capire più niente, perdere la bussola, da cui mi sento strangolato, ebbene, anche questo sono io. Ho a che fare con tutto questo. Non è solo qualcosa di estraneo che si è accidentalmente, come si dice, ha fatto intrusione in me. Io sono anche questo. A quel punto vi dicevo, ogni crisi è certo crisi di identità, in cui entra la domanda, in gioco la domanda: ma chi sono io? Chi sono in rapporto a questi eventi che mi suscitano una tale sofferenza? Chi sono in rapporto a queste persone con cui fino a ieri la relazione era bella e gioiosa, mentre oggi è un inferno? Ecco, allora, la parola crisi è bene che noi la impariamo a leggere, ma soprattutto la realtà crisi, come una realtà ambivalente. Non abbiamo quel timore ossessivo per rimuoverla, accettiamola come una possibilità di vita. Spesso è l'unica maniera con cui noi arriviamo a cambiare qualcosa nella nostra vita, a mutare, a operare delle trasformazioni nella nostra vita. E vivere è cambiare. Solo i sassi non cambiano mai idea, solo i, non so che cosa, sto marmo qui resta sempre più o meno uguale a se stesso. La crisi dice anche qualcosa di molto vitale, e si tratta dunque anche di accoglierla, per quanto dolorosa sia. In ambito cristiano c'è una tradizione anche di tipo mistico che arriva a parlare della crisi come delle doglie del parto, diciamo così, il dolore profondo con cui una persona, ad esempio all'interno del cammino della propria vita, a un certo punto comincia a sentire quel malessere, quel disgusto, quella noia, quella insensatezza, e tuttavia, permanendo, abitando questo disagio profondo che è la crisi, arriva a vedere spezzate quelle corazze che si era fatto, che aveva indossato, per difendersi dalla vita e per difendersi dal dolore e per difendersi dalle sofferenze, che è il grande impegno che mettiamo tutti noi nella vita sostanzialmente. E tuttavia la vita c'è solo quando noi accettiamo di essere, come dire, di entrare in contatto con la sofferenza che ci abita. Solo allora entriamo davvero un po' al cuore della vita. Ebbene, ecco, andare a fondo di quella crisi significa, dice questo mistico del Settecento, del Seicento, Tauler, significa, come dire, accettare di essere rigenerati da Dio. È il parto di Dio, egli arriva a dire. È vero, dalla crisi si può rinascere, si può nascere nuovamente. Anche perché, se ci pensate bene, e questo dovrebbe bastare per farvi capire come la crisi è vitale, vitale. La prima grande crisi che tutti noi abbiamo vissuto, e di cui tutte le altre che vivremo sono alla fin fine inferiori, è la nascita. La nascita è stato il primo evento critico, traumatico, che ci ha segnato, critico per colui che è nato e che è passato dal caldo grembo materno alla luce, all'aria e così via, critico per la madre stessa, che ha passato i dolori del parto stesso. Ma allora voi vedete che anche ogni nostra nuova nascita, ogni rinascere a noi stessi nel nostro cammino esistenziale, è in certo modo un momento critico. La crisi è sempre questa possibilità di nascere che comporta una perdita. Vivere significa anche perdere, significa anche crescere. Cambiare significa sempre nascere a qualche cosa di nuovo perdendo qualche cosa che c'era prima. È sempre un movimento pasquale di morte e di rinascita. Ecco,
Di più, se voi pensate ad esempio alla vocazione cristiana, che cos'è la vocazione? Io posso pensare alla mia, sto imparando sempre di più che quando devo parlare agli altri di cose soprattutto che riguardano l'esistenza e il vivere, devo prima fare i lavori su di me e pensare a come ho vissuto io, come dire, mai dire agli altri quel che non si è sperimentato su di sé in qualche modo. Ebbene, la vocazione che mi ha portato a scegliere di andare in un monastero a vivere il celibato nella vita comunitaria invece di fare un'altra vita, alla fin fine che cosa è stato? È stata una crisi, nel senso che crisi perché ha scosso la percezione di questa possibilità, la scoperta di questo luogo che era un luogo dell'animo, un luogo in cui io ho detto ma forse il mio desiderio mi porta proprio a quel tipo di vita. Ebbene, però ha sconvolto gli assetti della mia vita di prima e mi ha portato a uno sconvolgimento, a un cambiare radicalmente i, come dire, gli assetti, gli equilibri della mia vita. Di più, che cos'è una crisi della vocazione se non l'arrivare a rimettere in discussione una scelta fatta, un cammino intrapreso per poter arrivare a ricominciarlo in modo rinnovato. Come dire, se la vocazione è una crisi, anche il rinnovamento della vocazione, il rinnovamento di un matrimonio, di una vita monastica, religiosa, presbiterale, passa attraverso crisi, ovvero sia assetti ed equilibri rimessi in discussione, sempre. Ecco, non sarebbe difficile vedere come la storia dei personaggi biblici e la storia di tanti uomini che hanno passato attraverso tante crisi. Molti di voi conosceranno, se non il testo biblico, almeno quel canto che dice tu mi hai sedotto Signore, mi hai fatto violenza, una cosa del genere. Avete presente? Più o meno. Geremia 20 al versetto 7, quando Geremia arriva a dire tu, oh Signore, mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre da te, continua dicendo io mi dicevo non penserò più a Dio, non parlerò più in suo nome. Quando un profeta dice io non voglio più parlare a nome di Dio, dice io smetto di fare il profeta. Geremia ha la tentazione di azzerare ciò che ha vissuto fino a quel momento. Guardate che è una tentazione che incorre molto facilmente nella nostra vita, soprattutto nel momento della metà della vita, la famosa crisi dei 40 anni, che ormai andrebbe un po' spostata in su, che diventa quella dei 45, dei 46, perché ormai si vive più quasi sine die. Ovvero sì, è il momento in cui si rimette in discussione ciò che si è vissuto fino a quel giorno. Si fanno i bilanci, si scopre che sono regolarmente in rosso. È che, vedete, tra più o meno tra i 20, 25 fino ai 40 si è potuto andare avanti in modo progettuale, più o meno entusiasta, ci saranno tante cose da fare, da costruire, poi non appena si avvicina la metà della vita e ci si rende e inconsciamente si arriva a entrare nella prospettiva che ciò che manca alla morte è forse meno di ciò che ormai si è vissuto e che il filo, la matassa della vita si sta assottigliando, ecco che allora, di fronte alla prospettiva della morte, ecco che la verità ci si mette in faccia e noi cominciamo a vacillare. E allora rimettiamo in discussione il nostro passato, diciamo, ma forse abbiamo sbagliato tutto, e così via. Ecco, è proprio attraversando questa dolorosissima fase che si può rinascere a una nuova tappa dell'esistenza, più conscia di sé, più libera, più pacificata, più equilibrata, magari meno attivista, meno frizzante, ma forse più profonda.
Direi di più, anzi. In fondo, una crisi ci porta a prendere coscienza della realtà. Sarebbe bello rileggere a questo proposito la vita di Buddha. Buddha è immaginato ancora nei racconti della sua vita come il principe nato in un palazzo fiabesco, splendido, praticamente mai uscito da questo palazzo splendido. Suo padre lo tiene ben al riparo dalle brutture della vita, non vuole che vada fuori nelle strade, nelle piazze in cui ci sono malati, c'è violenza, c'è le brutture del mondo. Però questo qui cresce e a un certo punto vuole uscire da sto palazzo che pure lo protegge, in cui c'ha tutto quel che vuole. Fa le sue, una dopo l'altra, fa tre uscite, diciamo così. Nella prima uscita incontra un vecchio e resta turbato dalla vecchiaia che sfigura il corpo. Una seconda uscita vede un malato, non l'aveva mai visto. Fa l'esperienza della malattia, della caducità del corpo, della mente dell'uomo, e la terza volta scopre un morto e si rende conto del limite della vita. Certo, ci si può dire che prima lui stava bene, era nel suo palazzo dorato, non vedeva niente delle cose brutte, e tuttavia queste uscite lo mettono in crisi,